0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Qualcuno sa dove è il bel paese? Italia, no? Ma voi chiamate Italia il bel paese? Napoli è il bel paese. In America si dice bel paese è tutta l'Italia. E quindi finalmente Paolo sta in questo viaggio per arrivare al suo destino di andare in Italia, di andare a Roma, di predicare la parola di Dio a Cesare. Quindi sarebbe il George Bush, forse, d'allora. Immaginate che uno di voi, signore, dice: tu farei un viaggio in America, andrei a Washington D.C. Can you turn me down, Steve, or turn the monitors off? E il signore ti dice: tu andrai nella Casa Bianca e tu porterai la mia parola a George Bush. E quindi Paolo, credo che con tanta anticipazione, can you turn me down? Or turn those down, maybe, I don't know what. E in questo viaggio ci sono lezioni per i non convertiti e anche i convertiti. Abbiamo due tipi di persone in questo viaggio. Abbiamo il centurione, un romano, un italiano, con i suoi soldati, con gli schiavi, con il padrone della barca, con i marinai, il capitano della barca, e poi abbiamo l'apostolo Paolo, questo uomo di Dio. E quindi, cominciando in versetto 1, quando fu deciso che noi salpassimo per l'Italia, Paolo e alcuni altri prigionieri furono consegnati a un centurione nome Giulio, della corte Augusta. Saliti su una nave di Adramito che doveva toccare i porti sulla costa dell'Asia, salpammo avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Il giorno seguente arrivamo a Sidone e Giulio, usando umanità verso Paolo, gli permesse di andare dai suoi amici e di riceverne le cure. Quindi già Paolo aveva preso centurione aveva preso una simpatia per Paolo e l'ha permesso di scendere e andare a trovare i fratelli in quella città. Essendo poi partiti là, navigammo al riparo di Cipro perché i venti erano contrari. E voglio che notate ogni volta in questo capitolo che parla del vento, ok? Perché tantissime volte viene menzionato il vento in questo capitolo. Il vento nella parola di Dio rappresenta che cosa? Spirito Santo. E non voglio dire che questo vento era lo Spirito Santo, era un vento normale, quello che fa volare i capelli. Però è interessante che quante volte parla del vento che andavo contro questo viaggio. Quindi nel versetto 4 il vento era contrario, attraversato il mare a ridosso della Cilicia e della Panfilia, arrivamo a Mira di Licia. Il centurione trovò qui una nave di Alessandria che faceva vela per l'Italia e ci fece salire. Navigando lentamente per molti giorni, giungemmo a stento di fronte a Cindo per l'impedimento del vento. Quindi di nuovo il vento era, resistevo a questo viaggio. Poi prendemmo a navigare al riparo di Creta a largo di Salmone. E costeggiandolo con grande difficoltà, quindi di nuovo con difficoltà, questo viaggio proprio non va avanti. Avete compreso adesso il concetto dove sto arrivando? Il vento era contrario, il vento impediva il viaggio. Con grande difficoltà andiamo avanti qui. Ora, essendo già trascorso molto tempo, essendo la navigazione divenuta pericolosa, quindi il vento contrario, lento, difficoltoso, e adesso pericoloso questo viaggio, poiché il digiuno era già passato, quindi all'inizio di ottobre era una festa ebraica, era quasi un po' più tardi del periodo in cui troviamo, quindi l'inverno stava arrivando, il cambiamento della stagione. Paolo ammonì quelli della nave, dicendo: uomini, io vedo che la navigazione si farà con pericolo e gravi danno, non solo per il carico, ma per la nave, ma anche per le nostre persone. Ma il centurione aveva maggior fiducia nella pilota e nel capitano della nave che nelle cose dette da Paolo. Quindi Paolo, io credo profeticamente, ha detto: guarda, io sento che qui ci troveremo in grandi guai. Io sento che Dio non vuole che procediamo in questo viaggio. Ma il centurione non voleva ascoltare l'uomo di Dio e quindi ha cercato consiglio da altre parti. E già voglio paragonare a volte, tante volte io vedo credenti così, e anche io sono stato in questo stato qualche volta nel mio cammino col Signore, che io procedevo avanti, ma i venti erano contro. No? Avete mai trovato che quando cercate di fare una cosa che non è la volontà di Dio, c'è tanti di quei stop? Non so per voi, ma quando io viaggio e prendo una strada e trovo una deviazione, mi fai arrabbiare, no? Tu vedi che poi, non voglio parlare male dell'Italia, ma adesso lo farò. Ma io ho visto in Italia a volte fanno queste deviazioni, mamma mia, alla fine vai in Spagna quasi per tornare, poi fai 20 chilometri in campagna e poi alla fine trovi di nuovo sulla statale, diciamo. E tante volte anche nella nostra vita il Signore mette queste deviazioni. Craig, tu stai sulla strada sbagliata. Stai andando nel posto sbagliato. Ma noi, come il centurione, procediamo con tutta la nostra forza. È difficoltoso, la nostra vita è difficoltosa. E facciamo fatica. Non abbiamo la gioia e la pace del Signore, ma noi procediamo avanti perché siamo testardi, no? E tante volte non vogliamo, come il centurione, prendere il consiglio dell'uomo di Dio, no? Tante volte magari cerchiamo. In America c'è un detto che l'acqua cerca il suo livello. Non so se in Italia c'è un paragone a questo, ma nel senso che se io non ho un problema, io cerco la persona che ha il mio problema. E io vedo tante volte anche nella nostra chiesa fratelli che non accettano il consiglio che io gli do, o magari altri fratelli maturi, sorelle mature, che dicono, guarda, stai sbagliando. E quindi cercano qualcuno che gli dice, sì, sì, hai ragione, vai avanti. E anche qui la pilota, il capitano, che il capitano era anche il padrone della barca. Quindi il capitano, okay, dobbiamo arrivare a Roma perché questa roba era come Gianni, era una ditta di trasporto e la roba doveva arrivare in tempo, no? Quindi lui ha detto, andiamo, questo carico deve andare in Italia, non perdiamo tempo. Quindi il centurione non ha preso il consiglio dell'uomo di Dio e lui ha insistito nel suo testardaggine e poi vedremo quello che accadrà. E poiché quel porto non era adatto per svernare, e più furono delle parere di salpare di là per cercare di arrivare in qualche modo a Fenice, un porto di Creta esposto al libeccio e al maestrale e passarvi l'inverno. Quando si levò un leggero scirocco, pensando di poter attuare il loro intento, levarono le ancore e si misero a costeggiare Creta. Quindi sembra che le cose vanno avanti, un lento vento scirocco, caldo. Ah, adesso! Come anche la parola dichiara che il piacere del peccato dura una stagione, no? Anche a volte quando noi procediamo a nostra via, sembra che c'è un bel vento, sembra che tutto va bene, sembra che Dio non vede quello che facciamo, ma poi arriva il giorno di pagamento. Ma poco dopo si scatenò sull'isola un vento impetuoso, chiamato Ieroclidone. Siccome la nave era portata via, non potendo reggere al vento, e anche noi come credenti, quando noi resistiamo alla volontà di Dio, prima o poi non possiamo combattere il Signore. Giona ha provato, no? Dio ha detto vai a Nineve e predica il ravvedimento a quel popolo, e lui ha detto no. Anche lui ha preso una barca, giusto? Nell'altra direzione, Nineve è di là, io prenderò questa barca e vado di là. Ma non possiamo nascondere il Signore. E il Signore doveva mandare un pesce, forse una balena, non si sa, per inghiottire Giona. Per tanti anni i scettici della parola di Dio prendevano in giro questa storia di Giona. Giusto? Sì, ma quando mai un pesce ha inghiottito un uomo? Nell'Ottocento è caduto, questo è un fatto vero, una nave inglese, non mi ricordo dove era, ma era anche in una tempesta e uno dei marinai è caduto in mare aperto, è stato inghiottito da, non mi ricordo se era un grande pesce o una balena, è stato inghiottito. Due giorni dopo, un'altra nave ha pescato col pesce. E quando hanno aperto la pancia di quel pesce c'era questo uomo dentro ancora vivo. E questo è vero. E sembrava un mostro perché gli acidi dello stomaco del pesce avevano mangiato la sua pelle e quindi forse per questi i Ninive si sono ravveduti. Perché forse Giona era senza capelli, la sua pelle era tutto bruciato, sembrava Frankenstein, ravvedetevi. E allora, mamma mia, se non ci ravvediamo diventeremo come lui. Ma il Signore ha un modo di portarci a quel punto, come anche qui la barca, che noi non potremo più reggere. Un figlio di Dio non arriverà al punto che non puoi più reggere resistendo la volontà di Dio. Versetto 15. Siccome la nave era portata via, non potendo reggere il vento, la lasciamo in sua balia e così eravamo portati alla deriva. Quindi si sono resi al vento. E anche il Signore a volte vuole portarci a questo, un rendimento al suo vento. Uno potrebbe dire, ma che cosa dice Craig? Io nei 22 anni che ho conosciuto il Signore, ci sono stati tempi che io ho resistito allo Spirito di Dio per anni, ma sapete che quel vento di Dio non si è mai fermato. E quelle cose che il Signore mi richiedeva non ha mai smesso di richiedere, mai. Finché poi anch'io in certe cose, ancora altre cose, dovrei forse rendere. Ma come questi uomini hanno capito, io non posso resistere il vento di Dio. Quindi mi arrendo, mi lascio che il vento mi porta dove vuole Lui. Versetto 16, passati velocemente su un'isoletta chiamata Clauda, riuscimmo a stento a controllare la scialuppa. Quindi erano fuori controllo. E dopo averla tirata a bordo, i marinai usarono tutti i mezzi per fasciare di sotto la nave con gomene e temendo di finire incagliati nella sirte, calarono le vele lasciandosi così portare alla deriva. Ma essendo violentemente sbattuti dalla tempesta, i giorni seguenti incominciarono a gettare il carico. Quindi vediamo questo tentativo dei marinai dell'equipaggiamento in qualche modo di arrangiarsi. E anche quando leggevo questo oggi pomeriggio pensavo come tante persone che non conoscono il Signore, anche tante volte loro fanno così, no? Lo spirito, il vento di Dio comincia a compungere il peccato, magari cominciano a frequentare questa chiesa. È lo Spirito di Dio, questo. Tu sei un peccatore, devi ravvederti. E quindi loro cominciano, allora Signore io smetterò di fumare, e sarò il bravo, cominciano a gettare le cose sperando di navigare ancora, solo leggerendo il loro carico, invece di veramente rendere la loro vita a Cristo. E anche questi marinai erano così. Paolo aveva già detto, guarda, questo viaggio andrà male. È inutile combattere contro Dio. E il versetto 19, il terzo giorno con le loro mani gettarono in mare l'attrezzatura della nave. Quindi ormai buttiamo anche quello che serve. Poiché non appariva né sole né stella già da molti giorni. E il sole e la stella che cosa danno a noi? Denise ha detto giustissimo, la luce. Dio quando ha creato il sole e la stella che cosa ha detto? Saranno luce di giorno e notte per l'uomo, per guidare i suoi passi. Infatti fino a pochi anni fa, per migliaia di anni, gli uomini hanno navigato per le stelle. Erano le stelle che guidavano e gli dicevano tu stai andando in questa direzione. E quando noi camminiamo contro la volontà di Dio, non c'è la luce di Dio. E anche ho visto questo tante volte nei fratelli, ma non capisco perché non c'ho la gioia, non c'ho la pace, non c'ho quella limpidezza nel mio rapporto che una volta avevo. È forse perché cammini nel buio. Forse stai facendo le cose che non è la volontà di Dio. Forse stai andando contro il vento di Dio. E deve arrenderti. Molti giorni non c'era sole, non c'era luce. E finalmente, alla fine di versetto 20, non apparve né sole né stelle già da molti giorni e infuriava su di noi una gran tempesta. Quindi non è che il vento si era calmato. Si era ormai perso ogni speranza di salvezza. E anche questo, io credo che un uomo deve arrivare a questo punto, lui deve perdere la speranza della salvezza prima di avere la salvezza. No? Non è stato così per voi? Tu devi perdere la tua speranza di salvare te stesso, magari gettando cose dalla barca, magari dicendo non fumerò più o non dirò più parolacce, diventerò un bravo cristiano. No, deve perdere tutte le tue speranze. E in quel momento noi vediamo che dopo l'avvertimento di Paolo, dopo l'avvertimento dell'uomo di Dio, Paolo non ha più parlato. Non so se avete notato questo. Tante cose accadono, tanti giorni passano, settimane, e neanche una parola dell'uomo di Dio. E anche noi tante volte il Signore ci dice, Craig, non deve fare quella cosa. E magari io procedo nel mio testardaggine e il Signore lì, va bene figliolo, vedremo dove, su quale pietre naufragherai. Non è così. Quando noi camminiamo contro la volontà di Dio, è un naufragio, giusto? Naufragio sicuro, 100%. E quindi quando hanno perso ogni speranza di salvezza, allora viene Paolo. E solo quando l'uomo perde la speranza di salvare se stesso e riconosce che ha bisogno di Dio, allora Dio, anche con Paolo qui, e poiché erano rimasti senza cibo per molti giorni, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse, uomini, se mi aveste dato ascolto e non foste partiti da Creta, avreste evitato questo pericolo e questa perdita. E non so per voi, ma il Signore tante volte ha detto questo a me, Craig, se avresti ubbidito quello che ti ho detto di fare, se avresti fatto quello che ho detto nella mia parola, avresti evitato questo naufragio nella tua vita personale, questi problemi che hai. Ma ora vi esorto, versetto 22, a non perdervi di animo. Quindi quando perdiamo ogni speranza, poi Dio dice, coraggio. Adesso hai capito che non puoi salvare te stesso, adesso io ti dimostrerò la via della salvezza. Quindi Paolo viene con questa parola di consolazione. Ma ora vi esorto a non perdervi di animo, perché non vi sarà perdita delle vite di alcuno di voi, ma solo della nave. Poiché mi è apparso questa notte un angelo di Dio, al quale appartengo e che io servo. Quindi quando i marinai erano lì con ansietà, gettando le cose, provando di fare le cose, l'apostolo Paolo che cosa faceva? Lui era in preghiera. Come un altro personaggio che conoscete, anche lui durante una tempesta, dove era? Era dentro la stiva della barca, e io credo in preghiera. Gesù Cristo. Vede la differenza? Quelli che non hanno il Signore vedono l'attacco su New York, il terrorismo, il mondo, Medio Oriente, hanno ansietà. E la Bibbia dice che negli ultimi tempi è scritto che i cuori dei uomini verranno meno a causa di tutte le cose che accadono al mondo. Infarti, fratelli, infarti nei uomini per l'ansietà che hanno, per l'affare, per i soldi, per quello che sta accadendo. Ma vediamo, l'uomo di Dio non aveva ansietà, lui aveva pace, lui ha detto il Dio a cui io appartengo a Dio. E anche noi quando comprendiamo bene questo fatto che io appartengo a Dio, amen, io sono un figlio di Dio, io appartengo al Signore. E anche qui vediamo che il viaggio per i marinai, per questi non convertiti, era un viaggio di castigo per spingerli alla salvezza, ma per Paolo era un viaggio di destino. Anche queste cose brutte che accadevano nella sua vita non era per castigare Paolo, ma che tutti questi uomini potevano conoscere la parola di Dio. Versetto 24, Paolo disse a queste persone, Paolo, All'angelo disse Paolo: non temere, tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti coloro che navigano con te. Mi piace tantissimo questo. L'angelo non ha detto Dio salverà tutta la gente su questa nave. Paolo, Dio ha dato a te. Abbiamo un grande privilegio di essere figlioli di Dio. Prima non volevano ascoltare Paolo, no? Questo pazzo profeta, che cosa vuole? Noi andiamo avanti perché dobbiamo vendere in Italia, no? Ma poi Paolo diventa il capitano di questa barca. Vedremo che poi è lui che dà ordine, perché finalmente riconoscono è l'uomo di Dio che deve guidarci, l'uomo di Dio che sa dove dobbiamo andare con questa nave. E l'angelo disse: Dio ti ha dato tutte queste persone. Io credo che, suppongo, perché non è scritto, ma io credo che molte di queste persone si sono convertite al Signore. Io credo che anche questo vuol dire Dio ha dato queste persone a te. È stato un viaggio di castigo per loro, ma è stato per te un viaggio di risveglio, di portare le anime al Signore. E Paolo in versetto 25: perciò, uomini, state di buon cuore, perché io ho fede in Dio, che avverrà esattamente come mi è stato detto. Quindi Paolo ha fiducia nella parola di Dio. Io so che accadrà esattamente come il Signore ha già detto. Ho fede in questo. Ma dovremo, finisce, finire incagliati su un'isola. Quindi questa barca in un certo senso rappresenta la vecchia vita. Voi sarete salvati, ma quella barca deve andare via. Quel vecchio Craig deve morire, deve essere inchiodato in croce. E anche Paolo dice, la barca sarà finita, ma noi avremo la salvezza. Quando era la 14ª notte che eravamo portati qua e là dal mare Adriatico, verso mezzanotte i marinai ebbero impressione di essere vicini a qualche terra. E calato lo scandaglio, trovarono 20 braccia di profondità. Poi un poco più avanti calarono di nuovo lo scandaglio e trovarono 15 braccia. Temendo loro di urtare contro i scogli, gettarono dalla poppa 4 ancore, aspettando con ansia che si facesse giorno. Ora, siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave e stavano calando la scialuppa in mare col pretesto di voler gettare le ancore di prua, quindi i marinai hanno detto: noi scappiamo da questa barca, c'è la scialuppa, il nave ormai, anche l'uomo di Dio ha detto che sta per andare contro le pietre, ma noi siamo furbi, noi ci salveremo in un altro modo, no? Gesù ha detto che io sono la via, l'unica via, ma noi vogliamo salvarci con questa scialuppa. Paolo disse in versetto 31 al centurione e ai soldati: se costoro non restano sulla nave, voi non potete scampare. Quindi Dio chiede l'obbedienza da noi. La salvezza è su questa nave. Solo in questa nave, solo in Gesù Cristo. E tante volte anche noi come credenti, come ho detto prima, questa nave era una nave di castigo per i soldati, per i non convertiti, ma era una nave di destino per il Figlio di Dio, no? Come anche noi tante volte, anche nel cammino col Signore, ci troviamo nelle tempeste, no? Ci troviamo nelle difficoltà, e vogliamo scappare, vogliamo far scendere la scialuppa e fare al modo nostro per uscire dai problemi. Ma Paolo ha detto: rimanete sulla nave, questa nave è spinta dal vento di Dio, e voi sarete al sicuro. Se voi gettate quella cosa, morirete. E tante volte anche noi come credenti vogliamo scansare, vogliamo scavalcare, quelle difficoltà che Dio mette anche nella nostra vita, ma hanno un scopo nella nostra vita. La difficoltà, dice in 1 Pietro, capitolo 3, produce la perseveranza, no? Dio ha un scopo nella nostra vita e Dio permette che tempeste vengano nella nostra vita, difficoltà, in modo che come Paolo possiamo avere più fede, più fiducia, possiamo vedere la sua mano. E tante volte noi ci chiediamo, anche io ho fatto diverse volte, ma Signore, perché sono in questa situazione? Perché mi trovo con queste persone che sono antipatico a me? Ma poi dopo ho visto che era nel piano di Dio. Dio aveva un scopo. Mercoledì scorso, per chi c'era, ho raccontato la storia del treno, no? Io non volevo essere su quel treno. Infatti ho fatto un giuramento che non avrebbe mai più fatto un viaggio in Sicilia col treno. E poi ho visto che rimanendo sul treno di Dio ho visto la gloria di Dio, no? Io credo che tanti di noi, Signore vuole fare cose meravigliose nella nostra vita e proprio è al di là del prossimo angolo nella nostra vita. Ma vogliamo fare come i marinari, vogliamo scendere sempre nella scialuppa. Invece di stare fermo come Paolo e dire no, stiamo nella barca, Dio ha detto di stare nella barca, Dio ha detto di stare dove siamo. E anche nella vita di Giacobbe, voi sapete la storia di Giacobbe? Giacobbe è andato da suo zio, Laban, no? E si era innamorato di Rachele, giusto? Laban ha detto, se tu vuoi Rachele, allora devi lavorare 7 anni. Tutti sapete la storia, no? Quindi Giacobbe ha lavorato 7 anni, 7 anni duri. E poi è arrivata la nozze. Nella cultura ebraica, a quel tempo, la donna era sempre velata, come la burca, e quindi non si vedeva come era la donna. Si erano entrati nella tenda, hanno consumato il matrimonio, e poi, la mattina dopo, sorpresa! Non era Rachele. Rachele? Chi era? Era Lia. Lea. E Giacobbe, infuriato, va da Laban, tu mi hai imbrogliato. Tu mi avevi promesso di darmi Rachele, no? Invece mi ha dato Laban, poi Laban dice, ma noi usiamo che quella più vecchia deve sposarsi prima. Lavori un altro 7 anni, Laban era molto furbo. Lavori per me un altro 7 anni, no? E poi tu puoi avere Rachele. Quindi voi sapete la storia, Giacobbe ha lavorato un altro 7 anni e alla fine è arrivato a Rachele. Rachele. E poi hanno avuto figli, Rachele, Lea, le due schiave, Bila, e non mi ricordo il nome dell'altro. E poi verso la fine della vita, voi sapete che Rachele poi è morto con Beniamino, e Rachele veramente era una moglie che dava figli da torcere, no? Portava gli idoli in giro, era sempre lì a lamentare con Giacobbe, era una moglie un po'... no? Poi Rachele è morta e lei è stata seppellita a Betlehem. Poi dopo tanti anni anche Giacobbe muore in Egitto, e non so se qualcuno ricorda, ma lui disse ai suoi figli, quando io morirò dovete giurare che voi mi seppellirete nella caverna di Macpela. Chi era sepolto nella caverna di Macpela? Uno sa, Lia. Lea. Quindi Giacobbe alla fine della vita ha detto seppellisci me, io voglio essere seppellito con Lea. Forse Lea era una moglie molto più brava, forse Lea era la moglie scelta da Dio per Giacobbe. Io credo di sì. Io penso, Cioè, non è a caso che lui non ha detto seppelliscimi a Betlehem con Rachele. Lui voleva Rachele per la sua concupiscenza, la sua carnalità, io penso. Ma quando alla fine della sua vita, perché lui poteva dire, ma come, Laban mi ha imbrogliato, mi ha dato quest'altra moglie che io non voglio, perché Dio mi ha dato questa situazione, no? Perché sono in questa situazione? Ma alla fine della sua vita, lui ha detto, io voglio essere sepolto con Lea, perché lei era la donna che Dio mi ha dato. E tante volte noi cerchiamo di scendere nella scialuppa, ma lì ci aspetta la morte. Come anche qui, Paolo disse al centurione e ai soldati, se costoro non restano sulla nave, voi non potete scampare. Quindi non solo quelli che scendevano, ma anche quelli che rimanevano sulla nave, si sarebbero morti. Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere. Quindi anche il Signore ci chiama di tagliare ogni altro via di scampo e di rimanere nella sua volontà. Nella tesi che si fece ese giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo dicendo, oggi sono 14 giorni che state aspettando digiuni senza aver preso nulla. Vi esorto perciò a prendere cibo, poiché questo contribuirà alla vostra salvezza, poiché neppure un capello del vostro capo perirà. Gesù ha detto, Dio sa quanti capelli voi avete in testa, no? E Paolo disse, neanche un capello. Questi soldati, questi marinai non digiunavano perché erano spirituali. Facciamo digiuno e preghiera che il Signore ci salva. Non so se siete mai stati su una nave in una tempesta. No, non è che hai tanto voglia di mangiare, di vomitare magari, ma di mangiare no. Quindi era un digiuno forzata, ma Paolo ha quella parola di incoraggiamento. E anche questo è un segno di un servo di Dio. Nelle chiese ci sono sempre quelle criticone e c'è sempre quei uomini e donne di Dio che hanno una parola di incoraggiamento, no? Anche qua, mangiate, prendete qualcosa. Versetto 35, detto questo, prese del pane e rese grazie a Dio in presenza di tutti. Poi lo ruppe e cominciò a mangiare, quindi hanno fatto la santa cena su questa nave, fratelli. Cioè, vedete, prima erano contro Paolo, dicevano, ma chi deve ascoltare questa persona? Ma alla fine, uomo di Dio, che cosa dobbiamo fare? E lui ha spezzato questo pane, una figura di Cristo, del suo sacrificio. E ha dato grazie a Dio. Tutti allora, fattosi animo, pressero anche del cibo, quindi Paolo ha portato questo cambiamento di atteggiamento di spirito nella loro vita. Poi sulla nave eravamo 276 persone in tutto. Dopo aver mangiato a sazietà, legarono la nave gettando il frumento in mare. Fattosi giorno, non riuscivano a riconoscere la terra, ma notarono un'insegnatura con la spiaggia, decisero di spingervi la nave se potevano. Staccate le ancore e lasciarono andare in mare, sciogliendo nello stesso tempo il legame del timone, poi spiegata la vela, maestro al vento, si dirisero verso il Lido. Ma essendo incappatati in una secca che aveva il mare da ambo i lati, vi arenarono la nave che rimase con la prua incagliata e immobile, mentre la poppa si faceva per la violenza delle onde. Poi i soldati erano dal parere di uccidere i prigionieri perché nessuno fuggesse a nuoto. Ma il centurione, volendo salvare Paolo, li distolse da quel proposito e comandò loro che sapevano nuotare di gettarsi per primo in mare e di raggiungere la terra. Poi gli altri, chi su tavole chi si sul rotame della nave, e così avviene che tutti poterono mettersi in salvo a terra. Quindi tutti salvati per mezzo dell'uomo di Dio. E l'ultima cosa che voglio farvi notare è questo: come ho detto già tre volte, per i ribelli, per i non convertiti, per quelli che vanno contro la volontà di Dio, questo era un viaggio di castigo. Ma per Paolo era il suo destino, anche la tempesta, anche la difficoltà, perché il Signore aveva già detto in Israele: tu andrai a Roma. Io credo anche per questo Paolo aveva fede e perseveranza, perché lui aveva già ricevuto quella parola del Signore: tu andrai a Roma a testimoniare di me. E il frutto di questo vediamo in versetto 9 di capitolo 28, quando erano su questa isola di Malta, un'isola molto vicino alla Sicilia. Versetto 8: ora avviene che il padre di Publio giaceva a letto malato di febbre e di dissenteria. Paolo andò a trovarlo e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. Dopo questo fatto, anche gli altri isolani che avevano delle malattie venivano ed erano guariti. Quindi vedete che Dio aveva un piano per l'isola di Malta, che è un paese cristiano, e le chiese a Malta dicono, cioè loro dicono che la loro storia della chiesa lì a Malta va indietro a questo istante. Paolo poteva dire: ma come, Signore, tu hai detto che devo andare a Roma, poi un'altra tempesta. In Corinzi Paolo racconta che lui è stato naufragato tre volte. In Atti vediamo solo questa volta, ma si vede che un'altra due volte precedentemente lui era naufragato, aveva una sfortuna con le barche, no? Questa era la terza volta, era l'ultimo viaggio suo sul mare, perché è arrivato in Italia, poi morì per il Signore. Ma voglio incoraggiarvi con questo: magari tu stai attraversando una tempesta, o li attraverserai, e rimani nella nave di Dio, rimani con fede in Dio, dire: Signore, anche se questa cosa è difficile, anche se vivere con questa persona è difficile, io so che questa è la tua nave per la mia vita. E poi tu vedrai che altri saranno guariti attraverso questo. Tu vedrai la gloria di Dio, ma deve rimanere nella nave di Dio. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, di nuovo vogliamo ringraziarti per questa testimonianza di Paolo, Padre, un uomo di Dio. Quando i 260 avevano paura e ansietà, Signore, Paolo era fermo nelle tue promesse, Signore. E ti chiediamo, Signore, di renderci uomini e donne come Paolo, Signore. Uomini e donne di preghiera, uomini e donne che il mondo in quel momento di naufragio possono guardare a noi per una parola del tuo trono, Signore. Possono guardare verso di noi per una guarigione, Signore. E Signore, anche noi, quando ci troviamo nella difficoltà, nelle tempeste, darci la forza e il coraggio di rimanere, Signore, nella tua nave, Signore, di rimanere nella tua volontà. Ti ringraziamo, Padre, per questo tempo insieme. Fai che questa parola, Signore, venga saldata nel nostro cuore. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Eccoci ad un altro numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Nel precedente numero abbiamo accennato al conflitto che sarebbe potuto sorgere nella nascente comunità cristiana circa l'utilità della osservanza della legge di Mosè. Questa comunità era composta agli inizi da soli ebrei, i quali erano portati a giudicare la grazia in Cristo Gesù col suo nuovo verbo nient'altro che un appendice della legge di Mosè. La legge quindi non doveva essere messa in discussione, bisognava solo osservarla. Ma questa persuasione non durò a lungo nell'intero corpo della Chiesa, anche e soprattutto per la strumentalità dell'Apostolo Paolo, che primo tra tutti trasse tutte le conseguenze della rivelazione della grazia in Cristo Gesù. Tuttavia, vi fu un conflitto tra due correnti, i sostenitori che la grazia rendeva inutile la legge portata avanti dall'Apostolo Paolo e i sostenitori che la legge doveva comunque essere osservata, portata avanti da Giacomo, fratello del Signore, il capo dei cosiddetti giudaizzanti. L'Apostolo Paolo procedeva con speditezza nell'annunziare il Vangelo della sola grazia, perché, come lui stesso ha modo di dichiarare nella Epistola ai Galati, ha ricevuto questo Evangelo non dagli uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Non dubitava che il Signore lo aveva scelto per annunziare l'Evangelo alle genti e si compiaceva della libertà usata con l'accettare nella Chiesa gli incirconcisi, cioè i pagani, pur sapendo di avere contro sé la tenacia dell'assolutismo giudaico. Volle quindi recarsi di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, che vi godeva grande autorità, e con Tito, discepolo che aveva rifiutato di far circoncidere, che avrebbe attirato in modo speciale l'attenzione dei fratelli chiamati a pronunziarsi in una questione così urgente ed assillante. Dal libro dei Fatti degli Apostoli sappiamo che alcuni, venuti dalla Giudea, si diedero ad insegnare questa dottrina ai fratelli: se voi non siete circoncisi secondo il rito della legge di Mosè, voi non potete essere salvati. Essendosi acceso un contrasto non piccolo tra Paolo e Barnaba contro costoro, fu deciso che gli stessi Paolo e Barnaba ed alcuni dell'altra parte

di tutti i fratelli. Arrivati a Gerusalemme furono accolti dagli apostoli e dagli anziani e dalla chiesa intera e riferirono le grandi cose che Dio aveva dato loro di poter fare, se non che alcuni della setta dei farisei convertiti s'erano levati su a dire che bisognava circoncidere i pagani ed imporre ed osservare loro la legge di Mosè. Si imponeva una decisione e gli apostoli con gli anziani si radunarono per discutere. Dopo lungo esame della questione parlò Pietro, dichiarandosi contrario ad imporre ai nuovi convertiti un giogo che né i padri nostri ha occasione di dire, né noi abbiamo potuto portare. Bastava per la salvezza la grazia del Signor Gesù Cristo.

Nel silenzio dell'assemblea parlarono Paolo e Barnaba, narrando i miracoli operati da Dio presso i pagani. Quindi Giacomo, capo della chiesa di Gerusalemme, con riferimenti biblici si inoltrò ad esporre il suo giudizio, cioè che non si desse molestia a coloro che dal paganesimo si convertono a Dio. Si prescrisse loro d'astenersi dai cibi sacrificati agli idoli, d'astenersi dalla fornicazione, dagli animali soffocati e dal sangue. Allora parve bene agli apostoli e agli anziani, tutta la chiesa concorde, di scegliere alcuni uomini tra loro e mandarli ad Antiochia con Paolo e Barnaba. Scelsero Giuda, soprannominato Barnaba, e Sila, uomini dei primi tra i fratelli, per portare ai convertiti pagani di Antiochia e di Cilicia una lettera contenente il decreto di questo primo concilio apostolico. Sila, dopo la sua missione, si fermò in Antiochia con Paolo e Barnaba. Giuda solo se ne tornò a Gerusalemme. Il decreto non imponeva ai pagani il duro giogo di tutta la legge mosaica. La questione messa da Paolo, se bisognasse circoncidarli, fu così risolta negativamente. La pace pareva ristabilita perché i pagani, convertendosi, rispettavano quelle leggi che i giudei consideravano come precetti di ordine morale. Questo decreto dovrà servire a regolare la vita in comune di cristiani ex ebrei ed ex pagani. Questi ultimi devono osservare queste prescrizioni al fine di rendere possibile una comunione con gli ebrei. Malgrado questo tentativo, i giudei cristiani sono avviati per la loro strada. Nell'anno 58, infatti, di ritorno dal terzo viaggio missionario, Paolo salì in Gerusalemme per relazionare a Giacomo quanto aveva potuto fare a pro dell'evangelizzazione dei pagani. La risposta però che ne ebbe fu deludente, perché quello che rispose Giacomo a Paolo fu questo: tutta la comunità di Gerusalemme e tutti coloro che hanno creduto in questa comunità sono zelanti in tutta la legge di Mosè. Per restare in armonia con la chiesa di Gerusalemme, Paolo si reca a purificarsi nel Tempio, dove viene arrestato. Questo suo atteggiamento si spiega con quanto afferma nella prima epistola ai Corinti, al capitolo 9, ai versi 20 e 22. Poiché, pur essendo libero da tutti,

mi sono fatto servo a tutti per guadagnarne il maggior numero, e coi giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei, con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge. Coi deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli, mi faccio ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. Parliamo ora, cari ascoltatori, della vita nella Chiesa primitiva. È senza ombra di dubbio l'epoca della Chiesa pura. Lo Spirito Santo vegliava sulla purezza di questa comunità primitiva, al fine di farne un modello che si proiettasse nel futuro. Vediamo per esempio il caso triste e drammatico di cui abbiamo parlato, di Anania e Saffira. Questi primi seguaci di Cristo erano pieni di Spirito Santo, il quale li ispirava, li guidava e li mandava, dava loro incarichi particolari e speciali per la propagazione della testimonianza cristiana. La Chiesa dei Fatti degli Apostoli svolgeva una intensa attività missionaria e aveva tutta l'intenzione di spingerla fino agli estremi termini della terra. Bisognava però dire che non si aspettava la conversione del mondo, anzi dal mondo si aspettava il rifiuto di credere. Memore come era delle parole del Cristo, non temere, piccola gregge, è piaciuto al Padre di donarvi il regno.

0: Un'altra particolarità della Chiesa dei primi giorni era l'attesa del ritorno imminente di Cristo. Viveva appunto con questo pensiero costante nel cuore che il Figlio di Dio sarebbe ritornato in breve tempo. Paolo quindi è costretto a precisare che il ritorno di Cristo non è proprio imminente come i primi discepoli credevano. Infatti, a modo di dire, nella seconda epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 2, i versi 3 e 4, nessuno vi tragga in errore per alcuna maniera, perché quel giorno, cioè il giorno del Signore, non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, cioè lo sviamento della Chiesa, e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto quello che è chiamato Dio ed oggetto di culto, fino al punto di porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Anche Pietro replica a coloro che ironizzano sul ritardo del ritorno di Cristo, perché alcuni dicevano: come mai la promessa non si è adempiuta? E Pietro risponde loro, risponde nella sua seconda epistola, al capitolo 3, dai versi 3 a 5. Sapendo questo, dice l'Apostolo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori, i quali si condurranno secondo le loro concupiscenze e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano nel medesimo stato come dal principio della creazione. Ma voi diletti, continua l'Apostolo, non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni reputano che faccia, ma è paziente verso noi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. La Chiesa primitiva insisteva sulla separazione dalle pratiche pagane della società romana, ma non sulla separazione dai pagani coi quali era costretta a vivere. Paolo permise rapporti con essi purché non implicassero compromesso o sacrificio dei sacri principi della fede. Egli comunque spronava ad una completa separazione da qualunque pratica che fosse collegata all'idolatria e alla immoralità pagane. Il cristiano non doveva fare nulla che danneggiasse il corpo di cui Cristo è il Signore. Nonostante questo atteggiamento di separazione morale e spirituale, i cristiani erano disposti ad adempiere i loro doveri civici di rispetto e di obbedienza all'autorità civile, al pagamento delle tasse e a pregare per chi si trovasse in autorità. Erano dunque eccellenti cittadini finché non si chiedesse loro di violare i precetti di Dio. La Chiesa non attaccò in forma diretta l'istituzione della schiavitù e dai cristiani non venne proibito di possedere schiavi. Tuttavia il cristianesimo tagliò alla radice questa istituzione, invitando i padroni e gli schiavi cristiani a riconoscersi come fratelli. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine di questo ulteriore numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi invitiamo al prossimo numero della stessa. Iddio vi benedica.
1: Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli, brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

Radio Evangelo che ci ascoltate in questo momento, vi auguriamo buon ascolto. La rubrica che va in onda è Radio Evangelo Risponde. Desideriamo precisare che per rispondere alle vostre domande noi ci ispiriamo esclusivamente all'Evangelo di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Potrete infatti notare che molte delle nostre risposte sono zeppe di riferimenti biblici. Non crediamo infatti che ci sia un'autorità più grande di quella della parola di Dio per gettare luce su situazioni e su problemi riguardanti la fede e il nostro vivere quotidiano nella fede. Non abbiamo la presunzione di credere che abbiamo noi la chiave per risolvere situazioni e problemi o per dare risposte di qualunque tipo, ma crediamo che in Cristo c'è ogni tipo di risposta e nella sua parola ogni soluzione ai problemi che ci assillano. Non facciamo altro che ricordarvi quello che è scritto nel Sacro Libro e parteciparvi la nostra esperienza cristiana. Dopo questa premessa, prendiamo in esame la telefonata di una certa signora o signorina Elena che frequenta un gruppo di carismatici. La menzionata ascoltatrice non riesce a realizzare in lei le esperienze spirituali che noi abbiamo fatte e delle quali parliamo quotidianamente attraverso le onde della radio. Diciamo subito che noi ci limitiamo a testimoniare con il nostro limitato linguaggio umano di ciò che abbiamo realizzato dentro di noi, in virtù dell'opera di Cristo naturalmente, e per usare un'espressione biblica ci limitiamo a rendere testimonianza di ciò che abbiamo udito e veduto, né più e nemmeno di questo. Noi parliamo di un incontro con Dio che abbiamo realmente fatto, parliamo di una conversione che abbiamo effettivamente realizzata e goduta e che crediamo fermamente tutti gli uomini debbano realizzare e godere. Parliamo di un battesimo dello Spirito Santo che Dio ci ha donato dopo averlo promesso non solo a noi ma a tutti gli uomini che credono in Cristo Gesù. Noi parliamo di gioia cristiana perché la viviamo e anche della speranza della vita eterna, non come una fantasia del nostro cervello, ma come una evidenza e una certezza che è dentro di noi per grazia e in virtù della presenza di Cristo in noi. Insomma, siamo dei testimoni e tali dobbiamo essere per volontà di Dio di quell'opera meravigliosa che Cristo Gesù compie tra gli uomini. Non facciamo quindi della filosofia religiosa e non sapremmo neppure farla, ma raccontiamo quello che Gesù sa fare e vuole fare all'interno di ciascuno che è disposto a credere. All'indemoniato gadareno Gesù disse di andare e raccontare le grandi cose che Dio aveva fatte per lui, e noi, liberati come quel povero sciagurato e non più schiavi, ubbidiamo al comando del Signore che ci ha graziati e salvati e raccontiamo di Lui e della Sua infinita grazia. Altro non possiamo fare, ma crediamo che questa testimonianza sia di grande incoraggiamento a chi ci ascolta ed anche a lei, signora Elena, che evidentemente ha provato a fare le stesse esperienze senza però riuscirvi. Questo perlomeno è quanto presumiamo noi. Ora, non vorremmo che questo insuccesso mettesse in dubbio la fedeltà del Signore o la veridicità della nostra testimonianza, perché questo costituirebbe un serio ostacolo al realizzarsi della presenza di Dio nella sua vita. Quello che ci sforziamo di dire a lei, come a tutti i nostri ascoltatori, è che le esperienze meravigliose di cui parla l'Evangelo e che noi abbiamo realizzato sono realmente per tutti. La salvezza è per tutti, il battesimo dello Spirito Santo è per tutti, la guarigione divina è veramente per tutti indistintamente, ripetiamo. Anzi, il Signor Gesù vuole che noi gli forniamo l'occasione e l'opportunità di manifestare in noi il suo amore, e questa occasione gliela forniamo quando apriamo il nostro cuore e crediamo in Lui. Noi crediamo fermamente che chi vuole sperimentare quest'opera gloriosa deve rimuovere da sé il dubbio
sia il dubbio che possiamo nutrire sulle promesse che Gesù ha fatte nella sua parola, e questo è molto importante, sia il dubbio che ciascuno di noi sia la persona adatta a realizzare quest'opera di grazia, forse perché ciascuno di noi pensa che quest'opera sia legata al merito dell'uomo e alle sue buone opere. Gesù non viene a premiarci, ma viene a donarci se stesso e il suo amore. Dobbiamo dunque bandire da noi ogni forma di dubbio e abbandonarci con fede nelle braccia del Signore. Dobbiamo umiliarci davanti alla sua presenza e solo allora vedremo l'opera della sua grazia e vedremo la sua fedeltà applicarsi alla nostra vita. Vogliamo concludere citando con un passo biblico a mo' di incoraggiamento per la signora Elena. Questo passo biblico si trova nel Evangelo di Giovanni, capitolo 1, verso 45. Leggiamo direttamente dall'Evangelo. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge ed i profeti, Gesù, figliuolo di Nazaret, figliuolo di Giuseppe da Nazaret. E Natanaele disse: può forse venire qualcosa di buono da Nazaret? E Filippo gli rispose: vieni e vedi. Vieni e vedi, sono parole che invitano l'uomo a verificare di persona più che fidarsi di altri. Sono parole che invitano a toccare con mano e mettere alla prova Gesù, il nostro Salvatore. Se lei lo farà, gentile signora, scoprirà due cose. Prima di tutto che Gesù merita ampiamente la fiducia che noi riponiamo nella sua parola e su lui. E poi, anche se questo diciamo è il meno, verificherà che la nostra testimonianza è verace, cioè che noi siamo testimoni di quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Vogliamo concludere dicendo: il Signore la benedica e gli faccia grazia di realizzare quanto ancora noi abbiamo realizzato nel nostro cuore.

Una nostra ascoltatrice vuole sapere qualcosa a proposito dell'unzione dell'olio ed il suo effetto. Dice di essere ammalata da circa 15 anni. La nostra ascoltatrice certamente si riferisce ai versi contenuti in Giacomo, capitolo 5, 14 e 15, che vorrei leggere. C'è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani della Chiesa e preghino essi su lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo ristabilirà, e se egli ha commesso dei peccati, gli saranno rimessi. Purtroppo sappiamo che da parte di un certo mondo religioso questi versetti della parola del Signore sono stati interpretati in maniera erronea e di conseguenza la sua pratica distorta. Noi non condividiamo pertanto il termine usato come estrema unzione, anche se in questi ultimi anni la Chiesa Cattolica, richiamandosi a questo passo, preferisce parlare genericamente di unzione degli infermi, in quanto che il paziente riceve solitamente l'unzione quando è in punto di morte e normalmente non ci si aspetta la guarigione, ma una preparazione al viaggio verso l'eternità, per coloro che sono in extremis. Al contrario, v'è poco in Giacomo che raccomandi la pratica romana. Nei primi secoli ci si aspettava generalmente come risultato dell'unzione dell'olio che il paziente guarisse. Chiarito questo ed affermato che anche da parte nostra questa pratica, come concepita dall'apostolo Giacomo e dalla Chiesa dei primi secoli, è condivisa e al tempo stesso incoraggiata, non al fine di una preparazione del credente nell'estrema ora della sua esistenza, ma per la sua guarigione fisica e, perché no, anche morale, se concepita in modo corretto alla luce della parola di Dio nel suo contesto, va subito detto che tale pratica può avere la sua efficacia solo se correttamente praticata, nel senso che non va vista come un rito magico, ma deve essere la risultanza della preghiera della fede, fede che indubbiamente può essere incoraggiata dall'olio, simbolo dell'unzione divina, capace di stimolare, come detto, la fede del credente, portandolo ad appropriarsi di una promessa divina come quella della guarigione. E grazie a Dio possiamo affermare che anche oggi non sono pochi quei credenti che attraverso questa preghiera così semplice ma piena di fede hanno visto compiersi in loro questo glorioso miracolo a riprova, e se ce ne fosse ancora bisogno, che il tempo dei miracoli non è ancora passato. Ci auguriamo che questo nostro breve intervento possa incoraggiare e stimolare la fede della nostra ascoltatrice, alla quale sinceramente auguriamo di porre interamente ed incondizionatamente la sua fiducia nelle promesse che scaturiscono dalla parola di Dio, quella parola che, come afferma uno degli apostoli, il cielo e la terra passeranno, ma la parola del Signore dimora in eterno.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Si ode addirittura dire che tra di voi vi è fornicazione, è una tale fornicazione che non è neppure nominata tra i gentili, cioè che uno ha la moglie del padre. E vi siete addirittura gonfiati e non avete piuttosto fatto cordoglio affinché colui che ha commesso una tale azione fosse tolto di mezzo a voi. Quindi si ode addirittura dire che tra voi vi è fornicazione. Quando dice si ode dire, non è che sta parlando di semplici voci che giravano. Se vi ricordate, lui ha ricevuto il resoconto da parte di un determinato gruppo di persone riguardo ai problemi che c'erano a Corinto, e quindi erano fatti, era la realtà, non era una diceria, altrimenti Paolo non avrebbe agito come agisce. Il termine fornicazione è porneia ed è un termine usato molte volte nel Nuovo Testamento per descrivere in generale l'immoralità sessuale. Cos'è l'immoralità sessuale? È ogni attività sessuale fuori del matrimonio, cioè non legittima, non lecita, condannata. Quindi ci sono vari modi per cadere nell'immoralità sessuale, nella porneia, nella fornicazione. E ovviamente è condannato dalla scrittura. Immoralità sessuale, questo peccato, o questa, come stiamo dicendo, sfera di peccati, è sempre presente nelle varie liste di peccati o di peccatori che troviamo nel Nuovo Testamento. Ogni volta che l'Apostolo Paolo o un altro scrittore fa l'elenco, ci sono diversi elenchi, c'è sempre in qualche modo questo, porneia, fornicazione, ed è sempre in cima. Ovviamente l'impurità sessuale e i comportamenti immorali erano dilaganti allora, un po' come oggi. Erano dilaganti e erano anche approvati dalla gente comune, come sono approvati purtroppo oggi. E se vi ricordate, abbiamo detto che Corinto era una città molto corrotta, molto immorale. E quindi i credenti di Corinto venivano da questo tipo di cultura e sicuramente dovevano lottare costantemente con questo problema. Ma qui quello che leggiamo è un caso davvero estremo. Paolo dice una tale fornicazione che non è neppure nominata tra i gentili. Che vuol dire? Che perfino il mondo pagano, per quanto fossero immorali, per quanto approvassero il peccato di questo tipo, perfino il mondo pagano in qualche modo aveva ribrezzo per questo particolare tipo di fornicazione. Qual era il caso? Un credente conviveva con la moglie del padre, cioè la madre o più probabilmente la matrigna, va bene? Devo dire, Paolo dice, una tale fornicazione che non è neppure nominata tra i gentili. Devo dire che certe volte i pagani sono più attenti e più accorti dei credenti, e certe volte, a nostra vergogna, dobbiamo dire che la condotta di certi non credenti è spesso migliore di quella di molti credenti. Ovviamente la scrittura condanna questo peccato, va bene? Lo potete trovare in Levitico 18:8 e in Deuteronomio 22:30 e 27:20. Lo condanna fortemente, è tra i peccati veramente, il Signore lo condanna fortemente, dice maledetto chi fa quello. E quindi è interessante, la scrittura lo condanna, il mondo lo condanna, ma sembra che loro erano gli unici che non lo condannavano. Sembra che non importasse loro tanto, anzi sembra che quasi si vantassero della loro tolleranza. Dice, vi siete addirittura gonfiati, cioè vi siete inorgogliti. Quindi scopriamo che il problema non è tanto e solo quest'uomo e il suo peccato individuale, ma il problema qui è tutta la Chiesa. E Paolo sta riprendendo tutta la Chiesa. Era in un certo senso una Chiesa allo sbando, perché stavano tollerando, ammettendo questa cosa così grave. Dice, vi siete gonfiati, cioè vi siete inorgogliti. Continuavano a dire, che bella la nostra Chiesa, come siamo benedetti, quanto siamo bravi, guarda quanti carismi usiamo e quante opere potenti, quanti miracoli. Che importa quello che dice la Bibbia? Noi seguiamo lo Spirito. Ovviamente noi sappiamo che
andare contro la Bibbia non è seguire lo spirito, giusto? Andare contro la parola di Dio non è seguire lo spirito, ma significa essere gonfi di orgoglio. L'abbiamo letto prima, il capitolo 4, versetto 6. Non andare oltre ciò che è scritto. Quale sarebbe stato un atteggiamento corretto? Ovviamente non gonfiarsi d'orgoglio, ma piangere. Dice, vi siete addirittura gonfiati e non avete piuttosto fatto cordoglio. Avrebbe dovuto piangere. Questo era un fatto risaputo, non era un segreto. La Chiesa ne era a conoscenza, lo sapevano tutti. E Paolo dice, perché non avete pianto per questo? Quello che serviva era uno che si alzasse e dicesse, fermi un attimo, che cosa stiamo facendo? Non dobbiamo rallegrarci, dobbiamo piangere, dobbiamo digiunare, dobbiamo pregare, dobbiamo agire. Serviva uno che rovinava la festa, tra virgolette. Questa sarebbe stata la cosa da fare, secondo Paolo. Vi ricordate il profeta Micaia? Il profeta Micaia se ne parla pochissimo nella scrittura. A un certo punto c'è un re malvagio che si chiamava Acab e questo chiede amicizia ad un re buono che si chiamava Josafat e dice andiamo a combattere insieme. I due stringono alleanza e decidono di andare a combattere insieme. E Josafat dice ma prima che andiamo chiediamo ai profeti di Dio se ci darà la vittoria o meno. E Acab dice ma sì, vai, tutti i miei profeti dicono che avremo una grandissima vittoria. E chiama tutti i profeti. Alla fine Josafat si interessante, dicono tutti la stessa cosa, però non ce n'è uno, un ultimo che possiamo. E Acab dice sì, ce n'è uno, si chiama Micaia, però quello mi predice sempre cose negative, è il profeta antipatico. E infatti fanno chiamare Micaia e dice adesso Micaia devi dire cose buone, e lui comincia a dire vincerete, sarete fortissimi. E Acab fa dai Micaia, non mi prendere in giro, dimmi la verità. E Micaia ci va a presentare, riceverete una brutta sconfitta, eccetera, eccetera. È molto bello, leggete in seconda cronaca 18, un profeta antipatico, un profeta che diceva la verità, che parlava da parte di Dio, un profeta scomodo, uno di quelli che rovinano le feste probabilmente, la voce che esce fuori dal coro. Io mi chiedo in questa chiesa, con tutto quel profetizzare, è possibile che nessuno avesse parlato e detto queste cose? Forse nessuno aveva parlato, o forse qualcuno aveva parlato, ma era stato in qualche modo messo da parte. Io credo più questa seconda possibilità, perché come ho detto Paolo viene a sapere queste cose da alcuni credenti che evidentemente gli dicono Paolo, qui è un macello in chiesa, ci sono divisioni, ci sono scandali, ci sono problematiche e raccontano queste cose a Paolo in maniera che lui possa intervenire. Quindi probabilmente questi credenti hanno cercato di sollevare i problemi, solo che i leader della Chiesa, la Chiesa in generale, non voleva dare ascolto a questi membri. E così deve intervenire Paolo. Non avete piuttosto fatto cordoglio affinché colui che ha messo una tale azione fosse tolto di mezzo a voi. Non significa ucciso, non è tolto di mezzo. Ma tolto di mezzo a voi, cioè allontanato. Sicuramente questo era un credente, mentre la donna no, perché non se ne parla in nessun modo. Ma qual era la cosa giusta da fare? Se leggiamo Matteo 18, i versetti 15 e 17, dove Gesù stesso dice cosa fare nel caso in cui ci sia un peccato da parte di un credente, lui dice cercate di risolverlo prima tu per tu, vai e riprendi tuo fratello, digli che ha peccato. Se non si ravvede, devi tornare da lui con uno o due testimoni o tre testimoni. Se non dà ascolto neanche a quello, dovete dirlo alla Chiesa, e se non dà ascolto alla Chiesa, a quel punto deve essere allontanato, sia come il pagano e il pubblicano. Lo leggete in Matteo 18, versetti 15, 16 e 17. Quindi quando c'è un credente che viene, come dire, gli si dice che sta vivendo nel peccato e lui però non vuole proprio ravvedersi, dopo che si è fatto tutto questo percorso che ho appena detto, deve essere confrontato privatamente, poi pian piano con gli anziani e poi con tutta la Chiesa. Se non si ravvede neanche a quel punto, l'unica arma, tra virgolette, che rimane alla Chiesa è quello di allontanarlo per il bene del corpo, della Chiesa, e per il bene suo stesso. Perché per il bene suo? Perché
con un'azione drastica, con un'azione forte come quella di adesso qui non vieni più finché non ti sarai ravveduto, questa persona ha la possibilità di riflettere sulla sua condizione, riflettere su se stesso. Cioè non è una persona che gli sta dicendo questo, non sono due persone che gli stanno dicendo questo, ma è tutto un gruppo, una chiesa insieme che gli sta dicendo questo. Quindi ha la possibilità di riflettere e ravvedersi. Qual è il pericolo, ovviamente? Il pericolo è, come diciamo sempre, del vivere secondo la carne, che poi produce tanti effetti negativi, porta un cuore di ribellione rispetto alla parola di Dio, porta a coltivare, a proteggere incredulità, ostinatezza e durezza, tante cose pericolose. Proteggere il proprio peccato: se una persona, un credente, vuole, anziché confessare e abbandonare il peccato, proteggerlo, è come sapere di avere un cancro e decidere di proteggerlo, no? Mentre confessarlo e abbandonarlo equivale a estirparlo, toglierlo via. Quindi, visto che la Chiesa non ha agito, non l'hanno fatto, sebbene fosse una loro responsabilità, ora deve farlo Paolo. Paolo non avrebbe fatto nulla se loro avessero agito in base alla loro autorità, alla loro responsabilità, ma ora che non l'hanno fatto, lui deve farlo. Vediamo come lo fa. Ora io, assente nel corpo ma presente nello spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha commesso ciò. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme voi e il mio spirito, con il potere del Signor nostro Gesù Cristo, quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Quindi Paolo, assente fisicamente ma presente nello spirito, nel senso, questa lettera è un po' la sua presenza: io sto con voi, sono interessato a quello che succede. Applica la disciplina in questo caso, dice: ho già giudicato. In alcuni casi è sbagliato giudicare, ed è lo stesso Paolo a dirlo. In altri casi è legittimo, anzi necessario. Dico, dipende da cosa si intende per giudicare, giusto? Se giudicare significa condannare, offendere, sparlare, accusare per far male, per umiliare l'altro, ovviamente è sbagliato, perché è dettato dal mio orgoglio ed è motivato dalla voglia di ferire. Ma se giudicare significa applicare una punizione, una disciplina, un'azione disciplinare per correggere da parte di un leader, un gruppo di leader della Chiesa, e che è volta ad aiutare l'altro, questo è un giudicare giusto, è legittimo. E qui Paolo sta facendo la cosa giusta, ma non la fa con leggerezza, va bene? Sta agendo non per orgoglio, ma nella sua autorità apostolica, e sta seguendo le istruzioni di Gesù. Avete fatto caso che dice due volte nel nome del Signore Gesù Cristo? Versetto 4 dice: nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, e poi dice: con il potere del Signor nostro Gesù Cristo. Sta dicendo: io sto facendo qualcosa in nome di Gesù, perché è qualcosa che Gesù ha insegnato, e lo faccio con l'autorità di Gesù, perché anche sono un apostolo di Gesù Cristo. Non lo fa con leggerezza, non è che dice: adesso mi va di fare così, o mi è parso bene che questa fosse la soluzione migliore. Dice: essendo riuniti assieme, lui non c'è, e quindi ovviamente io con il mio spirito e voi, no? E quindi accenna ad una sorta di cosa? Una sorta di riunione tra leader, una riunione speciale, un consiglio di chiesa straordinario, dove c'è lui in spirito e gli anziani della chiesa di Corinto, per discutere e deliberare l'azione da intraprendere in questo caso. Va bene? E questa è la situazione. Quindi loro non hanno fatto questa riunione speciale, chiamatela come volete, come leader, a loro vergogna, e così ora la fa idealmente Paolo con loro, lui in spirito con loro. E che cosa decide? Che quel tale sia dato in mano di Satana. Paolo usa un'altra volta questa espressione, e la trovate in 1 Timoteo 1:20, riguardo a due credenti di nome Imeneo e Alessandro. Ora, che cosa significa? Sia dato in mano di Satana.
Ovviamente ci sono diverse interpretazioni su cosa significhi. La mia opinione è che sta parlando di allontanare quest'uomo dalla Chiesa, di metterlo fuori nel regno, diciamo, di Satana. Mi sembra coerente con il contesto, i versetti che abbiamo letto, versetto 2, dice: non avete fatto cordoglio affinché colui che ha messo una tale azione fosse tolto di mezzo a voi, ma lo dirà anche al versetto 7, togliete via dunque il vecchio lievito. Penso che questa sia l'interpretazione giusta, mi sembra coerente con il contesto e anche mi sembra l'unica possibilità concreta. Altre interpretazioni sono sostanzialmente che Paolo ha una facoltà particolare per cui si è in grado di chiamare nella vita quest'uomo un qualche tipo di effetto, non so, una malattia, una sofferenza. Questo tipo di interpretazione mi sembra un po' pericolosa, perché dà a un uomo o alla Chiesa un'autorità straordinaria e potrebbe essere pericolosa, diciamo, ma da questo contesto mi sembra chiaramente che dare in mano di Satana significa allontanarlo, mandarlo via. E dice a perdizione della carne, cioè perché lo si dà in mano di Satana? A perdizione della carne affinché lo spirito sia salvato. Se fosse una malattia o peggio una tortura fisica, sapete, l'Inquisizione usava questo versetto per torturare le persone, se fosse una malattia sarebbe a perdizione del corpo, ma qui lui sta dicendo a perdizione della carne. Sappiamo che cos'è la carne, no? Cioè lui sta dicendo dobbiamo allontanarlo perché la disciplina servirà ad umiliare, a rinnegare, ad abbassare la sua carne per fare in modo che lui si ravveda, smetta di seguire la carne. La via che sta seguendo è molto pericolosa, è una via carnale. Deve smettere, deve umiliarsi e deve seguire lo Spirito. Se vedete in Seconda Tessalonicesi 3, 14 e 15, l'ammonimento è un po' simile, lo prendo. Seconda Tessalonicesi 3, 14 dice: se qualcuno non ubbidisce alla nostra parola scritta in questa epistola, notate quel tale e non vi associate a lui affinché si vergogni. Vedete? Notatelo, non vi associate, cioè allontanatelo, affinché questo produca a lui un qualche tipo di effetto. Qui dice si vergogni. E però continua dicendo: non tenetelo però come un nemico, ma ammonitelo come fratello. Scopriremo nella seconda epistola di Corinto che loro hanno allontanato questa persona e poi Paolo dice: però adesso che si è ravveduta dovete riaccoglierlo, no? Non è che lo dovete lasciare così, perché lo scopo della disciplina non è distruggere una persona, ma conquistarla, aiutarla, come è la disciplina per i nostri figli, ok? Quindi a perdizione della carne affinché lo spirito sia salvato. Ovviamente il modo in cui lo dice, tutte questo modo di parlare, favorisce altri tipi di lettura e interpretazione, ma secondo me questa è la mia opinione, questa è quella più corretta. Continua dicendo: il vostro vanto non è buono, non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via dunque il vecchio lievito affinché siate in una nuova pasta, come ben siete senza lievito. La nostra Pasqua, infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Non sapete voi che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Allora, adesso fa l'esempio del lievito. Sapete, il lievito viene usato spesso nella scrittura, è sempre in senso negativo, è sempre figura del peccato o di un tipo particolare di peccato. Spesso Gesù ne parla parlando dell'ipocrisia dei farisei. Perché è figura del peccato il lievito? Per quello che è il lievito, per la sua capacità di replicarsi, di diffondere, di prendere qualcosa e di trasformarlo e poi aggredire pian piano tutta la pasta. Sapete, la lievitazione è un processo di fermentazione e quindi di putrefazione in realtà.
non è una cosa molto carina da un punto di vista chimico, è un processo di putrefazione che trasforma qualcosa e ingigantisce quella cosa. È un po' come la cellula tumorale. C'è una cellula tumorale nel corpo che piano piano inizia a moltiplicare, aggredisce altre cellule, anche quelle diventano malate e piano piano, se non viene arrestata, diventa pieno di metastasi e porta alla morte. Questa era la figura del lievito, era molto chiaro all'immaginario delle persone comuni, anche delle massaie, no? Chi lavorava, chi faceva il pane, tutti facevano il pane. Quindi l'idea di qualcosa che si diffonde fino ad aggredire tutto il resto può essere una piccola cellula, può essere una piccola quantità, ma presto andrà a toccare tutto il resto. E quindi questa è l'immagine, e qual è la soluzione? Toglietevi al lievito, liberatevi del vecchio lievito, dice, affinché siate una pasta nuova. Qui sta facendo riferimento a una cosa particolare dell'Antico Testamento, cioè alla festa della Pasqua. Durante la Pasqua, non so se lo sapete, ma gli israeliti dovevano togliere il lievito, qualsiasi tipo di lievito, dalle loro case. Non ci doveva essere lievito per un po' di giorni. Che cosa significa? Ora, loro che cosa facevano? Loro ogni volta che facevano un impasto lo utilizzavano, ma tenevano una parte che serviva per fermentare un nuovo impasto. Quindi c'è il vecchio impasto e il nuovo impasto. Va bene? È chiara questa immagine? Quindi non buttavano, non usavano mai tutta la pasta, ma ne lasciavano sempre una parte perché diventasse l'inizio di una nuova fermentazione. Quindi facevano questo sempre in continuazione, ma si fermavano durante questi giorni della Pasqua e della festa dei pani azimi. In quel momento dovevano eliminare ogni lievito. Quindi, finita questa festa, loro ricominciavano da capo con una pasta nuova. Quindi se quel lievito, diciamo, dopo che l'avevano usato per un anno intero in questo processo, no? Pian piano diventava sempre meno, più scadente, no? Magari si riempiva di germi, eccetera. Quindi ogni anno c'era questa purificazione e si ricominciava da capo con un nuovo lievito, una nuova pasta. Era un nuovo inizio. E quindi la figura qua che sta usando Paolo è questa. Dovete farla finita con il vecchio lievito, la carne, il peccato, e ricominciare da capo, essere purificati. E questo avviene in Cristo Gesù, perché lui dice: la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Quindi, come, ripeto, come una volta all'anno si ricominciava da capo, e questo era un simbolo della purificazione, veniva tolta la melamarcia, il lievito cattivo, e si ricominciava da capo. Adesso loro devono togliere questo lievito dalla loro comunità. E parla di Gesù, che è la nostra Pasqua. Quindi ovviamente si potrebbe dire molto sul fatto che Gesù è raffigurato nell'Antico Testamento nell'agnello pasquale, e tutta la festa della Pasqua, la liberazione dell'Egitto, il sangue veniva consumato, eccetera eccetera. Ovviamente tutte queste cose parlano di Gesù, ma l'obiettivo qui di Paolo è quello che stiamo dicendo in questo contesto particolare, cioè il discorso del lievito, ma anche il discorso della purificazione. Va bene? Quindi Gesù è stato il sacrificio che ci ha portato alla purificazione, e quindi noi dobbiamo vivere in questa santità che Gesù ci ha acquistato, e vivere secondo la chiamata che abbiamo ricevuto, che è una chiamata di santità. Però dice come ben siete senza lievito. L'avete notato? Dice: togliete il lievito, togliete il vecchio lievito, ricordatevi che siete, chi siete in Cristo. Dice: togliete via dunque il vecchio lievito, affinché siate in una nuova pasta, come ben siete senza lievito. Quindi vi sta incoraggiando a realizzare appieno, a godere della loro benedizione in Cristo. Questa è la nostra posizione spirituale, ovviamente. Il Signore ci ha purificato. Nel momento in cui ci siamo convertiti, lo Spirito Santo è venuto dentro di noi. Siamo stati purificati dal peccato, siamo stati perdonati. E quindi
in un certo senso il vecchio lievito è stato rimosso. Come dice Paolo, chi è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, adesso sono tutte nuove. Quindi a maggior ragione c'è stata quest'opera, non vivete ancora come i pagani. Celebriamo perciò la festa, sta parlando sempre in senso figurativo, parlando di Gesù, non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia. Qual è il vecchio lievito? Quello che stiamo dicendo, il lievito del peccato. E poi aggiunge questi altri due elementi, come se fossero due lieviti diversi, la malvagità e la malizia. Sono cose del cuore, sono cose carnali, ma sono anche cose che hanno la capacità di montare come si monta la panna, no? La malvagità, la malizia. Il lievito è proprio l'immagine giusta per descrivere questi peccati, che si ingigantiscono ma anche che contagiano, no? E dice non con il vecchio lievito, ma lievito di, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con gli azimi, che erano il pane senza lievito, di sincerità e di verità. Quindi il confronto, da un lato malvagità e malizia, carne, sincerità e verità, spirito, l'essere autentici, l'essere trasparenti, l'essere aperti davanti alla parola di Dio. Una chiesa sana dovrebbe avere il coraggio di denunciare e riprendere il peccato al suo interno. Sei d'accordo? Penso di sì. Noi siamo un po' protetti in un certo senso perché insegniamo la parola in modo approfondito e io direi anche onesto, e già questo previene o risolve molti problemi, però a volte non basta e siamo obbligati a disciplinare. Credetemi, non è facile, non è piacevole, è qualcosa che ogni pastore vorrebbe evitare, così come ogni genitore vorrebbe evitare di applicare la disciplina, ma delle volte è necessario e lo si fa perché lo dice la parola e per il bene di quella persona o delle altre persone coinvolte, del corpo. Ma sapete qual è la cosa veramente triste? La cosa triste è che spesso quando tu sei costretto, dopo che hai disciplinato ma che non ha avuto effetto, quando sei costretto a allontanare una persona, quella persona va da un'altra chiesa e là viene accolto come se non fosse successo nulla, e in questa maniera qual è il problema? Non impara nulla. Cioè la disciplina che magari io ho applicato per il suo bene, perché trovandosi da solo, isolato, in qualche modo sentendosi giudicato, avesse la possibilità di riflettere e magari ravvedersi, quindi ho applicato quella disciplina per quello scopo, ma quella persona diceva: vabbè, chi se ne importa, sono loro che sono esagerati, se ne vanno in un'altra chiesa,

0: Posso avere la caramella?
1: Sì. Che cosa fa in quel caso? Beh, se non lo sa, mamma o papà, è un po' meno grave. Ma se lo sa, vieni qua, da me, te la do io la caramella. Questo, in un qualche modo, annulla la disciplina di papà, giusto? O viceversa. Ecco perché i genitori devono essere sempre uniti nel disciplinare. Perché se no, se uno fa il buono, annulla la disciplina dell'altro, non è servito a nulla. E anche un po' scredita la sua autorità, e quindi il bambino non vedrà più l'autorità di papà o di mamma come autorevole, ma penserà che c'è sempre un modo per scappare e per cavarsela. Quindi c'è questa cosa un po' triste, e ci sono delle persone che vanno di qua, vanno di là, ma questa chiesa è troppo dura, ma questa qua è troppo severa, eccetera, eccetera, e se ne portano sempre il loro peccato perché non lo vogliono accettare. Ora è vero che certe volte le chiese non applicano bene la disciplina e sono eccessivamente dure, e certe volte la disciplina non è per aiutare una persona ma per distruggerlo. Però è anche vero che certe volte sono le persone che non amano sentirsi dire che stanno sbagliando, che devono ravvedersi e abbandonare quella cosa e viaggiano di qua e di là. Ora, stiamo parlando di separazione, ovviamente, sta dicendo lasciatelo, allontanatelo, mandatelo via. Ma non è, questa separazione non deve riguardare tutti quanti indistintamente. Versetto 9, vi ho scritto nella mia epistola di non mescolarvi con i fornicatori. Sta parlando di una lettera che ha scritto prima, di Prima Corinzi, il che renderebbe Prima Corinzi non più Prima Corinzi. Ma questo è un altro discorso. Vi ho scritto nella mia epistola di non mescolarvi con i fornicatori, ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma ora vi ho scritto, cioè questa epistola, di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro, con un tale non dovete neppure mangiare. Poiché tocca forse a me giudicare quelli di fuori? Non giudicate voi quelli di dentro? Ora, è Dio che giudica quelli di fuori, perciò togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Come abbiamo detto, Corinto era una città estremamente corrotta e immorale. Paolo aveva scritto ai Corinzi in precedenza per incoraggiarli in qualche modo a prendere distanze, a non mischiarsi, nel senso di non rendersi complici di questi peccatori. E ci vuole una certa distanza tra il credente e quello che chiamiamo il mondo, va bene? Quelli di fuori, i pagani, i perduti. Ma non bisogna neanche esagerare, sta dicendo Paolo. Qual è l'esagerazione? Qual è l'esagerazione? È quella di dire sono tutti brutti, sono tutti cattivi, qui non ci voglio stare e ce ne andiamo a vivere in un convento, sulle montagne, facciamo gli eremiti e ci isoliamo dal mondo. Dio non vuole che usciamo dal mondo, Dio vuole che brilliamo nel mondo. È diverso, ok? Quindi dobbiamo stare dove stiamo perché è lì che Lui ci ha messo e dobbiamo fare la differenza lì. Perché lo dico? Perché può succedere che un credente spesso finisca per avere contatti solo con altri credenti. Un po' ci cadiamo tutti in questo, no? È più facile, è più bello, è più piacevole, ma certe volte le nostre chiese diventano una sorta di gruppi chiusi, in cui ce ne stiamo solo chiusi tra noi stessi e non siamo aperti affatto alle altre persone di fuori. Ma domanda, se non abbiamo contatti con nessuno, chi evangelizzeremo? Se il pastore dice domenica cercate di portare un vostro amico in chiesa, un amico non credente, e tu dici ma io non ce l'ho amici non credenti, se non abbiamo nessuno a cui mostrare che significa essere credenti. No, ripeto, ci vuole attenzione, non è che sta dicendo di mischiarsi con loro, ma sta dicendo anche, sta dicendo di mantenere un certo tipo di contatti con le persone del mondo a fini evangelistici. A fini evangelistici non è che dobbiamo

far dare agli altri l'impressione che ci interessa stare con loro solo perché le vogliamo portare in chiesa. Anche perché qui potrebbe essere un altro strumentalizzazione, la gente si pensa che siamo interessati solo a portarle in chiesa, e invece noi dobbiamo essere loro amici, amarli indipendentemente se vengano o non vengono. Ovviamente il nostro amore ci porta a desiderare che vengano, per essere, ma non dobbiamo dare l'impressione agli altri che la nostra amicizia è finalizzata o strumentale, perché questo è offensivo per gli altri, ma non è neanche lo scopo. Noi dobbiamo amare tutti, amare anche i nemici, le persone che non vogliono, che non accettano. Si chiama amore disinteressato, non rendiamolo interessato per scopi spirituali, tra virgolette. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, quindi un discorso sono i non credenti, va bene? Ora, che cosa ti aspetti da un non credente? Che cosa ti aspetti da un pagano? Che sia un santo? Se ti aspetti che un pagano sia un santo, sei ingannato. Quello che ti puoi aspettare da un pagano è che sia un pagano, va bene? Non sto dicendo che lo devi accettare e lo devi tollerare e devi, non devi far, cioè per te non deve fare nessuna differenza, ma non devi essere scandalizzato se quello dice una bugia o una parolaccia o inganna. È un pagano, non conosce il Signore, va bene? Non lo devi accettare nel senso di dire hai fatto bene, approvare, ecco. Non lo devi neanche, non ti deve sembrare neanche una cosa, oh io devo stare lontano da te perché tu sei un imbroglione, no. Perché sennò dovresti uscire dal mondo, dice Paolo. Ma è diverso chi dice di essere un credente, quindi può esserlo e non camminare secondo quello che dice, o può anche non esserlo, ma dice di esserlo, però con chi dice di esserlo devi essere più rigoroso e dire non stai camminando secondo la parola, non stai camminando in verità, non possiamo avere comunione, ti devi ravvedere, stai facendo qualcosa che è contrario alla parola. Qui dice addirittura, dice facendosi chiamare fratello sia un fornicatore, come è il caso, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro. Non vi devo spiegare queste parole, no? È molto chiaro. Dice con tale persona, con un tale non dovete neppure mangiare. Ovviamente in quella cultura mangiare con una persona equivaleva ad avere comunione con una persona. Non è che ti siedi da in mensa con una persona estranea, ah, io devo mangiare. Era qualcosa di, però anche così un po' nella nostra cultura, non è che invidi a pranzo chiunque, no? Stare a pranzo con qualcuno significa che c'è un minimo di approvazione, di rispetto, un minimo. Però lui dice che nel caso di una questione disciplinare di un credente deve essere allontanato. Vedete che tutto il discorso parla di questo tipo di disciplina, cioè allontanare la persona. Non dovete neppure mangiare, poiché tocca forse a me giudicare quelli di fuori? Abbiamo parlato prima del giudicare correttamente. È una responsabilità della Chiesa giudicare al suo interno. La disciplina non la devono fare quelli di fuori per la Chiesa, la polizia, eccetera, ce la dovrebbe fare la Chiesa, ne riparleremo abbastanza approfonditamente di questo. Quindi è una responsabilità della Chiesa disciplinare i credenti, ma non è una responsabilità della Chiesa disciplinare i non credenti, giusto? Come per un genitore, è responsabilità mia disciplinare mio figlio, ma non è responsabilità mia disciplinare tuo figlio, ok? È perché non è che succede che io non disciplino mio figlio e disciplino tuo figlio sbagliando due volte, no? I genitori sanno questo, certe volte è difficile gestire questa cosa, per esempio al parco quando i bambini si azzuffano, no? Adesso chi sgrida? finisce perché sgridi tuo figlio e tuo figlio dice perché sempre a me? E a lui non gli dici niente? E io dico sì, io non sono papà suo, adesso vado, parlo con papà suo e papà suo gli dirà qualcosa anche a lui, perché io disciplino te, tu sei mio figlio e non posso disciplinare chi non è mio figlio. Quindi nella Chiesa la responsabilità della Chiesa è applicare la disciplina ai suoi. Non è che viene una persona che non è convertita, non conosce il Signore, entra e magari ha dei vizi, delle abitudini, e quindi tu smetti di fare così, tu cambia questo,
non è, a meno che non rientri proprio nelle cose minime dell'educazione, eccetera, eccetera, ma non è compito della Chiesa disciplinare un non credente. Perché dico questo? Qui dice: alla Chiesa tocca di giudicare quelli di dentro, e quelli di fuori chi li giudica? Dio. Ora è Dio che giudica quelli di fuori, no? Ma spesso noi rischiamo un pericoloso rovesciamento. Finiamo, come Chiesa, di giudicare i non credenti, quelli che invece dovrebbe giudicare Dio, e diciamo sono brutti, sono cattivi, non li sopporto, facciamo qualcosa, eccetera, eccetera, mentre dovrebbe toccare al Signore e Lui lo fa, ci pensa Lui, e invece finiamo per non giudicare chi invece dovremmo effettivamente giudicare, i nostri fratelli. Questo è un po' a livello ideale il quadro. Andremo avanti nei prossimi capitoli e vedremo come Paolo affronta altre realtà della Chiesa, anche questa del giudizio, del giudicare, del disciplinare, eccetera. Io ho terminato, non a caso l'ultima parola che dice qua è: perciò togliete il malvagio di mezzo a voi.

0: Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, vi ringraziamo di essere nuovamente con noi a questo incontro, a questo appuntamento con la parola del Signore. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 10, Patrizia ci leggerà i versetti da 40 a 42, poi cercheremo di trarre una breve meditazione per noi.

Gesù se ne andò di nuovo oltre il Giordano, dove Giovanni da principio battezzava, e là si trattenne. Molti vennero a lui e dicevano: Giovanni, è vero, non fece nessun segno miracoloso, ma tutto quello che Giovanni disse di quest'uomo era vero. E là molti credettero in lui.

Dopo questi incontri e scontri con i giudei, Gesù si allontanò da Gerusalemme dirigendosi oltre il fiume Giordano, in Perea, dove un tempo Giovanni il Battista esercitava il suo ministero. E là Gesù si trattenne per un certo tempo. Abbiamo udito: molti vennero a lui. Sapendo che Gesù si trovava in quel posto, probabilmente nel villaggio di Betania o Betabara, che non è da confondersi con la Betania vicino a Gerusalemme, memori della testimonianza del Battista, molti accorsero presso di lui per ascoltare la sua parola. È bella questa immagine del venire a Gesù. Suggerisce l'idea del desiderio che ci costringe a muoverci, ad abbandonare le nostre comodità, ad affrontare la fatica ed il disagio di un viaggio, di uno spostamento, per incontrare un bene che si ritiene prezioso, per soddisfare un bisogno interiore, per ricevere qualcosa di rallegrante ed essere così incoraggiati nel percorso, che non è sempre facile ed agevole, della vita. In questo caso non si calcola il prezzo, non si calcola quanto può costare raggiungere l'obiettivo desiderato. Anche noi siamo chiamati a muoverci, siamo chiamati ad andare verso Gesù, incontrandolo nella comunità dei credenti, sentendone la voce attraverso la predicazione della sua santa parola. Il beneficio è assicurato, è garantito, perché, come dice prima Samuele 2:30, Dio onora sempre coloro che lo onorano. E, come dice Isaia 55, non rimanda mai a mani vuote chi si reca a lui. Quei molti ricordavano la testimonianza del Battista e la ritenevano vera. Egli era già morto, ma parlava ancora, e ancora faceva del bene. Le cose dette dal coraggioso ed energico profeta portavano ancora frutto alla gloria di Dio. E questo fatto deve incoraggiarci a lavorare per il Signore con fedeltà, con zelo, sapendo che il seme sparso darà frutto nel tempo. Molti vennero a lui, abbiamo udito. Molti credettero in lui. Lontano dalla grande città, dal rumore, dall'affanno delle tante occupazioni, dalla confusione delle troppe voci, dai contrasti, dall'animosità, l'animo umano ha più possibilità di riflettere e di trovare riposo nella fede in Gesù. Saggia abitudine quella di Isacco, che si allontanava nella campagna per meditare. Ora, cari ascoltatori, se non è possibile appartarsi fisicamente, è tuttavia buono ritagliare quotidianamente un momento di solitudine con Dio, per pregare, per meditare, per rafforzare la propria fede e la propria vita spirituale. Se lo facciamo, Dio ci onorerà con la sua benedizione. Siatene certi.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Cari amici, eccoci di nuovo insieme. Stiamo trattando il ritorno del Signore. La benedizione e la gloria che la Chiesa ha su questa terra non sono neanche da paragonare alla gioia, alla gloria e alla benedizione che il Signore ha preparato in Cristo Gesù, lassù nel cielo. La Bibbia ce ne dà solo una vaga idea, ma ciò è sufficiente per farci intravedere qualcosa di immensamente grande e glorioso. Gesù aveva parlato spesso di feste, di banchetti nuziali, di nozze del figlio del re, del Signore che era andato lontano per ricevere l'investitura del suo regno e poi ritornò per regnare sui suoi. Aveva parlato molto in parabole, ma questa forma di insegnamento era molto usata dagli orientali per dare ad una storia un significato spirituale molto profondo e molto serio. D'altronde Gesù non aveva parlato solo in parabole di questi temi, egli ne parlò anche nei suoi insegnamenti. Alcuni di essi, e in maniera speciale il tema del suo ritorno, erano riservati specialmente per coloro che avevano già creduto in lui e mostravano una certa maturità spirituale. Per esempio, nella ultima sera che passò insieme ai suoi apostoli, prima della croce, egli disse loro apertamente: «Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vo a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e v'avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi». Circa il ritorno di Gesù esiste una certa confusione tra i cristiani. Ciò è dovuto al fatto che sotto questo tema generale vi sono due avvenimenti ben distinti l'uno dall'altro, anche se fanno entrambi parte di un unico piano ed accadono a poca distanza l'uno dall'altro. Primo, l'apparizione di Gesù nel cielo per raccogliere la Chiesa presso di sé. Secondo avvenimento, il ritorno di Gesù sulla terra con la Chiesa per stabilirvi il suo regno. Ripeto, il primo avvenimento è l'apparizione di Gesù nel cielo per raccogliere la Chiesa presso di sé. Secondo, il ritorno di Gesù sulla terra con la Chiesa per stabilirvi il suo regno messianico. E prima di andare avanti, vogliamo ascoltare un brano musicale.

0: Eccoci di nuovo insieme per parlare e continuare a trattare la venuta del Signore. Vi è una differenza, come vedremo in seguito, tra i due avvenimenti, cioè tra l'apparizione di Gesù nel cielo per raccogliere la Chiesa presso di sé e il ritorno di Gesù sulla terra con la Chiesa per stabilirvi il suo regno messianico. Il primo avvenimento avverrà all'improvviso, senza essere preceduto da segni particolari in terra o nel cielo, quando i piani di Dio saranno completati. Il secondo sarà preceduto da grandi segni, anche sovrannaturali in terra e nel cielo. Per ora noi ci occuperemo soltanto del primo e prossimamente considereremo il secondo avvenimento. Quando il corpo mistico e spirituale della Chiesa di Cristo sarà completo e l'ultimo membro di esso sarà convertito, in quell'istante, con la fulmineità di un lampo, questo primo particolare del piano di Dio si attuerà. Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato, e quelli che l'aspettano per la loro salvezza lo vedranno e andranno con lui nell'aria. Ebrei capitolo 9 verso 28. Quando fu chiesto a Gesù di dire quando ciò sarebbe avvenuto, egli rispose che i suoi fedeli debbono essere sempre pronti, debbono vegliare, perché non sanno quando il Signore arriverà. Questo lo troviamo scritto nell'Evangelo secondo Matteo, al capitolo 24, al verso 42. Poi Gesù aggiunse: quant'è a quel giorno ed a quell'ora, nessuno lo sa, neppure gli angeli del cielo, né il Figliuolo, ma solo il Padre. Marco 13, 32. Però Dio ha rivelato come e cosa accadrà in quel giorno. Nell'epistola ai Tessalonicesi, la prima epistola, al capitolo 4, nei versi 15, 16 e 17 leggiamo: questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Vogliamo fermarci qui per questa trasmissione e riflettere su questa parola del Signore. Ricordiamoci, leggiamo la parola di Dio nella prima epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 4, i versi 15, 16 e 17. C'è descritto con chiarezza cosa avverrà il giorno del ritorno del Signore. A risentirci alla prossima trasmissione. Il Signore ci benedica.
1: Or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro, rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è un vero privilegio per me essere qua e avere la possibilità di aprire la Bibbia insieme a voi per studiarla insieme. L'ultima volta ci siamo fermati dicendo che gli israeliti, portando del materiale per la costruzione del tabernacolo, servivano Dio, poiché quello era voluto da Dio stesso. E anche noi oggi possiamo servire il Signore offrendo strumenti, oggetti o altro che siano utili per la sua opera. A tale proposito, però, alcuni si sono chiesti dove mai gli israeliti abbiano preso tutte quelle cose. Abbiamo già avuto modo di chiarire questa questione. Basta ricordarsi che quando gli israeliti uscirono dall'Egitto, ricevettero dagli egiziani oggetti d'oro, d'argento, di rame, stoffe, vestiti e ancora altro. Ecco dunque da dove presero le offerte per il tabernacolo. Poi, e qui leggo nel libro dell'Esodo, Mosè disse ai figlioli di Israele: «Vedete, l'Eterno ha chiamato per nome Bezalel, figliuolo di Uri, figliuolo di Ur, della tribù di Giuda. Lo ha riempito dello Spirito di Dio, di abilità, di intelligenza e di sapere per ogni sorta di lavoro». Questo è scritto in Esodo, capitolo 35, versetto 30 e 31. Bezalel è dunque l'uomo che Dio ha dotato in maniera particolare per fare gli oggetti necessari per il tabernacolo. Dio gli ha comunicato il dono di insegnare a lui, a Oholiab, figliuolo di Ahishamach, della tribù di Dan. Così è scritto in Esodo capitolo 35, versetto 34. Dio diede a Bezalel anche la capacità di trasmettere ad altri il suo dono. Il Signore disse a Mosè: li ha riempiti di intelligenza per eseguire ogni sorta di lavori di artigiano e di disegnatore, di ricamatore e di tessitore in colori svariati, violaceo, porporino, scarlatto, di lino fino, per eseguire qualunque lavoro e per concepire lavori d'arte. Così è scritto in Esodo capitolo 35, versetto 35. Possiamo dire che il tabernacolo era un gioiello nel deserto. Era piuttosto piccolo, eppure per costruirlo si usò del materiale che anche oggi varrebbe parecchi milioni di lire. E ora, amici, eccoci giunti al capitolo 36 dell'Esodo. Questo capitolo ci riporta al tabernacolo. Abbiamo già esaminato le istruzioni relative alla sua costruzione. Ora gli israeliti lo costruiscono appunto secondo le istruzioni ricevute da Dio tramite Mosè. E qui desidero sottolineare l'importanza dello studio del tabernacolo, soprattutto perché esso rappresenta lo stesso Signore Gesù Cristo. Ma leggiamo subito il primo versetto di questo capitolo. Mosè disse: Bezalel e Oholiab e tutti gli uomini abili, nei quali l'Eterno ha messo sapienza e intelligenza per sapere eseguire tutti i lavori per il servizio del santuario, questi uomini faranno ogni cosa secondo che l'Eterno ha ordinato.

ognuno del personale addetto alla costruzione si impegnò a fondo usando la sapienza e l'intelligenza dategli da Dio. Il direttore dei lavori fu proprio Bezalel. Mosè chiamò dunque Bezalel e Oholiab e tutti gli uomini abili nei quali l'Eterno aveva messo l'intelligenza, tutti quelli che il cuore muoveva ad applicarsi al lavoro per eseguirlo. Queste parole sono riportate in Esodo capitolo 36, versetto 2. Notate ora qualcosa di molto importante ed essenziale nell'opera del Signore. Se state servendo il Signore di malavoglia, è meglio non servirlo affatto. Dio non può accettare un tale atteggiamento. Vedete, qui degli uomini che stanno facendo splendidi oggetti per il tabernacolo, vedete degli uomini che stanno facendo degli oggetti che serviranno per rendere il culto dovuto al Signore. Per loro non si tratta di un mestiere come un altro. Non guardano insomma continuamente l'orologio, non lavorano solo alcune ore la settimana e appena possono tagliano la corda, e neanche stanno costruendo il tabernacolo perché è loro dovere farlo. In passato questi uomini hanno lavorato sodo come schiavi e ora non lavorano di meno, ma questa volta lavorano perché lo vogliono, stanno mettendo il cuore in questo lavoro. Ecco come noi dobbiamo servire il Signore. Prendete ad esempio un credente chiamato da Dio ad esercitare un ministero nella Chiesa. Se però comincia a trascurare la preghiera, lo studio e la predicazione della parola, se fa tutto senza entusiasmo, allora è meglio che rinunzi al suo ministero. Dio non vuole persone che lo servono di mala voglia. Notate invece lo zelo e l'entusiasmo di Bezalel. Sta forse andando a una partita di calcio, al cinema o a divertirsi con gli amici? No, sta andando a lavorare per il Signore. Se domenica prossima tutti i credenti andassero in chiesa pieni di gioia, di entusiasmo, tanti nel paese o nella città verrebbero a vedere che cosa mai stia succedendo nella vita di queste persone. Sì, amici miei, dobbiamo lavorare per il Signore Dio con gioia ed entusiasmo. Questo ovviamente se siamo già diventati dei figli di Dio, se già ci siamo convertiti a Cristo. Nella lettera ai Romani, al capitolo 14, versetto 5, l'Apostolo Paolo ha scritto le seguenti parole. Sta scritto: sia ciascuno pienamente convinto nella sua mente. Ecco come dobbiamo servire il Signore. Dobbiamo essere del tutto convinti che lo stiamo servendo, ripeto, se ci siamo convertiti a Lui, che lo stiamo servendo perché vogliamo servirlo e perché vogliamo piacergli. L'Apostolo dice ancora nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 9, versetto 16, guai a me se non evangelizzo. Paolo, l'Apostolo, voleva evangelizzare, voleva predicare l'Evangelo. Come leggiamo nel libro di Giudici, al capitolo 7, versetto 5 a 7, quei 300 uomini di Gedeone non si chinarono sull'acqua per bere direttamente con la bocca. Immergevano semmai, e fecero così infatti, immersero la mano nell'acqua e la portarono alla bocca, stando sempre in guardia in attesa del nemico. Ecco lo zelo, l'entusiasmo di cui abbiamo bisogno oggi nella Chiesa. Ma purtroppo a volte ci impantaniamo. Le nostre attività languiscono a causa dei troppi cristiani spiritualmente moribondi o addirittura già morti in un certo senso prima di essere materialmente sepolti.

Ma torniamo adesso alle offerte per il tabernacolo, leggendo i versetti 3, 4 e 5 di Esodo, capitolo 36. Ed essi presero in presenza di Mosè tutte le offerte recate dai figlioli di Israele per i lavori destinati al servizio del santuario, al fin di eseguirli. Ma ogni mattina i figlioli di Israele continuavano a portare a Mosè delle offerte volontarie. Allora tutti gli uomini abili che erano occupati a tutti i lavori del santuario, lasciato ognuno il lavoro che faceva, vennero a dire a Mosè: il popolo porta molto più di quello che ha bisogno per eseguire i lavori che l'Eterno ha comandato di fare. Amici miei, per quanto io sappia, questo è l'unico caso registrato nella Bibbia in cui si chiede al popolo di non portare più delle offerte. Avevano infatti portato più materiale e oggetti di quanto ce ne fosse bisogno. Non ho mai avuto notizie di un caso simile e penso che difficilmente si sia verificato questo nella storia della Chiesa. Allora Mosè dette quest'ordine. Leggo Esodo capitolo 36, versetto 6. Quest'ordine che diede Mosè fu bandito per il campo: né uomo né donna faccia più alcun lavoro come offerta per il santuario. Nessuno costrinse il popolo a dare, anzi fu necessario frenare la generosità del popolo. E questo è un fatto straordinario, se si pensa che questa gente era stata da poco liberata dalla schiavitù. Non erano mai stati così ricchi come ora, e ci saremmo aspettati che non fossero tanto disposti a privarsi dei loro beni. Eppure, tutti danno generosamente, con gioia e con entusiasmo al loro Dio. Lo ripeto, ecco come tutti noi credenti dobbiamo dare al Signore. Ecco come Dio vuole che lo serviamo, se ovviamente siamo nati a vita nuova. Ora, si ha l'impressione, leggendo questo capitolo, che vi siano delle ripetizioni, che si parli di nuovo delle varie parti e degli oggetti del tabernacolo. Il fatto è che qui si passa dal progetto all'esecuzione, alla costruzione del tabernacolo vero e proprio. Noi infatti non abbiamo bisogno solo di progetti e di materiali, ma dobbiamo anche metterci al lavoro, realizzare il progetto che abbiamo studiato. Ed è proprio in questo capitolo che viene descritto l'inizio dei lavori. Infatti, tutti gli uomini abili fra quelli che eseguivano il lavoro fecero dunque il tabernacolo di 10 teli, di lino fino ritorto e di filo color violaceo, porporino e scarlatto, con dei cherubini artisticamente lavorati. Così è scritto in Esodo capitolo 36, versetto 8. E qui, amici, con la lettura di quest'ultimo versetto biblico, terminiamo lo studio, almeno per oggi. Io vi saluto, vi auguro ogni bene nel Signore e spero di ritrovarvi in ascolto la prossima volta.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Cari amici ascoltatori, questo è Eros Bacoccina che vi invita ad ascoltare La Buona Novella, una mezz'ora di musica, di ispirazione, di informazione. Presentatevi senza alcuna pubblicità, senza alcun sponsor, dalla Fratellanza Evangelica Italiana. Quest'oggi esamineremo assieme la sorte di 10 uomini che stanno andando in chiesa, fatto in questi giorni di per sé raro. State con noi, amici ascoltatori, troverete in questo episodio un'applicazione personale a voi e ad ognuno di noi. Ma prima eccovi uno dei nostri inni.

Anni fa, quando per la cortesia di un giornale californiano avemmo l'opportunità di inserire alcuni messaggi nella loro pubblicità, noi ne inserimmo uno che prometteva un Nuovo Testamento in italiano gratuito a chi ne avesse richiesto. Ogni volta che l'avviso fu pubblicato, malgrado che il giornale fosse in inglese e diretto a tutte le persone che parlavano in inglese, sempre si ottenevano delle richieste. Ora a me sembra strano che mentre fra un gruppo di persone, la cui maggioranza se non tutte parla italiano, noi possiamo trovare gente che addirittura non è affatto interessata e non richiede mai la parola di Dio. Io penso che dovrebbe essere un buon risultato, almeno come quello del giornale, e invece raramente una persona italiana è interessata nel leggere la parola di Dio. Amici, dovete considerare, fra la confusione e l'apatia che regna ovunque, l'indifferenza, è vostro dovere verso voi stessi e verso i vostri cari di esaminare a fondo quello che la parola di Dio ci dice, di esaminare se c'è una cristianità genuina come quella dei tempi di Cristo o no. Un giorno ognuno di noi dovremo comparire davanti al trono di Dio, dovremo dare un resoconto delle nostre azioni, di quello che abbiamo fatto per noi, per la nostra anima e anche per quella dei nostri figli. Cosa risponderemo? Vedete, è importante, è esigente che ognuno di noi esamini la parola di Dio per vedere se siamo o no nella verità. Questo è il nostro scopo e vi esortiamo a fare questo. Se avete bisogno di un Nuovo Testamento, se non lo potete ottenere lì dove vi trovate, scriveteci, cercheremo di procurarvene uno. Ed ora ritorniamo al nostro programma. Ed ora apriamo le Sacre Scritture e dal Vangelo di Luca al capitolo 17 vi leggeremo dall'11° fino al 19° versetto. Ed avvenne che, nel recarsi a Gerusalemme, egli passava sui confini della Samaria e della Galilea, e come entrava in un certo villaggio, gli si fecero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali, fermatisi da lontano, alzarono la voce dicendo: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» E vedutili, egli disse loro: «Andate a mostrarvi ai sacerdoti». E avvenne che, mentre andavano, furono mondati. E uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro glorificando il Dio ad alta voce e si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra ringraziandolo, e questo era un samaritano. Gesù rispondendo disse: «I 10 non sono stati tutti mondati? E i 9 altri dove sono? Non si è trovato alcuno che sia tornato per dar gloria a Dio fuori che questo straniero?» Ed egli disse: «Levati e vattene, la tua fede t'ha salvato». Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

raro oggigiorno trovare gente a cui piaccia andare in chiesa. Se noi durante la settimana cercassimo di avventurarci nelle strade della nostra città, troveremmo una grande, enorme massa di automobili che a passo di lumaca sembra che vadino in ogni direzione. Se però facciamo la stessa cosa la domenica mattina, ecco che le strade sono deserte. Sì, la gente sotto l'incentivo del denaro ogni mattina si alza, o piova, o ci sia il sole, o stiano bene, o abbiano raffreddore, qualsiasi sia il caso, tutti devono andare a lavorare e raramente mancano un giorno. Ma è la domenica, il giorno del Signore, un giorno solo alla settimana in cui tutti dovrebbero andare alla chiesa, ecco che le strade sono deserte, pochi sono quelli che ci vanno, e anche fra quei pochi basta un raffreddore, un mal di pancia, o che piova, o che ci sia il sole, o una scusa qualsiasi, ed ecco, non si fanno vedere. E lo stesso se noi andiamo in chiesa e diamo un'occhiata a chi partecipa al servizio, ecco che ci troviamo donne, bambini, qualche vecchio, ma uomini molto pochi. Ed ora ecco che qui, in questo episodio che abbiamo letto, troviamo 10 uomini che vanno alla chiesa, 10 uomini che dalla lontana Galilea corrono pieni di premura per andare al Tempio di Gerusalemme. Oh, che bella veduta, oh, che consolazione! Che bello se noi vedessimo la domenica, quando siamo in chiesa, veder risolutamente entrare dentro 10 uomini che vengono per adorare il Signore con noi. Ma vedete, per andare alla chiesa la domenica ci vuole pure una forza motivatrice. Abbiamo detto che la gente va a lavoro perché è spinta dall'incentivo del denaro e per via di quel brutto viziaccio che abbiamo un po' tutti di dover mangiare. E così è per la chiesa, ci vuole ciò che ci convince, ci vuole più che buona volontà, ci vuole la fede. Ora, questi 10 uomini che troviamo sulla via della chiesa sono quindi di per sé uomini differenti dal nostro punto di vista odierno, ma erano differenti anche per un'altra ragione: erano lebbrosi, intoccabili, separati per legge dal resto della popolazione. Erano uomini a cui era vietato di andare in chiesa, ma eccoli che vanno per un incentivo maggiore, per un motivo personale. Avevano incontrato Gesù e avevano chiesto a lui di guarirli, e Gesù aveva detto di andarsi a mostrare ai sacerdoti. Ma a mostrare che cosa? Per noi questo può apparire un po' strano, ma dobbiamo capire che per la legge levitica un lebbroso, per essere ammesso di nuovo in contatto con la comunità, con la chiesa e la famiglia, doveva, se guariva, essere esaminato dai sacerdoti, i quali avrebbero certificato la sua guarigione. Così andarono, e notate, andarono non guariti, ma lebbrosi. Andarono anche se la legge proibiva loro di andare, ma andarono perché Gesù li mandò. Amici, vi ha mai chiesto Gesù di andare in luoghi e di fare cose che la Chiesa vi proibisce? Una volta era proibito leggere la Bibbia, ma l'avete voi letta lo stesso? Era proibito entrare in una chiesa evangelica, ma siete voi lo stesso andati in una di quelle chiese? Vedete, questi uomini erano uomini differenti perché erano uomini di fede, avevano udito Gesù, sentito che era buono, che aveva compassione, che guariva la gente, lo avevano visto da lontano ed erano andati a lui. Secondo la regola, si fermarono da lontano. E come era triste la loro condizione. Tutti andavano da Gesù, lo toccavano, ma loro, perché erano lebbrosi, dovevano starsene lontani, dovevano gridare, alzare verso di lui la voce. Oh, amici, vi siete mai voi sentiti ammalati di peccato, così ammalati, convinti di impurità, che vi siete sentiti costretti a guardare a Gesù come da lontano, a gridare a lui dal profondo del baratro in cui il peccato vi ha messi? E abbi pietà di noi, essi gridarono, abbi pietà, o Gesù. E noi dobbiamo fare lo stesso. E vedete, Gesù sembrava che non facesse nulla, non un gesto, non una parola, li guardò e solo disse: andate e mostratevi ai sacerdoti. E amici, notate qui con me, i sacerdoti mai avevano fatto nulla per loro.
tutto quello che potevano fare era di constatare che erano lebbrosi e condannarle a starsene lontani da tutti. Amici ascoltatori, la Chiesa e il clero non possono salvarvi dal peccato, solo vi possono dire che siete peccatori e in bisogno della grazia di Dio, solo possono dirvi che siete perduti. Gesù disse, e notate, loro non dissero prima guariscici e poi andiamo. Loro andarono, anche se erano lebbrosi, perché avevano fede, e fu solo mentre andavano che d'un tratto, casualmente, mentre uno guardava l'altro, ecco che si accorsero che le bolle giallastre e virulente che coprivano il loro corpo stavano ad una sparendo. Prima lo videro negli altri, poi cominciarono a guardarsi le mani e i piedi, si aprirono le vesti ed alleluia, erano mondati, Gesù li aveva guariti, Gesù li aveva sanati. E corsero a tutta forza gridando con tutta la gioia del loro cuore. Oh, che festa, che contentezza! 10 uomini, mentre andavano in chiesa, furono guariti e furono fatti contenti. Avevano avuto fede, avevano creduto e noi diciamo, beati loro! E noi diciamo, sì, anche noi dobbiamo avere la stessa fede, sì, anche noi dovremmo credere così. Ma amici, di nuovo fate bene attenzione al testo, anche se noi avessimo quella fede da essere guariti, fede da credere alle parole di Gesù, quella fede non ci sarebbe abbastanza. Infatti notiamo qui un'altra cosa, mentre si recavano tutti contenti a presentarsi ai sacerdoti, uno di loro, un samaritano, notò qualche cosa di più, divenne cosciente di un fatto più grande della sua guarigione, comprese lì per lì che se per la soluzione, la certificazione della sua guarigione occorreva andare ai sacerdoti, egli doveva per riconoscenza, per lealtà, andare non alla Chiesa, ma a Gesù. Gli altri ristrinsero se stessi all'obbedienza del comando ricevuto. Questo allargò e andò oltre la mera obbedienza della legge e egli volle andare a Gesù, e questa, oh amici, è la differenza tutt'oggi. Tanti si contentano con la loro obbedienza ai semplici comandi della Chiesa, limitandosi a fare le cosiddette obbligazioni religiose, altri, sì, una minoranza, ma ecco che questi non si contentano. La Chiesa e il clero non può più soddisfarli, non sono sufficienti per loro, si sentono di voler andare da Gesù. Vedete, quest'uomo ebbe più fede, la sua fede gli permise di vedere in Gesù non solo un taumaturgo, un uomo che faceva miracoli, ma qualche cosa di più grande, di più importante dei sacerdoti della legge e della Chiesa. Lui comprese che colui che lo aveva nettato dalla lebbra era più grande di Mosè e che poteva fare assai di più e che poteva nettarlo da un male che egli sentiva in se stesso assai più grave del male esteriore della lebbra. E così tornò indietro e, amici, sapete che cosa trovò? Trovò che Gesù era là ad aspettarlo, perché vedete, Gesù è sempre là che aspetta, sta alla porta, è lì presso di voi, amici, e quanto è che attende per tanti di voi che tornate indietro. Quest'uomo capì che il massimo che la Chiesa poteva fare era di riammetterlo alla comunione coi fratelli, ma lui vide in Gesù qualcuno che poteva fare di più, che poteva riammetterlo alla comunione con Dio, e così ritornò indietro dalla via della Chiesa per andare ai piedi del Salvatore. Amici ascoltatori, dove siete voi? Che qualità di fede avete? Fede che vi spinge sulla via della Chiesa o fede che vi fa tralasciare tutto perché d'un tratto vi rivela in Gesù qualche cosa di meglio della Chiesa, del clero e delle vostre tradizioni e dottrine? Spesse volte quando parlo con tanti dei nostri connazionali, notando che noi non frequentiamo la loro Chiesa, ci domandano, ma perché avete lasciato la Chiesa? La differenza fra voi e noi è così poca.
Amici, la differenza sembrava poca anche in questo caso. Il comando era di andare a presentarsi al clero ed esso fu obbedito anche dagli altri 9 lebbrosi. Ma amici, vedete, c'è un'obbedienza, c'è una fede che va al di sopra del comando della legge, una lealtà che va al di là e al di sopra della lealtà delle tradizioni e delle istituzioni ecclesiastiche. E questa deve essere qui dentro il nostro cuore, ed un tratto ci deve venire una totale convinzione, un'attrazione così potente che ci fa venire indietro dalla strada della Chiesa per tornare a Gesù, al Gesù della Bibbia, al Gesù che ci aspetta. La Chiesa non basta più. I precetti, la religione non ci sono più sufficienti, ci si sazia soltanto di Lui, siamo contenti solo quando siamo con Lui, solo quando si può deporre tutti noi stessi ai Suoi piedi. E vedete, amici ascoltatori, mentre andavano verso la Chiesa, poterono trovare miglioramento esteriore, e noi pure potremmo trovare, chissà, forse miglioramento morale o riforma, ma è solo quando si torna verso Gesù che si trova una purificazione interiore, una generazione completa. È solo quando si torna a Lui che si sentirà dire: la tua fede ti ha salvato, i tuoi peccati ti sono rimessi. I 9 lebbrosi ebbero fede e sì, furono sanati dalla lebbra. Questo invece ebbe più che fede, fede in Gesù, e fu salvato dalla lebbra e dal peccato. E questa, miei cari, la fede che si deve avere, fede che mette Gesù al di sopra della Chiesa, dei sacerdoti, al di sopra della legge, al di sopra delle tradizioni dei nostri padri, che lo mette al centro della nostra vita, fede che ci permette di lasciare tutte queste cose per andare a Lui. Amici, avete voi questa fede? Volete voi ottenere più di ciò che qualsiasi chiesa può darvi? Ebbene, tornate indietro, non vi vergognate, ma alzate la voce, lodatelo e glorificatelo e testimoniate di Lui, di colui che purifica, che salva. E allora, mentre tornate indietro, non solo vi sentirete rigenerare, ma udrete inconfondibili nel vostro cuore quella sua voce che vi dirà: la tua fede ti ha salvato. Oh Signore, noi ti preghiamo che in questo momento il tuo Spirito Santo possa darsi all'opera e compiere l'opera della salvezza in questi cari che ci hanno sentito. Convincili tu, oh Signore, di peccato e della necessità che hanno di Cristo. Te lo chiediamo nel suo santo nome. Amen. E con questo siamo arrivati al termine di questo programma. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi ricordiamo che noi siamo qui pronti a rispondere a qualsiasi vostra domanda, a darvi maggiori informazioni. Nel frattempo possa Dio benedire voi e la vostra famiglia. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel libro di Primo Samuele, capitolo 31. Avremo una storia riguardo un altro bambino di nome Mefibosheth. E se non avete mai letto la storia di Mefibosheth, è bellissimo e si trova in Secondo Samuele 9, ma per fare un po' di retroscena vi ho chiesto di andare in Primo Samuele 31. Vediamo l'uccisione di re Saul, il primo re di Israele. Re Saul. Guardiamo Primo Samuele 31 da versetto 1. Or i Filistei vennero a battaglia con Israele e gli Israeliti fuggirono davanti ai Filistei e caddero uccisi sul Monte Gilboa. Monte Gilboa si trova verso il nord centrale di Israele, è la stessa zona dove Gideone ha fatto bere l'acqua dai suoi soldati, appena sotto la zona della Galilea. Quindi stanno al nord del paese in questa battaglia. I Filistei inseguirono accanitamente Saul e i suoi figli. Così i Filistei uccisero Jonathan, Abinadab e Malchishua, figli di Saul. Non erano tutti figli, ma quasi. La battaglia si fece aspra contro Saul. Gli arcieri lo raggiunsero ed egli fu gravemente ferito dagli arcieri. Saul, versetto 4, disse al suo scudiero: sfodera la tua spada e trafiggimi con essa. Non vengano questi incirconcisi a trafiggermi e a farsi beffe di me. Ma il suo scudiero non volle, perché era tutto spaventato. Allora Saul prese la spada e vi si gettò sopra. La storia di Saul lo vediamo all'inizio di Primo Samuele, come ha avuto inizio. Primo Samuele capitolo 9, io leggo un versetto, Primo Samuele 9, 2. Parlando di Saul, dice: questi aveva un figlio di nome Saul, giovane e bello. Tra i figli di Israele non c'era nessuno più bello di lui. Dalle spalle in su era più alto di tutta la gente. Noi spesse volte scegliamo persone che hanno requisiti umani. Parlano bene, sono belli, sono alti, hanno successo, hanno soldi. E noi abbiamo tutta una nostra maniera di misurare le persone, quando Dio ne ha tutta un'altra. E infatti, quando il profeta Samuele va per ungere Davide come re, in Primo Samuele capitolo 16, Samuele vuole scegliere quello più alto e va da quello più alto a quello più basso e non considerano nemmeno Davide, re Davide, che si trovava fuori nei campi a pascolare le greggi. Saulo invece era più alto di tutti, più bello di tutti. Qua c'è già una grande lezione per noi nella vita. Non vogliamo essere mai veloci di scegliere l'opzione che secondo noi va bene o va meglio di un altro. Preghiamo sempre, perché noi spesse volte veniamo da Dio dicendo: Signore, è lettera A o lettera B come scelta per me? Fammi capire. Quando Dio magari ha la Z che non hai nemmeno considerato. E quindi teniamoci sempre aperti quando consideriamo la volontà di Dio. Amen. Saul aveva un buon inizio, ma un cattivo fine. Nel nostro cammino con Cristo vogliamo finire per bene. Poi, secondo Samuele, capitolo 1. Il prossimo capitolo, secondo Samuele, capitolo 1, la storia continua. Dopo l'uccisione di Saul e dei tre figli suoi, incluso Jonathan, Davide viene a sapere di quello che è successo. Ed è molto bello quello che leggiamo in questi versetti. Secondo Samuele 1, versetto 11. Allora Davide afferrò le proprie vesti e le stracciò, e lo stesso fecero tutti gli uomini che erano con lui. Davide, al sapere della morte di Saul, era contristato. E uno potrebbe chiedersi, ma come mai? Non si sa di preciso quando Davide iniziò a fuggire da Saul, ma aveva sui 15 anni, più o meno, si pensa. E non era fino ad avere 30 anni che Davide iniziò a regnare su tutto Israele, in Hebron. 30 anni quando ha iniziato il suo regno. Quindi vuol dire che Davide era un fuggiasco per 15 anni, 17 anni, scappando da Saul che voleva ammazzarlo. Spesse volte Davide si trovava rifugio nelle grotte di Engedi, vicino al Mar Morto. Davide ha vissuto una vita da cani per più di 15 anni. E quindi alla notizia della morte del suo nemico, non è un po' strano quello che Davide fa? Si rattrista per la morte di Saul, ma come mai? Perché Davide era un uomo integro. Non era felice neanche alla notizia della morte di Saul. Versetto 12, secondo Samuele 1:12, così fecero cordoglio, piansero e digiunarono fino a sera per Saul, per Jonathan suo figlio, per il popolo dell'Eterno e per la casa di Israele, perché erano caduti per la spada. Jonathan è un personaggio interessante se voi vi mettete mai a leggere Primo Samuele. Jonathan doveva essere il prossimo ad ereditare il regno, ma lui e Davide sono diventati cari amici. E Jonathan sapeva che Samuele aveva unto Davide come prossimo re. Jonathan non voleva ereditare il regno o la chiesa per nepotismo quando la chiamata è caduta su un altro. Jonathan era un uomo molto integro ed è morto al fianco di suo padre. Versetto 26 di Secondo Samuele 1. Davide, continuando in questo canto, in questo suo discorso, dice: io sono in angoscia per te, fratello mio Jonathan. Jonathan, che doveva essere il suo nemico, il prossimo re di Israele, per sangue. Tu mi eri molto caro, un'amicizia profonda. Il tuo amore per me era meraviglioso più dell'amore delle donne. Più di un amore fisico, sessuale. Qualcosa di più forte esiste, sì, con l'amore di Dio. Un amore non condizionato su il dare e ricevere, ma quel forte amicizia. Pensate così, il matrimonio ora c'è, l'amore fra un uomo e una donna c'è oggi, ma in paradiso non ci sarà. Io e mia moglie saremo fratello e sorella per l'eternità da venire. Noi siamo più caratterizzati per il rapporto che avremo in eternità che per il rapporto che abbiamo ora sulla terra. E Davide aveva capito questo. Con Jonathan lui aveva un rapporto di amicizia così profonda. Condividevano l'amore di Dio tra di loro. Mi eri molto caro, Jonathan. Versetto 27. Come mai sono caduti i prodi? E sono perite le armi di guerra. Davide chiama Saul, il suo nemico, un prode, un forte guerriero. Pazzesco. Saul, un prode? Davide fuggiva da Saul per tutti questi anni e lo stesso lui si mette a lamentare la sua morte. Secondo Samuele capitolo 4. Secondo Samuele capitolo 4. Davide sta adesso prendendo sempre di più il regno e sta sempre di più sconfiggendo i suoi nemici. E c'è un versetto qui, alla notizia della morte di Saul, un episodio strano succede. Leggiamo insieme Secondo Samuele 4, versetto 4. Or Jonathan, figlio di Saul, quindi Jonathan, che doveva ereditare il regno, adesso dovrebbe passare magari al suo figlio. Or Jonathan, figlio di Saul, aveva un figlio con i piedi storpi. Egli aveva 5 anni quando giunse da Jezreel la notizia della morte di Saul e di Jonathan. E la sua nutrice lo prese e fuggì. Perché? Perché sapeva che il nuovo re metterebbe a morte qualunque figlio di Saul per non avere qualcuno che contesta il prossimo regno. E quindi questo infermiere, questa mamma, questa nutrice prese questo figlio di Jonathan e fuggì, perché lei sa che c'è una sentenza di morte sopra la sua testa, perché è un figlio di Saul, un figlio di Jonathan. Ma nella fuga precipitosa il bambino cadde e rimase zoppo. Il suo nome era Mefibosheth. Il suo nome era Mefibosheth. La cosa bella di questa storia di Mefibosheth è che raffigura la nostra storia. Noi anche eravamo figli di un altro uomo di nome Adamo. Adamo cade sotto una sentenza di morte in quel giardino di Eden, e lo studieremo a breve. Noi come Mefibosheth siamo figli di Adamo, destinati ad una certa morte. L'Apostolo Paolo dice così in Romani 5, versetto 12. Romani 5, 12. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. E non so, magari tu chiedi a me, o potresti chiedere a Dio, mica sembra giusto sta cosa, Dio, che Adamo era un fallimento e quindi tutta l'umanità viene giudicato per il suo errore? Se io fossi stato Adamo non avrei sbagliato, potresti chiederti, no? Ma il fatto è che Adamo era perfetto. Lui era il prototipo dell'uomo, e se lui è caduto, saresti caduto anche tu. Il fatto è che questo peccato fu poi tramandato da generazione a generazione, e così con il peccato è venuto la morte a tutti noi. E quindi potremmo star qui ad essere arrabbiati con Dio perché lui ha permesso la morte ad entrare nel mondo, o potremmo prendere la posizione di gioia e di gratitudine verso Dio, perché come da Adamo è venuta la morte, così da Cristo Gesù è venuta la vita a tutti noi. Come Adamo fuggì dalla presenza di Dio nel giardino di Eden, così Mefibosheth doveva fuggire dalla presenza di Davide. Noi, figli di Adamo, meritiamo la stessa morte a motivo del peccato ereditato. Andiamo avanti e continuiamo in 2 Samuele 9. Quindi Mefibosheth doveva fuggire dalla presenza del re, caduto, zoppo, un paralitico, come te, come me, spiritualmente, fuggiti dalla presenza di Dio. Secondo Samuele 9, versetto 1, capitolo 8, capitolo 10, abbiamo tante vittorie di Davide, il regno cresce sempre di più. Secondo Samuele 11, c'è abbastanza pace, e c'è la storia di Davide e Bathsheba. Ma prima che Davide arriva a questo apice del suo regno, lui vuole onorare qualche figlio di Saul. Secondo Samuele 9, guardiamo da versetto 1. Davide disse, magari ai suoi servi e ai suoi uomini, «È rimasto ancora qualcuno dalla casa di Saul a cui io possa usare bontà per amore di Jonathan?» Davide qui vuole essere grazioso. e vuole dimostrare amore verso qualche figlio o discendente di Jonathan. Versetto 2: ora vi era un servo dalla casa di Saul chiamato Ziba, che fu fatto venire da Davide. Il re gli disse: sei Ziba? E egli rispose: servo tuo. Sicuramente questo servo aveva in mente: cosa vuole Davide da me? Sono riuscito finora a rimanere in vita anche se ero un alleato di Saul, ma ora Davide mi chiama, cosa vuole da me? Ziba poteva chiedersi, no? E quindi mi piace tanto che lui dice: io sono servo tuo, non ammazzarmi, in altre parole. Qui, come il re Davide voleva dimostrare bontà verso Mefibosheth, figlio di Jonathan, per conto di Jonathan, così questa sera Dio vuole dimostrare bontà verso di noi per conto di Cristo Gesù. Tu sei consapevole che Dio vuole benedire la tua vita? Non so. Spesse volte inquadriamo il cristianesimo come un elenco di regole da adempiere per piacere a Dio, per essere da Lui accettati. Cosa vuoi da me? A volte chiediamo. Realmente Dio non vuole niente da te. Lui per conto di Cristo vuole benedirti, perché è la bontà di Dio che ci porta al ravvedimento, Paolo dice in Romani 2:4. C'è qualcuno dalla casa di Saul che io posso usare bontà per amore di Jonathan? Dio vuole benedire te per conto di Cristo. Secondo Samuele 9, versetto 3, la storia continua. Il re poi domandò a questo Tizba: non c'è più nessuno dalla casa di Saul a cui io posso usare la bontà di Dio? E Ziba rispose al re: c'è ancora un figlio di Jonathan che ha i piedi storpi. Il re, versetto 4, gli disse: dov'è? Ziba rispose al re: è in casa di Machir, figlio di Amiel, a Lodebar. Allora il re Davide lo rimandò a prendere dalla casa di Machir, figlio di Amiel, a Lodebar. Quindi Davide, questo re potente, manda questo vecchio servo di Saul per prendere Mefibosheth, per portarlo, condurlo davanti al re. Ed è la stessa cosa con noi come chiesa. La Bibbia ci insegna che lo Spirito di Dio sta nel mondo e sta compungendo il mondo di peccato, giustizia e giudizio. Lo Spirito Santo, come vedremo anche in Genesi capitolo 6, nella storia di Noè, spinge o lotta con l'umanità. Se tu sei un cristiano è perché lo Spirito Santo ti ha parlato di Gesù e tu hai ricevuto questo Spirito di Dio e sei rinato spiritualmente. Quindi come il servo di Saul va a prendere Mefibosheth, così lo Spirito Santo oggi sta chiamando persone di partecipare alla sposa di Cristo, la Chiesa. Quindi portami questo Mefibosheth, Davide dice. Versetto 6. Così Mefibosheth, questo figlio di Jonathan, figlio di Saul, venne da Davide e si gettò con la faccia a terra e si prostrò. Mefibosheth, zoppo, paralitico, mica poteva fare tanto per lottare contro Tizba. Fu portato, messo lì, zoppo, e mette la faccia per terra, si getta alla misericordia di Davide e non sa quello che gli succederà. Ma mi hanno detto che vuole dimostrare la bontà di Dio, ma cosa vuol dire? Realmente o ha detto così mi può mettere a morte e uccidermi? Si gettò con la faccia a terra e si prostrò. L'unica posizione che noi potremo anche avere davanti a un santo Dio. Spesse volte ci mettiamo lì ad accusare Dio, ma perché? qua? Perché i bambini in Africa? Perché non mi hai fatto nascere in una famiglia ricca? Noi, se siamo sinceri, quante accuse lanciamo a Dio a volte? Mefibosheth invece sta camminando con saggezza e dice: eccomi, io sono un nulla, sono qui gettato e mi getto alla tua misericordia. Mefibosheth dice e le rispose: ecco il tuo servo. Se non sei un cristiano e non conosci la bontà di Dio, è forse un risultato del tuo orgoglio. Perché la Bibbia dice che Dio dà grazia agli umili, ma lui respinge i superbi. E ti chiedo, se tu dovessi morire questa sera, sei sicuro di avere un destino eterno con Dio? Sì, vorrei averlo, vorrei essere in paradiso. Allora l'unica via per poter ottenere la salvezza è un rapporto con Dio e attraverso l'umiltà, perché Dio dà grazia agli umili. Ecco il tuo servo. Non so ciò che sto facendo qui, ma mi hanno portato e sono zoppo, non potevo non venire e quindi sono qui, eccomi. E Davide gli disse, versetto 7, non temere, perché intendo usarti bontà per amore di Jonathan, tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul, tuo antenato, e tu mangerai sempre alla mia mensa. Tutto quello che noi, l'umanità, abbiamo perso in Adamo, ci viene offerto grazie a loro.

Colossesi 2:15 ci spiega che Gesù ha trionfato su Satana, vincendolo su quella croce e attraverso la sua resurrezione. La morte non ha più il suo dardo, Paolo dice in 1 Corinzi 15. Io non devo più avere timore della morte, non devo avere timore di nulla, se io sono in Cristo Gesù, perché tutto quello che fu perso in Adamo fu ripreso in Cristo. E Davide dice: voglio restituire a te tutte le terre di Saul e mangerai sempre alla mia mensa. Noi come cristiani partecipiamo alla tavola del Signore o alla mensa del Signore non perché lo meritiamo, ma per la bontà mostrata a noi dalla parte di Dio a motivo di Cristo Gesù. Così Mefibosheth può avere parte della tavola di Davide. Secondo Samuele 9, versetto 8, Mefibosheth si prostrò e disse: che cos'è il tuo servo perché tu tenga conto di un cane morto come me? Ma un cane morto? Mica sono un cane morto. Io sono abbastanza bravo. Non ho mai ucciso nessuno nella mia vita. Non ho mai commesso adulterio. Non ho mai fatto quei peccati grossolari. Sì, qualcosa di piccolo, sì, ma dai. Dio mi accetterà, no? Io e lui, sì, abbiamo, sì, mi capisce. Sì, dai, non è che sono come Hitler. No, no. Noi nei confronti di Dio e la sua perfezione siamo come cani morti davanti a lui. E Mefibosheth, la sua risposta è di essere stupito dalla bontà di questo re. Ma come? Sono stato nascosto tutti questi anni in schiavitù, zoppo, paura che magari un giorno mi avresti chiamato per mettermi a morte. E ora mi stai dicendo che non devo più vivere con la vergogna, non devo più vivere con il peso dei miei peccati, non devo più vivere sotto questa sentenza di morte? Sì, il Vangelo di Cristo è questa buona notizia, che non devi più morire spiritualmente. Sì, la prima morte, sì, moriremo tutti, ma la seconda morte, quella spirituale, separazione eterna da Dio, non dobbiamo più subirla, ma solo se riconosci di essere un cane morto. Allora, versetto 9, il re chiamò Ziba, servo di Saul, e gli disse: tutto ciò che apparteneva a Saul e a tutta la sua casa lo do al figlio del tuo signore, Mefibosheth. Tu dunque, assieme ai tuoi figli e ai tuoi servi, lavorerai per lui la terra e ne raccoglierai i prodotti. Quindi Mefibosheth viene ridato tutto, ma non deve nemmeno lavorare la terra. Non può, perché è zoppo. Ma che bello, non deve nemmeno lavorare. Diventa tutto suo e deve fare cosa lui? Non deve sudare, non deve mettersi a dimostrare la fedeltà, il lavoro duro. No, un altro produrrà il frutto per lui. Questo servo, affinché il figlio del tuo signore abbia pane da mangiare, ma Mefibosheth, figlio del tuo signore, mangerà sempre alla mia mensa. Or Ziba aveva 15 figli e 20 servi. Ziba disse al re: il tuo servo farà tutto ciò che il re, mio signore, comanda al suo servo. Così, versetto 11, Mefibosheth mangiava alla mensa di Davide come uno figlio del re. Noi appartenevamo alla famiglia di Adamo. Eravamo, Efesini 2, per natura figli di Ira, Paolo dice, Efesini 2. E cosa meritavamo? Tu sai, eri un peccatore. E se non sei in Cristo, questo ti definisce peccatore, un cane morto. Ma sono andato in quella chiesa per la prima volta e il pastore mi ha chiamato un cane morto. La Bibbia lo dice, lo siamo tutti, senza l'intervento di Cristo. Cosa siamo?

0: un pezzo di fango redento per la grazia di Dio. E così Mefibosheth mangiava alla mensa di Davide come uno dei figli del re. Vuoi andare in eternità con Dio? Se non hai la certezza della salvezza che c'è in Cristo, questo è quello che viene offerto a te, come quel giorno nella vita di Mefibosheth. Una mensa che tu non meriti. Noi non meritiamo il pane e il vino. Ma lo prendiamo consapevolmente di essere stati zoppi, guariti in Cristo, lasciati con questo grande accesso di mangiare nella sua presenza. Versetto 12 e 13. Or Mefibosheth aveva un figlioletto di nome Mica. E tutti quelli che stavano in casa di Ziba erano servi di Mefibosheth. E Mefibosheth risiedeva a Gerusalemme perché mangiava sempre alla mensa del re. Era storpio di ambedue i piedi. Faremo canto in inglese, non è tradotto in italiano, ma abbiamo fatto la traduzione letterale sotto. Ed è un canto vecchio, avrà un 15 anni, non so, si chiama Carried to the Table. Ed è un canto scritto riguardo la vita di Mefibosheth, questo che fu portato in braccia al tavola del re. Ed è un canto bellissimo, ma le parole sono in italiano e li voglio leggere. Parla di Mefibosheth, ma parla di noi. Leggiamo. Ferito e abbandonato, sono stato sconvolto dalla caduta. Rotto e dimenticato, sentirsi perso e tutto solo. Evocato dal re, nelle corti del maestro, sollevato dal Salvatore, un più grande di Davide, il nostro Gesù, e culato tra le sue braccia. Poi il coro dice così: sono stato portato alla tavola, seduto dove non appartengo, dove non merito il posto, portato alla mensa, portato via dal suo amore. Non vedo più la mia rottura, perché quando Mefibosheth era sotto il tavolo, non vedeva più le gambe, ma vedeva il pane e il vino. Non vedo più la mia rottura quando sono seduto alla mensa del Signore. Sono portato alla mensa, la mensa del Signore. Poi il prossimo versetto dice: combattere i pensieri di paura, chiedendomi perché ha chiamato il mio nome. Sono abbastanza bravo da condividere questa coppa? No, non lo siamo, ma ci ha chiamato lo stesso. Questo mondo mi ha lasciato zoppo, anche nella mia debolezza. Il Salvatore ha chiamato il mio nome alla sua santa presenza. Sono guarito e senza vergogna. Mi ha portato, mio Dio mi ha portato. Voglio leggere un versetto dal Vangelo di Luca, capitolo 12. Luca 12, versetto 37, parlando di quel giorno in cui staremo davanti al nostro Creatore. Dice qui Gesù: beati quei servi che il Signore troverà vigilanti quando Egli verrà. In verità vi dico che egli si cingerà e li farà mettere a tavola, ed egli stesso si metterà a servirli. Il gesto che Davide fece a Mefibosheth parla di quella sera di Giovanni 13, quando Gesù lavò i piedi dei suoi discepoli, dove Gesù ha servito i suoi. Ma non parla solo di quel giorno di Giovanni 13, ma parla anche del momento in cui entreremo in paradiso, dove Luca 12:37 ci dice che anche in quel giorno Dio si cingerà, si alzerà, ci farà sedere e ci servirà. Cioè, che immagine? Che il Dio creatore non è solo seduto sul suo trono in maestà, ma che si alza, si cinge e si mette a servirci. Alziamoci in piedi. Preghiamo. Gesù, grazie per la storia di questo bambino, Mefibosheth. Grazie su come questo raffigura noi come figli di Re Adamo, persi la sentenza di morte, nascosti zoppi. Noi siamo stati chiamati per nome, portati dal servo davanti a te, il vero Re dei Re. E noi, Signore, l'unica cosa che possiamo fare è di gettarci davanti alla tua presenza, proclamando di essere cani morti, senza la tua bontà. Gesù, questa sera vogliamo essere rinnovati in te. Grazie per la mensa. E Signore, grazie che tu ci porti alla tua mensa, come hai fatto per Mefibosheth. Ti adoriamo, Signore, mentre prendiamo gli alimenti. Ed è nel tuo santo nome che noi preghiamo. Amen.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Affinché il mondo creda. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 17, versi 20 a 26. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Non ci sorprende che Gesù stesse pregando per i suoi discepoli. Visto ciò che stava per accadere, il pastore sarebbe stato colpito e le pecore sarebbero state disperse, come profetizzato da Zaccaria in Zaccaria 13:7 e come Gesù stesso aveva ribadito, vedi Matteo 26:31. Ma è davvero toccante vedere che Gesù nella sua preghiera ha pensato anche alle generazioni seguenti di discepoli. In qualche modo Gesù stava pregando anche per noi cristiani del XXI secolo. Non solo i suoi apostoli dovevano essere uniti, ma l'unità caratterizzata dall'amore doveva essere il segno distintivo di tutti i veri cristiani che avrebbero creduto in Gesù in seguito alla predicazione di quei primi discepoli. Doveva essere la caratteristica che avrebbe favorito la testimonianza verso il mondo anche nei secoli seguenti. Considerando le divisioni, e soprattutto la cattiva testimonianza di gran parte della Chiesa nominale nel corso dei secoli, qualcuno potrebbe osservare che a differenza dei primi discepoli di Gesù, la Chiesa cristiana ha fallito l'obiettivo. Ma è proprio così? La preghiera di Gesù è quindi stata disattesa? Se ci pensiamo bene, ci rendiamo conto che non è così. Infatti possiamo ringraziare Dio perché nonostante le delusioni degli uomini, nonostante l'interesse per il potere e per il denaro che ha caratterizzato la Chiesa nominale nei secoli, nonostante la violenza che molti hanno perpetrato in nome di Cristo, diventando persecutori piuttosto che perseguitati per il nome di Cristo, nonostante tutto questo, il Vangelo è giunto fino a noi, attraversando anche i secoli più bui della storia umana. Non è questo un miracolo? Non è questo un segno che la preghiera di Gesù è stata ascoltata? Infatti Dio ha sempre avuto nel corso dei secoli dei credenti fedeli che confidavano in Lui e vivevano secondo i principi del Vangelo, anche quando questi principi erano disattesi addirittura da coloro che pretendevano di essere le guide della Chiesa e che invece erano solo lupi travestiti da pecore. I veri credenti, anche quando hanno delle divergenze su qualche argomento specifico, si sono sempre riconosciuti gli uni gli altri e sono sempre stati uniti gli uni agli altri. Non hanno bisogno di creare artificiosamente l'unità tra di loro con metodi umani, ma sono uniti perché condividono tutti il medesimo Spirito Santo, la medesima gloria di Dio, la presenza di Dio in loro. Infatti Gesù aveva proprio detto che aveva dato loro la medesima gloria che aveva ricevuta dal Padre, e lo Spirito Santo avrebbe proprio garantito questo. Se il Padre e il Figlio sono uno, i cristiani che sono individui distinti tra di loro possono essere uno solo se il medesimo Dio dimora in loro, altrimenti tutti i loro sforzi sono vani, come l'esperienza insegna. Nel corso della storia, l'unità di tutti i veri cristiani è sempre stata garantita dallo Spirito Santo ed è così ancora oggi. Solo così i cristiani possono essere perfetti nell'unità ed essere efficaci nella loro testimonianza verso il mondo, nonostante le loro divergenze su questioni di secondaria importanza. In un mondo in cui la Chiesa di nome, ma non di fatto, ha scandalizzato e spesso continua a scandalizzare, i veri credenti rimangono attaccati al Signore e sanno mantenere tra loro l'unità che lo Spirito Santo crea. Gesù è tornato al Padre, riappropriandosi della gloria che aveva prima della fondazione del mondo, e il suo desiderio è che tutti i suoi veri discepoli, coloro che lo hanno riconosciuto, lo hanno amato e seguito nel corso dei secoli, siano con Lui per l'eternità. Gesù ha fatto conoscere il Padre ai suoi discepoli e attraverso di loro tale conoscenza è giunta di generazione in generazione fino a noi. Il nome di Dio, ovvero il suo carattere, la sua persona, le sue perfezioni, ci sono state rivelate attraverso la testimonianza di altri e poi attraverso l'opera diretta dello Spirito Santo in ognuno di noi. Anche se gran parte del mondo continua a disprezzare il suo Creatore, noi sappiamo che il Padre ci ha amati con lo stesso amore con cui ha amato il Figlio e ha messo tale amore dentro di noi. Come hanno fatto le generazioni precedenti, siamo ancora in grado di mostrare tale amore al mondo affinché il mondo creda? Gesù ha pregato per questo e ciò mi incoraggia a credere che fino al suo ritorno egli saprà conservare un residuo di cristiani che lo onorino e che continuino a portare avanti il compito che egli ha lasciato loro.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Cosa sono queste caratteristiche e come è possibile aggiungerle tutte alla propria fede? È davvero necessario? Questo è il secondo episodio della serie Fede sotto attacco, basata sulla seconda lettera di Pietro che troviamo nella Bibbia. Nella parte finale del primo episodio di questa serie avevamo visto che Pietro aveva ricordato ai cristiani la loro fede preziosa e il fatto che Dio li aveva resi partecipi della sua natura divina. Avevamo detto che questo avviene tramite l'azione dello Spirito Santo nel credente. C'è quindi un'interazione tra l'uomo e lo Spirito di Dio in lui. Ciò significa che lo Spirito di Dio può illuminare la coscienza dell'uomo, ma non lo obbligherà a fare necessariamente la cosa giusta in ogni situazione. Nella Bibbia non è mai scritto che Dio annulli l'intelligenza dell'uomo, pertanto è necessario che l'uomo ascolti la voce dello Spirito. Ecco perché Pietro, in questi versetti da 5 a 7, esorta i suoi lettori a fare la loro parte con impegno, visto che Dio li ha resi partecipi della sua natura divina, essi dovevano interagire con Dio nel modo giusto, manifestando delle caratteristiche che evidenziavano la genuinità della loro fede. Il credente dovrebbe mettere ogni cura nello sviluppare le caratteristiche descritte in questi versi, caratteristiche che si sviluppano, direi, come cerchi concentrici, l'uno dentro l'altro, dalla fede all'amore. Ma è importante che il credente, basandosi sulla prima parte di questo capitolo, si ricordi sempre che non è solo. Tutte queste caratteristiche sono già a sua disposizione perché lo Spirito Santo è in lui. In un certo senso, è come se Dio ci invitasse a fare una corsa automobilistica per vincerla, dandoci però la migliore auto e il miglior pilota di Formula 1, mentre gli altri concorrenti hanno una piccola utilitaria. La fede non è un insieme vuoto. Non può essere priva di contenuto. Immaginiamo quindi di disegnare un cerchio nel quale scriviamo fede e poi disegniamo un altro cerchio al suo interno in cui scriviamo virtù. Infatti la prima esortazione è proprio quella di aggiungere la virtù alla fede, ovvero la prima caratteristica attraverso cui la fede si esprime, che è la virtù, l'eccellenza morale, la quale è l'espressione più immediata della fede, quella che ci spinge verso le opere, verso azioni concrete, verso la pratica cristiana in tutti gli aspetti della nostra vita. Sarà infatti quello il modo in cui la fede, lungi dall'essere mero assenso intellettuale, si manifesterà in modo visibile, come qualcosa che cambia l'essere umano. D'altra parte, la virtù deve essere caratterizzata dalla conoscenza, una conoscenza sperimentale di Dio nella vita di tutti i giorni, anche attraverso la preghiera, la ricerca della presenza di Dio, la lettura della Bibbia. Ecco perché possiamo idealmente disegnare un altro cerchio, conoscenza, all'interno del cerchio virtù. Le nostre azioni virtuose devono essere basate sulla conoscenza di Dio e della sua parola, se vogliamo davvero fare qualcosa che sia a lui gradito. Così, proprio come cerchi concentrici, si aggiungono l'una all'altra anche tutte le altre virtù, dall'autocontrollo del cristiano che non deve lasciarsi dominare dalle sue passioni, alla pazienza con la quale il cristiano è chiamato a sopportare anche la sofferenza, ad esempio. Ovviamente la pazienza del credente è un'espressione della pietà, ovvero della sua devozione a Dio, che cresce sempre di più e che si manifesta in particolare attraverso l'affetto fraterno. Infatti è proprio nei rapporti fraterni che si sviluppa maggiormente il carattere del cristiano che impara ad amare gli altri cercando l'interesse comune piuttosto che il proprio. Quindi, aggiungendo questi cerchi concentrici l'uno dentro l'altro, si arriva al cerchio più interno, quello che dà un senso a tutta la nostra vita cristiana. Infatti, cosa saremmo senza l'amore per eccellenza, quello che Gesù Cristo ci ha mostrato sulla croce, quello di chi è pronto a sacrificarsi per l'altro? Questa struttura che abbiamo ottenuto, che io chiamo il cerchio della fede, evidenzia una realtà che deve essere chiara a ogni credente. Non possiamo accontentarci, infatti, di manifestare una di queste caratteristiche e rinunciare ad un'altra, perché tutte queste caratteristiche fanno già parte del cerchio della fede dal momento in cui abbiamo ricevuto la vita di Dio attraverso il suo Spirito Santo. Ciò che siamo chiamati a fare è mettere ogni cura nello svilupparle come un seme che cresce e porta frutto. Ognuno di noi fa un percorso diverso ed è possibile che questi cerchi concentrici si sviluppino in modo e proporzioni diverse, ma essendo caratteristiche dello Spirito Santo comunque fanno parte di noi. Queste caratteristiche sono importanti per la crescita cristiana. Infatti Pietro prosegue così nel versetto 8. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Dalla fede all'amore, cerchio dopo cerchio, goccia dopo goccia, ingrediente dopo ingrediente, il cristiano non sarà né pigro né sterile, ma sarà fervente, porterà frutto, conoscendo sempre meglio Gesù Cristo, proprio sviluppando un carattere che assomiglia sempre di più a quello del proprio Salvatore. E cosa succede se un credente non manifesta queste caratteristiche nella sua fede? Pietro spiegò questa situazione con un'analogia che troviamo nel versetto 9. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Seconda Pietro 1:9. Sostanzialmente è come se quella persona si fosse dimenticata di ciò che Dio ha fatto per lui. È come una persona miope dalla vista corta. Ma può succedere davvero? Ora, queste parole di Pietro suonano come una provocazione ironica. Non credo che una persona possa dimenticarsi davvero di ciò che Dio ha fatto per lui, se è un vero credente che ha ricevuto lo Spirito di Dio. Però, a volte i credenti possono essere talmente presi da cose secondarie da trascurare la loro vita spirituale, la loro comunione con Dio, e allora non ci mettono tanto impegno nel manifestare queste virtù cristiane. Il risultato di questa trascuratezza è una vita cristiana misera, non soddisfacente. Infatti, se una persona non sviluppa bene queste caratteristiche, ma ha comunque fede nel Signore Gesù, nessuno potrà comunque mettere in dubbio che Gesù è morto per i suoi peccati. La vita eterna non dipende dal modo in cui queste caratteristiche si sviluppano, ma dipende dalla persona e dall'opera di Gesù. Quindi, allora, perché impegnarsi? Beh, possiamo dire che se queste caratteristiche sono ben sviluppate, ci accompagneranno nella nostra vita con il Signore e renderanno la nostra vita più serena fino alla fine dei nostri giorni. Ricordiamoci che il peccato nella vita di un credente porta sempre dei problemi e ogni credente che non ha cura della sua vita spirituale e di questo cerchio della fede non vivrà mai pienamente le gioie della vita cristiana. Ecco perché Pietro conclude così questa sezione. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo vi sarà infatti ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Ho letto i versetti 10 e 11. Tutti i credenti arrivano al traguardo che il Signore Gesù ha conquistato per loro, ma c'è modo e modo di arrivare. Tutte queste caratteristiche che troviamo in questo cerchio ideale che abbiamo disegnato aiutano proprio a non inciampare. Se non ci curiamo di queste cose, inciamperemo continuamente e la nostra vita da cristiani sarà quasi indistinguibile da quella di un non credente. Purtroppo ho conosciuto molti cristiani in queste condizioni, persone che non riuscivano davvero a gustare la gioia della vita cristiana. Il desiderio di Pietro era però che i suoi lettori avessero una vita piena di soddisfazioni, una vita durante la quale il loro rapporto con Dio progredisse sempre di più, in modo che essi potessero arrivare alla fine della loro vita pronti a incontrare il Signore, senza alcuna paura. Essi si preparano a fare il loro ingresso nel regno di Dio non in modo incerto e timido, come tizzoni scampati per un pelo dal fuoco, ma come figli di Dio che sono confidenti e sereni, consci di aver servito il Signore, consci del premio che il Signore ha riservato per loro. Spero proprio che quello possa essere il tipo di ingresso nel mondo a venire che accompagni la mia e la tua vita. Alla prossima.
0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: Ci troviamo ancora una volta nello studio di Radio Evangelo. Vogliamo riprendere la nostra conversazione, vogliamo continuare quella serie che abbiamo già iniziato e che abbiamo trattato nelle conversazioni precedenti, relativa ai comportamenti della vita cristiana. E in questa conversazione vogliamo trattare un soggetto che abbiamo affrontato tante volte, ma lo abbiamo già definito un soggetto inesauribile, e d'altronde ogni soggetto cristiano, ogni soggetto spirituale può essere definito in questo modo, ma questo lo è in modo particolare, il soggetto della preghiera.

0: Spesso per definire la preghiera, per dire che cos'è la preghiera, noi abbiamo cercato di dire che cosa non è la preghiera. E forse anche in questa circostanza è utile iniziare proprio in questo modo la nostra conversazione, ricordando che cosa non è la preghiera. E la prima cosa che possiamo ricordare è questa, che la preghiera non è un esercizio devozionale mortificante, un esercizio devozionale penale, un esercizio devozionale addirittura penalizzante, perché sotto questo aspetto è stata considerata da molti e tuttora viene considerata la preghiera. Noi sappiamo infatti che in certi ambienti religiosi la preghiera viene imposta come una punizione, come un mezzo per emendarsi o per pagare certe colpe. Ma non soltanto non è un esercizio devozionale mortificante, ma non è e non deve essere neanche una pratica arida e meccanica. Quando abbiamo detto questo, noi abbiamo detto già molte cose intorno alla preghiera e soprattutto abbiamo chiarito molti elementi e molti particolari che devono essere chiariti per comprendere bene l'essenza della preghiera, il valore della preghiera, il carattere della preghiera. Avendo detto quello che non è, dobbiamo necessariamente dire quello che è la preghiera, e io penso che ci sia un'espressione che è stata usata da un credente che è una sintesi, un'espressione classica che illustra in una maniera brillantissima la preghiera. L'espressione è questa: è un colloquio con il cielo. Quando noi abbiamo detto un colloquio con il cielo, abbiamo anche detto che è un dialogo con Dio, è il dialogo dell'anima con Dio, il dialogo del credente con Dio. Dialogo. È proprio necessario usare un termine come questo, perché non è una comunione a senso unico, è una vera comunione, il credente che parla con Dio per poter udire la voce di Dio, per poter ascoltare Dio e quindi per avere questo rapporto intimo, questa relazione profonda che si realizza nella preghiera e che attraverso la preghiera viene valorizzato e che dalla preghiera valorizza la vita del credente stesso.
1: Possiamo dire che la preghiera rappresenta uno dei più validi, una delle più valide opportunità che Dio ha messo nelle mani dell'uomo, cioè uno strumento importantissimo, uno strumento meraviglioso che il Signore ci ha dato, quello di poter comunicare con Lui, quello di poter parlare con Lui attraverso la preghiera, ed è uno strumento di fondamentale importanza nella vita di ogni credente.
0: Infatti, quando io penso a certi ambienti religiosi dove si insegna una preghiera che io definirei stereotipata, una preghiera meccanica, una preghiera che imparata a memoria viene ripetuta un grande numero di volte, senza ovviamente che il credente realizzi nessuna intimità con Dio e nessuna comunione con Dio, io sento un senso profondo di pena nei confronti di questi religiosi e di questi credenti che hanno un concetto così sbagliato della preghiera e che compiono un esercizio che anzi li allontana proprio dalla preghiera, è un mezzo per distrarli dalla preghiera, è un mezzo per impedire la vera preghiera che è il colloquio dell'anima. È qualche cosa di arido, è qualche cosa di meccanico, è qualche cosa di formale e di superficiale che fa vivere una vita religiosa ben lontana dalla presenza di Dio e dalle benedizioni di Dio.
2: Ma io penso che quando si parla di esercizio della preghiera, ovviamente bisogna tenere presente una verità fondamentale, che è quella di arrivare al Signore, stabilire questo contatto con il Signore in un modo disciplinato, razionale, affinché non sia soltanto una preghiera di richieste e di richieste al punto di mettere il Signore diciamo nella nostra volontà, ma deve essere un esercizio questo esercizio della preghiera deve essere fatto in un modo così vivo, razionale, da rendere appunto questo contatto veramente efficace, che in un'ultima analisi deve essere il Signore ad esaudire questa preghiera.
0: Ma quando abbiamo detto un colloquio con il cielo, e io accetto questa espressione, accetto questa definizione, credo che noi abbiamo detto tutto quello che deve essere detto per sviluppare poi i particolari, per sviluppare i dettagli. Abbiamo detto qualche cosa che possiamo definire il centro, vero? E da questo centro poi si irraggiano tutti i punti che sono le articolazioni della preghiera, e naturalmente anche quelle relative alla forma della preghiera, perché la preghiera non deve essere concepita come una specie di catalogo di richieste e soltanto richieste. Questo non è colloquio, non è vero colloquio. Il colloquio è parlare con Dio, e quindi in questo dialogo noi dobbiamo mettere tutto quello che Dio aspetta da noi, e dobbiamo aspettare tutto quello che Dio può dare a noi. Ecco perché attraverso la scrittura noi possiamo apprendere tutte le lezioni relative alla preghiera, anche in riferimento alla forma. La preghiera è adorazione, la preghiera è invocazione, la preghiera è umiliazione, la preghiera è gloria a Dio, perché nel dialogo ci stanno tutti questi elementi. Stiamo davanti alla presenza di Dio in preghiera. La prima cosa che ci aspettiamo è proprio realizzare la visitazione di Dio, sentirci nella presenza di Dio, ma non in un senso mentale. Qualcuno concepisce l'esercizio della fede come la posizione del credente che accetta una realtà sentita o non sentita. Noi naturalmente dobbiamo credere che Dio è presente a coloro che lo invocano, indipendentemente dalle sensazioni, ma dobbiamo anche affermare che le sensazioni non possono mancare, perché quando la presenza di Dio si manifesta, è reale, viva, il credente anche nella sua sfera emozionale avverte in un modo reale, in un modo sensibile la presenza di Dio. Quindi attraverso la preghiera la prima realtà che deve essere sperimentata dal credente è quella della presenza di Dio, ma con la presenza di Dio tutto il resto non è soltanto l'esaudimento di certe richieste, che qualche volta non è immediato perché rientra nei piani di Dio e rientra nei tempi di Dio, ma è proprio quelle risposte che vengono dal Signore e che sono le parti naturali di un dialogo. Quando noi parliamo di un dialogo, parliamo di due persone che tra di loro scambiano delle frasi, ed ovviamente sono sempre in rapporto al soggetto che viene trattato. Naturalmente io mi sto esprimendo in un senso figurativo e semplificativo. Mentre noi adoriamo il Dio, mentre noi chiediamo a Dio, mentre noi ci umiliamo davanti a Dio, mentre noi chiediamo perdono a Dio, dobbiamo aspettarci delle risposte che siano corrispondenti a queste diverse posizioni che assumiamo nella preghiera.
3: E a volte forse sono dei casi limite, ma può succedere che addirittura la preghiera sia una preghiera, diciamo, senza parole, nel senso che il Signore comprende anche il semplice respiro, diciamo, di un credente che forse, anzi sospiro vorrei dire meglio, di un credente che forse si trova in una condizione, diciamo, da non riuscire nemmeno a parlare, eppure il Signore sa leggere nel cuore di questo credente e sa vedere quello che c'è, appunto, e quello che il credente stesso vorrebbe dire a lui.
0: Quello che tu dici è ampiamente dichiarato dalla parola di Dio. Dico ampiamente perché, come abbiamo ricordato sovente, il soggetto della preghiera è sviluppato in misura molto vasta dalla scrittura. Ma mi riferisco proprio alle parole che tu hai pronunziato, sospiri. Paolo chiama questi sospiri ineffabili che escono dalle labbra del credente. Anzi, l'apostolo precisa che sono sospiri ineffabili che escono dalle labbra del credente, ma sono mossi dallo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che interviene nella vita del credente, nella vita dell'orante, e interviene proprio per fare della preghiera un vero mezzo di comunione con Dio, persino per quelle che sono le richieste. Infatti noi non sappiamo che cosa dobbiamo chiedere, non sappiamo come pregare, e dobbiamo riconoscerlo che è proprio così. è scritto nella parola di Dio e dobbiamo accettarlo perché è scritto nella parola di Dio, ma dobbiamo riconoscerlo anche alla luce delle nostre esperienze cristiane, che frequentemente noi abbiamo delle idee molto approssimative e spesso confuse intorno a quello che dobbiamo chiedere, ma lo Spirito Santo interviene per noi e ci illumina e ci guida nella preghiera, ma qualche volta ci guida non facendoci pronunziare parole, ma facendo uscire dalle nostre labbra dei sospiri che sono sospiri ineffabili, lo ripeto per la seconda volta, vero? Sono le espressioni più intime del cuore, sono i desideri e i sentimenti più profondi dell'anima che diventano preghiera. E d'altronde dobbiamo anche continuare a dire quello che in altre circostanze abbiamo detto, che il credente prega nelle più diverse forme, nelle più diverse circostanze, e qualche volta la preghiera, indipendentemente dall'aspetto formale del credente, è preghiera attraverso gli atti della sua vita, è preghiera attraverso l'impegno che egli manifesta nel servizio, nel compiere determinate opere che il Signore presenta davanti a lui. Tutto diventa preghiera perché è dialogo con Dio e colloquio con il cielo.
1: Un aspetto molto importante in questa conversazione che stiamo tenendo penso sia il fatto che la preghiera, in un certo senso, possiamo definirla uno slancio di fede. Infatti penso che una preghiera che non sia stata preceduta dalla fede, da uno slancio di fede appunto, risulterà una preghiera inefficace, in quanto non potrà mai arrivare davanti al Signore, in quanto ogni nostra richiesta, ogni nostra forma di preghiera può essere ascoltata da Dio solo se viene fatta con fede, e nella parola di Dio troviamo numerose conferme a quanto sto dicendo.
0: Ma io credo che il verso più adatto per ribadire quello che tu hai espresso, per confermarlo, è quello contenuto nel capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei, dove leggiamo: colui che si accosta a Dio deve credere che egli è e che egli è il remuneratore di coloro che lo ricercano. Vorrei anche precisare che a mio avviso questo verso ha un significato più profondo di quello che gli viene attribuito comunemente. Infatti più nel leggere questo verso interpretano che colui che si accosta a Dio deve credere che egli è, cioè deve essere un autentico credente, non deve essere un ateo. Ma io vado al di là di questa interpretazione e sostengo che colui che si accosta a Dio deve credere che egli è in quel momento presente alla sua vita, è davanti a lui per ascoltarlo, è davanti a lui per raccogliere la sua adorazione, per raccogliere anche le sue intercessioni, le sue richieste. Non deve accostarsi a un Dio lontano, un Dio distaccato, ma deve proprio in quell'ora vivere la realtà della fede, cioè che egli sta parlando con Dio. È a mezzo di questa attitudine che si inizia il colloquio e che il colloquio diventa veramente colloquio, perché mentre da parte del credente c'è proprio la posizione indicata dalla parola di Dio per parlare, da parte del Signore c'è l'adempimento fedele delle promesse contenute nella sua parola per rispondere.

0: Vogliamo ricominciare? Il nostro argomento e svilupparlo è un argomento che abbiamo detto tante volte, è interessante, dovremmo trattarlo con costanza. Noi leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli che i primitivi cristiani erano perseveranti nella preghiera e noi dovremmo essere perseveranti anche nel trattarla come soggetto, come argomento, perché ovviamente trattandola come soggetto possiamo approfondirne il significato e quindi anche nell'esercizio della preghiera contenerci in un modo sempre più corrispondente alla volontà di Dio.
1: E per quanto riguarda appunto la forma della preghiera, a volte si diffonde, diciamo, una certa convinzione tra i cristiani, cioè che sia la lunghezza della preghiera a renderla più o meno efficace. Cioè molti pensano che con una preghiera molto lunga, insomma, si riesca veramente, diciamo, ad arrivare al trono di Dio, mentre troviamo esplicitamente, mi pare, nella parola di Dio un'esortazione a non usare moltitudine di parole, perché non è per la moltitudine delle parole appunto che si riceve o meno l'esaudimento.
0: Ma forse noi dobbiamo però fare una precisazione o una distinzione tra lunghezza della preghiera e moltitudine di parole, in questo senso che sicuramente una preghiera quanto è più lunga tanto è più efficace, ma nel senso che quanto più un credente sa stare in preghiera davanti a Dio, sa perseverare in preghiera, sa vegliare in preghiera, tanto più realizza la benedizione della preghiera. Ma perseverare in preghiera e rimanere in preghiera davanti a Dio non significa usare una moltitudine di parole, anche perché usare una moltitudine di parole ci fa correre un duplice rischio. Uno è quello che hai ricordato alla luce delle parole di Gesù, cioè il rischio di pensare che il numero delle nostre parole che rende più efficace la preghiera, che ci dà quasi quasi il diritto di essere esauditi, e questo è un concetto sbagliato, un concetto molto lontano dalla volontà del Signore. Ma l'altro pericolo è questo, che parlando sempre, parlando soltanto noi, impediamo al Signore di parlarci. Noi nella preghiera dobbiamo essere disponibili per ascoltare il Signore. Se per la preghiera noi cerchiamo di raggiungere uno stato di comunione, e abbiamo già precisato che la comunione non deve essere a senso unico, ma deve essere a senso alterno, quindi noi dobbiamo essere disposti a dare a Dio e dobbiamo essere pronti per ricevere da Dio, dobbiamo dare a Dio tutto lo spazio necessario per far giungere la sua voce al nostro cuore, per manifestare la sua presenza nella nostra vita, per largire le sue benedizioni alla nostra anima, al nostro spirito. Questo parlare, parlare, parlare, soltanto parlare, appunto, può essere una posizione da parte nostra che ci mette in condizione di chiudere completamente il nostro cuore, la nostra vita, a quello che il Signore vuol fare per noi.
2: Abbiamo parlato della forma della preghiera e della sostanza. Poco fa tu hai accennato su una domanda all'esaudimento della preghiera, e proprio ti voglio fare una domanda in relazione proprio all'esaudimento della preghiera. Sappiamo che il Signore non sempre risponde alla preghiera, o meglio dire non sempre risponde subito all'invocazione, e forse a volte risponde magari con tempi più lunghi, a volte risponde a breve tempo, a volte esaudisce istantaneamente la richiesta che viene formulata al cospetto di Dio. Ma sappiamo che appunto, dicevo, non sempre la preghiera viene esaudita. Allora, secondo te, quando si determinano le condizioni e gli elementi perché la preghiera possa essere esaudita dal Signore e quando no?
0: Ma io credo che la preghiera, quando è vera preghiera, preghiera sincera, onesta, esercitata con fede, viene sempre esaudita. Naturalmente dobbiamo dare un significato esatto a questo termine, perché, come abbiamo ricordato poco fa, noi non sappiamo le cose che dobbiamo chiedere a Dio. Qualche volta abbiamo delle idee imprecise, qualche volta abbiamo un'autentica confusione, qualche volta abbiamo addirittura dei pregiudizi e dei preconcetti, e quindi siamo in ridotti a chiedere a Dio delle cose che non dovremmo chiedere, ma il Signore ci esaudisce in questo senso. Questo è un significato naturalmente audace che diamo al termine esaudire. Ci esaudisce nel senso che il Signore ci risponde, e ci risponde in modo che o illuminati o appagati, soddisfatti, noi sappiamo che la nostra preghiera è arrivata a Lui ed ha avuto una risposta da Lui. L'esempio classico che viene continuamente citato a questo proposito è quello dell'apostolo Paolo, che afflitto da infermità, da quello stecco nella carne che lo faceva soffrire atrocemente, ha pregato per 3 volte il Signore per essere liberato da quell'angelo di Satana che gli dava delle guanciate, che gli dava degli schiaffi, e alla fine il Signore ha risposto: la mia grazia ti basta. Da quel momento Paolo non ha pregato più per essere liberato, perché la luce del Signore, la risposta del Signore è stata pienamente soddisfacente, e quindi la sua preghiera, possiamo dire, è stata esaudita. Ho detto che questo è l'esempio classico che viene frequentemente citato in proposito, ma noi potremmo citare addirittura gli esempi che potremmo raccogliere dalle nostre esperienze. Quante volte noi siamo stati indotti a chiedere a Dio qualche cosa che non corrispondeva al suo piano e alla sua volontà, ma se siamo stati umili e sinceri nella nostra preghiera, siamo arrivati fino al punto di essere illuminati da Dio. Quello è stato l'esaudimento, e Dio è venuto a noi, Dio ci ha risposto, e Dio in maniera precisa ci ha fatto conoscere che stavamo fuori di strada per quanto riguardava la richiesta che noi esprimevamo nella sua presenza, e a mezzo di quel dialogo, di quel colloquio con il cielo, noi abbiamo avuto modo di ricevere la benedizione della luce di Dio.
3: Stavo pensando all'inizio della trasmissione, proprio in apertura, tu dicevi che molti impongono la preghiera come una penitenza, come qualcosa di gravoso, come qualcosa di pesante, mentre invece per il credente penso non ci siano momenti più belli, momenti più sereni, momenti più felici, dei momenti trascorsi davanti alla presenza di Dio, dei momenti trascorsi in comunione con il Signore. D'altronde la vita di Gesù stesso, che è una vita di preghiera, ci illumina a proposito. Se noi pensiamo che il Figlio di Dio sentiva questo bisogno, e veramente quando penso questo non posso fare a meno di commuovermi, quando penso che colui che era venuto sulla terra per salvarci, Dio stesso, sentiva questo bisogno di rivolgersi al Padre, di passare delle notti insonni, di passare molto tempo della sua vita per pregare. Possiamo concludere che la preghiera è una cosa molto molto molto bella, è una cosa che il Signore veramente ci ha dato, e che dobbiamo fare la giusta stima e sfruttarla veramente per come il Signore vuole che noi la sfruttiamo.
0: Io penso in questo momento al verso di quel cantico: dolce ora del pregare. E per il cristiano che vive la vita cristiana, questo verso rispecchia esattamente le sue sensazioni, le sue esperienze, e noi possiamo avere anche la conferma da 100 esperienze vissute personalmente o che abbiamo potuto constatare nella vita degli altri. Chi prega, quando prega? Prega il credente quando desidera proprio trasferire la sua vita nelle sfere del cielo, cercare le cose di sopra, indipendentemente dalle situazioni, perché la preghiera può essere ispirata e direi in qualche maniera promossa dalle più diverse situazioni. Mentre noi leggiamo: e alcuno di voi afflitto preghi, ma non è soltanto l'afflizione quella che suscita la preghiera, qualche volta è anche la gioia. La preghiera avrà un altro carattere, anche formalmente probabilmente si presenterà sotto un diverso profilo, ma è sempre preghiera. La preghiera per il ministero, la preghiera per l'ammalato, la preghiera per il sofferente, la preghiera per il nostro problema personale, la preghiera per il problema della nostra famiglia, la preghiera che noi presentiamo a Dio in maniera incessante per la conversione dei nostri cari. E noi ritorniamo sempre alla preghiera, la preghiera, la preghiera, perché proprio constatiamo che la preghiera è il mezzo che ci mette in contatto con Dio, che ci fa parlare con Lui. E se noi crediamo che il nostro Dio è il nostro Dio, colui che prende fra le sue braccia amorose, sotto la sua protezione onnipotente tutti i nostri problemi e quindi tutte le situazioni più intricate della nostra vita, noi siamo portati naturalmente a fare della preghiera il mezzo, lo strumento per vivere nei cieli come nella nostra città. Questa è un'espressione contenuta nell'epistola di Paolo ai Colossesi, non si riferisce direttamente alla preghiera, ma non la esclude, perché appunto noi sappiamo che la preghiera è proprio uno strumento per arrivare a realizzare questa condizione. Naturalmente dobbiamo sempre dire che ci troviamo a trattare un soggetto che non termina mai e non si esaurisce mai. Se pensiamo, se teniamo presente che il Signor Gesù ha insegnato quella preghiera che è stata presa come modello, che noi chiamiamo il Padre Nostro, la preghiera del Maestro, e soltanto su quella breve preghiera sono stati scritti libri e libri e libri, commenti e commenti, interpretazioni ed interpretazioni. Eppure noi abbiamo un brevissimo passo della scrittura in riferimento a quella preghiera e noi possiamo concludere in base a questa considerazione che il soggetto che sta davanti a noi è veramente un soggetto profondissimo che noi dobbiamo sviluppare, ripeto quello che ho detto poco fa, nelle nostre conversazioni, nei nostri incontri fraterni, affinché proprio possiamo imparare sempre di più e meglio l'esercizio della preghiera per praticarlo la nostra vita cristiana. Chiudiamo a questo punto la nostra conversazione e in fondo si chiude con un'esortazione ai fratelli e anche agli amici che non hanno mai scoperto il segreto della preghiera, ma possono scoprirlo a mezzo di queste parole di esortazione che noi esprimiamo e trovare così un incontro con Dio, la presenza di Dio nella loro vita. Cari fratelli ed amici, la conversazione cristiana si separa da voi ancora una volta, ma nel farlo indirizza a tutti il più cordiale saluto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina a nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Dal Salmo 139, versetto 14.
3: Siamo creazione di Dio. Egli ci ha fatti e ciò che Egli fa è stupendo. Questo può sembrare del tutto ovvio, ma probabilmente noi abbiamo bisogno di ricordarci che non è stupendamente fatta qualsiasi cosa e qualsiasi persona eccetto me. Qualsiasi cosa e qualsiasi persona, incluso me, è fatta da Dio ed è fatta stupendamente. Quando abbiamo imparato a vederci come gente senza valore, quando abbiamo tanto assorbito il disprezzo da ritenerci esseri da disprezzare, è difficile vederci come una delle opere stupende di Dio. Ma tu sei una delle opere stupende di Dio. Sei prezioso per Lui. Tu sei un'espressione della gioia creativa unica e insostituibile. È cosa buona lodare Dio per averci fatto. È cosa buona vederci come una ragione di ringraziamento e di timore sacro. Egli ha fatto la nostra mente e le nostre emozioni ed esigenze, il corpo, la creatività, i desideri, le speranze. Egli è un creatore meraviglioso e ci ha fatti in modo stupendo. Tu sei una delle opere stupende di Dio. Tu puoi lodarlo per averti fatto in modo meraviglioso e stupendo.

Grazie Dio Creatore perché hai fatto me e perché tutto quello che tu hai fatto, incluso me, è stupendo. A volte dubito di questa verità. Aiutami ad apprenderla veramente bene.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

puro sangue, diventò un esperto allenatore di cavalli. Te l'avrebbe detto chiunque nel mondo delle corse negli anni 40. Pop Trombero era uno dei migliori. Quando incontrai Pop verso la metà degli anni 60, si era ritirato già da molto tempo. Pop divenne uno della famiglia, il suocero di mia sorella. Alle varie riunioni di famiglia, Pop veniva alla nostra fattoria e cavalcava con noi. In una di quelle occasioni, mia sorella mi chiese se Pop potesse cavalcare Tumbleweed. Protestai. Il cavallo era mio e non volevo che nessun altro lo cavalcasse, anche se si trattava di un esperto. Dopo qualche minuto mi vergognai e cedetti. Osservai Pop Trombero stringere la sua sella da fantino su Tumbleweed, mentre io montavo uno dei cavalli più vecchi e lenti. Mentre cavalcavamo, stavo vicinissima a Pop e a Tumbleweed per accertarmi che non desse strattoni alle briglie o speronasse i fianchi. Mi resi conto, infine, che non avevo motivo di preoccuparmi. Anzi, osservando il modo in cui Pop trattava il mio cavallo, dovetti riconoscere a malincuore che avevo molte cose da imparare. Era molto dolce con Tumbleweed. Gli parlava costantemente, lo accarezzava continuamente al collo, riservandogli sempre tutta la sua attenzione. Per quanto il percorso fosse interessante, Pop non scostò mai la sua attenzione dal cavallo. Non puoi immaginare come reagì Tumbleweed. Divenne un cavallo diverso. Aveva le orecchie tese, ascoltava gli ordini, non supponeva mai, obbediva subito. Sembrava che provasse gioia nell'obbedire ai comandi di Pop. Ero veramente stupita. Guardai il cavallo che stavo montando e mi resi conto di aver avuto pochissima attenzione per lui, e lo dimostrava il modo stesso in cui reagiva. Accadevano cose meravigliose quando un maestro come Pop toccava un cavallo. Sapeva come guidare, sapeva come ottenere il meglio. Accadono cose meravigliose anche quando il maestro tocca la nostra vita. Marco 6, versetto 56, dice che tutti quelli che lo toccavano erano guariti. La sua attenzione non si scosta mai da te. Il suo tocco nella tua vita è costante, invariato, sempre dolce. Provi gioia nel fare la sua volontà, nell'obbedire, nel riprendere il cammino quando avverti il suo colpetto, nel rallentare quando senti la pressione delle sue ginocchia. Il Signore sa come guidarti meglio di chiunque altro. Egli sa come portarti a dare il massimo. Si tratta solo di obbedire al tocco del Maestro.

iniziò la sua carriera come fantino. Era un ragazzo italiano, esile e basso, ma molto forte. Non impiegò molto per farsi un nome fra i principali proprietari di cavalli. Dopo aver montato un gran numero di

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: A casa nostra, come in tutte le famiglie, i compleanni si avvicendano puntualmente. A casa nostra vanno a grappolo, ce ne sono a gennaio e a febbraio, poi a giugno vengono tutti in gruppo e poi bisogna aspettare verso l'autunno per avere un altro grappolo. Certe donne dopo una certa età di compleanni non ne vogliono neppure sentire parlare e anche con la dottrina più biblicamente precisa sembrano diventare tutte testimoni di Geova che respingono qualsiasi festività, anche i compleanni. A me invece i compleanni piacciono. Sono dei punti fermi e delle tappe precise. A ogni compleanno a me piace fermarmi a guardare indietro e a fare il bilancio dell'anno passato, ricordare la fedeltà del Signore e pensare alle cose che ho potuto fare e compiere col suo aiuto. Poi mi metto immediatamente a fare piani per l'anno che mi sta davanti e dopo tutto, dato che quando mi guardo allo specchio vedo una faccia che sa ancora sorridere e che è uguale a quella del giorno prima, non mi preoccupo più degli anni che passano. Però, pensando agli anni che passano e osservando altre persone anziane, avevo veramente un certo timore di una cosa, quella di diventare dura, arida e lamentosa. Sapete, uno di quei tipi pronti a giudicare, a sputare sentenze, a dire a tutti la loro opinione. Insomma, avevo veramente paura di diventare un po' così. E sono quelle persone che poi fanno diventare i loro amici, se li vedono da lontano, un po' come i bassorilievi babilonesi. Adesso mi spiego. Quando vediamo certe persone che sono un po' noiose, lamentose, dure, si mettono i piedi di traverso come i bassorilievi per essere pronti a scappare al primo momento propizio. Come mai mi è passata la paura? Non è che non abbia la tendenza a dire le mie opinioni con chiarezza, ma la paura mi è passata. Perché? Perché Dio mi ha indicato la formula per non avvizzire e per non diventare rinsecchita dentro. Di fuori un pochetto, ma fuori, dentro no. Non l'ho trovata in qualche versetto sconosciuto della Bibbia, nel profeta Ezechiele o nell'Apocalisse. Invece stava lì a mia disposizione in un salmo che abbiamo probabilmente imparato in tanti a memoria e di cui credevo di conoscere tutti i dettagli. Invece non avevo mai fatto caso alla descrizione della persona beata, cioè felice, contenta, realizzata. È detto che non cammina secondo il modo di fare degli empi, di quelli che non amano Dio, ma che si rallegra, gode nel leggere la parola dell'Eterno. È una persona, poi dice il Salmo, che assomiglia a un albero che dà il suo frutto alla sua stagione e la cui fronda non appassisce. Questo è il versetto, il punto bellissimo. Infatti, mentre leggevo questo salmo, in un giorno di leggera depressione senile, sono balzata dalla poltrona in cui mi ero un po' afflosciata e mi sono messa a cantare Alleluia come una ragazzina di 20 anni. Non appassisce. Basta solo che segua la ricetta di Dio, che è semplicissima. Comportarmi secondo i pensieri di Dio, secondo quello che Lui vuole. Non tenere compagnia con la gente che pecca e con gli schernitori. E i vecchi hanno una certa tendenza al sarcasmo amaro. Amare, meditare la parola di Dio e nutrirmi continuamente di ciò che essa dice. Facile, non solo per non appassire, ma anche per prosperare in tutto quello che faccio.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Salmo 46, versetti 1 e 2. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà, perciò non temiamo. E ancora Prima Lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17. Saremo sempre con il Signore. Il titolo del commento di oggi è una parola che abbiamo trovato in questi due versetti: sempre. E inizia appunto con il Salmo 33, versetto 11, dove è detto: la volontà del Signore sussiste per sempre. Qualunque sia la nostra opinione a suo riguardo, Dio è sovrano, infinito, santo, e i suoi piani si compiranno. L'uomo ha usato la propria libertà per guastare l'opera di Dio, ma il suo amore ha trovato il mezzo per salvare tutti quelli che confessano le proprie colpe. La fede nel sacrificio di Gesù Cristo ci dà il perdono di Dio e ci assicura un avvenire di felicità. La sua presenza accanto a noi ci fortifica, ci consola, ci dà sicurezza e protezione. Il Signore non respinge per sempre, scrive il profeta Geremia nel libro delle Lamentazioni, capitolo 3, versetto 31. Se il senso di colpa vi opprime, gridate a Dio. Egli non vuole che rimaniate lontani da Lui per sempre. Vuole perdonarvi, e lo può fare perché suo Figlio è stato punito al vostro posto. Rallegratevi sempre nel Signore. Sono parole che troviamo nella lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetto 4. Molte gioie che trovate in questo mondo hanno il loro valore, però tutte hanno un difetto, quello di non durare. Gesù Cristo invece è sempre lo stesso. Se gli diamo fiducia, non ci delude. La vera felicità che Lui dà è per sempre. Quando avrete accettato per fede il dono della salvezza di Dio, scoprirete che Dio è diventato vostro Padre. In ogni tempo potrete avvicinarvi a Lui per mezzo di Gesù Cristo, per parlargli delle circostanze che state vivendo e delle cose di cui avete bisogno, e per esprimergli la vostra riconoscenza nell'attesa di essere per sempre con Lui.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Atti, capitolo 26esimo. E Agrippa disse a Paolo: t'è permesso parlare a tua difesa? Allora Paolo, distesa la mano, disse a sua difesa: Re Agrippa, io mi reputo felice di dovermi oggi scolpare dinanzi a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei, principalmente perché tu hai conoscenza di tutti i riti e di tutte le questioni che sono fra i giudei, perciò ti prego di ascoltarmi pazientemente. Quale sia stato il mio modo di vivere dalla mia giovinezza fino dal principio trascorsa in mezzo alla mia nazione in Gerusalemme, tutti i giudei lo sanno, poiché mi hanno conosciuto fin da allora e sanno, seppur vogliono renderne testimonianza, che secondo la più rigida setta della nostra religione son vissuto fariseo. Ed ora son chiamato in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri, della qual promessa le nostre 12 tribù che servono con fervore a Dio notte e giorno sperano di vedere il compimento. È per questa speranza, o re, io sono accusato dai giudei. Perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio risusciti i morti? Quant'è a me, avevo sì pensato anch'io di dover far molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. E questo difatti feci a Gerusalemme, e avutane facoltà dai capi sacerdoti serrai nelle prigioni molti dei santi, e quando erano messi a morte io detti il mio voto. E spesse volte per tutte le sinagoghe li contristai con pene e bestemmiare, e infuriando oltremondo contro di loro li perseguitai fino nelle città straniere, il che facendo come andavo a Damasco con potere e commissioni dei capi sacerdoti, io vidi, o re, per cammino a mezzogiorno, una luce dal cielo più splendente del sole, la quale lampeggiò intorno a me e da coloro che viaggiavano meco. Ed essendo noi tutti caduti in terra, udii una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E te duro di ricalcitrar contro gli stimoli. Ed io disse: chi sei tu, Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti. Ma levati e sta in piè, perché per questo ti sono apparito, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando per aprir loro gli occhi, onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, e ricevano per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte d'eredità fra i santificati. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quel di Damasco, poi a Gerusalemme, per tutto il paese della Giudea e ai gentili, ho annunziato che si ravveggano e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Per questo i giudei, avendomi preso nel tempio, tentavano d'uccidermi, ma per l'aiuto che viene da Dio son durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, non dicendo nulla all'infuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva venire, cioè che il Cristo soffrirebbe e che egli, il primo a risuscitar dai morti, annunzierebbe luce al popolo e ai gentili. Ora, mentre e diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce: Paolo, tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuori di senno. Ma Paolo disse: io non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronunzio parole di verità e di buon senno, poiché il re al quale io parlo con franchezza conosce queste cose, perché son persuaso che nessuna di esse gli è occulta, poiché questo non è stato fatto in un cantuccio. O re Agrippa, credi tu ai profeti? Oh, io so che tu ci credi. E Agrippa disse a Paolo, per poco non mi persuadi a diventar cristiano. E Paolo disse, piacesse a Dio che per poco o per molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi m'ascoltano diventaste tali quale son io all'infuori di questi legami. Allora il re si alzò e con lui il governatore, Berenice e quanti sedevano con loro, e ritiratisi in disparte parlavano gli uni agli altri dicendo, quest'uomo non fa nulla che meriti morte o prigione. E Agrippa disse a Festo, quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Eccoci di nuovo insieme, Maurizio. Ancora una volta felicissimo di essere in tua compagnia, ancora una volta grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza. Dice, ma non ti stanchi mai di dire sempre le stesse cose? No, non mi stanco. Per la semplice ragione che, sono contento di essere qui, insomma, non sto dicendo bugie o non sto riempiendo il tempo perché non vedo l'ora che finisca sto programma. Ci mancherebbe altro. Io le cose che dico le dico perché le sento sinceramente e profondamente, altrimenti non le direi. Io non sono qui per fare una buona impressione su nessuno. Ovviamente se c'è qualcuno che mi ascolta, che mi presta attenzione, che sceglie di percorrere questa strada insieme a me, ovviamente io sono il primo ad essere contento, felice e soddisfatto. Ma non sono qui per dare spettacolo, per fare spettacolo o per, ripeto, fare una buona impressione su chi mi ascolta. E la ammira il mio francese, La raison d'être, ecco. La ragione d'essere di questo incontro qual è? È semplicemente proclamare, condividere un messaggio che ci sta a cuore, noi tutti della redazione. Un messaggio che ha trasformato la nostra esistenza e ha dato una ragione di vita. È una vita non solo per l'adesso, per il quotidiano che tutti ci troviamo ad affrontare, ma anche una certezza per il futuro, un futuro molto lungo, un futuro talmente lungo che si chiama eternità. Questo messaggio non lo inventiamo noi di volta in volta, ma lo troviamo fra le pagine del libro più letto, lo troviamo fra le pagine della Bibbia. In modo particolare in questo periodo, in questa serie, stiamo esaminando insieme il Vangelo di Marco. Siamo arrivati al terzo capitolo. Nell'incontro precedente abbiamo iniziato le considerazioni sul capitolo 3 e vorrei riprendere oggi, in un certo senso, da dove abbiamo lasciato la volta scorsa. Anzi, vorrei fare, se me lo permetti, un passettino indietro. Perché? Non per ripetermi e per risultare così noioso, assolutamente. Non è certo questa la mia intenzione. Volevo però riprendere le fila del discorso lì dove l'abbiamo lasciato e vorrei, insieme a te, rileggere l'episodio che abbiamo già letto e abbiamo già commentato la volta scorsa. Ma è proprio da lì che vorrei ricominciare. Gesù di sabato era entrato nella sinagoga e aveva visto un uomo con una mano paralizzata. Siccome era di sabato, molti lo tenevano d'occhio. Avrebbe guarito la mano di quell'uomo? Se lo avesse fatto, avrebbero potuto accusarlo. Ovviamente qui si parla dei farisei, delle cosiddette autorità religiose, coloro che conoscevano la legge per filo e per segno. Gesù chiese all'uomo con la mano paralizzata di mettersi lì in piedi davanti a tutti. Poi, rivolgendosi ai presenti, chiese: «Bisogna compiere buone o cattive azioni nel giorno di sabato. In questo giorno si può salvare una persona? O bisogna lasciarla morire?» Nessuno rispondeva. Dopo averli guardati tutti con indignazione, profondamente rattristato dalla loro indifferenza, Gesù ordinò all'uomo: «Stendi la mano». Quello ubbidì e immediatamente la mano tornò sana. Accanto a questa affermazione, all'affermazione della guarigione di quest'uomo, Marco pone la reazione dei farisei. I capi religiosi giudei s'allontanarono subito per andare a parlare con i seguaci del re Erode e per escogitare con loro un modo per uccidere Gesù.

La compassione, l'amore, l'attenzione, la cura di Gesù ha precedenza sopra il legalismo, sopra la cieca osservanza della legge. Gesù stesso, come abbiamo letto nel capitolo precedente, aveva detto: il sabato è stato fatto per l'uomo e non viceversa. Sappiate che io, il Messia, sono Signore anche del sabato. Ancora una volta Gesù dà prova del proprio coraggio. In un certo senso Gesù cade nel tranello, cade nella trappola tesa dalle autorità religiose, ma solo apparentemente. Perché apparentemente? Beh, perché Gesù fa una domanda, anzi ne fa più di una, e davanti alle domande di Gesù le autorità religiose, gli astanti, rimangono a bocca chiusa. Sanno che qualsiasi risposta che avrebbero potuto dare sarebbe stata un'autocondanna. Nota che Gesù non intrattenne i presenti in dissertazioni teologiche, approfondite spiegazioni della legge, né disse cose tipo «io la penso così» e basta. Se non vi piace, andatevene. Gesù pone delle domande. Le tacite, silenziose risposte sono un'autocondanna per coloro che mettono la lettera prima dello spirito della legge. Gesù si guarda attorno con indignazione. Tieni presente che Gesù poteva adirarsi, questa ne è una delle prove. Ma oltre a ciò è interessante notare che, tenendo conto del significato delle parole greche del testo originale, quando ci viene detto che Gesù guardò attorno con indignazione, dovette trattarsi di un'ira momentanea. Un'altra cosa interessante e importante da sottolineare è questa. Gesù non è indignato perché ce l'hanno con lui. Gesù è indignato a nome e per conto di quel poveretto che le autorità religiose avrebbero lasciato malato con la mano paralizzata pur di osservare le loro leggi. Quando invece leggiamo che Gesù era contristato per l'indurimento del loro cuore, significa che quella era una tristezza che Gesù portava con sé continuamente, una tristezza causata dalla durezza del cuore dei farisei, i quali, usciti, tennero subito consiglio con gli erodiani contro Gesù, con lo scopo di farlo morire.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre, su questa frequenza, su questa emittente, a quest'ora, al timone di questa bella barca, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Grazie per averci scelti.

causa di questi due episodi, quello che abbiamo appena rivisto nel terzo capitolo e quello del capitolo precedente, che avevano a che fare appunto con l'osservanza del sabato, quei segugi degli scribi, i farisei, erano ormai a caccia di Gesù. Erano ormai pronti ad azzannarlo ad ogni buona occasione. E come vedremo, come ci confermano i resoconti evangelici, questa gente si fermò soltanto ai piedi della croce. Solo che sulla croce non avvenne ciò che essi pensavano sarebbe avvenuto. Gesù non fu tolto di mezzo o sconfitto. Proprio sulla croce Gesù acquisì la vittoria, una vittoria eterna. Ma è qui che prese le mosse il complotto che avrebbe portato poi Gesù alla morte. Anche se, come abbiamo detto tante altre volte prima d'ora, Gesù stesso ci conferma che nessuno decise il modo, il momento, il luogo della sua morte. Apparentemente sembra così. Ma nel Vangelo di Giovanni leggiamo che Gesù dice: io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie. Quindi nei Vangeli conosciamo un Gesù sempre in controllo della situazione, nonostante le apparenze. Marco continua poi con il suo resoconto e ci informa che intanto Gesù e i suoi discepoli si erano ritirati verso il lago, seguiti da un'immensa folla che veniva da tutta la Galilea, dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Idumea, da oltre il fiume Giordano, perfino dalle città di Tiro e Sidone. La fama dei suoi miracoli si era diffusa ovunque, e perciò moltissime persone accorrevano a lui. Gesù disse ai discepoli di tenere pronta una barca per sottrarsi dalla calca, nel caso che la folla fosse troppo pressante. Infatti, egli aveva già guarito un gran numero di persone e di conseguenza tutti gli ammalati gli si gettavano addosso per toccarlo. Gli indemoniati, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma Gesù li sgridava aspramente, perché non voleva che rivelassero la sua identità. Nota come la gente veniva a Gesù da ogni parte del paese. Tuttavia, il Signore si teneva prudentemente in disparte, perché egli diceva: «La mia ora ancora non è venuta». E questo non ce lo dice Marco, ma ce lo dice l'evangelista Giovanni. Solo in seguito Gesù si avviò verso Gerusalemme, nonostante tutta l'opposizione contro di lui. Ora però si teneva lontano dalla città, mentre la folla continuava a seguirlo. E da questo proposito, nel caso tu avessi una Bibbia a portata di mano e guardassi nelle ultime pagine, poco prima della copertina, probabilmente troverai delle cartine geografiche. Ecco, se cerchi la cartina geografica della Palestina, noterai i vari luoghi menzionati nel Vangelo e vedrai che la gente veniva per ascoltare Gesù da località che si trovavano un po' ovunque in quella vasta regione. Ma c'è ora un altro pericolo per Gesù. Un pericolo non proveniente dalle autorità religiose, quello l'abbiamo già visto, l'abbiamo già esaminato e lo rincontreremo. Autorità religiose che tutto sommato avevano paura della folla. No, quest'altro pericolo era costituito dalla folla stessa. Gente che accorreva a Gesù per essere guarita. E Gesù ne guarì molti. Però Gesù non è venuto solo per delle guarigioni. Il suo amore, la sua compassione, la sua cura lo portavano a guarire, lo portavano a alleviare le sofferenze di coloro che gli stavano attorno. E tieni presente che la maggior parte di questa gente erano persone normalmente schivate, emarginati, pezzenti, nullatenenti, malati appunto.
spesso cronici. Ebbene, Gesù non ha paura di sporcarsi le mani. Si rende disponibile. Ma la gran calca, la grande folla, e se ti sei mai trovato in mezzo ad una manifestazione o magari anche allo stadio, qualche volta avrai provato momenti di tensione, momenti di paura. Una grande, enorme energia viene sprigionata da una folla, soprattutto se è una folla che perde controllo. Gesù non è che abbia paura di essere schiacciato. Gesù vuole che le persone non perdano di vista la ragione primaria per la quale egli è stato mandato dal Padre e per la quale egli è venuto. È venuto sì per alleviare malattie e sofferenza, ma è venuto soprattutto per alleviare quella malattia per la quale i medici non possono nulla. La malattia del cuore, non del muscolo cardiaco, ma la malattia interiore, il peccato. Vedi, curare il corpo è importante. Non per niente, quando stiamo male, l'istinto ci dice di cercare una terapia. Andiamo dal medico. Ed è giusto che sia così. Ma avere un corpo sano e uno spirito malato non aiuta un granché. Anzi, è un grosso pericolo, un pericolo che corriamo noi tutti. Quindi, ripeto, andiamo pure dal medico se non stiamo bene. Cerchiamo pure terapie. Ma attenzione a non trascurare quella tremenda e terribile malattia per la quale c'è una sola cura. Quella malattia che ci porta ad una morte.

Quella è l'unica terapia. Tu ed io da soli non possiamo far nulla per alleviare quel tipo di sofferenza. Quindi, dedichiamo pure energia a mantenere i nostri corpi sani, ma non fermiamoci lì. Fermarsi lì sarebbe un tragico, tremendo errore. Un errore con conseguenze mortali per l'eternità.

Ovviamente il tempo a nostra disposizione è quello che è, una mezz'oretta che trascorre e passa velocemente. Ma per lettera magari possiamo ampliare il discorso. Possiamo, se vuoi, approfondire il dialogo, per esempio su questa malattia tremenda che colpisce tutto il genere umano. Malattia per la quale però c'è una terapia, c'è una guarigione, come ho cercato di spiegare, di dire, anche se brevemente. Ecco, piuttosto che farlo brevemente, noi vorremmo, se ce lo permetti, approfondire questo soggetto, questo discorso, perché a nostro avviso, l'avrai già capito, è di fondamentale importanza. Nel caso tu condividessi questa nostra opinione, che si tratta di qualcosa di importante, di fondamentale per la nostra vita terrena, ma anche per il futuro eterno. Nel caso tu volessi camminare con qualcuno su questo cammino, nel caso tu volessi scoprire più da vicino di cosa si tratta, bene, in redazione ci sono persone pronte e capaci che non aspettano altro che un tuo invito. Noi non ci imponiamo su nessuno. Dio non si è imposto su di noi e noi non ci imponiamo su di te. Lasciamo a te la scelta.

Ebbene sì, è lei, la sigla di chiusura. Dobbiamo per ora lasciarci. Appuntamento ovviamente alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Con un abbraccio forte, caloroso, sincero, ti lascio per adesso. Grazie ancora della tua compagnia, del tuo cortese ascolto e scrivi. A presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Cari amici, benvenuti all'ascolto di questa nostra rubrica Il quesito biblico. Pochi minuti per esaminare le domande pervenuteci da alcuni di voi sulle sacre scritture. Quest'oggi cominciamo esaminando le seguenti domande proposteci da un ascoltatore di Foggia. Munitevi di una Bibbia, di una matita e carta e seguite attentamente. Comincia chiedendoci: i figli di Dio in Genesi 6, 1 e 2 e quelli di Giobbe 1, 6 sono uguali a quelli di Giuda 6? Questa è una buona e difficile domanda. È strano, non è vero, che tutti questi sei? Ebbene, la risposta è no, non sono gli stessi per una semplice ragione. La Bibbia dice che nessun uomo mai vide l'Eterno, agli uomini non è concesso di vedere Dio. Se ci ricordiamo, Dio apparve a Mosè, ma non poté vederlo. Prima era nascosto dalla fiamma del pruno ardente, poi Mosè si nascose dietro ad una roccia. Chi vede Dio muore, mentre invece troviamo in Giobbe che questi esseri potevano regolarmente presentarsi davanti a Dio. Questi, caso mai, erano gli stessi menzionati da Giuda 6. Quelli invece menzionati da Genesi 6, 1 e 2 sono invece uomini che erano rimasti fedeli a Dio, erano dei credenti. Si noti che a questi era concesso di avere relazioni sessuali, cosa che non è permesso invece ad esseri spirituali come erano ovviamente gli altri menzionati. Poi un'altra domanda: l'aquila di Apocalisse 8:13 è veramente un'aquila o un angelo? L'Apocalisse, che si trova alla fine della Bibbia, è un libro simbolico, ma in questo caso credo che si descriva proprio un'aquila, perché questa compare mentre sette angeli stanno danneggiando la terra. Non occorreva a questo punto un altro angelo, specie che sette significa completezza. Il fatto che parli, che un'aquila parli, non ci deve sorprendere. Al principio troviamo un serpente che striscia sulla terra e parla e induce Eva al peccato. Qui alla fine troviamo un altro animale che però vola al di sopra di tutto e che annuncia giudizio. Terza domanda: come si spiega Isaia 4? E cari amici, dovete leggere questo capitolo che è molto breve. E qui dobbiamo ricordare qualche cosa sulla struttura delle scritture. Come saprete, le scritture non erano nell'originale divise in capitoli e versetti. Questo fu fatto più tardi, quando le scritture cominciarono ad essere stampate e diffuse, e fu fatto per studiare con comodità e per facilitarne le referenze. Questo quarto capitolo comincia con un versetto che fa parte in realtà del contesto discusso nel terzo capitolo, dove si legge delle disastrose conseguenze che il popolo di Israele si è tirato addosso. E siccome l'allontanamento dalle vie dell'Eterno e l'adulazione al peccato furono provocate dalle donne, esse sono qui descritte nei risultati della loro frivolità. Gli uomini periranno in battaglia e gli scampati saranno pochi. In proporzione ci sarà un uomo ogni sette donne, e queste si recheranno, questi pochi uomini rimasti, e chiederanno di essere sposate affinché possano ricreare, aver figli e non rimanere nella vergognosa posizione di non aver trovato marito. Col secondo versetto il Dio ci fa vedere la situazione dello stesso popolo dopo che il germoglio, cioè il Messia, sarà riconosciuto e accettato dalla nazione ed egli stabilirà di nuovo la gloria di Dio su di loro come era al tempo dell'Esodo. Un'altra domanda:
Esistono dei salvati anche nella Chiesa Cattolica Romana? Sì, persone che sono nella Chiesa Cattolica Romana possono essere salvate come qualsiasi altra persona, ma non per mezzo della Chiesa o seguendo gli insegnamenti di tale Chiesa. Io sono nato da una famiglia cattolica romana e ho servito e sono stato fedele a tale chiesa per 26 anni, fino a che Dio, nella sua misericordia, mi volle rivelare il suo Vangelo e conobbi la verità, mi ravvidi, riconobbi Cristo quale unica via di redenzione e salvezza e mi sottomisi alla sua volontà. Certo che una persona che segue gli insegnamenti di tale chiesa si trova assai ristretta, perché tale chiesa non insegna dottrine bibliche, ma le mescola con tradizioni che spesso contraddicono la parola di Dio. Poi, e fa la stessa domanda a questo ascoltatore, per la Chiesa ortodossa, per i testimoni di Geova, per i mormoni, per i musulmani, per i buddisti e anche per i politicanti. Ebbene, io vi dico che tutti possono essere salvati al patto che, come dice Isaia, lasciano le proprie vie, si ravvedino e riconoscono il Messia quale loro salvatore. Il Messia è Cristo Gesù. Ma siccome i cattolici continuano a camminare nelle loro vie cercando di salvarsi per mezzo delle loro opere o per mezzo delle intercessioni di altri, allora no, tutti periranno, perché troviamo scritto che c'è una sola via, un solo nome per il quale ci conviene ad essere salvati, e questo è il Salvatore Gesù Cristo, essendo scritto che Lui è l'unico che poteva pagare l'ammenda dei nostri peccati, essendo Lui vissuto senza peccare ed essendo Lui eterno e divino. Poi infine chiede se è giusto per un credente di partecipare alle elezioni votando, e dico che non solo gli è lecito, ma gli è di obbligo. Un credente deve votare per uomini e per leggi che sono conformi o che avanzino il regno di Dio. Già il peccato sta avanzando anche troppo e sta ai credenti di arginarlo mediante il voto. E con questo noi vogliamo ringraziare questo nostro caro ascoltatore per queste interessanti domande, e spero che siano soddisfacenti a lui, come a tutti voi che ci avete ascoltato, e che inoltre vi stimolino anche voi a leggere le Sacre Scritture, e poi, se trovate qualche cosa che non vi sembra chiaro o giusto, a scriverci, farci delle domande che noi risponderemo subito personalmente a voi con una lettera e che poi useremo qui su questa rubrica del quesito biblico. Così rimanete in ascolto, scriveteci. Qui è Eros Bacocina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, e Dio vi benedica. Ciao.

Che cosa faremmo se vedessimo un fantasma? Prima di rispondere, immaginiamoci la scena quando i discepoli credettero di vederne uno camminare sul mare. Dopo essere partiti a bordo di una piccola barca per pescare a nord del lago di Galilea, dove per la sua configurazione geografica appare appena più di una baia, furono sorpresi improvvisamente da una grande tempesta che li mise in gravi difficoltà. I discepoli allora, con tutte le loro forze, cercarono di dominare la situazione, tentando anche di guadagnare la riva, ma invano. L'oscurità della notte poi rendeva ancora più arduo il loro lavoro. Ad un certo momento videro una bianca figura profilarsi sempre più chiaramente sulle acque e questa si dirigeva verso di loro. Ebbero paura, gridarono, non si controllarono più. La tempesta aveva messo a dura prova la loro pazienza e scosso in modo sensibile i loro nervi. Ora ci mancava anche il fantasma. Le onde della paura si presentarono più forti, più temibili di quelle del mare. Se da queste non sono stati travolti, quelle le stanno per affogare in un mare di terrore. Siete mai stati in una tensione di spirito? Le tempeste e le difficoltà della vita non sono mai state sul punto di soffocarci, di torturarci? Quante volte con tutte le nostre forze abbiamo cercato di risalire le correnti avverse e di fronteggiare i venti dell'avversità che ci spingevano sempre più lontano dalla pace e dalla sicurezza tanto agognate? Se questa è la nostra situazione, allora abbiamo bisogno di Gesù, di udire la sua voce incoraggiante, di sentirci in compagnia della sua presenza per riacquistare forze nuove, nuovo vigore e nuovo coraggio, per entrare in una vita nuova, trionfante e priva di timori. Ma veniamo direttamente al testo dell'Evangelo e leggiamo nel capitolo 14 di Matteo al verso 22. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli licenzierebbe le turbe, e licenziatele si ritirò in disparte sul monte per pregare. E fattosi sera, era quivi tutto solo. Questo testo conclude la riunione delle 5.000 persone che erano state cibate da Gesù dalla moltiplicazione dei pani e dei pesci. Diciamo 5.000 persone, ma ci riferiamo soltanto agli uomini, e il testo che abbiamo già letto diceva quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre alle donne e i bambini. E un predicatore affermava che dove ci sono 5.000 uomini ci sono 10.000 donne, e dove ci sono 10.000 donne ci sono 15.000 bambini, e quindi il numero dovrebbe essere di circa 30.000. Gesù licenzia questa immensa folla e invia i discepoli all'altra riva del mare. Perché? La spiegazione di questa sua azione la troviamo nell'Evangelo di Giovanni. Le moltitudini, vedendo il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, videro nella persona di Gesù un superuomo capace di poter far fronte ai loro nemici, un uomo che avrebbe risolto tutti i loro problemi esistenziali, che avrebbe scacciato i conquistatori romani e che avrebbe dato loro serenità, libertà e benessere. Per questo volevano eleggerlo loro re. Giustamente pensavano che con lui tutti i problemi sarebbero stati facili da risolvere. Se i romani li avessero assediati, Gesù non avrebbe fatto mancare loro il cibo, egli lo moltiplicava. Videro pertanto
Gesù come una risorsa materiale e il miracolo senza alcun significato spirituale. I loro scopi si rivelarono egoistici. Gesù era la persona che avrebbe soddisfatto anche i loro bisogni materiali. Può darsi che i discepoli condividevano l'entusiasmo della folla e tentarono di opporsi all'intenzione di Gesù di mandar via il popolo. L'entusiasmo è una cosa molto contagiosa e i discepoli non ne erano immuni. Per questo Gesù li mandò via. Se avesse fatto altrimenti, i suoi discepoli avrebbero perduto la lezione spirituale che Gesù voleva dare loro in quell'occasione. Il concetto di Gesù era sempre quello di ammaestrarli alle cose spirituali. Egli non voleva essere amato in conseguenza d'un profitto materiale. Se la fede dei discepoli fosse cresciuta basandosi sulla sicurezza dei beni terreni o su un futuro assicurato, non sarebbe stata gradita a Dio. Infatti, il Signore vuole che chi si avvicina a Lui lo adori in spirito e verità, senza altri scopi, senza pensare d'ottenere benefici terreni, ma di essere interessato ai suoi doni spirituali. Così, quando ci troviamo fra coloro che cercano Gesù per motivi di questo genere, la migliore cosa è quella di andare via. Dopo che Gesù ebbe detto alla folla di andarsene, si allontanò, scomparendo tra i burroni e salendo su pendii scoscesi, raggiunse la cima di qualche monte. In quel luogo poteva finalmente intrattenersi solo nella presenza di Dio. La preghiera rappresentava una parte importante nella vita di Gesù. Egli pregava spesso e qualche volta anche tutta la notte, specie quando doveva affrontare crisi di soluzione difficile. Questa volta sentì il bisogno di elevarsi a Dio sulla cresta d'un monte per sfuggire alla richiesta della folla che gli presentava sotto altri aspetti la stessa tentazione del maligno quando gli aveva offerto i regni della terra prima del sacrificio della croce. Non bisogna dimenticare che, essendo stato impedito di riposarsi coi discepoli come aveva proposto, ora, sentendosi ancora più fisicamente stanco, cercava riposo alla presenza del Padre per ottenere da Lui nuove forze e vigore. L'esempio di Gesù dovrebbe ricordarci che abbiamo necessità di tanto in tanto di passare un po' di tempo soli con Dio, specie quando le tentazioni ci rendono il cuore pesante e l'animo inquieto. Con la preghiera, nella solitudine, possiamo ottenere nuova freschezza di vita. Siano queste parole un'esortazione, un incoraggiamento per noi, prima di tutto ad evitare l'adulazione del mondo e poi a rifugiarci in Dio, nell'intimità con Lui, nella preghiera individuale, perché le nostre forze possano essere riacquistate. Il Signore ci benedica.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, vi ringraziamo di essere nuovamente con noi a questo incontro, a questo appuntamento con la parola del Signore. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 10, Patrizia ci leggerà i versetti da 40 a 42, poi cercheremo di trarre una breve meditazione per noi.

Gesù se ne andò di nuovo oltre il Giordano, dove Giovanni da principio battezzava, e là si trattenne. Molti vennero a lui e dicevano: Giovanni, è vero, non fece nessun segno miracoloso, ma tutto quello che Giovanni disse di quest'uomo era vero. E là molti credettero in lui.

Dopo questi incontri e scontri con i giudei, Gesù si allontanò da Gerusalemme dirigendosi oltre il fiume Giordano, in Perea, dove un tempo Giovanni il Battista esercitava il suo ministero. E là Gesù si trattenne per un certo tempo. Abbiamo udito: molti vennero a lui. Sapendo che Gesù si trovava in quel posto, probabilmente nel villaggio di Betania o Betabara, che non è da confondersi con la Betania vicino a Gerusalemme, memori della testimonianza del Battista, molti accorsero presso di lui per ascoltare la sua parola. È bella questa immagine del venire a Gesù. Suggerisce l'idea del desiderio che ci costringe a muoverci, ad abbandonare le nostre comodità, ad affrontare la fatica ed il disagio di un viaggio, di uno spostamento, per incontrare un bene che si ritiene prezioso, per soddisfare un bisogno interiore, per ricevere qualcosa di rallegrante ed essere così incoraggiati nel percorso, che non è sempre facile ed agevole, della vita. In questo caso non si calcola il prezzo, non si calcola quanto può costare raggiungere l'obiettivo desiderato. Anche noi siamo chiamati a muoverci, siamo chiamati ad andare verso Gesù, incontrandolo nella comunità dei credenti, sentendone la voce attraverso la predicazione della sua santa parola. Il beneficio è assicurato, è garantito, perché, come dice 1 Samuele 2:30, Dio onora sempre coloro che lo onorano. E, come dice Isaia 55, non rimanda mai a mani vuote chi si reca a lui. Quei molti ricordavano la testimonianza del Battista e la ritenevano vera. Egli era già morto, ma parlava ancora, e ancora faceva del bene. Le cose dette dal coraggioso ed energico profeta portavano ancora frutto alla gloria di Dio. E questo fatto deve incoraggiarci a lavorare per il Signore con fedeltà, con zelo, sapendo che il seme sparso darà frutto nel tempo. Molti vennero a lui, abbiamo udito. Molti credettero in lui. Lontano dalla grande città, dal rumore, dall'affanno delle tante occupazioni, dalla confusione delle troppe voci, dai contrasti, dall'animosità, l'animo umano ha più possibilità di riflettere e di trovare riposo nella fede in Gesù. Saggia abitudine quella di Isacco, che si allontanava nella campagna per meditare. Ora, cari ascoltatori, se non è possibile appartarsi fisicamente, è tuttavia buono ritagliare quotidianamente un momento di solitudine con Dio, per pregare, per meditare, per rafforzare la propria fede e la propria vita spirituale. Se lo facciamo, Dio ci onorerà con la sua benedizione. Siatene certi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
3: Le cose che dobbiamo imparare, prima di poterle fare, impariamo facendole. Aristotele, filosofo greco, ci dà questo consiglio molto, molto pratico, diremmo oggi pragmatico. Le cose che dobbiamo imparare prima di poterle fare, facciamole. Impariamo facendole, questa è la sfida che abbiamo davanti. Il nostro tempo di oggi ci insegna sempre di più che questa è la strada vincente, anche se tante volte ci perdiamo in anni e anni di studio e poi non c'è il collegamento tra lo studio e la realtà pratica, così che poi quando arriviamo al momento pratico non sappiamo come si fa, e così con tutta la nostra teoria rimaniamo un po', come dire, ignoranti della realtà. Ma se impariamo come si imparava una volta, quando si andava come garzoni nella bottega del fabbro, nella bottega del maniscalco, nella bottega del falegname, e si imparava un mestiere, e si imparava facendolo. E questo ormai è un ricordo del passato, ma se vogliamo imparare, anche oggi dobbiamo fare le cose per cui vogliamo specializzarci. E come credenti, come cristiani, abbiamo bisogno di imparare ad avere una giusta opinione di noi stessi. Vi leggo un passo che trovo nella lettera ai Romani, che dice: affinché conosciate per esperienza quale sia la buona e accettevole volontà, la volontà perfetta di Dio. Conoscere per esperienza parla. Infatti è per la grazia che mi è stata data, ciascuno di voi deve avere di sé un concetto sobrio di se stesso. Non un concetto più alto o non più basso, ma secondo la misura della fede che Dio ti ha dato, che tu possa avere di te stesso un concetto sobrio, che tu possa fare l'esperienza della presenza di Dio, che tu possa conoscere Dio per esperienza, non solo perché hai letto la Bibbia, non solo perché hai ascoltato delle prediche, non solo perché hai pregato, ma perché tu possa vivere questa esperienza della presenza di Dio, questa esperienza della volontà di Dio nella tua vita, non in seconda persona, non per sentito a dire, ma per una realtà vissuta, perché Dio è con te e ci credi davvero, perché Dio è il tuo sostegno e la tua forza e ci credi sul serio, e prendi sul serio la parola di Dio quando ti dice: io sono con te, io non ti lascerò, io non ti abbandonerò, io sarò con te nel momento difficile e sono con te anche quando le cose vanno bene. Impariamo per esperienza, viviamo l'esperienza della presenza di Dio, viviamo l'esperienza della grazia di Dio, viviamo ogni giorno l'esperienza della misericordia di Dio, che ci è anche Padre, che non è solo un Dio lontano, ma è un Dio vicino, anzi direi è un Dio che vuole vivere nella nostra vita, il Dio che vive nella vita degli uomini. Viviamo l'esperienza della presenza di Dio, della presenza dello Spirito Santo, della guida dello Spirito Santo. Non viviamo solo la teoria, non accontentiamoci della conoscenza delle cose. Impariamo sì, ma impariamo attraverso l'esperienza, viviamo la vita di coloro che conoscono Dio, così che non saremo solo dei teorici, ma saremo di coloro che vivono e mettono in pratica la volontà di Dio. Che Dio ti benedica. Un abbraccio da Giacomo.
4: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Cari amici ascoltatori, questo è Eros Bacoccina che vi invita ad ascoltare La Buona Novella, una mezz'ora di musica, di ispirazione, di informazione. Presentatevi senza alcuna pubblicità, senza alcun sponsor, dalla Fratellanza Evangelica Italiana. Quest'oggi esamineremo assieme la sorte di 10 uomini che stanno andando in chiesa, fatto in questi giorni di per sé raro. State con noi, amici ascoltatori, troverete in questo episodio un'applicazione personale a voi e ad ognuno di noi. Ma prima eccovi uno dei nostri inni.

anni fa, quando per la cortesia di un giornale californiano avemmo l'opportunità di inserire alcuni messaggi nella loro pubblicità, noi ne inserimmo uno che prometteva un Nuovo Testamento in italiano gratuito a chi ne avesse richiesto. Ogni volta che l'avviso fu pubblicato, malgrado che il giornale fosse in inglese e diretto a tutte le persone che parlavano in inglese, sempre si ottenevano delle richieste. Ora a me sembra strano che mentre fra un gruppo di persone, la cui maggioranza se non tutte parla italiano, noi possiamo trovare gente che addirittura non è affatto interessata e non richiede mai la parola di Dio. Io penso che dovrebbe essere un buon risultato, almeno come quello del giornale, e invece raramente una persona italiana è interessata nel leggere la parola di Dio. Amici, dovete considerare, fra la confusione e l'apatia che regna ovunque, l'indifferenza, è vostro dovere verso voi stessi e verso i vostri cari di esaminare a fondo quello che la parola di Dio ci dice, di esaminare se c'è una cristianità genuina come quella dei tempi di Cristo o no. Un giorno ognuno di noi dovremo comparire davanti al trono di Dio, dovremo dare un resoconto delle nostre azioni, di quello che abbiamo fatto per noi, per la nostra anima e anche per quella dei nostri figli. Cosa risponderemo? Vedete, è importante, è esigente che ognuno di noi esamini la parola di Dio per vedere se siamo o no nella verità. Questo è il nostro scopo e vi esortiamo a fare questo. Se avete bisogno di un Nuovo Testamento, se non lo potete ottenere lì dove vi trovate, scriveteci, cercheremo di procurarvene uno. Ed ora ritorniamo al nostro programma. Ed ora apriamo le Sacre Scritture e dal Vangelo di Luca al capitolo 17 vi leggeremo dall'11° fino al 19° versetto. Ed avvenne che, nel recarsi a Gerusalemme, egli passava sui confini della Samaria e della Galilea, e come entrava in un certo villaggio, gli si fecero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali, fermatisi da lontano, alzarono la voce dicendo: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» E vedutili, egli disse loro: «Andate a mostrarvi ai sacerdoti!» E avvenne che, mentre andavano, furono mondati. E uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro glorificando il Dio ad alta voce e si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra ringraziandolo, e questo era un samaritano. Gesù rispondendo disse: «I 10 non sono stati tutti mondati? E i 9 altri dove sono? Non si è trovato alcuno che sia tornato per dar gloria a Dio fuori che questo straniero?» Ed egli disse: «Levati e vattene, la tua fede t'ha salvato». Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

raro oggigiorno trovare gente a cui piaccia andare in chiesa. Se noi durante la settimana cercassimo di avventurarci nelle strade della nostra città, troveremmo una grande, enorme massa di automobili che a passo di lumaca sembra che vadino in ogni direzione. Se però facciamo la stessa cosa la domenica mattina, ecco che le strade sono deserte. Sì, la gente sotto l'incentivo del denaro ogni mattina si alza, o piova, o ci sia il sole, o stiano bene, o abbiano raffreddore, qualsiasi sia il caso, tutti devono andare a lavorare e raramente mancano un giorno. Ma è la domenica, il giorno del Signore, un giorno solo alla settimana in cui tutti dovrebbero andare alla chiesa, ecco che le strade sono deserte. Pochi sono quelli che ci vanno, e anche fra quei pochi basta un raffreddore, un mal di pancia, o che piova, o che ci sia il sole, o una scusa qualsiasi, ed ecco, non si fanno vedere. E lo stesso se noi andiamo in chiesa e diamo un'occhiata a chi partecipa al servizio, ecco che ci troviamo donne, bambini, qualche vecchio, ma uomini molto pochi. Ed ora ecco che qui, in questo episodio che abbiamo letto, troviamo 10 uomini che vanno alla chiesa, 10 uomini che dalla lontana Galilea corrono pieni di premura per andare al Tempio di Gerusalemme. Oh, che bella veduta, oh, che consolazione! Che bello se noi vedessimo la domenica, quando siamo in chiesa, veder risolutamente entrare dentro 10 uomini che vengono per adorare il Signore con noi. Ma vedete, per andare alla chiesa la domenica ci vuole pure una forza motivatrice. Abbiamo detto che la gente va a lavoro perché è spinta dall'incentivo del denaro e per via di quel brutto viziaccio che abbiamo un po' tutti di dover mangiare. E così è per la chiesa, ci vuole ciò che ci convinca, ci vuole più che buona volontà, ci vuole la fede. Ora, questi 10 uomini che troviamo sulla via della chiesa sono quindi di per sé uomini differenti dal nostro punto di vista odierno, ma erano differenti anche per un'altra ragione: erano lebbrosi, intoccabili, separati per legge dal resto della popolazione. Erano uomini a cui era vietato di andare in chiesa, ma eccoli che vanno per un incentivo maggiore, per un motivo personale. Avevano incontrato Gesù e avevano chiesto a lui di guarirli, e Gesù aveva detto di andarsi a mostrare ai sacerdoti. Ma a mostrare che cosa? Per noi questo può apparire un po' strano, ma dobbiamo capire che per la legge levitica un lebbroso, per essere ammesso di nuovo in contatto con la comunità, con la chiesa e la famiglia, doveva, se guariva, essere esaminato dai sacerdoti, i quali avrebbero certificato la sua guarigione. Così andarono, e notate, andarono non guariti, ma lebbrosi. Andarono anche se la legge proibiva loro di andare, ma andarono perché Gesù li mandò. Amici, vi ha mai chiesto Gesù di andare in luoghi e di fare cose che la Chiesa vi proibisce? Una volta era proibito leggere la Bibbia, ma l'avete voi letta lo stesso? Era proibito entrare in una chiesa evangelica, ma siete voi lo stesso andati in una di quelle chiese? Vedete, questi uomini erano uomini differenti perché erano uomini di fede, avevano udito Gesù, sentito che era buono, che aveva compassione, che guariva la gente, lo avevano visto da lontano ed erano andati a lui. Secondo la regola, si fermarono da lontano. E come era triste la loro condizione. Tutti andavano da Gesù, lo toccavano, ma loro, perché erano lebbrosi, dovevano starsene lontani, dovevano gridare, alzare verso di lui la voce. Oh, amici, vi siete mai voi sentiti ammalati di peccato, così ammalati, convinti di impurità, che vi siete sentiti costretti a guardare a Gesù come da lontano, a gridare a lui dal profondo del baratro in cui il peccato vi ha messi? E abbi pietà di noi, essi gridarono, abbi pietà, oh Gesù. E noi dobbiamo fare lo stesso. E vedete, Gesù sembrava che non facesse nulla, non un gesto, non una parola, li guardò e solo disse: andate e mostratevi ai sacerdoti. E amici, notate qui con me, i sacerdoti mai avevano fatto nulla per loro.
tutto quello che potevano fare era di constatare che erano lebbrosi e condannarle a starsene lontani da tutti. Amici ascoltatori, la Chiesa e il clero non possono salvarvi dal peccato, solo vi possono dire che siete peccatori e in bisogno della grazia di Dio, solo possono dirvi che siete perduti. Gesù disse, e notate, loro non dissero prima guariscici e poi andiamo. Loro andarono, anche se erano lebbrosi, perché avevano fede, e fu solo mentre andavano che d'un tratto, casualmente, mentre uno guardava l'altro, ecco che si accorsero che le bolle giallastre e virulente che coprivano il loro corpo stavano ad una sparendo. Prima lo videro negli altri, poi cominciarono a guardarsi le mani e i piedi, si aprirono le vesti ed alleluia, erano mondati, Gesù li aveva guariti, Gesù li aveva sanati. E corsero a tutta forza gridando con tutta la gioia del loro cuore. Oh, che festa, che contentezza! 10 uomini, mentre andavano in chiesa, furono guariti e furono fatti contenti. Avevano avuto fede, avevano creduto e noi diciamo, beati loro! E noi diciamo, sì, anche noi dobbiamo avere la stessa fede, sì, anche noi dovremmo credere così. Ma amici, di nuovo fate bene attenzione al testo, anche se noi avessimo quella fede da essere guariti, fede da credere alle parole di Gesù, quella fede non ci sarebbe abbastanza. Infatti notiamo qui un'altra cosa: mentre si recavano tutti contenti a presentarsi ai sacerdoti, uno di loro, un samaritano, notò qualche cosa di più. Divenne cosciente di un fatto più grande della sua guarigione, comprese lì per lì che se per la soluzione, la certificazione della sua guarigione occorreva andare ai sacerdoti, egli doveva per riconoscenza, per lealtà, andare non alla Chiesa, ma a Gesù. Gli altri ristrinsero se stessi all'obbedienza del comando ricevuto. Questo allargò e andò oltre la mera obbedienza della legge e egli volle andare a Gesù, e questa, oh amici, è la differenza tutt'oggi. Tanti si contentano con la loro obbedienza ai semplici comandi della Chiesa, limitandosi a fare le cosiddette obbligazioni religiose, altri, sì, una minoranza, ma ecco che questi non si contentano. La Chiesa e il clero non può più soddisfarli, non sono sufficienti per loro, si sentono di voler andare da Gesù. Vedete, quest'uomo ebbe più fede, la sua fede gli permise di vedere in Gesù non solo un taumaturgo, un uomo che faceva miracoli, ma qualche cosa di più grande, di più importante dei sacerdoti della legge e della Chiesa. Lui comprese che colui che lo aveva nettato dalla lebbra era più grande di Mosè e che poteva fare assai di più, e che poteva nettarlo da un male che egli sentiva in se stesso assai più grave del male esteriore della lebbra. E così tornò indietro, e amici, sapete che cosa trovò? Trovò che Gesù era là ad aspettarlo, perché vedete, Gesù è sempre là che aspetta, sta alla porta, è lì presso di voi, amici, e quanto è che attende per tanti di voi che tornate indietro. Quest'uomo capì che il massimo che la Chiesa poteva fare era di riammetterlo alla comunione coi fratelli, ma lui vide in Gesù qualcuno che poteva fare di più, che poteva riammetterlo alla comunione con Dio, e così ritornò indietro dalla via della Chiesa per andare ai piedi del Salvatore. Amici ascoltatori, dove siete voi? Che qualità di fede avete? Fede che vi spinge sulla via della Chiesa, o fede che vi fa tralasciare tutto perché d'un tratto vi rivela in Gesù qualche cosa di meglio della Chiesa, del clero e delle vostre tradizioni e dottrine? Spesse volte, quando parlo con tanti dei nostri connazionali, notando che noi non frequentiamo la loro Chiesa, ci domandano, ma perché avete lasciato la Chiesa? La differenza fra voi e noi è così poca.
Amici, la differenza sembrava poca anche in questo caso. Il comando era di andare a presentarsi al clero ed esso fu obbedito anche dagli altri 9 lebbrosi. Ma amici, vedete, c'è un'obbedienza, c'è una fede che va al di sopra del comando della legge, una lealtà che va al di là e al di sopra della lealtà delle tradizioni e delle istituzioni ecclesiastiche. E questa deve essere qui dentro il nostro cuore, ed un tratto ci deve venire una totale convinzione, un'attrazione così potente che ci fa venire indietro dalla strada della Chiesa per tornare a Gesù, al Gesù della Bibbia, al Gesù che ci aspetta. La Chiesa non basta più. I precetti, la religione non ci sono più sufficienti, ci si sazia soltanto di Lui, siamo contenti solo quando siamo con Lui, solo quando si può deporre tutti noi stessi ai Suoi piedi. E vedete, amici ascoltatori, mentre andavano verso la Chiesa, poterono trovare miglioramento esteriore, e noi pure potremmo trovare, chissà, forse miglioramento morale o riforma, ma è solo quando si torna verso Gesù che si trova una purificazione interiore, una generazione completa. È solo quando si torna a Lui che si sentirà dire: la tua fede ti ha salvato, i tuoi peccati ti sono rimessi. I 9 lebbrosi ebbero fede e sì, furono sanati dalla lebbra. Questo invece ebbe più che fede, fede in Gesù, e fu salvato dalla lebbra e dal peccato. E questa, miei cari, la fede che si deve avere, fede che mette Gesù al di sopra della Chiesa, dei sacerdoti, al di sopra della legge, al di sopra delle tradizioni dei nostri padri, che lo mette al centro della nostra vita, fede che ci permette di lasciare tutte queste cose per andare a Lui. Amici, avete voi questa fede? Volete voi ottenere più di ciò che qualsiasi chiesa può darvi? Ebbene, tornate indietro, non vi vergognate, ma alzate la voce, lodatelo e glorificatelo e testimoniate di Lui, di colui che purifica, che salva. E allora, mentre tornate indietro, non solo vi sentirete rigenerare, ma udrete inconfondibili nel vostro cuore quella sua voce che vi dirà: la tua fede ti ha salvato. Oh Signore, noi ti preghiamo che in questo momento il tuo Spirito Santo possa darsi all'opera e compiere l'opera della salvezza in questi cari che ci hanno sentito. Convincili tu, oh Signore, di peccato e della necessità che hanno di Cristo. Te lo chiediamo nel suo santo nome. Amen. E con questo siamo arrivati al termine di questo programma. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi ricordiamo che noi siamo qui pronti a rispondere a qualsiasi vostra domanda, a darvi maggiori informazioni. Nel frattempo possa Dio benedire voi e la vostra famiglia. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: E siamo così arrivati al programma Contrappunti. Mario Pieri adesso con voi, staremo assieme per una mezz'oretta come sempre e spero che anche voi vorrete restare in mia compagnia. Ecco, nel programma di oggi parleremo dell'accettazione del piano di Dio per la nostra vita, il modo in cui reagiamo a fatti, circostanze, difficoltà, malattie, sofferenze. Ecco, questo condiziona sicuramente il nostro modo di vivere. Se siamo figli di Dio, ecco, abbiamo, potrei dire, una marcia in più. Ecco, però dovremmo saper vedere il suo piano perfetto nella nostra vita. Dovremmo accettarlo e crescere in mezzo alle prove, in mezzo alle difficoltà. Ecco, di questo un pochino parleremo quest'oggi qui a Contrappunti. Mi avvarrò anche del contributo di Filomena Calanchi, che più tardi ascolteremo in questa registrazione, e poi ascolteremo come sempre della buona musica, come il primo brano che ho scelto per oggi. Mi faccio momentaneamente da parte, vi lascio subito con la musica Great Light of Your World, cioè Grande Luce del Mondo. Questo è Bebo Norman, noi ci risentiamo subito dopo il brano musicale. Benvenuti a Contrappunti e restate con me, mi raccomando.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da

Alcune parole di questa bella canzone di Bebo Norman dicevano: vieni con la tua luce e riempi il mio cuore, luce della tua grazia, riempimi. Qui nelle tenebre non sono solo, vieni con la tua forza e portami a casa. Ho letto un interessante articolo sul l'axolot, un anfibio che si trova in Messico. È la forma larvale della salamandra tigre. Già nel 1500 un naturalista descrisse in questi termini gli axolot. Sono strani pesci con le manine e la pelle liscia, lunghi una spanna e grossi un pollice. Scherzi d'acqua li chiamano qui. Ecco, l'axolot è oggetto di studi particolari da parte di medici e di scienziati per le sue peculiarità, che consistono nel rigenerare i propri tessuti e nel poter scegliere se effettuare o no una metamorfosi. L'axolot può cioè rimanere allo stato di larva e vivere nell'acqua, ad esempio come un girino che rimanga a questo stadio invece di diventare una rana, oppure, se sottoposto a certi stress, come per esempio l'affollamento del lago in cui vive oppure il prosciugamento dell'acqua, mutarsi nell'individuo adulto, e cioè nella salamandra tigre che vive sulla terra. Ma come si sa, la salamandra poi ha una vita breve. Gli antichi aztechi, che studiavano particolarmente la natura, consideravano sullo stesso piano dell'axolot gli xolot, una classe di schiavi che potevano scegliere di non entrare a far parte a pieno titolo della società. Invece di inserirsi nella società come individui maturi responsabili, rimanevano cioè allo stadio di eterna fanciullezza. Ecco, ricevevano un salario, potevano sposarsi, avere figli, ma si escludevano con questa loro scelta dalla comunità dei membri a pieno titolo. Erano cioè individui rinunciatari che preferivano evitare le responsabilità. Ecco, c'è da chiedersi se il Signore non sottopone anche noi agli stress della prova, se non conduce a volte nel deserto per parlare al nostro cuore e appunto per non restare come questi axolot, quindi degli eterni fanciulli. Ecco, saremo mai spinti a maturare, a crescere fino ad arrivare allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo se non subissimo certi stress? Se il Signore non mettesse nella nostra vita quelle difficoltà che, rendendoci consapevoli della nostra fragilità e incapacità, ci costringono a cercare rifugio in Lui, nel suo amore, a radicarci profondamente nella sua parola e fortificarci in Lui, resteremmo come bambini viziati che ricercano soltanto il proprio piacere, che si accontentano di quello che la Scrittura chiama il latte, anziché cercare il cibo solido. Gesù disse: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Ecco, fare la volontà di Dio non è una scelta facile, perché implica la rinuncia a se stessi, vuol dire prendere la propria croce, perdere la propria vita. Ecco, queste non sono cose per fanciulli viziati o per larve spirituali, richiedono costanza, maturità, responsabilità, ed è temprandoci con le prove, le battaglie, le difficoltà che il Signore può produrre in noi queste qualità. Come sappiamo, una pepita d'oro grezzo, pur avendo un valore in sé, non esprime il suo pieno potenziale se non è passata per il crogiolo, che, oltre a togliere le impurità e i materiali di scarto, porta alla luce il suo vero valore. Ecco, il disegno di Dio per l'uomo è un disegno mirabile, ed è un disegno ancor più mirabile per il suo figlio, per il credente. Dio lo porta avanti in un modo meraviglioso, non sempre piacevole, è vero, però sempre secondo quello che è il suo piano perfetto, avendo in mente sempre qual è il bene, il fine ultimo. Ma di questo sentiremo qualcosa in più fra poco dalla voce di Filomena Calanchi. Adesso ancora un momento di musica.
e lei è Sara Leonardi. Il brano si intitola Confido in te.

0: È un testo, una riflessione, o meglio una testimonianza di Basilea Slink, quella che vi proponiamo adesso. È tratto dal libro Ho trovato la chiave per vincere. Ecco, sentiamo adesso cosa dice dalla voce di Filomena Calanchi.
1: Quante ore oscure dobbiamo attraversare? Tentazioni, angustie, difficoltà, malattie e altre sofferenze. Noi sperimentiamo tutto questo nella nostra vita personale, lo vediamo negli altri, e il futuro potrebbe celare in sé dolori ancora più grandi. Per questo vorrei testimoniare come tre parole siano divenute per me un solidissimo sostegno, appoggiata al quale ho potuto attraversare questa valle di lacrime sulla terra. Forse le mie parole possono essere d'aiuto a qualcuno. La prima parola proviene da un canto liturgico scritto da Paul Fleming. Le altre due sono passi della Bibbia. Ed ecco le parole del canto. Non può accadermi nulla se non ciò che il Signore ha scelto per me e quanto sia bene per me. Ed ora le parole dalla Bibbia. Il primo passo dice: è il Signore, dal Vangelo di Giovanni capitolo 21 versetto 7, dove si parla della pesca miracolosa. L'altra parola, la terza, dice: il disegno di Dio è mirabile ed egli lo conduce a un fine meraviglioso. Queste parole sono state prese dal profeta Isaia capitolo 28 versetto 29. Queste tre parole risuonano nel mio cuore ogni volta che mi trovo in una situazione difficile, se mi raggiunge una cattiva notizia o qualsiasi altra sofferenza, o anche quando problemi insolubili o pesi grandi vogliono opprimermi. Ma ora voglio soffermarmi su ognuna di esse. Comincio dalle parole del canto liturgico. Non può accadermi nulla se non ciò che Egli ha scelto per me e quanto sia bene per me. Queste parole nascondono in sé un'efficacia miracolosa, in quanto fanno sì che ci chiediamo: chi è mai costui che ha scelto quanto mi sta accadendo? Chi è mai questo Egli? Non è un Signore qualsiasi che dispone di me arbitrariamente con la sua onnipotenza, ma è Dio, mio Padre, che con un amore traboccante sceglie tutto quanto deve accadermi. Ciò significa: egli pensa attentamente a tutto quanto viene messo nella mia giornata, nella mia vita, anche le difficoltà, il come, il che cosa, il da parte di chi e il mediante che cosa. Egli ha riflettuto a quanto possa essere bene per me. Quello che adesso mi succede proviene dal suo cuore pieno d'amore. Sì, dietro tutto si nasconde sempre un'intenzione amorevole. Quanto meraviglioso e liberante è tutto ciò. Se una persona mi ferisce, se sofferenza o bisogno colpisce la mia famiglia, se mi assale una malattia, se i miei progetti vanno in frantumi o mi trovo in mezzo a grandi tentazioni, proprio allora posso avere la certezza che in ultima analisi non è questa o quella persona, questa o quella situazione, non sono i rapporti umani di per sé o le situazioni di per sé, no, tutto mi arriva dalle mani di Dio, mio Padre, che mi ama. La seconda parola di cui vi dicevo è la frase: è il Signore. In caso di prove difficili da sopportare o di colpi gravi nella vita, nelle necessità o nel dolore, questa esclamazione fatta da uno dei discepoli mi dice che in realtà è il Signore che viene a me attraverso tutto questo. È Lui, il mio Signore Gesù, che mi ama. E se tu adesso sei nel bisogno, Egli viene a te proprio in questo modo. Davvero non lo vedi? Non lo riconosci? Sei forse scoraggiato come gli apostoli sul lago di Genesaret dopo la resurrezione di Gesù? Essi erano in una situazione difficile. Il loro Signore era andato via. Per Lui avevano rinunciato al loro lavoro, anzi avevano lasciato tutto. E ora si trovavano là, senza sostentamento. La situazione era arrivata al punto che non avrebbero avuto più nemmeno di che sfamarsi se non fosse capitata loro una grossa pesca. E anche questo non succedeva più. Era Dio dunque così avverso in tutto da non concedere loro alcun aiuto? Perché il Signore li aveva condotti in quelle angustie? Solamente perché dovevano incontrarlo. «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» ha chiesto Gesù. E chi ha scoperto che era il Signore? Giovanni, che amava veramente Gesù. Perciò egli seppe riconoscerlo. Una frase così piena d'amore poteva pronunciarla soltanto il nostro Signore Gesù. Gesù, il risorto, non più uomo come prima, si prende cura di come stanno i suoi discepoli, si preoccupa di sapere se mancano di qualcosa. Egli va da loro, ma i discepoli, come facciamo spesso anche noi, non riconoscono il Signore, non hanno occhi per il suo amore. Che il Signore conceda a ciascuno di noi di avere occhi per il suo amore, così che in mezzo alle difficoltà possiamo dire: è il Signore, il suo amore arriva fino a me quando sono in difficoltà. Allora è come se il Signore domandasse: figliuolo mio, ti manca qualcosa? Ci sono io che ti sto accanto, che ti aiuto. Sono io che vengo a te in questa prova, in modo che essa si trasformi in una meravigliosa esperienza con Dio. Riponi la tua fiducia in me, guardami e non più agli uomini o alle situazioni. Io, Gesù, vorrei essere riconosciuto, accolto, sì, essere amato da te. Ora fatti aprire gli occhi. Sono io il Signore che viene a te, non questa pena o quella persona che ti ferisce. La frase «è il Signore» che Giovanni pronunciò ha trasformato allora tutto. E così io stessa faccio da anni l'esperienza che questa stessa frase, ogni volta che la ricordo a me stessa, provoca un cambiamento. Io vengo consolata, riempita di pace e di fiducia. Ed infine la terza parola. Il disegno di Dio, il piano di Dio, è mirabile ed egli lo conduce a un fine meraviglioso. Quale consolazione! Dietro ogni dolore che mi colpisce c'è un progetto, e questo proviene dal cuore di Dio, l'amore eterno. La sofferenza in cui mi trovo nasconde in sé un grande guadagno, che io scopro spesso solo più tardi, perché i pensieri di Dio sono infinitamente più alti dei miei. Guardando la mia lunga vita retrospettivamente, posso solo adorare. Sì, tu l'hai guidata a un traguardo meraviglioso, proprio facendomi passare per avvenimenti dolorosi. Non posso far altro che ammirare tutto questo. Dove hai distrutto, hai ricostruito tutto nuovo. Le vie dure erano segni d'amore con le quali il Signore voleva purificarmi e prepararmi per il cielo. Grandi difficoltà e problemi si sono risolti, sebbene a volte abbia dovuto aspettare anche anni. Dopo aver fatto questa esperienza numerose volte, non appena mi si presentano situazioni dolorose e complicate, risuonano nel mio cuore come una trionfante certezza queste parole: qui si cela il tuo piano d'amore, oh Dio, e perciò tu condurrai tutto ad un fine meraviglioso, anche passando per queste sofferenze. Nel fare così mi pare ogni volta di sedermi in una barca chiamata piano di Dio. Il Signore stesso ne è il timoniere e la navicella scivola sulle onde. Queste possono gonfiarsi e cercare di inghiottirla, ma il timoniere la mantiene saldamente sulla rotta. Una volta accomodata dentro la barca del piano di Dio, desidero solo ciò che Egli ha pensato per me, solo il suo modo di dirigere la mia vita, solo fargli fare quello che vuole in me. Ed ecco, io sperimento che con la mia barchetta approdo a una riva che si chiama gloria. Così accade spesso già qui sulla terra, e accadrà quando la mia barchetta giungerà alla riva dell'eternità, che io veda e vedrò quanto il suo disegno fosse meraviglioso. Quali possibilità sono racchiuse nel fatto di far nostre queste parole? Dare gioia al Signore è certamente il nostro desiderio. Egli che oggi soffre per tanto odio, scherno e bestemmia presenti nel mondo. Quando gli diamo gioia? Quando ci abbandoniamo

conduce a un fine meraviglioso. Diamo a Lui tutta la nostra fiducia e diciamo: può accadermi solo ciò che Tu, amatissimo Padre, hai scelto per me, solo ciò che è bene per me. Io Ti ringrazio. Perciò voglio andare avanti su questa strada, anche se mi è difficile. Io sono Tuo figlio, confido in Te e con la mia fiducia voglio darti gioia.

Allora, io vi saluto sulle note di questa bella canzone del gruppo Gospel Sound Singers che si intitola Il Signore è il mio custode e direi che conclude in modo più che appropriato il programma di oggi. Grazie per essere stati intanto in mia compagnia, noi ci risentiremo come sempre molto presto, sempre qui.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: Ci troviamo ancora una volta nello studio di Radio Evangelo. Vogliamo riprendere la nostra conversazione, vogliamo continuare quella serie che abbiamo già iniziato e che abbiamo trattato nelle conversazioni precedenti relativa ai comportamenti della vita cristiana, e in questa conversazione vogliamo trattare un soggetto che abbiamo affrontato tante volte, ma lo abbiamo già definito un soggetto inesauribile, e d'altronde ogni soggetto cristiano, ogni soggetto spirituale può essere definito in questo modo, ma questo lo è in modo particolare, il soggetto della preghiera.

0: Spesso per definire la preghiera, per dire che cos'è la preghiera, noi abbiamo cercato di dire che cosa non è la preghiera. E forse anche in questa circostanza è utile iniziare proprio in questo modo la nostra conversazione, ricordando che cosa non è la preghiera. E la prima cosa che possiamo ricordare è questa, che la preghiera non è un esercizio devozionale mortificante, un esercizio devozionale penale, un esercizio devozionale addirittura penalizzante, perché sotto questo aspetto è stata considerata da molti e tuttora viene considerata la preghiera. Noi sappiamo infatti che in certi ambienti religiosi la preghiera viene imposta come una punizione, come un mezzo per emendarsi o per pagare certe colpe. Ma non soltanto non è un esercizio devozionale mortificante, ma non è e non deve essere neanche una pratica arida e meccanica. Quando abbiamo detto questo, noi abbiamo detto già molte cose intorno alla preghiera e soprattutto abbiamo chiarito molti elementi e molti particolari che devono essere chiariti per comprendere bene l'essenza della preghiera, il valore della preghiera, il carattere della preghiera. Avendo detto quello che non è, dobbiamo necessariamente dire quello che è la preghiera, e io penso che ci sia un'espressione che è stata usata da un credente, che è una sintesi, un'espressione classica che illustra in una maniera brillantissima la preghiera. L'espressione è questa: è un colloquio con il cielo. Quando noi abbiamo detto un colloquio con il cielo, abbiamo anche detto che è un dialogo con Dio, è il dialogo dell'anima con Dio, il dialogo del credente con Dio. Dialogo. È proprio necessario usare un termine come questo, perché non è una comunione a senso unico, è una vera comunione, il credente che parla con Dio per poter udire la voce di Dio, per poter ascoltare Dio e quindi per avere questo rapporto intimo, questa relazione profonda che si realizza nella preghiera e che attraverso la preghiera viene valorizzato e che dalla preghiera valorizza la vita del credente stesso.
1: Possiamo dire che la preghiera rappresenta uno dei più validi, una delle più valide opportunità che Dio ha messo nelle mani dell'uomo, cioè uno strumento importantissimo, uno strumento meraviglioso che il Signore ci ha dato, quello di poter comunicare con Lui, quello di poter parlare con Lui attraverso la preghiera, ed è uno strumento di fondamentale importanza nella vita di ogni credente.
0: Infatti, quando io penso a certi ambienti religiosi dove si insegna una preghiera che io definirei stereotipata, una preghiera meccanica, una preghiera che imparata a memoria viene ripetuta un grande numero di volte, senza ovviamente che il credente realizzi nessuna intimità con Dio e nessuna comunione con Dio, io sento un senso profondo di pena nei confronti di questi religiosi e di questi credenti che hanno un concetto così sbagliato della preghiera e che compiono un esercizio che anzi li allontana proprio dalla preghiera, è un mezzo per distrarli dalla preghiera, è un mezzo per impedire la vera preghiera che è il colloquio dell'anima. È qualche cosa di arido, è qualche cosa di meccanico, è qualche cosa di formale, di superficiale, che fa vivere una vita religiosa ben lontana dalla presenza di Dio e dalle benedizioni di Dio.
2: Ma io penso che quando si parla di esercizio della preghiera, ovviamente bisogna tenere presente una verità fondamentale, che è quella di arrivare al Signore, stabilire questo contatto con il Signore in un modo disciplinato, razionale, affinché non sia soltanto una preghiera di richieste e di richieste al punto di mettere il Signore diciamo nella nostra volontà, ma deve essere un esercizio questo esercizio della preghiera deve essere fatto in un modo così vivo, razionale, da rendere appunto questo contatto veramente efficace, che in un'ultima analisi deve essere il Signore ad esaudire questa preghiera.
0: Ma quando abbiamo detto un colloquio con il cielo, e io accetto questa espressione, accetto questa definizione, credo che noi abbiamo detto tutto quello che deve essere detto per sviluppare poi i particolari, per sviluppare i dettagli. Abbiamo detto qualche cosa che possiamo definire il centro, vero? E da questo centro poi si irraggiano tutti i punti che sono le articolazioni della preghiera, e naturalmente anche quelle relative alla forma della preghiera, perché la preghiera non deve essere concepita come una specie di catalogo di richieste e soltanto richieste. Questo non è colloquio, non è vero colloquio. Il colloquio è parlare con Dio, e quindi in questo dialogo noi dobbiamo mettere tutto quello che Dio aspetta da noi, e dobbiamo aspettare tutto quello che Dio può dare a noi. Ecco perché attraverso la scrittura noi possiamo apprendere tutte le lezioni relative alla preghiera, anche in riferimento alla forma. La preghiera è adorazione, la preghiera è invocazione, la preghiera è umiliazione, la preghiera è gloria a Dio, perché nel dialogo ci stanno tutti questi elementi. Stiamo davanti alla presenza di Dio in preghiera. La prima cosa che ci aspettiamo è proprio realizzare la visitazione di Dio, sentirci nella presenza di Dio, ma non in un senso mentale. Qualcuno concepisce l'esercizio della fede come la posizione del credente che accetta una realtà sentita o non sentita. Noi naturalmente dobbiamo credere che Dio è presente a coloro che lo invocano, indipendentemente dalle sensazioni, ma dobbiamo anche affermare che le sensazioni non possono mancare, perché quando la presenza di Dio si manifesta, è reale, è viva, il credente anche nella sua sfera emozionale avverte in un modo reale, in un modo sensibile la presenza di Dio. Quindi attraverso la preghiera la prima realtà che deve essere sperimentata dal credente è quella della presenza di Dio, ma con la presenza di Dio tutto il resto non è soltanto l'esaudimento di certe richieste che qualche volta non è immediato perché rientra nei piani di Dio e rientra nei tempi di Dio, ma è proprio quelle risposte che vengono dal Signore e che sono le parti naturali di un dialogo. Quando noi parliamo di un dialogo, parliamo di due persone che tra di loro scambiano delle frasi, ed ovviamente sono sempre in rapporto al soggetto che viene trattato. Naturalmente io mi sto esprimendo in un senso figurativo e semplificativo. Mentre noi adoriamo il Dio, mentre noi chiediamo a Dio, mentre noi ci umiliamo davanti a Dio, mentre noi chiediamo perdono a Dio, dobbiamo aspettarci delle risposte che siano corrispondenti a queste diverse posizioni che assumiamo nella preghiera.
3: E a volte forse sono dei casi limite, ma può succedere che addirittura la preghiera sia una preghiera, diciamo, senza parole, nel senso che il Signore comprende anche il semplice respiro, diciamo, di un credente che forse di un credente che forse si trova in una condizione, diciamo, da non riuscire nemmeno a parlare, eppure il Signore sa leggere nel cuore di questo credente e sa vedere quello che c'è, appunto, e quello che il credente stesso vorrebbe dire a lui.
0: Quello che tu dici è ampiamente dichiarato dalla parola di Dio. Dico ampiamente perché, come abbiamo ricordato sovente, il soggetto della preghiera è sviluppato in misura molto vasta dalla scrittura, ma mi riferisco proprio alle parole che tu hai pronunziato, sospiri. Paolo chiama questi sospiri ineffabili che escono dalle labbra del credente, anzi l'apostolo precisa che sono sospiri ineffabili che escono dalle labbra del credente, ma sono mossi dallo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che interviene nella vita del credente, nella vita dell'orante, e interviene proprio per fare della preghiera un vero mezzo di comunione con Dio, persino per quelle che sono le richieste. Infatti noi non sappiamo che cosa dobbiamo chiedere, non sappiamo come pregare, e dobbiamo riconoscerlo che è proprio così, è scritto nella parola di Dio e dobbiamo accettarlo perché è scritto nella parola di Dio, ma dobbiamo riconoscerlo anche alla luce delle nostre esperienze cristiane, che frequentemente noi abbiamo delle idee molto approssimative e spesso confuse intorno a quello che dobbiamo chiedere, ma lo Spirito Santo interviene per noi e ci illumina e ci guida, e ci guida nella preghiera, ma qualche volta ci guida non facendoci pronunziare parole, ma facendo uscire dalle nostre labbra dei sospiri che sono sospiri ineffabili, lo ripeto per la seconda volta, vero? Sono le espressioni più intime del cuore, sono i desideri e i sentimenti più profondi dell'anima che diventano preghiera. E d'altronde dobbiamo anche continuare a dire quello che in altre circostanze abbiamo detto, che il credente prega nelle più diverse forme, nelle più diverse nelle diverse circostanze, e qualche volta la preghiera, indipendentemente dall'aspetto formale del credente, è preghiera attraverso gli atti della sua vita, è preghiera attraverso l'impegno che egli manifesta nel servizio, nel compiere determinate opere che il Signore presenta davanti a lui. Tutto diventa preghiera perché è dialogo con Dio e colloquio con il cielo.
1: Un aspetto molto importante in questa conversazione che stiamo tenendo penso sia il fatto che la preghiera, in un certo senso possiamo definirla uno slancio di fede. Infatti penso che una preghiera che non sia stata preceduta dalla fede, da uno slancio di fede appunto, risulterà una preghiera inefficace, in quanto non potrà mai arrivare davanti al Signore, in quanto ogni nostra richiesta, ogni nostra forma di preghiera può essere ascoltata da Dio solo se viene fatta con fede, e nella parola di Dio troviamo numerose conferme a quanto sto dicendo.
0: Ma io credo che il verso più adatto per ribadire quello che tu hai espresso, per confermarlo, è quello contenuto nel capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei, dove leggiamo: colui che si accosta a Dio deve credere che egli è, e che egli è il remuneratore di coloro che lo ricercano. Vorrei anche precisare che a mio avviso questo verso ha un significato più profondo di quello che gli viene attribuito comunemente. Infatti più nel leggere questo verso interpretano che colui che si accosta a Dio deve credere che egli è, cioè deve essere un autentico credente, non deve essere un ateo. Ma io vado al di là di questa interpretazione e sostengo che colui che si accosta a Dio deve credere che egli è in quel momento presente alla sua vita, è davanti a lui per ascoltarlo, è davanti a lui per raccogliere la sua adorazione, per raccogliere anche le sue intercessioni, le sue richieste. Non deve accostarsi a un Dio lontano, un Dio distaccato, ma deve proprio in quell'ora vivere la realtà della fede, cioè che egli sta parlando con Dio. È a mezzo di questa attitudine che si inizia il colloquio, e che il colloquio diventa veramente colloquio, perché mentre da parte del credente c'è proprio la posizione indicata dalla parola di Dio per parlare, da parte del Signore c'è l'adempimento fedele delle promesse contenute nella sua parola per rispondere.

0: Vogliamo ricominciare il nostro argomento e svilupparlo? È un argomento che abbiamo detto tante volte, è interessante, dovremmo trattarlo con costanza. Noi leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli che i primitivi cristiani erano perseveranti nella preghiera, e noi dovremmo essere perseveranti anche nel trattarla come soggetto, come argomento, perché ovviamente trattandola come soggetto possiamo approfondirne il significato e quindi anche nell'esercizio della preghiera contenerci in un modo sempre più corrispondente alla volontà di Dio.
1: E per quanto riguarda appunto la forma della preghiera, a volte si diffonde, diciamo, una certa convinzione tra i cristiani, cioè che sia la lunghezza della preghiera a renderla più o meno efficace. Cioè molti pensano che con una preghiera molto lunga, insomma, si riesca veramente, diciamo, ad arrivare al trono di Dio, mentre troviamo esplicitamente, mi pare, nella parola di Dio un'esortazione a non usare moltitudine di parole, perché non è per la moltitudine delle parole appunto che si riceve o meno l'esaudimento.
0: Ma forse noi dobbiamo però fare una precisazione o una distinzione tra lunghezza della preghiera e moltitudine di parole, in questo senso che sicuramente una preghiera quanto è più lunga tanto è più efficace, ma nel senso che quanto più un credente sa stare in preghiera davanti a Dio, sa perseverare in preghiera, sa vegliare in preghiera, tanto più realizza la benedizione della preghiera. Ma perseverare in preghiera, rimanere in preghiera davanti a Dio, non significa usare una moltitudine di parole, anche perché usare una moltitudine di parole ci fa correre un duplice rischio. Uno è quello che hai ricordato alla luce delle parole di Gesù, cioè il rischio di pensare che il numero delle nostre parole che rende più efficace la preghiera, che ci dà quasi quasi il diritto di essere esauditi, e questo è un concetto sbagliato, un concetto molto lontano dalla volontà del Signore. Ma l'altro pericolo è questo, che parlando sempre, parlando soltanto noi, impediamo al Signore di parlarci. Noi nella preghiera dobbiamo essere disponibili per ascoltare il Signore. Se per la preghiera noi cerchiamo di raggiungere uno stato di comunione, e abbiamo già precisato che la comunione non deve essere a senso unico, ma deve essere a senso alterno, quindi noi dobbiamo essere disposti a dare a Dio, dobbiamo essere pronti per ricevere da Dio, dobbiamo dare a Dio tutto lo spazio necessario per far giungere la sua voce al nostro cuore, per manifestare la sua presenza nella nostra vita, per largire le sue benedizioni alla nostra anima, al nostro spirito. Questo parlare, soltanto parlare, appunto, può essere una posizione da parte nostra che ci mette in condizione di chiudere completamente il nostro cuore, la nostra vita, a quello che il Signore vuol fare per noi.
2: Abbiamo parlato della forma della preghiera e della sostanza. Poco fa tu hai accennato su una domanda all'esaudimento della preghiera, e proprio ti voglio fare una domanda in relazione proprio all'esaudimento della preghiera. Sappiamo che il Signore non sempre risponde alla preghiera, o meglio dire, non sempre risponde subito all'invocazione, e forse a volte risponde magari con tempi più lunghi, a volte risponde a breve tempo, a volte esaudisce istantaneamente la richiesta che viene formulata al cospetto di Dio. Ma sappiamo che appunto, dicevo, non sempre la preghiera viene esaudita. Allora, secondo te, quando si determinano le condizioni e gli elementi perché la preghiera possa essere esaudita dal Signore e quando no?
0: Ma io credo che la preghiera, quando è vera preghiera, preghiera sincera, onesta, esercitata con fede, viene sempre esaudita. Naturalmente dobbiamo dare un significato esatto a questo termine, perché, come abbiamo ricordato poco fa, noi non sappiamo le cose che dobbiamo chiedere a Dio. Qualche volta abbiamo delle idee imprecise, qualche volta abbiamo un'autentica confusione, qualche volta abbiamo addirittura dei pregiudizi e dei preconcetti, e quindi siamo in dubbio indotti a chiedere a Dio delle cose che non dovremmo chiedere, ma il Signore ci esaudisce in questo senso. Questo è un significato naturalmente audace che diamo al termine esaudire. Ci esaudisce nel senso che il Signore ci risponde, e ci risponde in modo che o illuminati o appagati, soddisfatti, noi sappiamo che la nostra preghiera è arrivata a Lui ed ha avuto una risposta da Lui. L'esempio classico che viene continuamente citato a questo proposito è quello dell'apostolo Paolo, che afflitto da infermità, da quello stecco nella carne che lo faceva soffrire atrocemente, ha pregato per 3 volte il Signore per essere liberato da quell'angelo di Satana che gli dava delle guanciate, che gli dava degli schiaffi, e alla fine il Signore ha risposto: la mia grazia ti basta. Da quel momento Paolo non ha pregato più per essere liberato, perché la luce del Signore, la risposta del Signore è stata pienamente soddisfacente, e quindi la sua preghiera, possiamo dire, è stata esaudita. Ho detto che questo è l'esempio classico che viene frequentemente citato in proposito, ma noi potremmo citare addirittura gli esempi che potremmo raccogliere dalle nostre esperienze. Quante volte noi siamo stati indotti a chiedere a Dio qualche cosa che non corrispondeva al suo piano e alla sua volontà, ma se siamo stati umili e sinceri nella nostra preghiera, siamo arrivati fino al punto di essere illuminati da Dio. È stato l'esaudimento, e Dio è venuto a noi, Dio ci ha risposto, e Dio in maniera precisa ci ha fatto conoscere che stavamo fuori di strada per quanto riguardava la richiesta che noi esprimevamo nella sua presenza, e a mezzo di quel dialogo, di quel colloquio con il cielo, noi abbiamo avuto modo di ricevere la benedizione della luce di Dio.
3: Stavo pensando all'inizio della trasmissione, proprio in apertura, tu dicevi che molti impongono la preghiera come una penitenza, come qualcosa di gravoso, come qualcosa di pesante, mentre invece per il credente penso non ci siano momenti più belli, momenti più sereni, momenti più felici, dei momenti trascorsi davanti alla presenza di Dio, dei momenti trascorsi in comunione con il Signore. D'altronde la vita di Gesù stesso, che una vita di preghiera, ci illumina a proposito. Se noi pensiamo che il Figlio di Dio sentiva questo bisogno, e veramente quando penso questo non posso fare a meno di commuovermi, quando penso che colui che era venuto sulla terra per salvarci, Dio stesso, sentiva questo bisogno di rivolgersi al Padre, di passare delle notti insonni, di passare molto tempo della sua vita per pregare, possiamo concludere che la preghiera è una cosa molto molto molto bella, è una cosa che il Signore veramente ci ha dato e che dobbiamo fare la giusta stima e sfruttarla veramente per come il Signore vuole che noi la sfruttiamo.
0: Io penso in questo momento al verso di quel cantico: dolce ora del pregare. E per il cristiano che vive la vita cristiana, questo verso rispecchia esattamente le sue sensazioni, le sue esperienze, e noi possiamo avere anche la conferma da 100 esperienze vissute personalmente o che abbiamo potuto constatare nella vita degli altri. Chi prega, quando prega? Prega il credente quando desidera proprio trasferire la sua vita nelle sfere del cielo, cercare le cose di sopra, indipendentemente dalle situazioni, perché la preghiera può essere ispirata e direi in qualche maniera promossa dalle più diverse situazioni. Mentre noi leggiamo: e alcuno di voi afflitto preghi, ma non è soltanto l'afflizione quella che suscita la preghiera, qualche volta è anche la gioia. La preghiera avrà un altro carattere, anche formalmente probabilmente si presenterà sotto un diverso profilo, ma è sempre preghiera. La preghiera per il ministero, la preghiera per l'ammalato, la preghiera per il sofferente, la preghiera per il nostro problema personale, la preghiera per il problema della nostra famiglia, la preghiera che noi presentiamo a Dio in maniera incessante per la conversione dei nostri cari. E noi ritorniamo sempre alla preghiera, la preghiera, la preghiera, perché proprio constatiamo che la preghiera preghiera è il mezzo che ci mette in contatto con Dio, che ci fa parlare con Lui. E se noi crediamo che il nostro Dio è il nostro Dio, colui che prende fra le sue braccia amorose, sotto la sua protezione onnipotente tutti i nostri problemi e quindi tutte le situazioni più intricate della nostra vita, noi siamo portati naturalmente a fare della preghiera il mezzo, lo strumento per vivere nei cieli come nella nostra città. Questa è un'espressione contenuta nell'epistola di Paolo ai Colossesi, non si riferisce direttamente alla preghiera, ma non la esclude, perché appunto noi sappiamo che la preghiera è proprio uno strumento per arrivare a realizzare questa condizione. Naturalmente dobbiamo sempre dire che ci troviamo a trattare un soggetto che non termina mai e non si esaurisce mai. Se pensiamo, se teniamo presente che il Signor Gesù ha insegnato quella preghiera che è stata presa come modello, che noi chiamiamo il Padre Nostro, la preghiera del Maestro, e soltanto su quella breve preghiera sono stati scritti libri e libri e libri, commenti e commenti, interpretazione di interpretazione. Eppure noi abbiamo un brevissimo passo della scrittura in riferimento a quella preghiera e noi possiamo concludere in base a questa considerazione che il soggetto che sta davanti a noi è veramente un soggetto profondissimo che noi dobbiamo sviluppare. Ripeto quello che ho detto poco fa, nelle nostre conversazioni e nei nostri incontri fraterni, affinché proprio possiamo imparare sempre di più e meglio l'esercizio della preghiera per praticarlo nella nostra vita cristiana. Chiudiamo a questo punto la nostra conversazione e in fondo si chiude con un'esortazione ai fratelli e anche agli amici che non hanno mai scoperto il segreto della preghiera, ma possono scoprirlo a mezzo di queste parole di esortazione che noi esprimiamo e trovare così un incontro con Dio, la presenza di Dio nella loro vita. Cari fratelli ed amici, la conversazione cristiana si separa da voi ancora una volta, ma nel farlo indirizza a tutti il più cordiale saluto.

0: Lo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Vogliamo leggere insieme il Salmo numero 130. Salmo numero 130. O Signore, io grido a te da luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta, io spero nella sua parola. L'anima mia anela al Signore più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie al mattino. Oh Israele, spera nel Signore, poiché presso il Signore è la misericordia e la redenzione abbonda presso di Lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Gloria, alleluia. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore. Benedici ancora questa serata e che questa parola possa toccarci profondamente. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. Il Salmo 130 è un salmo che prima ci porta in basso, nel profondo, e poi verso la fine ci rialza e ci porta in alto. È meglio essere portati prima nel profondo per poi essere riportati in alto, che al contrario, fare l'esperienza di salire in alto e poi scendere di nuovo giù nella profondità. È un po' così la nostra vita cristiana. Sapete perché noi siamo andati in alto con il Signore? E perché ci è stato permesso di andare in alto con il Signore, di prendere il volo con il Signore, di arrivare a quella roccia che è troppo alta per noi? Sapete perché? Perché il peccato ci ha fatto sperimentare il profondo dell'anima, ci ha fatto sperimentare il terrore nell'anima. Ovviamente questo terrore, questa acuta profondità l'abbiamo sperimentato, questo dolore del peccato l'abbiamo sperimentato soltanto quando abbiamo conosciuto il Signore. Ci siamo avvicinati alla parola, avvicinandoci alla parola siamo stati stupendamente illuminati, e nelle prime battute che siamo stati illuminati dalla parola c'era molta sporcizia nella nostra vita, vi ricordate? E quindi nel momento in cui ci siamo avvicinati al Signore, alla sua parola, abbiamo iniziato ad ascoltare il messaggio della sua parola, è iniziata a generarsi la fede dentro di noi, abbiamo iniziato a credere, ma contemporaneamente abbiamo anche sperimentato, e meno male, perché questo è il prodotto di una vera conversione, l'abisso del peccato, dei luoghi profondi. Ringraziando Dio non è durato tanto, perché poi il Signore ci ha portato in alto, ci ha fatto gustare la benedizione, come dice il libro del Deuteronomio, ci ha portato a cavallo dopo il Signore, no? Israele è stato portato a cavallo sulle alture, e dopo che abbiamo sperimentato questa grazia, questa benedizione, ci siamo allontanati dal peccato, e tutte le volte che il peccato si è affacciato nella nostra vita abbiamo, alla luce della grazia, rivisto questi abissi. Grazie a Dio, fratelli, perché tutte le volte che il peccato sarà in grado di procurarci il terrore nella nostra vita, vuol dire che noi stiamo camminando alla presenza del Signore. Il giorno in cui il serpente ci morderà o ci rimorderà e non sentiremo dolore, vuol dire che siamo morti di nuovo, perché un morto è quello che non sente nulla. Ma se proviamo ancora dolore, se veniamo ancora contristati, turbati da certe cose, vuol dire che l'anima nostra è viva, è nella presenza del Signore e il suo desiderio è quello di fare la volontà di Dio e rimanere fedeli al Signore. Il Salmo 130 quindi ci porta prima in basso, ci fa scendere in profondità per poi farci elevare verso le benedizioni del Signore. E infatti, per capire questo salmo, dobbiamo metterci nei panni dello scrittore. Quando dice Signore, io grido a te dai luoghi profondi. Dove si trova il salmista? Io grido a te dai luoghi profondi. Dove si trova? In qualche scantinato? Dove si trova? Qualche sotterraneo? O è una condizione dell'anima? O è una condizione spirituale? Grido a te dai luoghi profondi. Quando è che noi gridiamo? Quando una persona è lontana, per farci sentire gridiamo. È così o no? Non sempre, anche quando è vicino a volte gridiamo. Chiudiamo la parentesi. Ma di solito gridiamo quando una persona è lontana, ci vogliamo far sentire, quindi gridiamo, gridiamo il suo nome, no? In questo momento mi sta venendo in mente tutte le volte che mia mamma gridava perché ero lontano per le piazze, per i vicoli a giocare a calcio, e mia mamma che gridava da lontano per farsi sentire. Io la sentivo, ma non gli dicevo che la sentivo. Io grido a te. Il salmista, colui che ha scritto questo salmo, sta sperimentando una cosa terribile, bruttissima: la lontananza da Dio. Io grido a te dai luoghi profondi. Fratelli, non deve essere bello stare lontani da Dio. Non deve essere bello stare lontani da Dio dopo che siamo stati vicino a Lui. Signore, liberaci da queste possibilità e da queste opportunità che il diavolo ci crea attraverso situazioni apparentemente belle. Diavolo, per allontanarti da Dio, ti presenterà sempre delle scene molto belle, molto ricche, molto piacevoli, molto sensuali, delle scene sempre molto attraenti, dove tu vieni confuso, vieni preso, rapito da certe cose, e anche se capisci che le cose non vanno bene, inizi anche un po' a giustificarle. Ma sì, ma vabbè, adesso, solo per questa volta, ma poi alla fine il Signore sa, mica è colpa mia, poi se succede, no? Questo non ce ne rendiamo conto, ma questo ragionamento ci distanzia dal Signore. Lentamente ci allontana dal Signore, e non è che ci allontana su una strada retta, su una linea retta, in modo che poi eventualmente con uno scatto di corsa spirituale possiamo riprendere, perché molti ragionano così, pensano di potersi concedere delle licenze nella vita spirituale e poi dice vabbè, tanto io poi recupero, chiedo perdono al Signore. Come se ad un certo punto si crea questa distanza e poi uno fa uno scatto per recuperare. No, non è così, perché nel momento in cui il diavolo, il peccato, riesce a distanziarci, non ci sta distanziando su una linea retta, su una pianura, ma tu stai scendendo di un gradino alla volta verso i luoghi, quelli che ha definito il salmista, profondi, luoghi profondi. Già la parola, fratelli, ci dovrebbe spaventare. Io grido a te dai luoghi profondi. È caduto così in basso, è sceso così tanto spiritualmente, che adesso si ritrova in un luogo profondo e deve gridare per farsi sentire. sentire. Fratelli, questo non è il programma che Dio ha preparato per me e per te. Il Signore ha preparato un altro programma, vuole che io e te impariamo a volare addirittura come l'aquila, che vola in alto, supera le altezze degli altri volatili, riesce ad arrivare ad un'altezza stupenda, meravigliosa, dove l'aria è pura. Questo vuole il Signore. Attraverso la comunione con Lui, il Signore ci vuole allontanare da questi luoghi profondi, ma non solo ci vuole allontanare dai luoghi profondi, ci vuole far conoscere anche di più le meraviglie che sono nella sua grazia. E questo salmista ha fatto l'esperienza negativa di ritrovarsi in un momento spiritualmente davvero difficile, profondo, brutto, senza il Signore, lontano, dove non poteva più dire i canti di gioia, la lode, dove non poteva probabilmente più udire l'adorazione o vivere l'adorazione. L'unica cosa che poteva sentire, il suo grido verso il Signore, con la speranza che questo grido a un momento o un altro poteva raggiungere il Signore. E da qui, se vogliamo, anche la disperazione del salmista. Signore, ascolta il mio grido, siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto. Da un po' l'impressione, no, che questa preghiera sta toccando un po' le corde della disperazione. In due versi, tre volte viene menzionata la parola grido, in due versi. Il primo verso, io grido a te. Il secondo verso, ascolta il mio grido. Sempre nel secondo verso, le tue orecchie siano attente al mio grido d'aiuto. Fratelli, quando siamo lontani dal Signore, l'unica cosa che riusciamo a fare gridare, a disperarci, e permettetemi di dirvi anche questo, forse anche ad innervosirci, no? Perché quando le cose non vanno bene non c'è pace, non c'è tranquillità, non c'è serenità, ce la prendiamo con il Signore, ma ce la prendiamo anche con gli altri, e quando ce la prendiamo con gli altri ce la prendiamo con quei poveretti che sono i più vicini, di solito, fisicamente, no? Sarebbe bisognerebbe dare un consiglio a questi fratelli che sono vicini: scappate in alcuni casi, allontanatevi velocemente prima che le grida arrivano. Ovviamente una battuta, però voglio dirvi una cosa molto importante: questa condizione di tristezza, di terrore spirituale, di solitudine spirituale è dettata dal senso delle colpe. Tant'è vero che il salmista, l'unica via d'uscita che trova, l'unica porta d'emergenza che trova in questo tunnel, è proprio la dichiarazione delle colpe. Signore, se tieni conto delle colpe, chi potrà resistere? Un'altra traduzione dice, un modo che a me piace molto di più di come lo dice questa traduzione: se consideri le colpe, chi potrà sussistere? Cioè, chi reggerà? Con questa dichiarazione il salmista ammette di aver sbagliato, ammette di aver peccato, ammette che si è creato questa situazione non perché è Dio che l'ha creata, ma perché l'abbiamo creato noi con le nostre scelte, con la nostra incapacità a resistere anche alle più piccole delle tentazioni. La colpa è entrata nella nostra vita e ci ha fatto, per così dire, gustare, assaporare il profondo senso di inadeguatezza davanti al Signore. Fratelli, non so se voi l'avete sperimentato, io sì, ma è brutto stare a disagio davanti al Signore. È brutto. Quando sei a disagio davanti al Signore, lo sei anche davanti ai fratelli. È brutto. E allora la cosa migliore non è andare a cercare chi ci ha portato in questa situazione, per colpa di chi stiamo in questa situazione, per colpa di cosa. Spesso noi in certi tunnel ci rimaniamo e alcuni ci muoiono anche in certi tunnel perché non hanno aperto la porta giusta, sono andati a cercare delle vie d'uscita che non dovevano cercare. Spesso ci si trova in situazioni spirituali dove la via d'uscita è semplice, è questa qui: Signore, perdonami, Signore, lavami con il tuo prezioso sangue. Dicevo a dei fratelli un po' di tempo fa, dicevo, non c'è cosa più bella di una preghiera libera che ti permette di dire: Signore, io ho peccato contro di te, ho peccato. È difficile dirlo, ovviamente, costa, no? Anche davanti al Signore dirlo, ma non c'è maggiore libertà. È come quando un figlio sbaglia e viene da te e dice: papà, ho sbagliato. Notate la reazione del padre, no? Del cuore di un padre di fronte a un figlio che ti dice: ho sbagliato, no? Qual è la reazione di un padre? Qual è la reazione quando vogliono avere ragione? E qual è la reazione quando loro te lo dicono, tu li guardi negli occhi e si capisce, no? Già dagli occhi che si sentono in difficoltà e te lo dicono: ho sbagliato, no? Tu stesso vieni intenerito da questa frase. Immaginate il Signore, no? Quando tu vai davanti al Signore e dici: Signore, io ho sbagliato di nuovo, io non so cosa mi è successo, ho sbagliato, ho peccato. Davide dirà: contro te solo io ho peccato, quello che era male ai tuoi occhi io l'ho commesso, l'ho fatto, però non togliermi la gioia della salvezza, rinnova in me uno spirito ben fermo. Se non sono riuscito a resistere, no, fino adesso, adesso dammi uno spirito fermo in modo tale che io possa rimanere all'impiedi nel giorno dell'avversità, nel giorno della difficoltà. E il verso 3 dice: se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? È un modo anche per riconoscersi mortale tra i mortali, no? È un modo per potersi riconoscere che siamo peccatori e che, fratelli, come vi ho detto già tante altre volte, l'acqua che ci deve permettere di purificarci dovrebbe essere sempre a portata di mano ogni sera, perché non so voi, ma ogni sera abbiamo bisogno, io ogni sera ho bisogno di essere lavato dal Signore, essere perdonato dal Signore, perché in una giornata succedono tante di quelle cose, anche che commettiamo senza che neppure ce ne siamo resi conto, cose che non facciamo e che avremmo dovuto fare. E allora da qui la preghiera spontanea: se tu consideri le colpe, chi potrà resistere, chi potrà sussistere? Guardate come dalla profondità il salmista è sceso nella profondità, e guardate come dalla profondità il Signore lo prende, lo rialza a volo, no? Lo mette in una condizione di recupero o di rinnovamento. Presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Notate bene, fratelli, che cosa crea in noi il timore di Dio? Non è il peccato che in noi crea il timore di Dio, ma il perdono di Dio che crea il timore verso il Signore. Il fatto che Lui usa misericordia crea in noi un desiderio maggiore di volerlo amare, perché temere il Signore significa amarlo. Temere non è aver paura. Temere è qualcosa di speciale che avviene nella nostra vita. Che cos'è il timore del Signore? È un amore profondo che noi abbiamo nel nostro cuore verso il Signore, ed è un amore che è legato al desiderio di piacergli. Tutto qua. Questo amore mi porta a desiderare di piacergli, se no non è amore, fratelli. L'amore è qualcosa che si dona. Io ho il desiderio, amo, no? Una persona, quando so anche di piacergli a quella persona, e, o meglio, la amo e mi impegnerò per piacergli, perché l'amore mi porta a questo, non mi porta in contraddizione con la persona che amo. Desidero che la mia vita piaccia, no? Al Signore, e quindi in me si crea questo timore. Ho ricevuto il perdono e quindi dentro di me scatta qualcosa di meraviglioso che mi permette, mi dà la volontà, il desiderio, la determinazione di vivere bene per il Signore, con il Signore, senza più offenderlo, senza più contristarlo, senza più rattristarlo. Presso di te il perdono, perché tu sia temuto. Che bello, perché tu sia amato. E come si fa a non amare il Signore? E allora da questa speranza si fortifica la fede. Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta. Fratelli, impariamo ad aspettare il Signore, anche se ci capiterà di ritrovarci in luoghi profondi. Aspettiamo il Signore. Non aspettiamo altri che arrivano nella nostra vita. Non aspettiamo chissà che cosa. Non aspettiamo soldi. Non aspettiamo persone. Non aspettiamo incarichi. Non aspettiamo riconoscimenti. Non aspettiamo altro se non il Signore. Io aspetto il Signore. L'anima mia lo aspetta. Io spero nella sua parola. Vi dicevo prima che c'era un verso all'interno del quale due volte veniva usata la parola gridare. Adesso, quando il Signore ti porta in alto, cambiano pure i termini. Non c'è più bisogno di gridare, perché cambia la condizione del tuo cuore. E adesso in un verso vengono usate per due volte questa parola: io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta. E questa ripetizione è una confessione a se stesso: io aspetto il Signore. E la successiva, l'anima mia lo aspetta, sembra quasi una dichiarazione per chi gli è vicino. Basta, io aspetto il Signore, vi ringrazio per i consigli, vi ringrazio che mi volete aiutare, vi ringrazio che mi volete sostenere, vi ringrazio che con le parole mi volete tirare fuori da questo luogo profondo, perché quando passiamo dei momenti difficili ci ritroviamo sempre qualcuno, no? Che con qualche parola, con qualche cenno vuole essere partecipe un po' delle nostre situazioni e ci vuole anche aiutare. Ma quello che può fare il Signore non lo può fare nessuno. Aspettiamo il Signore. Amen. Aspettiamo il Signore. Io spero nella sua parola. E poi va verso la conclusione. L'anima mia anela al Signore. Più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie al mattino. Ora, notate bene, ho finito, non vi addormentate ancora. Ho finito. Notate bene. Ci sono due termini. Luoghi profondi e un altro termine.

0: che può venire nella nostra vita e rischiarare l'anima nostra da ogni tenebrosa esperienza. O Israele, spera nel Signore. L'esperienza del salmista diventa un incoraggiamento per tutti. Oh, questo qui si è trovato da solo nei luoghi profondi, adesso si gira verso tutti e dice spera nel Signore, perché la sua esperienza negativa è diventata una testimonianza. E quando le nostre esperienze diventano una testimonianza, mi state ascoltando? Dobbiamo rendere partecipi gli altri, sì o no? Dobbiamo testimoniare. Questo qui, dopo 5 versi, si è alzato in testimonianza e ha testimoniato. E noi dobbiamo aspettare a volte 5 mesi, per non 5 versi, per alzarci in testimonianza e per raccontare quello che Dio ha fatto. Dai luoghi profondi, guardate come l'ha portato in alto. Luoghi profondi. Il peccato che lo ha attanagliato, il perdono di Dio, bellissimo, la speranza nella sua parola, la testimonianza da rendere agli altri. Quello che Dio ha fatto nella tua vita non serve per tenerlo chiuso e perché tu poi sul cuscino o sul letto di casa te lo ricordi da solo. Raccontalo, raccontalo. C'hai un Israele davanti a te che ha bisogno della tua testimonianza, del tuo incoraggiamento. E l'esperienza personale di questo salmista diventa l'esperienza per il popolo. Israele spera nel Signore. Da solo aveva detto, se vi ricordate, Signore, se vedi le mie colpe, qua chi potrà sussistere? E da solo era arrivato a realizzare il perdono di Dio. Ma presso di te è il perdono. Ora che sta incoraggiando Israele, ora che sta dicendo a Israele di sperare nel Signore, gli fa fare a Israele lo stesso percorso e gli dice a Israele: perché presso il Signore è la misericordia. Io ci sono passato personalmente, fratelli, il Signore mi ha perdonato. Sappiate che se siete nella difficoltà, Dio è misericordioso, è lento all'ira. Mi sono trovato nel baratro del peccato, ma il Signore mi ha ripreso e mi ha fatto sperimentare la sua grazia. E questo lo voglio raccontare anche agli altri. Israele, spera nel Signore, poi che presso il Signore è la misericordia. E poi che bella frase, sentite qui: e la redenzione abbonda presso di lui. Non so perché, ma pensando alla redenzione che abbonda presso di lui in questo momento, mi viene in mente di andare davanti al Signore e di trovare una cascata in piena di acqua che ripiena anche di potenza, di forza, dove chiunque si può accostare, rinfrescarsi, lavarsi, stare semplicemente lì e gustare la grazia di Dio, che è veramente abbondante. La redenzione abbonda presso di lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Fratelli, Dio ci benedica e renda questo salmo una via che possiamo percorrere insieme alla gloria di Dio Padre. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

insieme stiamo trattando il ritorno del Signore. La benedizione e la gloria che la Chiesa ha su questa terra non sono neanche da paragonare alla gioia, alla gloria e alla benedizione che il Signore ha preparato in Cristo Gesù, lassù nel cielo. La Bibbia ce ne dà solo una vaga idea, ma ciò è sufficiente per farci intravedere qualcosa di immensamente grande e glorioso. Gesù aveva parlato spesso di feste, di banchetti nuziali, di nozze del figlio del re, del Signore che era andato lontano per ricevere l'investitura del suo regno e poi ritornò per regnare sui suoi. Aveva parlato molto in parabole, ma questa forma di insegnamento era molto usata dagli orientali per dare ad una storia un significato spirituale molto profondo e molto serio. D'altronde Gesù non aveva parlato solo in parabole di questi temi, egli ne parlò anche nei suoi insegnamenti. Alcuni di essi, e in maniera speciale il tema del suo ritorno, erano riservati specialmente per coloro che avevano già creduto in lui e mostravano una certa maturità spirituale. Per esempio, nella ultima sera che passò insieme ai suoi apostoli, prima della croce, egli disse loro apertamente: «Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, io vo a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e v'avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi». Circa il ritorno di Gesù, esiste una certa confusione tra i cristiani. Ciò è dovuto al fatto che sotto questo tema generale vi sono due avvenimenti ben distinti l'uno dall'altro, anche se fanno entrambi parte di un unico piano ed accadono a poca distanza l'uno dall'altro. Primo, l'apparizione di Gesù nel cielo per raccogliere la Chiesa presso di sé. Secondo avvenimento, il ritorno di Gesù sulla terra con la Chiesa per stabilirvi il suo regno. Ripeto, il primo avvenimento è l'apparizione di Gesù nel cielo per raccogliere la Chiesa presso di sé. Secondo, il ritorno di Gesù sulla terra con la Chiesa per stabilirvi il suo regno messianico. E prima di andare avanti, vogliamo ascoltare un brano musicale.

0: Eccoci di nuovo insieme per parlare e continuare a trattare la venuta del Signore. Vi è una differenza, come vedremo in seguito, tra i due avvenimenti, cioè tra l'apparizione di Gesù nel cielo per raccogliere la Chiesa presso di sé e il ritorno di Gesù sulla terra con la Chiesa per stabilirvi il suo regno messianico. Il primo avvenimento avverrà all'improvviso, senza essere preceduto da segni particolari in terra o nel cielo, quando i piani di Dio saranno completati. Il secondo sarà preceduto da grandi segni, anche sovrannaturali in terra e nel cielo. Per ora noi ci occuperemo soltanto del primo e prossimamente considereremo il secondo avvenimento. Quando il corpo mistico e spirituale della Chiesa di Cristo sarà completo e l'ultimo membro di esso sarà convertito, in quell'istante, con la fulmineità di un lampo, questo primo particolare del piano di Dio si attuerà. Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato, e quelli che l'aspettano per la loro salvezza lo vedranno e andranno con lui nell'aria. Ebrei capitolo 9 verso 28. Quando fu chiesto a Gesù di dire quando ciò sarebbe avvenuto, egli rispose che i suoi fedeli debbono essere sempre pronti, debbono vegliare, perché non sanno quando il Signore arriverà. Questo lo troviamo scritto nell'Evangelo secondo Matteo, al capitolo 24, al verso 42. Poi Gesù aggiunse: quant'è a quel giorno ed a quell'ora, nessuno lo sa, neppure gli angeli del cielo, né il Figliuolo, ma solo il Padre. Marco 13:32. Però Dio ha rivelato come e cosa accadrà in quel giorno. Nell'epistola ai Tessalonicesi, la prima epistola, al capitolo 4, nei versi 15, 16 e 17 leggiamo: questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Vogliamo fermarci qui per questa trasmissione e riflettere su questa parola del Signore. Ricordiamoci, leggiamo la parola di Dio nella prima epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 4, i versi 15, 16 e 17. C'è descritto con chiarezza cosa avverrà il giorno del ritorno del Signore. A risentirci alla prossima trasmissione. Il Signore ci benedica.
1: Or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro, rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.

0: Voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Cosa sono queste caratteristiche e come è possibile aggiungerle tutte alla propria fede? È davvero necessario? Questo è il secondo episodio della serie Fede sotto attacco, basata sulla seconda lettera di Pietro che troviamo nella Bibbia. Nella parte finale del primo episodio di questa serie avevamo visto che Pietro aveva ricordato ai cristiani la loro fede preziosa e il fatto che Dio li aveva resi partecipi della sua natura divina. Avevamo detto che questo avviene tramite l'azione dello Spirito Santo nel credente. C'è quindi un'interazione tra l'uomo e lo Spirito di Dio in lui. Ciò significa che lo Spirito di Dio può illuminare la coscienza dell'uomo, ma non lo obbligherà a fare necessariamente la cosa giusta in ogni situazione. Nella Bibbia non è mai scritto che Dio annulli l'intelligenza dell'uomo, pertanto è necessario che l'uomo ascolti la voce dello Spirito. Ecco perché Pietro, in questi versetti da 5 a 7, esorta i suoi lettori a fare la loro parte con impegno, visto che Dio li ha resi partecipi della sua natura divina, essi dovevano interagire con Dio nel modo giusto, manifestando delle caratteristiche che evidenziavano la genuinità della loro fede. Il credente dovrebbe mettere ogni cura nello sviluppare le caratteristiche descritte in questi versi, caratteristiche che si sviluppano, direi, come cerchi concentrici, l'uno dentro l'altro, dalla fede all'amore. Ma è importante che il credente, basandosi sulla prima parte di questo capitolo, si ricordi sempre che non è solo. Tutte queste caratteristiche sono già a sua disposizione perché lo Spirito Santo è in lui. In un certo senso, è come se Dio ci invitasse a fare una corsa automobilistica per vincerla, dandoci però la migliore auto e il miglior pilota di Formula 1, mentre gli altri concorrenti hanno una piccola utilitaria. La fede non è un insieme vuoto. Non può essere priva di contenuto. Immaginiamo quindi di disegnare un cerchio nel quale scriviamo fede e poi disegniamo un altro cerchio al suo interno in cui scriviamo virtù. Infatti la prima esortazione è proprio quella di aggiungere la virtù alla fede, ovvero la prima caratteristica attraverso cui la fede si esprime, che è la virtù, l'eccellenza morale, la quale è l'espressione più immediata della fede, quella che ci spinge verso le opere, verso azioni concrete, verso la pratica cristiana in tutti gli aspetti della nostra vita. Sarà infatti quello il modo in cui la fede, lungi dall'essere mero assenso intellettuale, si manifesterà in modo visibile, come qualcosa che cambia l'essere umano. D'altra parte, la virtù deve essere caratterizzata dalla conoscenza, una conoscenza sperimentale di Dio nella vita di tutti i giorni, anche attraverso la preghiera, la ricerca della presenza di Dio, la lettura della Bibbia. Ecco perché possiamo idealmente disegnare un altro cerchio, conoscenza, all'interno del cerchio virtù. Le nostre azioni virtuose devono essere basate sulla conoscenza di Dio e della sua parola, se vogliamo davvero fare qualcosa che sia a lui gradito. Così, proprio come cerchi concentrici, si aggiungono l'una all'altra anche tutte le altre virtù, dall'autocontrollo del cristiano che non deve lasciarsi dominare dalle sue passioni, alla pazienza con la quale il cristiano è chiamato a sopportare anche la sofferenza, ad esempio. Ovviamente la pazienza del credente è un'espressione della pietà, ovvero della sua devozione a Dio, che cresce sempre di più e che si manifesta in particolare attraverso l'affetto fraterno. Infatti è proprio nei rapporti fraterni che si sviluppa maggiormente il carattere del cristiano, che impara ad amare gli altri cercando l'interesse comune piuttosto che il proprio. Quindi, aggiungendo questi cerchi concentrici l'uno dentro l'altro, si arriva al cerchio più interno, quello che dà un senso a tutta la nostra vita cristiana. Infatti, cosa saremmo senza l'amore per eccellenza, quello che Gesù Cristo ci ha mostrato sulla croce, quello di chi è pronto a sacrificarsi per l'altro? Questa struttura che abbiamo ottenuto, che io chiamo il cerchio della fede, evidenzia una realtà che deve essere chiara a ogni credente. Non possiamo accontentarci, infatti, di manifestare una di queste caratteristiche e rinunciare ad un'altra, perché tutte queste caratteristiche fanno già parte del cerchio della fede dal momento in cui abbiamo ricevuto la vita di Dio attraverso il suo Spirito Santo. Ciò che siamo chiamati a fare è mettere ogni cura nello svilupparle come un seme che cresce e porta frutto. Ognuno di noi fa un percorso diverso ed è possibile che questi cerchi concentrici si sviluppino in modo e proporzioni diverse, ma essendo caratteristiche dello Spirito Santo, comunque fanno parte di noi. Queste caratteristiche sono importanti per la crescita cristiana. Infatti Pietro prosegue così nel versetto 8. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Dalla fede all'amore, cerchio dopo cerchio, goccia dopo goccia, ingrediente dopo ingrediente, il cristiano non sarà né pigro né sterile, ma sarà fervente, porterà frutto, conoscendo sempre meglio Gesù Cristo, proprio sviluppando un carattere che assomiglia sempre di più a quello del proprio Salvatore. E cosa succede se un credente non manifesta queste caratteristiche nella sua fede? Pietro spiegò questa situazione con un'analogia che troviamo nel versetto 9. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Seconda Pietro 1:9. Sostanzialmente è come se quella persona si fosse dimenticata di ciò che Dio ha fatto per lui. È come una persona miope dalla vista corta. Ma può succedere davvero? Ora, queste parole di Pietro suonano come una provocazione ironica. Non credo che una persona possa dimenticarsi davvero di ciò che Dio ha fatto per lui, se è un vero credente che ha ricevuto lo Spirito di Dio. Però, a volte i credenti possono essere talmente presi da cose secondarie da trascurare la loro vita spirituale, la loro comunione con Dio, e allora non ci mettono tanto impegno nel manifestare queste virtù cristiane. Il risultato di questa trascuratezza è una vita cristiana misera, non soddisfacente. Infatti, se una persona non sviluppa bene queste caratteristiche, ma ha comunque fede nel Signore Gesù, nessuno potrà comunque mettere in dubbio che Gesù è morto per i suoi peccati. La vita eterna non dipende dal modo in cui queste caratteristiche si sviluppano, ma dipende dalla persona e dall'opera di Gesù. Quindi, allora perché impegnarsi? Beh, possiamo dire che se queste caratteristiche sono ben sviluppate, ci accompagneranno nella nostra vita con il Signore e renderanno la nostra vita più serena fino alla fine dei nostri giorni. Ricordiamoci che il peccato nella vita di un credente porta sempre dei problemi e ogni credente che non ha cura della sua vita spirituale e di questo cerchio della fede non vivrà mai pienamente le gioie della vita cristiana. Ecco perché Pietro conclude così questa sezione. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo vi sarà infatti ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Ho letto i versetti 10 e 11. Tutti i credenti arrivano al traguardo che il Signore Gesù ha conquistato per loro, ma c'è modo e modo di arrivare. Tutte queste caratteristiche che troviamo in questo cerchio ideale che abbiamo disegnato aiutano proprio a non inciampare. Se non ci curiamo di queste cose, inciamperemo continuamente e la nostra vita da cristiani sarà quasi indistinguibile da quella di un non credente. Purtroppo ho conosciuto molti cristiani in queste condizioni, persone che non riuscivano davvero a gustare la gioia della vita cristiana. Il desiderio di Pietro era però che i suoi lettori avessero una vita piena di soddisfazioni, una vita durante la quale il loro rapporto con Dio progredisse sempre di più, in modo che essi potessero arrivare alla fine della loro vita pronti a incontrare il Signore, senza alcuna paura. Essi si preparano a fare il loro ingresso nel regno di Dio non in modo incerto e timido, come tizzoni scampati per un pelo dal fuoco, ma come figli di Dio che sono confidenti e sereni, consci di aver servito il Signore, consci del premio che il Signore ha riservato per loro. Spero proprio che quello possa essere il tipo di ingresso nel mondo a venire che accompagni la mia e la tua vita. Alla prossima!
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!
3: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: A casa nostra, come in tutte le famiglie, i compleanni si avvicendano puntualmente. A casa nostra vanno a grappolo, ce ne sono a gennaio e a febbraio, poi a giugno vengono tutti in gruppo e poi bisogna aspettare verso l'autunno per avere un altro grappolo. Certe donne dopo una certa età di compleanni non ne vogliono neppure sentire parlare e anche con la dottrina più biblicamente precisa sembrano diventare tutte testimoni di Geova che respingono qualsiasi festività, anche i compleanni. A me invece i compleanni piacciono. Sono dei punti fermi e delle tappe precise. A ogni compleanno a me piace fermarmi a guardare indietro e a fare il bilancio dell'anno passato, ricordare la fedeltà del Signore e pensare alle cose che ho potuto fare e compiere col suo aiuto. Poi mi metto immediatamente a fare piani per l'anno che mi sta davanti e dopo tutto, dato che quando mi guardo allo specchio vedo una faccia che sa ancora sorridere e che è uguale a quella del giorno prima, non mi preoccupo più degli anni che passano. Però, pensando agli anni che passano e osservando altre persone anziane, avevo veramente un certo timore di una cosa, quella di diventare dura, arida e lamentosa. Sapete, uno di quei tipi pronti a giudicare, a sputare sentenze, a dire a tutti la loro opinione. Insomma, avevo veramente paura di diventare un po' così. E sono quelle persone che poi fanno diventare i loro amici, se li vedono da lontano, un po' come i bassorilievi babilonesi. Adesso mi spiego. quando vediamo certe persone che sono un po' noiose, lamentose, dure, si mettono i piedi di traverso come i bassorilievi per essere pronti a scappare al primo momento propizio. Come mai mi è passata la paura? Non è che non abbia la tendenza a dire le mie opinioni con chiarezza, ma la paura mi è passata. Perché? Perché Dio mi ha indicato la formula per non avvizzire e per non diventare rinsecchita dentro. Di fuori un pochetto, ma fuori, dentro no. Non l'ho trovata in qualche versetto sconosciuto della Bibbia, nel profeta Ezechiele o nell'Apocalisse. Invece stava lì a mia disposizione in un salmo che abbiamo probabilmente imparato in tanti a memoria e di cui credevo di conoscere tutti i dettagli. Invece non avevo mai fatto caso alla descrizione della persona beata, cioè felice, contenta, realizzata. È detto che non cammina secondo il modo di fare degli empi, di quelli che non amano Dio, ma che si rallegra, gode nel leggere la parola dell'Eterno. È una persona, poi dice il Salmo, che assomiglia a un albero che dà il suo frutto alla sua stagione e la cui fronda non appassisce. Questo è il versetto, il punto bellissimo. Infatti, mentre leggevo questo salmo, in un giorno di leggera depressione senile, sono balzata dalla poltrona in cui mi ero un po' afflosciata e mi sono messa a cantare Alleluia come una ragazzina di 20 anni. Non appassisce, basta solo che segua la ricetta di Dio, che è semplicissima: comportarmi secondo i pensieri di Dio, secondo quello che Lui vuole. Non tenere compagnia con la gente che pecca e con gli schernitori. E i vecchi hanno una certa tendenza al sarcasmo amaro. Amare, meditare la parola di Dio e nutrirmi continuamente di ciò che essa dice. Facile, non solo per non appassire, ma anche per prosperare in tutto quello che faccio.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
4: Favole?
5: Favole.
4: Favole alla radio.
0: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: Bene, stiamo per ascoltare una favola che, come le altre storielle e leggende, sembra voler dare una spiegazione al susseguirsi di determinati periodi della vita umana. Ma per capirci meglio, ecco, lasciamo subito la parola al narratore.
7: Il cavallo, il bue, il cane e l'uomo. Dio creò l'uomo, ma gli diede un'esistenza di breve durata. Ma l'uomo, usando la sua intelligenza, quando sopraggiunse l'inverno, si costruì una casa e vi andò ad abitare. Un giorno che faceva molto freddo e pioveva, il cavallo, non potendo più sopportare questi disagi, si recò di corsa dall'uomo e lo pregò di dargli un tetto. Questi gli rispose che l'avrebbe fatto, solo se gli avesse ceduto una parte dei suoi anni. Il cavallo acconsentì di buon grado. Dopo non molto, giunse anche il bue, poiché anche lui non poteva più resistere ai disagi dell'inverno. L'uomo gli diede la stessa risposta. Gli disse cioè che l'avrebbe accolto soltanto se gli avesse ceduto un certo numero di anni. Anche il bue accettò e venne accolto. Giunse poi il cane, tutto intirizzito dal freddo, ed anche lui, dopo essersi impegnato a dare all'uomo una parte dei suoi anni, ottenne l'alloggio. Per questo motivo, quando gli uomini vivono quel periodo d'anni che è stato loro assegnato da Dio, sono irreprensibili e buoni. Quando invece raggiungono gli anni dati loro dal cavallo, diventano baldanzosi e pieni d'alterigia. Raggiunta poi l'età del bue, si sentono molto autorevoli. Quando arrivano all'età del cane, sono invece rabbiosi e urloni.

Senz'altro si può dire che certi paragoni siano realistici e azzeccati. È facile immaginarsi l'uomo nella sua gioventù baldanzoso, impetuoso, spericolato. Oppure si può pensare a coloro che, raggiunta quella che essi definiscono la maturità, si sentono posati, autorevoli, irremovibili. Che dire poi di quel periodo della vita in cui si vive da brontoloni, quando niente va bene, la colpa è sempre di qualcun altro. Ecco, forse potremmo aggiungere che questi atteggiamenti possono variare a seconda del carattere e che non sempre si possono localizzare in periodi così ben definiti e diversi dagli altri. Anche Re Salomone, che Dio aveva dotato di sapienza straordinaria, ci dice comunque che vi è un tempo per ogni cosa, per tutto v'è il suo tempo, v'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo, un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per fare cordoglio e un tempo per ballare, scritto nel libro dell'Ecclesiaste. Salomone era arrivato alla conclusione che quello che è stato è quello che sarà, quello che si è fatto è quello che si farà, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è qualcosa della quale si dica: guarda, questo è nuovo, diceva ancora Salomone. Ecco, nella nostra favola di oggi c'è tuttavia una nota stonata. Si può veramente dire che nella vita dell'uomo vi sia un periodo in cui egli sia irreprensibile e buono? Ecco, in tutta onestà, questo è l'unico paragone che non trova la sua applicazione. La parola di Dio è molto chiara a riguardo. Non c'è alcun giusto, neppure uno, non c'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono diventati inutili. Non c'è alcuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Ecco, queste sono parole tratte dalla Bibbia, più precisamente dall'Epistola ai Romani. Ecco, questa è la prima parte del messaggio del Vangelo. L'altra ci parla di come Dio abbia amato tanto questi uomini baldanzosi, altezzosi, brontoloni, persi nei loro peccati e nella loro impossibilità di avvicinarsi a Dio stesso, al punto di sacrificare suo figlio Gesù Cristo. Ecco, allora, in conclusione vorrei chiederti se vuoi sapere qualche cosa di più a riguardo. Ecco, allora, sbrigati, perché nessuno di noi sa quando arriverà quel periodo in cui la propria vita finirà. Se è vero, come nella favola, che Dio ha concesso all'uomo un'esistenza breve, è altrettanto vero che Dio vuole donargli la vita eterna tramite Gesù Cristo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Da Confucio a Cristo.
3: Ventisettesima puntata.

Nella vita di Fan, capo religioso di un culto idolatrico convertitosi a Cristo, si è abbattuta una seconda tragedia. Oltre al primo, anche un secondo figlio, di appena 5 anni, viene ucciso da un lupo. Ma anche questa volta egli non ha ceduto di fronte agli attacchi di Satana, con sorpresa da parte dei compaesani, che hanno cominciato a frequentare le riunioni tenute da lui. Nel frattempo, il signor Si, in collaborazione con Fan e con la guida sapiente di Dio, ha inventato delle pillole per combattere gli effetti dell'oppio. Il rifugio di Fan Sun era ora diventato un laboratorio in cui si facevano esperimenti vari per perfezionare le medicine contro l'intossicazione da oppio. Fan fu sempre grato all'amico Si per l'aiuto che gli aveva dato in quel periodo. Insieme i due lavoravano, pregavano, facevano esperimenti. Si possedeva uno spiccato carisma per la direzione. Questa peculiarità del suo carattere, unita alla sua competenza nel campo della medicina, faceva sì che inevitabilmente la maggior parte delle responsabilità fossero sue. Nel giro di poco tempo, la medicina contro l'oppio che veniva preparata in quel rifugio divenne famosa ovunque. Fan aveva serie difficoltà ad alloggiare tutti i pazienti che chiedevano di essere curati. Il signor Si venne da lui molto più spesso, restando vari giorni ogni volta e aiutando in vario modo. Il lavoro ebbe successo finanziario e anche e soprattutto spirituale e fece crescere nei cuori degli uomini che lavoravano a quest'opera il desiderio di fare sempre di più e sempre meglio. Nella provincia dello Shanxi tutti erano d'accordo sulla necessità di un lavoro di questo tipo. L'abitudine all'oppio era così radicata che si soleva dire, paradossalmente, che su 10 uomini 11 erano fumatori di oppio. Nel giro di 100 anni quell'abitudine si era andata sempre più dilatando, incoraggiata dai commercianti stranieri, e aveva fatto presa sulla maggioranza della popolazione con una rapidità incredibile. Ogni sforzo per proibire quel commercio si era rivelato inutile, perché esso era sostenuto dalla forza delle armi europee. Il governo stesso finì col rendere meno rigide le leggi che proibivano la coltivazione del papavero in terra cinese, con il risultato che dappertutto grandi distese di terreno, una volta coltivate a grano, ora erano destinate alla coltivazione dell'oppio. La provincia di Shanxi aveva sofferto molto a causa di questo, forse più di ogni altra parte della Cina. Dalle città il vizio si era diffuso alle campagne e ai villaggi, dagli uomini alle donne. Perfino i bambini venivano già al mondo con questa tara, il desiderio di oppio. Pochi di quelli che erano diventati fumatori abituali riuscivano a liberarsi completamente dalla terribile schiavitù, già tanto generalizzata ai tempi di Si. Eppure Si era stato salvato dalla sua miseria e dalla sua degradazione, e la sua persona era fonte di speranza per tanti altri. Il lavoro al rifugio di Fan Sun era pieno di difficoltà, e spesso Si e i suoi aiutanti non sapevano come uscirne, ma poi la fede e il coraggio nella preghiera otteneva sempre aiuto e risposta. Alcuni pazienti, ad esempio, potevano soffrire di altre malattie oltre che essere intossicati dall'oppio, e le medicine contro l'assuefazione alla droga potevano avere effetti collaterali sugli altri disturbi. Altri avevano cominciato a prendere l'oppio proprio come cura contro certi tipi di malattia, e diminuirne la dose poteva portare ad una ricaduta. Era molto difficile scegliere come comportarsi in questi casi. Se fosse morto un paziente nel rifugio in quei primi tempi, ciò avrebbe potuto rovinare tutto il lavoro. Ma Sì, ogni volta che sorgevano di queste difficoltà, si dava alla preghiera e al digiuno, anche per delle intere giornate. La potenza di Dio si manifestava chiaramente in queste occasioni, e molti dei malati più gravi furono guariti proprio quando l'aiuto umano sembrava inutile. A mano che la fama di ciò che facevano si spargeva ovunque, la gente malata veniva da luoghi lontani e, sofferenti di ogni tipo di malattia, venivano al rifugio chiedendo che si pregasse per loro. In quel tempo, scrisse Sì, il Signore si serviva spesso di me nel rifugio e nei villaggi vicini per guarire delle malattie con la preghiera e per cacciare i demoni. Tra i 50 e i 60 uomini credettero nel Signor Gesù e si incontrarono regolarmente a Fan Sun per adorare il Signore. Questo avvenne durante il 4º anno della mia vita cristiana. Ma il signor Si e i suoi aiutanti non erano contenti di pregare loro soltanto e facevano tutto quello che potevano per condurre anche i loro pazienti a pregare. Tutti quelli che venivano al rifugio dovevano unirsi alla adorazione del mattino e della sera. «Se non siete disposti a unirvi a noi nella preghiera», dicevano,
Noi non ci assumiamo la responsabilità del vostro caso. Il signor Si non aveva fiducia che il solo trattamento medico potesse guarire in modo efficace e permanente. Per esperienza personale sapeva che una potenza ben più terribile dell'oppio stava dietro il desiderio di fumare. La radice del male era la schiavitù di Satana, e l'abitudine all'oppio non era che una piccola appendice di questo male radicale. Un uomo con una grandissima forza di carattere poteva al limite liberarsi dalle catene dell'oppio, ma finché restava imbrigliato nelle catene di Satana, la sua liberazione non era completa, e fatalmente, prima o poi, egli sarebbe ricaduto nel vizio della droga. Le medicine erano efficaci, l'assistenza medica era ad un buon livello ed era sempre unita ad una grande carità e comprensione, ma sì, conosceva un solo definitivo liberatore che non tradiva mai. Perciò il primo passo di ogni terapia era per lui la testimonianza di Cristo agli uomini. Si diceva molto poco fiducioso nell'efficacia dei soli mezzi umani. Tutti gli aiuti che essi potevano dare sarebbero svaniti davanti all'insorgere delle prime vere lotte. Molti si facevano ricoverare solo perché credevano nell'efficacia dei medicinali, ma poi venivano le prime prove ed essi vedevano che il vero sollievo dal dolore veniva soltanto quando si univano a Si e a Fan nella richiesta di aiuto al Signore. Molti, davanti alla concretezza di questi interventi dall'alto, si dichiaravano subito pronti a cadere ai piedi di Gesù. Era davvero meraviglioso quanto fosse immediata la risposta alla preghiera di quelle incerte labbra sofferenti, ma per Si e i suoi collaboratori era la cosa più normale. Non avevano forse pregato nel nome di Gesù?

Si ode addirittura dire che tra di voi vi è fornicazione, e una tale fornicazione che non è neppure nominata tra i gentili, cioè che uno ha la moglie del padre. E vi siete addirittura gonfiati e non avete piuttosto fatto cordoglio affinché colui che ha commesso una tale azione fosse tolto di mezzo a voi. Quindi si ode addirittura dire che tra voi vi è fornicazione. Quando dice si ode dire, non è che sta parlando di semplici voci che giravano,

Se vi ricordate, lui ha ricevuto il resoconto da parte di un determinato gruppo di persone riguardo ai problemi che c'erano a Corinto e quindi erano fatti, era la realtà, non era una diceria, altrimenti Paolo non avrebbe agito come agisce. Il termine fornicazione è porneia ed è un termine usato molte volte nel Nuovo Testamento per descrivere in generale l'immoralità sessuale. Cos'è l'immoralità sessuale? È ogni attività sessuale fuori del matrimonio, cioè non legittima, non lecita, condannata. Quindi ci sono vari modi per cadere nell'immoralità sessuale, nella porneia, nella fornicazione. E ovviamente è condannato dalla scrittura. Immoralità sessuale, questo peccato o questa, come stiamo dicendo, sfera di peccati, è sempre presente nelle varie liste di peccati o di peccatori che troviamo nel Nuovo Testamento. Ogni volta che l'Apostolo Paolo o un altro scrittore fa l'elenco, ci sono diversi elenchi, c'è sempre in qualche modo questo, porneia, fornicazione, ed è sempre in cima. Ovviamente l'impurità sessuale e i comportamenti immorali erano dilaganti allora, un po' come oggi. Erano dilaganti e erano anche approvati dalla gente comune, come sono approvati purtroppo oggi. E se vi ricordate, abbiamo detto che Corinto era una città molto corrotta, molto immorale. E quindi i credenti di Corinto venivano da questo tipo di cultura e sicuramente dovevano lottare costantemente con questo problema. Ma qui quello che leggiamo è un caso davvero estremo. Paolo dice una tale fornicazione che non è neppure nominata tra i gentili. Che vuol dire? Che perfino il mondo pagano, per quanto fossero immorali, per quanto approvassero il peccato di questo tipo, perfino il mondo pagano in qualche modo aveva ribrezzo per questo particolare tipo di fornicazione. Qual era il caso? Un credente conviveva con la moglie del padre, cioè la madre o più probabilmente la matrigna. Va bene? Devo dire, Paolo dice, una tale fornicazione che non è neppure nominata tra i gentili, devo dire che certe volte i pagani sono più attenti e più accorti dei credenti e certe volte, a nostra vergogna, dobbiamo dire che la condotta di certi non credenti è spesso migliore di quella di molti credenti. Ovviamente la scrittura condanna questo peccato, va bene? Lo potete trovare in Levitico 18:8 e in Deuteronomio 22:30 e 27:20. Lo condanna fortemente, è tra i peccati veramente, il Signore lo condanna fortemente, dice maledetto chi fa quello. E quindi è interessante, la scrittura lo condanna, il mondo lo condanna, ma sembra che loro erano gli unici che non lo condannavano. Sembra che non importasse loro tanto, anzi, sembra che quasi si vantassero della loro tolleranza. Dice, vi siete addirittura gonfiati, cioè vi siete inorgogliti. Quindi scopriamo che il problema non è tanto e solo quest'uomo e il suo peccato individuale, ma il problema qui è tutta la Chiesa e Paolo sta riprendendo tutta la Chiesa. Era in un certo senso una Chiesa allo sbando, perché stavano tollerando, ammettendo questa cosa così grave. Dice, vi siete gonfiati, cioè vi siete inorgogliti, continuavano a dire che bella la nostra Chiesa, come siamo benedetti, quanto siamo bravi. Guarda quanti carismi usiamo e quante opere potenti, quanti miracoli. Che importa quello che dice la Bibbia? Noi seguiamo lo Spirito. Ovviamente noi sappiamo che andare contro la Bibbia non è seguire lo Spirito. Giusto? Andare contro la parola di Dio non è seguire lo Spirito, ma significa essere gonfi di orgoglio. L'abbiamo letto prima, il capitolo 4, versetto 6. Non andare oltre ciò che è scritto. Quale sarebbe stato l'atteggiamento corretto? Ovviamente non gonfiarsi d'orgoglio, ma piangere. Dice, vi siete addirittura gonfiati e non avete piuttosto fatto cordoglio. Avrebbero dovuto piangere. Questo era un fatto risaputo, non era un segreto.
La Chiesa ne era a conoscenza, lo sapevano tutti. E Paolo dice: perché non avete pianto per questo? Quello che serviva era uno che si alzasse e dicesse: fermi un attimo, che cosa stiamo facendo? Non dobbiamo rallegrarci, dobbiamo piangere, dobbiamo digiunare, dobbiamo pregare, dobbiamo agire. Serviva uno che rovinava la festa, tra virgolette. Questa sarebbe stata la cosa da fare, secondo Paolo. Vi ricordate il profeta Micaia? Il profeta Micaia se ne parla pochissimo nella scrittura. A un certo punto c'è un re malvagio che si chiamava Acab, e questo chiede amicizia ad un re buono che si chiamava Josafat, e dice: andiamo a combattere insieme. I due stringono alleanza e decidono di andare a combattere insieme. E Josafat dice: ma prima che andiamo, chiediamo ai profeti di Dio se ci darà la vittoria o meno. E Acab dice: ma sì, vai, tutti i miei profeti dicono che avremo una grandissima vittoria. E chiama tutti i profeti. Alla fine Josafat si dice: interessante, dicono tutti la stessa cosa, però non ce n'è uno, un ultimo che possiamo... E Acab dice: sì, ce n'è uno, si chiama Micaia, però quello mi predice sempre cose negative, è il profeta antipatico. E infatti fanno chiamare Micaia e dice: adesso Micaia devi dire cose buone. E lui comincia a dire: vincerete, sarete fortissimi. E Acab fa: dai Micaia, non mi prendere in giro, dimmi la verità. E Micaia ci va a presentare: riceverete una brutta sconfitta, eccetera eccetera. È molto bello, leggete in seconda cronaca 18, un profeta antipatico, un profeta che diceva la verità, che parlava da parte di Dio, un profeta scomodo, uno di quelli che rovinano le feste, probabilmente la voce che esce fuori dal coro. Io mi chiedo, in questa chiesa, con tutto quel profetizzare, è possibile che nessuno avesse parlato e detto queste cose? Forse nessuno aveva parlato, o forse qualcuno aveva parlato, ma era stato in qualche modo messo da parte. Io credo più questa seconda possibilità, perché, come ho detto, Paolo viene a sapere queste cose da alcuni credenti che evidentemente gli dicono: Paolo, qui è un macello in chiesa, ci sono divisioni, ci sono scandali, ci sono problematiche, e raccontano queste cose a Paolo in maniera che lui possa intervenire. Quindi probabilmente questi credenti hanno cercato di sollevare i problemi, solo che i leader della Chiesa, la Chiesa in generale, non voleva dare ascolto a questi membri. E così deve intervenire Paolo. Non avete piuttosto fatto cordoglio affinché colui che ha messo una tale azione fosse tolto di mezzo a voi. Non significa ucciso, non è tolto di mezzo. Ma tolto di mezzo a voi, cioè allontanato. Sicuramente questo era un credente, mentre la donna no, perché non se ne parla in nessun modo. Ma qual era la cosa giusta da fare? Se leggiamo Matteo 18, i versetti 15 e 17, dove Gesù stesso dice cosa fare nel caso in cui ci sia un peccato da parte di un credente, lui dice: cercate di risolverlo prima tu per tu, vai e riprendi tuo fratello, digli che ha peccato. Se non si ravvede, devi tornare da lui con uno o due testimoni o tre testimoni. Se non dà ascolto neanche a quello, dovete dirlo alla Chiesa, e se non dà ascolto alla Chiesa, a quel punto deve essere allontanato, sia come il pagano e il pubblicano. Lo leggete in Matteo 18, versetti 15, 16 e 17. Quindi quando c'è un credente che viene, come dire, gli si dice che sta vivendo nel peccato, e lui però non vuole proprio ravvedersi, dopo che si è fatto tutto questo percorso che ho appena detto, deve essere confrontato privatamente, poi pian piano con gli anziani e poi con tutta la Chiesa, se non si ravvede neanche a quel punto, l'unica arma, tra virgolette, che rimane alla Chiesa è quello di allontanarlo, per il bene del corpo, della Chiesa, e per il bene suo stesso. Perché per il bene suo? Perché con un'azione drastica, con un'azione forte come quella di adesso qui non vieni più finché non ti sarai ravveduto, questa persona ha la possibilità di riflettere sulla sua condizione, riflettere su se stesso. Cioè non è una persona che gli sta dicendo questo, non sono due persone che gli stanno dicendo questo, ma è tutto un gruppo, una chiesa insieme che gli sta dicendo. Quindi ha la possibilità di riflettere e ravvedersi. Qual è il pericolo, ovviamente? Il pericolo è, come diciamo sempre, del vivere secondo la carne, che poi
produce tanti effetti negativi, porta un cuore di ribellione rispetto alla parola di Dio, porta a coltivare, a proteggere incredulità, ostinatezza e durezza, tante cose pericolose. Proteggere il proprio peccato: se una persona, un credente, vuole, anziché confessare e abbandonare il peccato, proteggerlo, è come sapere di avere un cancro e decidere di proteggerlo, no? Mentre confessarlo e abbandonarlo equivale a estirparlo, toglierlo via. Quindi, visto che la Chiesa non ha agito, non l'hanno fatto, sebbene fosse una loro responsabilità, ora deve farlo Paolo. Paolo non avrebbe fatto nulla se loro avessero agito in base alla loro autorità, alla loro responsabilità, ma ora che non l'hanno fatto, lui deve farlo. Vediamo come lo fa. Ora io, assente nel corpo ma presente nello spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha commesso ciò. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme voi e il mio spirito, con il potere del Signor nostro Gesù Cristo, quel tale sia dato in mano di Satana, a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Quindi Paolo, assente fisicamente, ma presente nello spirito, nel senso, questa lettera è un po' la sua presenza. Io sto con voi, sono interessato a quello che succede. Applica la disciplina in questo caso. Dice: ho già giudicato. In alcuni casi è sbagliato giudicare, ed è lo stesso Paolo a dirlo. In altri casi è legittimo, anzi necessario. Dico, dipende da cosa si intende per giudicare, giusto? Se giudicare significa condannare, offendere, sparlare, accusare, per far male, per umiliare l'altro, ovviamente è sbagliato, perché è dettato dal mio orgoglio ed è motivato dalla voglia di ferire. Ma se giudicare significa applicare una punizione, una disciplina, un'azione disciplinare per correggere da parte di un leader, un gruppo di leader della Chiesa, e che è volta ad aiutare l'altro, questo è un giudicare giusto, è legittimo. E qui Paolo sta facendo la cosa giusta, ma non la fa con leggerezza, va bene? Sta agendo non per orgoglio, ma nella sua autorità apostolica, e sta seguendo le istruzioni di Gesù. Avete fatto caso che dice due volte nel nome del Signore Gesù Cristo? Versetto 4 dice: nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, e poi dice: con il potere del Signor nostro Gesù Cristo. Sta dicendo: io sto facendo qualcosa in nome di Gesù, perché è qualcosa che Gesù ha insegnato, e lo faccio con l'autorità di Gesù, perché anche sono un apostolo di Gesù Cristo. Non lo fa con leggerezza, non è che dice: adesso mi va di fare così, o mi è parso bene che questa fosse la soluzione migliore. Dice: essendo riuniti assieme, lui non c'è, e quindi ovviamente io con il mio spirito e voi, no? E quindi accenna ad una sorta di cosa? Una sorta di riunione tra leader, una riunione speciale, un consiglio di chiesa straordinario, dove c'è lui in spirito e gli anziani della chiesa di Corinto, per discutere e deliberare l'azione da intraprendere in questo caso. Va bene? E questa è la situazione. Quindi loro non hanno fatto questa riunione speciale, chiamatela come volete, come leader, a loro vergogna, e così ora la fa idealmente Paolo con loro, lui in spirito con loro. E che cosa decide? Che quel tale sia dato in mano di Satana. Paolo usa un'altra volta questa espressione, e la trovate in 1 Timoteo 1:20, riguardo a due credenti di nome Imeneo e Alessandro. Ora, che cosa significa sia dato in mano di Satana? Ovviamente ci sono diverse interpretazioni su cosa significa. La mia opinione è che sta parlando di allontanare quest'uomo dalla Chiesa, di metterlo fuori nel regno, diciamo, di Satana. Mi sembra coerente con il contesto, i versetti che abbiamo letto, versetto 2, dice: non avete fatto cordoglio affinché colui che ha messo una tale azione fosse tolto di mezzo a voi, ma lo dirà anche al versetto 7, togliete via dunque il vecchio lievito. Penso che questa sia l'interpretazione giusta, mi sembra
coerente con il contesto e anche, mi sembra, l'unica possibilità concreta. Altre interpretazioni sono sostanzialmente che Paolo ha una facoltà particolare per cui si è in grado di chiamare nella vita quest'uomo un qualche tipo di effetto, non so, una malattia, una sofferenza. Questo tipo di interpretazione mi sembra un po' pericolosa, perché dà a un uomo o alla Chiesa un'autorità straordinaria e potrebbe essere pericolosa, diciamo. Ma da questo contesto mi sembra chiaramente che dare in mano di Satana significa allontanarlo, mandarlo via. E dice a perdizione della carne, cioè perché lo si dà in mano di Satana? A perdizione della carne affinché lo spirito sia salvato. Se fosse una malattia, o peggio una tortura fisica, sapete, l'Inquisizione usava questo versetto per torturare le persone, se fosse una malattia sarebbe a perdizione del corpo, ma qui lui sta dicendo a perdizione della carne. Sappiamo che cos'è la carne, no? Cioè lui sta dicendo dobbiamo allontanarlo perché la disciplina servirà ad umiliare, a rinnegare, ad abbassare la sua carne per fare in modo che lui si ravveda, smetta di seguire la carne. La via che sta seguendo è molto pericolosa, è una via carnale. Deve smettere, deve umiliarsi e deve seguire lo spirito. Se vedete in Seconda Tessalonicesi 3, 14 e 15, l'ammonimento è un po' simile, lo prendo. Seconda Tessalonicesi 3, 14 dice: se qualcuno non ubbidisce alla nostra parola scritta in questa epistola, notate quel tale e non vi associate a lui affinché si vergogni. Vedete? Notatelo, non vi associate, cioè allontanatelo, affinché questo produca a lui un qualche tipo di effetto. Qui dice si vergogni. E però continua dicendo non tenetelo però come un nemico, ma ammonitelo come fratello. Scopriremo nella seconda epistola di Corinto che loro hanno allontanato questa persona e poi Paolo dice però adesso che si è ravveduta dovete riaccoglierlo, no? Non è che lo dovete lasciare così, perché lo scopo della disciplina non è distruggere una persona ma conquistarla, aiutarla, come è la disciplina per i nostri figli, ok? Quindi a perdizione della carne affinché lo spirito sia salvato. Ovviamente il modo in cui lo dice, tutte questo modo di parlare, favorisce altri tipi di lettura e interpretazione, ma secondo me questa è la mia opinione, questa è quella più corretta. Continua dicendo, il vostro vanto non è buono, non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via dunque il vecchio lievito affinché siate in una nuova pasta, come ben siete senza lievito. La nostra Pasqua, infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Non sapete voi che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Allora, adesso fa l'esempio del lievito. Sapete, il lievito viene usato spesso nella scrittura. È sempre in senso negativo, è sempre figura del peccato o di un tipo particolare di peccato. Spesso Gesù ne parla parlando dell'ipocrisia dei farisei. Perché è figura del peccato il lievito? Per quello che è il lievito, per la sua capacità di replicarsi, di diffondere, di prendere qualcosa e di trasformarlo e poi aggredire pian piano tutta la pasta. Sapete, la lievitazione è un processo di fermentazione e quindi di putrefazione, in realtà non è una cosa molto carina da un punto di vista chimico, è un processo di putrefazione che trasforma qualcosa e ingigantisce quella cosa. È un po' come la cellula tumorale, c'è una cellula tumorale nel corpo che piano piano inizia a moltiplicare, aggredisce altre cellule, anche quelle diventano malate e piano piano se non viene arrestata diventa pieno di metastasi e porta alla morte. Questa era la figura del lievito, era molto chiaro
all'immaginario delle persone comuni, anche delle massaie, no? Chi lavorava, chi faceva il pane, tutti facevano il pane. Quindi l'idea di qualcosa che si diffonde fino ad aggredire tutto il resto può essere una piccola cellula, può essere una piccola quantità, ma presto andrà a toccare tutto il resto. E quindi questa è l'immagine, e qual è la soluzione? Toglietevi il lievito, liberatevi del vecchio lievito, dice, affinché siate una pasta nuova. Qui sta facendo riferimento a una cosa particolare dell'Antico Testamento, cioè alla festa della Pasqua. Durante la Pasqua, non so se lo sapete, ma gli israeliti dovevano togliere il lievito, qualsiasi tipo di lievito, dalle loro case. Non ci doveva essere lievito per un po' di giorni. Che cosa significa? Ora, loro che cosa facevano? Loro ogni volta che facevano un impasto lo utilizzavano, ma tenevano una parte che serviva per fermentare un nuovo impasto. Quindi c'è il vecchio impasto e il nuovo impasto. Va bene? È chiara questa immagine? Quindi non buttavano, non usavano mai tutta la pasta, ma ne lasciavano sempre una parte perché diventasse l'inizio di una nuova fermentazione. Quindi facevano questo sempre in continuazione, ma si fermavano durante questi giorni della Pasqua e della festa dei pani azimi. In quel momento dovevano eliminare ogni lievito. Quindi, finita questa festa, loro ricominciavano da capo con una pasta nuova. Quindi, se quel lievito, diciamo, dopo che l'avevano usato per un anno intero in questo processo, no? Pian piano diventava sempre meno, più scadente, no? Magari si riempiva di germi, eccetera. Quindi ogni anno c'era questa purificazione e si ricominciava da capo con un nuovo lievito, una nuova pasta. Era un nuovo inizio. E quindi la figura qua che sta usando Paolo è questa. Dovete farla finita con il vecchio lievito, la carne, il peccato, e ricominciare da capo, essere purificati. E questo avviene in Cristo Gesù, perché lui dice: la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Quindi, come, ripeto, come una volta all'anno si ricominciava da capo, e questo era un simbolo della purificazione, veniva tolta la melamarcia, il lievito cattivo, e si ricominciava da capo. Adesso loro devono togliere questo lievito dalla loro comunità. E parla di Gesù, che è la nostra Pasqua. Quindi ovviamente si potrebbe dire molto sul fatto che Gesù è raffigurato nell'Antico Testamento nell'agnello pasquale, e tutta la festa della Pasqua, la liberazione dell'Egitto, il sangue veniva consumato, eccetera eccetera. Ovviamente tutte queste cose parlano di Gesù, ma l'obiettivo qui di Paolo è quello che stiamo dicendo in questo contesto particolare, cioè il discorso del lievito, ma anche il discorso della purificazione. Va bene? Quindi Gesù è stato il sacrificio che ci ha portato alla purificazione, e quindi noi dobbiamo vivere in questa santità che Gesù ci ha acquistato, e vivere secondo la chiamata che abbiamo ricevuto, che è una chiamata di santità. Però dice come ben siete senza lievito. L'avete notato? Dice: togliete il lievito, togliete il vecchio lievito, ricordatevi che siete, chi siete in Cristo. Dice: togliete via dunque il vecchio lievito, affinché siate in una nuova pasta, come ben siete senza lievito. Quindi vi sta incoraggiando a realizzare appieno, a godere della loro benedizione in Cristo. Questa è la nostra posizione spirituale, ovviamente. Il Signore ci ha purificato. Nel momento in cui ci siamo convertiti, lo Spirito Santo è venuto dentro di noi. Siamo stati purificati dal peccato, siamo stati perdonati, e quindi in un certo senso il vecchio lievito è stato rimosso. Come dice Paolo, chi è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, adesso sono tutte nuove. Quindi a maggior ragione c'è stata quest'opera, non vivete ancora come i pagani. Celebriamo perciò la festa, sta parlando sempre in senso figurativo, parlando di Gesù, non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia,
Qual è il vecchio lievito? Quello che stiamo dicendo, il lievito del peccato. E poi aggiunge questi altri due elementi, come se fossero due lieviti diversi. La malvagità e la malizia. Sono cose del cuore, sono cose carnali, ma sono anche cose che hanno la capacità di montare come si monta la panna, no? La malvagità, la malizia. Il lievito è proprio l'immagine giusta per descrivere questi peccati, che si ingigantiscono ma anche che contagiano, no? E dice non con il vecchio lievito, ma lievito di, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con gli azimi, che erano il pane senza lievito, di sincerità e di verità. Quindi il confronto da un lato malvagità e malizia, carne, sincerità e verità, spirito, l'essere autentici, l'essere trasparenti, l'essere aperti davanti alla parola di Dio. Una chiesa sana dovrebbe avere il coraggio di denunciare e riprendere il peccato al suo interno. Sei d'accordo? Penso di sì. Noi siamo un po' protetti in un certo senso perché insegniamo la parola in modo approfondito e io direi anche onesto, e già questo previene o risolve molti problemi, però a volte non basta e siamo obbligati a disciplinare. Credetemi, non è facile, non è piacevole, è qualcosa che ogni pastore vorrebbe evitare, così come ogni genitore vorrebbe evitare di applicare la disciplina, ma delle volte è necessario e lo si fa perché lo dice la parola e per il bene di quella persona o delle altre persone coinvolte, del corpo. Ma sapete qual è la cosa veramente triste? La cosa triste è che spesso quando tu sei costretto, dopo che hai disciplinato, ma che non ha avuto effetto, quando sei costretto a allontanare una persona, quella persona va da un'altra chiesa e là viene accolto come se non fosse successo nulla. E in questa maniera qual è il problema? Non impara nulla. Cioè la disciplina che magari io ho applicato per il suo bene, perché trovandosi da solo, isolato, in qualche modo sentendosi giudicato, avesse la possibilità di riflettere e magari ravvedersi, quindi ho applicato quella disciplina per quello scopo, ma quella persona diceva: vabbè, chi se ne importa, sono loro che sono esagerati, se ne va in un'altra chiesa come se niente fosse, e si perde un po' il senso. È come se papà applica la disciplina a uno dei figli e dice: adesso niente caramelle, niente caramelle. E poi il bambino se ne va piangendo e va da mamma: posso avere la caramella? Sì. Che cosa fa in quel caso? Se non lo sa mamma o papà è un po' meno grave, ma se lo sa, cioè, vieni qua, vieni da me, te la do io la caramella. Questo in qualche modo annulla la disciplina di papà, giusto? O viceversa. Ecco perché i genitori devono essere sempre uniti nel disciplinare, perché se no, se uno fa il buono, annulla la disciplina dell'altro, non è servita a nulla e anche un po' scredita la sua autorità, e quindi il bambino non vedrà più l'autorità di papà o di mamma come autorevole, ma penserà che c'è sempre un modo per scappare e per cavarsela. Quindi c'è questa cosa un po' triste, e ci sono delle persone che vanno di qua, vanno di là, ma questa chiesa è troppo dura, ma questa qua è troppo severa, eccetera eccetera, e se ne portano sempre il loro peccato perché non lo vogliono accettare. Ora è vero che certe volte le chiese non applicano bene la disciplina e sono eccessivamente dure, e certe volte la disciplina non è per aiutare una persona ma per distruggerlo. Però è anche vero che certe volte sono le persone che non amano sentirsi dire che stanno sbagliando, che devono ravvedersi e abbandonare quella cosa e viaggiano di qua e di là. Ora, stiamo parlando di separazione, ovviamente, sta dicendo lasciatelo, allontanatelo, mandatelo via. Ma non è, questa separazione non deve riguardare tutti quanti indistintamente. Versetto 9: vi ho scritto nella mia epistola di non mescolarvi con i fornicatori. Sta parlando di una lettera che ha scritto prima di Prima Corinzi, il che renderebbe
prima Corinzi, non più prima Corinzi, ma questo è un altro discorso. Vi ho scritto nella mia epistola di non mescolarvi con i fornicatori, ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma ora vi ho scritto, cioè questa epistola, di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro. Con un tale non dovete neppure mangiare. Poiché tocca forse a me giudicare quelli di fuori? Non giudicate voi quelli di dentro? Ora, è Dio che giudica quelli di fuori, perciò togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Come abbiamo detto, Corinto era una città estremamente corrotta e immorale. Paolo aveva scritto ai Corinzi in precedenza per incoraggiarli in qualche modo a prendere distanze, a non mischiarsi, nel senso di non rendersi complici di questi peccatori. E ci vuole una certa distanza tra il credente e quello che chiamiamo il mondo, va bene? Quelli di fuori, i pagani, i perduti. Ma non bisogna neanche esagerare, sta dicendo Paolo. Qual è l'esagerazione? Qual è l'esagerazione? È quella di dire: sono tutti brutti, sono tutti cattivi, qui non ci voglio stare, e ce ne andiamo a vivere in un convento, sulle montagne, facciamo gli eremiti e ci isoliamo dal mondo. Dio non vuole che usciamo dal mondo, Dio vuole che brilliamo nel mondo, è diverso, ok? Quindi dobbiamo stare dove stiamo, perché è lì che Lui ci ha messo e dobbiamo fare la differenza lì. Perché lo dico? Perché può succedere che un credente spesso finisca per avere contatti solo con altri credenti. Un po' ci capiamo tutti in questo, no? È più facile, è più bello, è più piacevole, ma certe volte le nostre chiese diventano una sorta di gruppi chiusi, in cui ce ne stiamo solo chiusi tra noi stessi e non siamo aperti affatto alle altre persone di fuori. Ma domanda: se non abbiamo contatti con nessuno, chi evangelizzeremo? Se il pastore dice: domenica cercate di portare un vostro amico in chiesa, un amico non credente, e tu dici: ma io non ce l'ho amici non credenti. Se non abbiamo nessuno a cui mostrare che significa essere credenti, no, ripeto, ci vuole attenzione, non è che sta dicendo di mischiarsi con loro, ma sta dicendo anche, sta dicendo di mantenere un certo tipo di contatti con le persone del mondo a fini evangelistici. A fini evangelistici non è che dobbiamo far dare agli altri l'impressione che ci interessa stare con loro solo perché le vogliamo portare in chiesa, anche perché qui potrebbe essere un altro strumentalizzazione, la gente si pensa che siamo interessati solo a portarli in chiesa, e invece noi dobbiamo essere loro amici, amarli indipendentemente se vengono o non vengono. Ovviamente il nostro amore ci porta a desiderare che vengano, per essere, ma non dobbiamo dare l'impressione agli altri che la nostra amicizia è finalizzata o strumentale, perché questo è offensivo per gli altri, ma non è neanche lo scopo. Noi dobbiamo amare tutti, amare anche i nemici, le persone che non vogliono, che non accettano. Si chiama amore disinteressato. Non rendiamolo interessato per scopi spirituali, tra virgolette. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello. Quindi un discorso sono i non credenti, va bene? Ora, che cosa ti aspetti da un non credente? Che cosa ti aspetti da un pagano? Che sia un santo? Se ti aspetti che un pagano sia un santo, sei ingannato. Quello che ti puoi aspettare da un pagano è che sia un pagano, va bene? Non sto dicendo che lo devi accettare e lo devi tollerare e per te non deve fare nessuna differenza, ma non devi essere scandalizzato se quello dice una bugia o una parolaccia o inganna. È un pagano, non conosce il Signore, va bene? Non lo devi accettare nel senso di hai fatto bene a provare, ecco. Non lo devi neanche, non ti deve sembrare neanche una cosa: oh, io devo stare lontano da te perché tu sei un imbroglione, no, perché sennò dovresti uscire dal mondo, dice Paolo. Ma è diverso chi dice di essere un credente, quindi può esserlo
e non camminare secondo quello che dice, o può anche non esserlo, ma dice di esserlo, però con chi dice di esserlo devi essere più rigoroso e dire: non stai camminando secondo la parola, non stai camminando in verità, non possiamo avere comunione, ti devi ravvedere, stai facendo qualcosa che è contrario alla parola di Dio. Qui dice addirittura, dice, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, come è il caso, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro. Non vi devo spiegare queste parole, no? È molto chiaro. Dice: con tale persona, con un tale, non dovete neppure mangiare. Ovviamente in quella cultura mangiare con una persona equivaleva ad avere comunione con una persona. Non è che ti siedi da in mensa con una persona estranea, ah, io devo mangiare. Era qualcosa di... però anche così un po' nella nostra cultura, non è che invidi a pranzo chiunque, no? Stare a pranzo con qualcuno significa che c'è un minimo di approvazione, di rispetto, un minimo. Però lui dice che nel caso di una questione disciplinare di un credente deve essere allontanato. Vedete che tutto il discorso parla di questo tipo di disciplina, cioè allontanare la persona. Non dovete neppure mangiare, poiché tocca forse a me giudicare quelli di fuori. Abbiamo parlato prima del giudicare correttamente. È una responsabilità della Chiesa giudicare al suo interno. La disciplina non la devono fare quelli di fuori per la Chiesa, la polizia, eccetera, ce la dovrebbe fare la Chiesa, ne riparleremo abbastanza approfonditamente di questo. Quindi è una responsabilità della Chiesa disciplinare i credenti, ma non è una responsabilità della Chiesa disciplinare i non credenti, giusto? Come per un genitore. È la responsabilità mia disciplinare mio figlio, ma non è responsabilità mia disciplinare tuo figlio, ok? È perché non è che succede che io non disciplino mio figlio e disciplino tuo figlio sbagliando due volte, no? I genitori sanno questo, certe volte è difficile gestire questa cosa, per esempio al parco quando i bambini si azzuffano, no? Adesso chi sgrida? finisce perché sgridi tuo figlio e tuo figlio dice: perché sempre a me? E a lui non gli dici niente? E io dico: io non sono papà suo, adesso vado, parlo con papà suo e papà suo gli dirà qualcosa anche a lui, perché io disciplino te, tu sei mio figlio e non posso disciplinare chi non è mio figlio. Quindi nella Chiesa la responsabilità della Chiesa è applicare la disciplina ai suoi. Non è che viene una persona che non è convertita, non conosce il Signore, entra e magari ha dei vizi, delle abitudini, e quindi tu smetti di fare così, tu cambia questo. Non è, a meno che non rientri proprio nelle cose minime dell'educazione, eccetera, eccetera, ma non è compito della Chiesa disciplinare un non credente. Spesso, perché dico questo? Qui dice: alla Chiesa tocca di giudicare quelli di dentro, e quelli di fuori chi li giudica? Dio. Ora è Dio che giudica quelli di fuori, no? Ma spesso noi rischiamo un pericoloso rovesciamento. Finiamo, come Chiesa, di giudicare i non credenti, quelli che invece dovrebbe giudicare Dio, e diciamo: sono brutti, sono cattivi, non li sopporto, facciamo qualcosa, eccetera, eccetera, mentre dovrebbe toccare al Signore e Lui lo fa, ci pensa Lui. E invece finiamo per non giudicare chi invece dovremmo effettivamente giudicare, i nostri fratelli. Questo è un po' a livello ideale il quadro. Andremo avanti nei prossimi capitoli e vedremo come Paolo affronta altre realtà della Chiesa, anche questa del giudizio, del giudicare, del disciplinare, eccetera. Io ho terminato. Non a caso l'ultima parola che dice qua è: perciò togliete il malvagio di mezzo a voi.

Radio Evangelo che ci ascoltate in questo momento, vi auguriamo buon ascolto. La rubrica che va in onda è Radio Evangelo Risponde. Desideriamo precisare che per rispondere alle vostre domande noi ci ispiriamo esclusivamente all'Evangelo di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Potrete infatti notare che molte delle nostre risposte sono zeppe di riferimenti biblici. Non crediamo infatti che ci sia un'autorità più grande di quella della parola di Dio per gettare luce su situazioni e su problemi riguardanti la fede e il nostro vivere quotidiano nella fede. Non abbiamo la presunzione di credere che abbiamo noi la chiave per risolvere situazioni e problemi o per dare risposte di qualunque tipo, ma crediamo che in Cristo c'è ogni tipo di risposta e nella sua parola ogni soluzione ai problemi che ci assillano. Non facciamo altro che ricordarvi quello che è scritto nel Sacro Libro e parteciparvi la nostra esperienza cristiana. Dopo questa premessa, prendiamo in esame la telefonata di una certa signora o signorina Elena che frequenta un gruppo di carismatici. La menzionata ascoltatrice non riesce a realizzare in lei le esperienze spirituali che noi abbiamo fatte e delle quali parliamo quotidianamente attraverso le onde della radio. Diciamo subito che noi ci limitiamo a testimoniare con il nostro limitato linguaggio umano di ciò che abbiamo realizzato dentro di noi, in virtù dell'opera di Cristo naturalmente, e per usare un'espressione biblica ci limitiamo a rendere testimonianza di ciò che abbiamo udito e veduto, né più e nemmeno di questo. Noi parliamo di un incontro con Dio che abbiamo realmente fatto, parliamo di una conversione che abbiamo effettivamente realizzata e goduta e che crediamo fermamente tutti gli uomini debbano realizzare e godere. Parliamo di un battesimo dello Spirito Santo che Dio ci ha donato dopo averlo promesso non solo a noi ma a tutti gli uomini che credono in Cristo Gesù. Noi parliamo di gioia cristiana perché la viviamo e anche della speranza della vita eterna, non come una fantasia del nostro cervello, ma come una evidenza e una certezza che è dentro di noi per grazia e in virtù della presenza di Cristo in noi. Insomma, siamo dei testimoni e tali dobbiamo essere per volontà di Dio di quell'opera meravigliosa che Cristo Gesù compie tra gli uomini. Non facciamo quindi della filosofia religiosa e non sapremmo neppure farla, ma raccontiamo quello che Gesù sa fare e vuole fare all'interno di ciascuno che è disposto a credere. All'indemoniato gadareno Gesù disse di andare e raccontare le grandi cose che Dio aveva fatte per lui, e noi, liberati come quel povero sciagurato e non più schiavi, ubbidiamo al comando del Signore che ci ha graziati e salvati e raccontiamo di Lui e della sua infinita grazia. Altro non possiamo fare, ma crediamo che questa testimonianza sia di grande incoraggiamento a chi ci ascolta ed anche a lei, signora Elena, che evidentemente ha provato a fare le stesse esperienze senza però riuscirvi. Questo perlomeno è quanto presumiamo noi. Ora, non vorremmo che questo insuccesso mettesse in dubbio la fedeltà del Signore o la veridicità della nostra testimonianza, perché questo costituirebbe un serio ostacolo al realizzarsi della presenza di Dio nella sua vita. Quello che ci sforziamo di dire a lei, come a tutti i nostri ascoltatori, è che le esperienze meravigliose di cui parla l'Evangelo e che noi abbiamo realizzato sono realmente per tutti. La salvezza è per tutti, il battesimo dello Spirito Santo è per tutti, la guarigione divina è veramente per tutti, indistintamente, ripetiamo. Anzi, il Signor Gesù vuole che noi gli forniamo l'occasione e l'opportunità di manifestare in noi il suo amore, e questa occasione gliela forniamo quando apriamo il nostro cuore e crediamo in Lui. Noi crediamo fermamente che chi vuole sperimentare quest'opera gloriosa deve rimuovere da sé il dubbio,
sia il dubbio che possiamo nutrire sulle promesse che Gesù ha fatte nella sua parola, e questo è molto importante, sia il dubbio che ciascuno di noi sia la persona adatta a realizzare quest'opera di grazia. Forse perché ciascuno di noi pensa che quest'opera sia legata al merito dell'uomo e alle sue buone opere. Gesù non viene a premiarci, ma viene a donarci se stesso e il suo amore. Dobbiamo dunque bandire da noi ogni forma di dubbio e abbandonarci con fede nelle braccia del Signore. Dobbiamo umiliarci davanti alla sua presenza, e solo allora vedremo l'opera della sua grazia e vedremo la sua fedeltà applicarsi alla nostra vita. Vogliamo concludere citando con un passo biblico a mo' di incoraggiamento per la signora Elena. Questo passo biblico si trova nel Evangelo di Giovanni, capitolo 1, verso 45. Leggiamo direttamente dall'Evangelo. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge ed i profeti, Gesù, figliuolo di Nazaret, figliuolo di Giuseppe da Nazaret. E Natanaele disse: può forse venire qualcosa di buono da Nazaret? E Filippo gli rispose: vieni e vedi. Vieni e vedi, sono parole che invitano l'uomo a verificare di persona più che fidarsi di altri. Sono parole che invitano a toccare con mano e mettere alla prova Gesù, il nostro Salvatore. Se lei lo farà, gentile signora, scoprirà due cose. Prima di tutto che Gesù merita ampiamente la fiducia che noi riponiamo nella sua parola e su lui. E poi, anche se questo diciamo è il meno, verificherà che la nostra testimonianza è verace, cioè che noi siamo testimoni di quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Vogliamo concludere dicendo: il Signore la benedica e gli faccia grazia di realizzare quanto ancora noi abbiamo realizzato nel nostro cuore.

Una nostra ascoltatrice vuole sapere qualcosa a proposito dell'unzione dell'olio ed il suo effetto. Dice di essere ammalata da circa 15 anni. La nostra ascoltatrice certamente si riferisce ai versi contenuti in Giacomo, capitolo 5, 14 e 15, che vorrei leggere. C'è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani della Chiesa e preghino essi su lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà, e se egli ha commesso dei peccati gli saranno rimessi. Purtroppo sappiamo che da parte di un certo mondo religioso questi versetti della parola del Signore sono stati interpretati in maniera erronea e di conseguenza la sua pratica distorta. Noi non condividiamo pertanto il termine usato come estrema unzione, anche se in questi ultimi anni la Chiesa Cattolica, richiamandosi a questo passo, preferisce parlare genericamente di unzione degli infermi, in quanto che il paziente riceve solitamente l'unzione quando è in punto di morte e normalmente non ci si aspetta la guarigione, ma una preparazione al viaggio verso l'eternità per coloro che sono in extremis. Al contrario, v'è poco in Giacomo che raccomandi la pratica romana. Nei primi secoli ci si aspettava generalmente come risultato dell'unzione dell'olio che il paziente guarisse. Chiarito questo ed affermato che anche da parte nostra questa pratica, come concepita dall'apostolo Giacomo e dalla Chiesa dei primi secoli, è condivisa e al tempo stesso incoraggiata, non al fine di una preparazione del credente nell'estrema ora della sua esistenza, ma per la sua guarigione fisica e, perché no, anche morale, se concepita in modo corretto alla luce della parola di Dio nel suo contesto, va subito detto che tale pratica può avere la sua efficacia solo se correttamente praticata, nel senso che non va vista come un rito magico, ma deve essere la risultanza della preghiera della fede, fede che indubbiamente può essere incoraggiata dall'olio, simbolo dell'unzione divina, capace di stimolare, come detto, la fede del credente, portandolo ad appropriarsi di una promessa divina come quella della guarigione. E grazie a Dio possiamo affermare che anche oggi non sono pochi quei credenti che attraverso questa preghiera così semplice ma piena di fede hanno visto compiersi in loro questo glorioso miracolo, a riprova, e se ce ne fosse ancora bisogno, che il tempo dei miracoli non è ancora passato. Ci auguriamo che questo nostro breve intervento possa incoraggiare e stimolare la fede della nostra ascoltatrice, alla quale sinceramente auguriamo di porre interamente ed incondizionatamente la sua fiducia nelle promesse che scaturiscono dalla parola di Dio, quella parola che, come afferma uno degli apostoli, il cielo e la terra passeranno, ma la parola del Signore dimora in eterno.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita viva!
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Affinché il mondo creda. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 17, versi 20 a 26. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Non ci sorprende che Gesù stesse pregando per i suoi discepoli, visto ciò che stava per accadere. Il pastore sarebbe stato colpito e le pecore sarebbero state disperse, come profetizzato da Zaccaria in Zaccaria 13:7 e come Gesù stesso aveva ribadito, vedi Matteo 26:31. Ma è davvero toccante vedere che Gesù nella sua preghiera ha pensato anche alle generazioni seguenti di discepoli. In qualche modo Gesù stava pregando anche per noi cristiani del XXI secolo. Non solo i suoi apostoli dovevano essere uniti, ma l'unità caratterizzata dall'amore doveva essere il segno distintivo di tutti i veri cristiani che avrebbero creduto in Gesù in seguito alla predicazione di quei primi discepoli. Doveva essere la caratteristica che avrebbe favorito la testimonianza verso il mondo anche nei secoli seguenti. Considerando le divisioni e soprattutto la cattiva testimonianza di gran parte della Chiesa nominale nel corso dei secoli, qualcuno potrebbe osservare che, a differenza dei primi discepoli di Gesù, la Chiesa cristiana ha fallito l'obiettivo. Ma è proprio così? La preghiera di Gesù è quindi stata disattesa? Se ci pensiamo bene, ci rendiamo conto che non è così. Infatti possiamo ringraziare Dio perché, nonostante le delusioni degli

Gli uomini, nonostante l'interesse per il potere e per il denaro che ha caratterizzato la Chiesa nominale nei secoli, nonostante la violenza che molti hanno perpetrato in nome di Cristo, diventando persecutori piuttosto che perseguitati per il nome di Cristo, nonostante tutto questo, il Vangelo è giunto fino a noi, attraversando anche i secoli più bui della storia umana. Non è questo un miracolo? Non è questo un segno che la preghiera di Gesù è stata ascoltata? Infatti Dio ha sempre avuto nel corso dei secoli dei credenti fedeli che confidavano in Lui e vivevano secondo i principi del Vangelo, anche quando questi principi erano disattesi addirittura da coloro che pretendevano di essere le guide della Chiesa e che invece erano solo lupi travestiti da pecore. I veri credenti, anche quando hanno delle divergenze su qualche argomento specifico, si sono sempre riconosciuti gli uni gli altri e sono sempre stati uniti gli uni agli altri. Non hanno bisogno di creare artificiosamente l'unità tra di loro con metodi umani, ma sono uniti perché condividono tutti il medesimo Spirito Santo, la medesima gloria di Dio, la presenza di Dio in loro. Infatti Gesù aveva proprio detto che aveva dato loro la medesima gloria che aveva ricevuta dal Padre, e lo Spirito Santo avrebbe proprio garantito questo. Se il Padre e il Figlio sono uno, i cristiani, che sono individui distinti tra di loro, possono essere uno solo se il medesimo Dio dimora in loro, altrimenti tutti i loro sforzi sono vani, come l'esperienza insegna. Nel corso della storia, l'unità di tutti i veri cristiani è sempre stata garantita dallo Spirito Santo ed è così ancora oggi. Solo così i cristiani possono essere perfetti nell'unità ed essere efficaci nella loro testimonianza verso il mondo, nonostante le loro divergenze su questioni di secondaria importanza. In un mondo in cui la Chiesa di nome, ma non di fatto, ha scandalizzato e spesso continua a scandalizzare, i veri credenti rimangono attaccati al Signore e sanno mantenere tra loro l'unità che lo Spirito Santo crea. Gesù è tornato al Padre, riappropriandosi della gloria che aveva prima della fondazione del mondo, e il suo desiderio è che tutti i suoi veri discepoli, coloro che lo hanno riconosciuto, lo hanno amato e seguito nel corso dei secoli, siano con Lui per l'eternità. Gesù ha fatto conoscere il Padre ai suoi discepoli e attraverso di loro tale conoscenza è giunta di generazione in generazione fino a noi. Il nome di Dio, ovvero il suo carattere, la sua persona, le sue perfezioni, ci sono state rivelate attraverso la testimonianza di altri e poi attraverso l'opera diretta dello Spirito Santo in ognuno di noi. Anche se gran parte del mondo continua a disprezzare il suo Creatore, noi sappiamo che il Padre ci ha amati con lo stesso amore con cui ha amato il Figlio e ha messo tale amore dentro di noi. Come hanno fatto le generazioni precedenti, siamo ancora in grado di mostrare tale amore al mondo affinché il mondo creda? Gesù ha pregato per questo e ciò mi incoraggia a credere che fino al suo ritorno egli saprà conservare un residuo di cristiani che lo onorino e che continuino a portare avanti il compito che egli ha lasciato loro.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è un vero privilegio per me essere qua e avere la possibilità di aprire la Bibbia insieme a voi, per studiarla insieme. L'ultima volta ci siamo fermati dicendo che gli israeliti, portando del materiale per la costruzione del tabernacolo, servivano Dio, poiché quello era voluto da Dio stesso. E anche noi oggi possiamo servire il Signore offrendo strumenti, oggetti o altro che siano utili per la sua opera. A tale proposito, però, alcuni si sono chiesti dove mai gli israeliti abbiano preso tutte quelle cose. Abbiamo già avuto modo di chiarire questa questione. Basta ricordarsi che quando gli israeliti uscirono dall'Egitto, ricevettero dagli egiziani oggetti d'oro, d'argento, di rame, stoffe, vestiti e ancora altro. Ecco dunque da dove presero le offerte per il tabernacolo. Poi, e qui leggo nel libro dell'Esodo, Mosè disse ai figlioli di Israele: «Vedete, l'Eterno ha chiamato per nome Bezzalel, figliuolo di Uri, figliuolo di Ur, della tribù di Giuda. Lo ha riempito dello spirito di Dio, di abilità, di intelligenza e di sapere per ogni sorta di lavoro». Questo è scritto in Esodo capitolo 35, versetto 30 e 31. Bezzalel è dunque l'uomo che Dio ha dotato in maniera particolare per fare gli oggetti necessari per il tabernacolo. Dio gli ha comunicato il dono di insegnare a lui, a Oholiab, figliuolo di Ahishamac, della tribù di Dan. Così è scritto in Esodo capitolo 35, versetto 34. Dio diede a Bezzalel anche la capacità di trasmettere ad altri il suo dono. Il Signore disse a Mosè: «Li ha riempiti di intelligenza per eseguire ogni sorta di lavori di artigiano e di disegnatore, di ricamatore e di tessitore in colori svariati, violaceo, porporino, scarlatto, di lino fino, per eseguire qualunque lavoro e per concepire lavori d'arte». Così è scritto in Esodo capitolo 35, versetto 35. Possiamo dire che il tabernacolo era un gioiello nel deserto. Era piuttosto piccolo, eppure per costruirlo si usò del materiale che anche oggi varrebbe parecchi milioni di lire. E ora, amici, eccoci giunti al capitolo 36 dell'Esodo. Questo capitolo ci riporta al tabernacolo. Abbiamo già esaminato le istruzioni relative alla sua costruzione. Ora gli israeliti lo costruiscono appunto secondo le istruzioni ricevute da Dio tramite Mosè. E qui desidero sottolineare l'importanza dello studio del tabernacolo, soprattutto perché esso rappresenta lo stesso Signore Gesù Cristo. Ma leggiamo subito il primo versetto di questo capitolo. Mosè disse: «Bezzalel e Oholiab e tutti gli uomini abili, nei quali l'Eterno ha messo sapienza e intelligenza per sapere eseguire tutti i lavori per il servizio del santuario, questi uomini faranno ogni cosa secondo che l'Eterno ha ordinato».

ognuno del personale addetto alla costruzione si impegnò a fondo usando la sapienza e l'intelligenza dategli da Dio. Il direttore dei lavori fu proprio Bezzalel. Mosè chiamò dunque Bezzalel e Oholiab e tutti gli uomini abili nei quali l'Eterno aveva messo l'intelligenza, tutti quelli che il cuore muoveva ad applicarsi al lavoro per eseguirlo. Queste parole sono riportate in Esodo capitolo 36, versetto 2. Notate ora qualcosa di molto importante ed essenziale nell'opera del Signore. Se state servendo il Signore di malavoglia, è meglio non servirlo affatto. Dio non può accettare un tale atteggiamento. Vedete, qui degli uomini che stanno facendo splendidi oggetti per il tabernacolo, vedete degli uomini che stanno facendo degli oggetti che serviranno per rendere il culto dovuto al Signore. Per loro non si tratta di un mestiere come un altro. Non guardano insomma continuamente l'orologio, non lavorano solo alcune ore la settimana e appena possono tagliano la corda, e neanche stanno costruendo il tabernacolo perché è loro dovere farlo. In passato questi uomini hanno lavorato sodo come schiavi e ora non lavorano di meno, ma questa volta lavorano perché lo vogliono, stanno mettendo il cuore in questo lavoro. Ecco come noi dobbiamo servire il Signore. Prendete ad esempio un credente chiamato da Dio ad esercitare un ministero nella Chiesa. Se però comincia a trascurare la preghiera, lo studio e la predicazione della parola, se fa tutto senza entusiasmo, allora è meglio che rinunzi al suo ministero. Dio non vuole persone che lo servono di malavoglia. Notate invece lo zelo e l'entusiasmo di Bezzalel. Sta forse andando a una partita di calcio, al cinema o a divertirsi con gli amici? No, sta andando a lavorare per il Signore. Se domenica prossima tutti i credenti andassero in chiesa pieni di gioia, di entusiasmo, tanti nel paese o nella città verrebbero a vedere che cosa mai stia succedendo nella vita di queste persone. Sì, amici miei, dobbiamo lavorare per il Signore Dio con gioia ed entusiasmo. Questo ovviamente se siamo già diventati dei figli di Dio, se già ci siamo convertiti a Cristo. Nella lettera ai Romani, al capitolo 14, versetto 5, l'Apostolo Paolo ha scritto le seguenti parole. Sta scritto: sia ciascuno pienamente convinto nella sua mente. Ecco come dobbiamo servire il Signore. Dobbiamo essere del tutto convinti che lo stiamo servendo, ripeto, se ci siamo convertiti a Lui, che lo stiamo servendo perché vogliamo servirlo e perché vogliamo piacergli. L'Apostolo dice ancora nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 9, versetto 16, guai a me se non evangelizzo. Paolo l'Apostolo voleva evangelizzare, voleva predicare l'Evangelo. Come leggiamo nel libro di Giudici, al capitolo 7, versetto 5 a 7, quei 300 uomini di Gedeone non si chinarono sull'acqua per bere direttamente con la bocca. Immergevano semmai, e fecero così infatti, immersero la mano nell'acqua e la portarono alla bocca, stando sempre in guardia in attesa del nemico. Ecco lo zelo, l'entusiasmo di cui abbiamo bisogno oggi nella Chiesa. Ma purtroppo a volte ci impantaniamo, le nostre attività languiscono a causa dei troppi cristiani spiritualmente moribondi o addirittura già morti in un certo senso prima di essere materialmente sepolti.

Ma torniamo adesso alle offerte per il tabernacolo, leggendo i versetti 3, 4 e 5 di Esodo, capitolo 36. Ed essi presero in presenza di Mosè tutte le offerte recate dai figlioli di Israele per i lavori destinati al servizio del santuario, al fin di eseguirli. Ma ogni mattina i figlioli di Israele continuavano a portare a Mosè delle offerte volontarie. Allora tutti gli uomini abili, che erano occupati a tutti i lavori del santuario, lasciato ognuno il lavoro che faceva, vennero a dire a Mosè: «Il popolo porta molto più di quello che ha bisogno per eseguire i lavori che l'Eterno ha comandato di fare». Amici miei, per quanto io sappia, questo è l'unico caso registrato nella Bibbia in cui si chiede al popolo di non portare più delle offerte. Avevano infatti portato più materiale e oggetti di quanto ce ne fosse bisogno. Non ho mai avuto notizie di un caso simile e penso che difficilmente si sia verificato questo nella storia della Chiesa. Allora Mosè dette quest'ordine. Leggo Esodo capitolo 36, versetto 6. Quest'ordine che diede Mosè fu bandito per il campo: né uomo né donna faccia più alcun lavoro come offerta per il santuario. Nessuno costrinse il popolo a dare, anzi fu necessario frenare la generosità del popolo. E questo è un fatto straordinario, se si pensa che questa gente era stata da poco liberata dalla schiavitù. Non erano mai stati così ricchi come ora, e ci saremmo aspettati che non fossero tanto disposti a privarsi dei loro beni. Eppure, tutti danno generosamente, con gioia e con entusiasmo al loro Dio. Lo ripeto, ecco come tutti noi credenti dobbiamo dare al Signore, ecco come Dio vuole che lo serviamo, se ovviamente siamo nati a vita nuova. Ora, si ha l'impressione, leggendo questo capitolo, che vi siano delle ripetizioni, che si parli di nuovo delle varie parti e degli oggetti del tabernacolo. Il fatto è che qui si passa dal progetto all'esecuzione, alla costruzione del tabernacolo vero e proprio. Noi infatti non abbiamo bisogno solo di progetti e di materiali, ma dobbiamo anche metterci al lavoro, realizzare il progetto che abbiamo studiato. Ed è proprio in questo capitolo che viene descritto l'inizio dei lavori. Infatti, tutti gli uomini abili fra quelli che eseguivano il lavoro fecero dunque il tabernacolo di 10 teli di lino fino ritorto e di filo color violaceo, porporino e scarlatto, con dei cherubini artisticamente lavorati. Così è scritto in Esodo capitolo 36, versetto 8. E qui, amici, con la lettura di quest'ultimo versetto biblico, terminiamo lo studio, almeno per oggi. Io vi saluto, vi auguro ogni bene nel Signore e spero di ritrovarvi in ascolto la prossima volta.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Salmo 46, versetti 1 e 2. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà, perciò non temiamo. E ancora prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17. Saremo sempre con il Signore. Il titolo del commento di oggi è una parola che abbiamo trovato in questi due versetti: sempre. E inizia appunto con il Salmo 33, versetto 11, dove è detto: la volontà del Signore sussiste per sempre. Qualunque sia la nostra opinione a suo riguardo, Dio è sovrano, infinito, santo, e i suoi piani si compiranno. L'uomo ha usato la propria libertà per guastare l'opera di Dio, ma il suo amore ha trovato il mezzo per salvare tutti quelli che confessano le proprie colpe. La fede nel sacrificio di Gesù Cristo ci dà il perdono di Dio e ci assicura un avvenire di felicità. La sua presenza accanto a noi ci fortifica, ci consola, ci dà sicurezza e protezione. Il Signore non respinge per sempre, scrive il profeta Geremia nel libro delle Lamentazioni, capitolo 3, versetto 31. Se il senso di colpa vi opprime, gridate a Dio. Egli non vuole che rimaniate lontani da Lui per sempre. Vuole perdonarvi, e lo può fare perché suo figlio è stato punito al vostro posto. Rallegratevi sempre nel Signore. Sono parole che troviamo nella lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetto 4. Molte gioie che trovate in questo mondo hanno il loro valore, però tutte hanno un difetto, quello di non durare. Gesù Cristo invece è sempre lo stesso. Se gli diamo fiducia, non ci delude. La vera felicità che Lui dà è per sempre. Quando avrete accettato per fede il dono della salvezza di Dio, scoprirete che Dio è diventato vostro Padre.

In ogni tempo potrete avvicinarvi a Lui per mezzo di Gesù Cristo, per parlargli delle circostanze che state vivendo e delle cose di cui avete bisogno, e per esprimergli la vostra riconoscenza nell'attesa di essere per sempre con Lui.

Cari amici, benvenuti all'ascolto di questa nostra rubrica Il quesito biblico. Pochi minuti per esaminare le domande pervenuteci da alcuni di voi sulle sacre scritture. Quest'oggi cominciamo esaminando le seguenti domande proposteci da un ascoltatore di Foggia. Munitevi di una Bibbia, di una matita e carta e seguite attentamente. Comincia chiedendoci: i figli di Dio in Genesi 6, 1 e 2 e quelli di Giobbe 1, 6 sono uguali a quelli di Giuda 6? Questa è una buona e difficile domanda. È strano, non è vero, che tutti questi sei? Ebbene, la risposta è no, non sono gli stessi per una semplice ragione. La Bibbia dice che nessun uomo mai vide l'Eterno, agli uomini non è concesso di vedere Dio. Se ci ricordiamo, Dio apparve a Mosè, ma non poté vederlo. Prima era nascosto dalla fiamma del pruno ardente, poi Mosè si nascose dietro ad una roccia. Chi vede Dio muore, mentre invece troviamo in Giobbe che questi esseri potevano regolarmente presentarsi davanti a Dio. Questi, caso mai, erano gli stessi menzionati da Giuda 6. Quelli invece menzionati da Genesi 6, 1 e 2 sono invece uomini che erano rimasti fedeli a Dio, erano dei credenti. Si noti che a questi era concesso di avere relazioni sessuali, cosa che non è permesso invece ad esseri spirituali come erano ovviamente gli altri menzionati. Poi un'altra domanda: l'aquila di Apocalisse 8:13 è veramente un'aquila o un angelo? L'Apocalisse, che si trova alla fine della Bibbia, è un libro simbolico, ma in questo caso credo che si descriva proprio un'aquila, perché questa compare mentre sette angeli stanno danneggiando la terra. Non occorreva a questo punto un altro angelo, specie che sette significa completezza. Il fatto che parli, che un'aquila parli, non ci deve sorprendere. Al principio troviamo un serpente che striscia sulla terra e parla e induce Eva al peccato. Qui alla fine troviamo un altro animale che però vola al di sopra di tutto e che annuncia giudizio. Terza domanda: come si spiega Isaia 4? E cari amici, dovete leggere questo capitolo che è molto breve. E qui dobbiamo ricordare qualche cosa sulla struttura delle scritture. Come saprete, le scritture non erano nell'originale divise in capitoli e versetti. Questo fu fatto più tardi, quando le scritture cominciarono ad essere stampate e diffuse, e fu fatto per studiare con comodità e per facilitarne le referenze. Questo quarto capitolo comincia con un versetto che fa parte in realtà del contesto discusso nel terzo capitolo, dove si legge delle disastrose conseguenze che il popolo di Israele si è attirato addosso. E siccome l'allontanamento dalle vie dell'Eterno e l'adulazione al peccato furono provocate dalle donne, esse sono qui descritte nei risultati della loro frivolità. Gli uomini periranno in battaglia e gli scampati saranno pochi. In proporzione ci sarà un uomo ogni sette donne, e queste si recheranno a questi pochi uomini rimasti e chiederanno di essere sposate affinché possano ricreare, aver figli e non rimanere nella vergognosa posizione di non aver trovato marito. Col secondo versetto il Dio ci fa vedere la situazione dello stesso popolo dopo che il germoglio, cioè il Messia, sarà riconosciuto e accettato dalla nazione, ed egli stabilirà di nuovo la gloria di Dio su di loro come era al tempo dell'Esodo. Un'altra domanda:
esistono dei salvati anche nella Chiesa Cattolica Romana? Sì, persone che sono nella Chiesa Cattolica Romana possono essere salvate come qualsiasi altra persona, ma non per mezzo della Chiesa o seguendo gli insegnamenti di tale Chiesa. Io sono nato da una famiglia cattolica romana e ho servito e sono stato fedele a tale chiesa per 26 anni, fino a che Dio nella sua misericordia mi volle rivelare il suo Vangelo e conobbi la verità, mi ravvidi, riconobbi Cristo quale unica via di redenzione e salvezza e mi sottomisi alla sua volontà. Certo che una persona che segue gli insegnamenti di tale chiesa si trova assai ristretta, perché tale chiesa non insegna dottrine bibliche, ma le mescola con tradizioni che spesso contraddicono la parola di Dio. Poi fa la stessa domanda questo ascoltatore per la Chiesa ortodossa, per i testimoni di Geova, per i mormoni, per i musulmani, per i buddisti e anche per i politicanti. Ebbene, io vi dico che tutti possono essere salvati al patto che, come dice Isaia, lasciano le proprie vie, si ravvedino e riconoscono il Messia quale loro salvatore. Il Messia è Cristo Gesù. Ma siccome i cattolici continuano a camminare nelle loro vie cercando di salvarsi per mezzo delle loro opere o per mezzo delle intercessioni di altri, allora no, tutti periranno, perché troviamo scritto che c'è una sola via, un solo nome per il quale ci conviene ad essere salvati, e questo è il Salvatore Gesù Cristo, essendo scritto che Lui è l'unico che poteva pagare l'ammenda dei nostri peccati, essendo Lui vissuto senza peccare ed essendo Lui eterno e divino. Poi infine chiede se è giusto per un credente di partecipare alle elezioni votando, e dico che non solo gli è lecito, ma gli è di obbligo. Un credente deve votare per uomini e per leggi che sono conformi o che avanzino il regno di Dio. Già il peccato sta avanzando anche troppo e sta ai credenti di arginarlo mediante il voto. E con questo noi vogliamo ringraziare questo nostro caro ascoltatore per queste interessanti domande e spero che siano soddisfacenti a lui, come a tutti voi che ci avete ascoltato, e che inoltre vi stimolino anche voi a leggere le Sacre Scritture, e poi se trovate qualche cosa che non vi sembra chiaro o giusto, a scriverci, farci delle domande che noi risponderemo subito personalmente a voi con una lettera e che poi useremo qui su questa rubrica del quesito biblico. Così rimanete in ascolto, scriveteci. Qui era Sbacocina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione. Che Dio vi benedica. Ciao.

0: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
1: Se ci trovassimo in uno studio televisivo, a questo punto stringerei la mano a chi del pubblico si trova nelle prime file. Io lo posso fare solo idealmente, perché il pubblico del bastimento me lo posso immaginare. È un pubblico anche più bello, perché me lo posso immaginare, no? Con la fantasia che è tipica della radio. E allora stringo idealmente la mano a tutti quanti nella parte iniziale del numero odierno del nostro programma. Posso anche tentare di stringerla materialmente al regista, lo farò, visto che c'è un vetro che ci separa, subito in coda a questa introduzione, quando andrà la sigla di apertura. Anzi, visto che voglio farlo immediatamente, io passo a presentarti la sigla senza ulteriori fronzoli. Rick Kua, che canta un motivo che in italiano si intitola E se. Noi ci sentiamo subito dopo.

0: Parole per il nostro tempo.
1: Il desiderio della pace è profondamente radicato in tutti noi, però purtroppo la realtà della pace è un sogno in piena notte. Non c'è pace nella società, nel mondo, nelle famiglie o nei nostri cuori. Le sfilate e le manifestazioni contro le armi servono a ben poco, poiché anche in un mondo senza le armi la gente sarebbe la stessa e la guerra ricomincerebbe a colpi di pietra. Forse sarà un'illusione pensare che la vita senza le armi andrebbe meglio se gli uomini non accettano di tornare al loro creatore. La vera pace si trova soltanto in Gesù, anche se si fosse costretti a vivere in un mondo di guerre e di ingiustizie. Ricordo la storia di due mele che dalla cima di un albero guardavano il mondo sotto di loro. La prima disse: «Guarda tutte quelle persone come si combattono, rubano, fanno rivoluzioni. Nessuno va d'accordo con il prossimo. Un giorno noi mele soltanto rimarremo e allora noi regneremo sul mondo». Ma appena dette queste parole, la seconda mela replicò: «Chi di noi? Le gialle o le rosse?» L'uomo è maligno nel cuore. Dio ha guardato dal cielo e ha decretato che siamo tutti malvagi. Nessuno di noi è capace di attuare un regno di pace. Abbiamo bisogno di guardare al principe della pace, a Gesù, l'unico che può riconciliarci con Dio e fra di noi e con noi stessi, perché la vera pace non consiste nell'assenza di guerra, ma nella presenza di Dio con noi e in noi. La vera pace è una conseguenza, non un obiettivo da conquistare, conseguenza della pace con Dio, che come possiamo avere grazie all'opera del Signore Gesù. Cristo Gesù vuol dare questa pace anche a te, se ti affidi a Lui con tutto il cuore, dandogli il tuo peccato che è la causa della nostra inimicizia con Dio. Fallo oggi, non te ne pentirai, e in un mondo in cui molti parlano di pace, vogliono la pace, cercano la pace, pregano per la pace, protestano per la pace, tu sarai fra coloro che dicono, insieme con l'Apostolo Paolo: «Giustificati dunque per fede, noi abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore».

0: Con un'aria vagamente retro, i Tralci ci hanno proposto questo motivo che si rifà ad un passo biblico tratto dalla lettera di Paolo ai Colossesi, capitolo 3, versetti da 1 a 3.
1: Curiosando qua e là.
0: La rubrica delle curiosità vede oggi protagonista un argomento un po' particolare che colpisce da vicino le casalinghe. Perché si incrostano le pentole? Punto interrogativo. Cerchiamo una risposta. Chi vive in zone che poggiano su rocce calcaree finisce spesso col trovarsi in pentola parte del minerale di cui sono fatte. Quando l'acqua piovana filtra in un paesaggio calcareo, scioglie lentamente una parte del minerale. Quando poi in casa si fa bollire l'acqua del rubinetto, il calcare esce dalla soluzione e aderisce alla pentola, formando le tipiche incrostazioni. L'acqua, ricca di calcare, rivela la presenza di questa sostanza anche in un altro modo. Non si ottiene molta schiuma quando ci si lava, perché reagisce con le sostanze chimiche del sapone formando una miscela insolubile. Quest'acqua viene definita dura. Oggi questo non è più un grosso problema, poiché i detersivi moderni non formano schiuma. Le incrostazioni calcaree si formano anche nelle vasche da bagno, nei lavabi, attorno ai rubinetti. Si possono eliminare con opportuni disincrostanti. Un tipo comune consiste in una soluzione concentrata di acido formico, il quale scioglie il calcare, facendolo diventare effervescente per la liberazione di anidride carbonica. Per alcune caldaie e alcuni tipi di boiler, la durezza dell'acqua può essere un inconveniente abbastanza serio. Le incrostazioni riducono infatti il calibro delle tubazioni e di conseguenza il flusso dell'acqua. Nei boiler, poi, le incrostazioni formano una barriera che impedisce un efficace trasferimento del calore, aumentando così le spese di riscaldamento. Per questo, particolarmente negli impianti industriali, l'acqua deve essere addolcita prima di farla entrare nei sistemi di riscaldamento. Lo si fa con metodi chimici, per esempio un trattamento di calce spenta e soda. Io invece devo trovare un trattamento per la gola in questo momento, altrimenti in fondo al programma non ci arriviamo, ci scambiamo io e Mario, lui conduce, io faccio la regia. Intanto Albino Montisci.

Se sei sempre con noi, continua a rimanere sintonizzato su questa frequenza perché stai ascoltando sulla tua radio preferita, Il Bastimento.

0: Conobbi questa giovane cantante americana Nanette Wellmans, era il 1990 durante una manifestazione musicale gospel qui in Italia. Era appena stata vittima, insieme alla sua casa discografica, di un fattaccio, cioè un reparto della casa discografica era andato a fuoco, e con quel reparto anche il master del suo nuovo disco che stava per uscire, quindi praticamente bisognava rifare tutto il lavoro da capo. Il pezzo, questo pezzo, tra gli altri, fu una delle sue proposte di quell'anno. Forgive them, perdonali. È veramente difficile tenere conto di coloro che non capiscono la tua via. Cosa posso dire se non perdonali e persisti nell'amore? Cosa posso dire se non sii con loro e aiutali a crescere anziché abbatterli? È veramente difficile continuare a dare a coloro che non fanno niente per dimostrarti interesse. Cosa posso dire se non mostra loro compassione? È l'unica strada. Cosa posso dire se non scusali? I ricordi svaniscono. Non buttarli giù. Perdonali. È veramente difficile fare ciò che è giusto. Tuttavia solo il suo amore può aiutarci a vedere come Dio li vede, cioè come figli fuorviati da bugie. Mostra il loro diritto di figliolanza, la loro corona in quanto figli suoi. Cosa posso dire se non cerca il Signore, agisci in base al suo piano? Cosa posso dire se non credi in Lui e fidati della sua mano? Non buttare giù gli altri, ma piuttosto perdonali.
1: La lettera della settimana.
0: La lettera di questa settimana è di un giovanissimo Salvatore, 18enne, che dice: mi sono convertito 8 mesi fa e voglio sempre sapere più cose su Gesù. Ascoltando il programma ho sentito parlare dell'esistenza di Vangeli apocrifi che, a come ho capito, parlano di Gesù, ma vanno molto in contrasto con i Vangeli e le epistole della Bibbia. Mi è sorto un dubbio. Com'è che si è riuscito a capire che i Vangeli della Bibbia sono reali e autentici, mentre quelli apocrifi sono falsi? Spero di essere stato chiaro. Grazie per la risposta. E allora, Salvatore, visto che già ci ringrazi in partenza per la risposta, non possiamo che dartela per scritto, come facciamo con tutti, e nel tuo caso anche radiofonicamente. Grazie intanto per la tua lettera. Vengo ora alla tua domanda sui Vangeli apocrifi. Il termine apocrifa indica cose nascoste o segrete e quindi scritti esoterici. Nel linguaggio ordinario del nostro tempo, ciò che è apocrifo non è genuino o autentico. Questi scritti furono composti dopo quelli del Nuovo Testamento. Alcuni di essi fecero la loro apparizione fin dal secondo secolo e continuarono a prodursi per alcune centinaia di anni. L'uso che gli autori apocrifi fecero del Nuovo Testamento varia da una stretta dipendenza in contenuto e spirito ad una grande libertà e deviazione del messaggio evangelico. Generalmente parlando, si deve la creazione di questi scritti a due fattori. Uno era il desiderio di sapere di più sulla vita di Gesù e su quella degli apostoli. Prima dell'inizio del ministero pubblico di Gesù, la scrittura dice poco sul Signore Gesù. Questo vuoto era una specie di invito ad eliminare questa deficienza ricorrendo alle risorse dell'immaginazione. Un secondo fattore fu il desiderio da parte di alcuni di tendenza eretica di preparare e introdurre le loro idee nella Chiesa con il supposto beneplacito di Cristo e degli apostoli. Questi Vangeli extra canonici sono generalmente caratterizzati dalla moltiplicazione del miracoloso e da una scarsa sobrietà delle manifestazioni bibliche della potenza divina. I prodigi descritti prendono una tale importanza che la centralità del messaggio evangelico come mezzo di conversione viene spesso perso di vista. Il Vangelo di Tommaso, per esempio, presenta il piccolo Gesù che opera degli strepitosi miracoli, ma che egli faccia del bene o del male con il suo potere non sembri che importi molto. Qui il potere sovrannaturale è indipendente da ogni norma etica. I miracoli dell'infanzia sono esclusi dai Vangeli canonici, sia perché il miracolo operato a Cana dal mutamento dell'acqua in vino fu il primo dei miracoli, sia perché coloro tra cui Gesù era cresciuto a Nazareth erano sorpresi nel vedere le opere potenti che faceva. prova questa che non sapevano nulla dei miracoli fatti durante la sua infanzia. Nel protoevangelo di Giacomo, per sfatare le calunnie dei giudei sulla verginità di Maria, madre di Gesù, questo scritto dà molto spazio e molti dettagli sull'innocenza e la purezza di Maria e afferma inoltre che Giuseppe, il suo sposo, era già anziano e con figli quando la sposò. Il forte sostegno della sua perpetua verginità divenne poi una delle dottrine caratteristiche della Chiesa di Roma. Il Vangelo di Pietro, scritto nel secondo secolo, era caratterizzato da un insegnamento docetico, insegnamento secondo cui l'umanità di Gesù non era reale ma solo apparente. Sulla croce Gesù è silenzioso come uno che non prova dolore, infatti si riteneva impossibile che il Cristo celeste potesse mai soffrire. Per questo motivo il Cristo divino discese sul Gesù uomo al momento del battesimo e se ne andò da lui quando era sulla croce. In conclusione possiamo dire che questi Vangeli dell'infanzia ed altri ancora che pretendono di riempire i racconti scarni e sobri della natività e infanzia di Matteo e Luca sono tutti inventati. Sono composizioni romanzesche pubblicate sia per soddisfare la curiosità dei lettori su cose di cui il Nuovo Testamento non parla e sia per ampliare e modificare i detti canonici di Gesù per sostenere insegnamenti e dottrine eretiche. Come si fa a capire se questi Vangeli sono veri o falsi, allora? Una delle norme più sicure per giudicare l'autenticità o meno di questi scritti è costituita dal confronto con l'insieme dei detti attribuiti a Gesù nei Vangeli canonici. Se queste raccolte o i nuovi detti non sono in accordo con il punto di vista e lo spirito di quelli canonici e se non si inseriscono bene nel contesto palestinese e del ministerio di Gesù, essi offrono dei buoni motivi per essere rigettati. In altre parole, la Chiesa del passato, resasi conto della mancanza di coerenza dottrinale fra questi scritti con quelli dell'Antico Testamento e con l'insegnamento degli Apostoli, ripudiò gli scritti stessi e li ritenne eretici. Oggi comunque la lettura di questi scritti può esserci utile per due motivi. Primo, ci permetterà di fare un serio paragone con i libri canonici del Nuovo Testamento. In questo modo ci si può rendere conto dell'enorme lavoro e sforzo che la Chiesa ha fatto per la formulazione del canone e della superiorità dei libri canonici rispetto a quelli apocrifi. Secondo, dal momento che questa letteratura riflette le credenze e le pratiche di coloro che scrissero, si potrà aprire una finestra e conoscere meglio la natura e la situazione del cristianesimo post-apostolico. Si potrà vedere in che modo, nel corso del tempo, si è perso il chiaro insegnamento della grazia di Dio e come questo sia stato sostituito da un falso che presentava una forte enfasi sull'elemento sacramentale della fede ed una crescente venerazione di Maria dei Santi.

0: La salvezza appartiene al nostro Dio, si intitola questa canzone dei Petra, che dice: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. Lode e gloria, saggezza e riconoscenza, onore, potenza e forza al nostro Dio per sempre. E noi, redenti, saremo forti nell'obiettivo da raggiungere e nell'unità dichiareremo ad alta voce: la salvezza appartiene al nostro Dio.
1: Alla radio.
0: Attenzione a quello che diciamo. Le nostre parole, per essere credibili, devono essere sostenute dai fatti, verificate nella nostra vita di ogni giorno. Non dobbiamo fare come l'atleta sbruffone, protagonista della favola che ascoltiamo oggi.
2: L'atleta sbruffone. Un atleta veniva continuamente deriso dai suoi concittadini per la sua vigliaccheria. Un giorno decise di andare all'estero, ma dopo un po' di tempo fece ritorno in patria. Andava dicendo in giro tutto tronfio di aver riportato grandi successi in molte città e che a Rodi aveva fatto un salto tale quale nessuno dei vincitori di Olimpia aveva mai fatto. Asseriva che avrebbe potuto offrire come testimoni di questo suo successo quelli che ne erano stati spettatori, se i suoi cittadini avessero voluto andare a Rodi. Ma uno dei presenti lo interruppe dicendogli: «Bello mio, se ciò che dici è vero, non c'è bisogno di testimoni. Immagina che qui sia Rodi e salta». Questa favola insegna che ogni discorso diventa superfluo se dimostriamo coi fatti di essere nel vero.
0: Nel commentare questa favola si potrebbe parlare dell'importanza della coerenza, cioè del fatto che le nostre parole, per essere credibili, devono essere sostenute dai fatti, verificate nella nostra vita di ogni giorno. Ma io vorrei vedere la cosa anche

e da un altro punto di vista. Vorrei cercare di capire che cosa spingeva l'atleta di cui parlava l'autore a volere apparire diverso da come era nella realtà. E non solo lui. Quello della maschera, infatti, è un problema che riguarda tutti gli uomini. Ognuno di noi, anche se inconsapevolmente, cerca di apparire diverso. Teme di aprirsi, di mostrare la sua vera natura, i suoi sentimenti, la propria vulnerabilità. C'è chi nasconde dietro una grande baldanza la propria insicurezza e dietro la spavalderia le paure o i sensi di colpa. Qual è la molla che ci spinge ad agire in questo modo? La Bibbia ci dice che ciò accade fin dai primordi della storia dell'uomo sulla terra. Dopo aver disubbidito a Dio nel giardino di Eden, l'uomo si vide nudo, vulnerabile, davanti a lui, e allora si cosparse con delle foglie di fico e cercò di nascondersi agli occhi del suo creatore. E l'uomo si nasconde anche oggi. Che si renda conto di essere malato interiormente lo testimoniano il numero crescente di persone che, pur essendo benestanti e non mancando di nulla dal punto di vista materiale, ricorrono agli psicologi. Lo testimonia il consumo degli psicofarmaci in continua crescita. L'uomo però rifiuta di accettare la realtà, e cioè che la sua malattia si chiama peccato. Non vuole ammettere la propria miseria e tantomeno rivelarla agli altri. Ecco allora che ricorre alla maschera, con la quale inganna, o cerca di farlo, non solo gli altri, ma anche se stesso. Egli infatti si convince di essere realmente il personaggio che sta interpretando. Infatti Nathaniel Hawthorne dice: «Nessuno può mostrare troppo a lungo una faccia a se stesso e un'altra alla gente senza finire col non sapere più quale sia la vera. Lo fa forse perché teme di non essere accettato se si manifesta qual è? In fin dei conti, ognuno di noi sente il bisogno di essere approvato, accettato, amato. Chi potrebbe accettarci, approvarci e soprattutto amarci se rivelassimo i nostri pensieri profondi, i nostri risentimenti, le nostre motivazioni a volte meschine, insomma, il nostro vero volto? Temiamo il disprezzo e la derisione degli altri, temiamo di perdere il nostro posto al sole, la nostra rispettabilità o semplicemente di essere feriti dalle reazioni altrui, di non essere ascoltati. Dimentichiamo che c'è qualcuno a cui comunque non possiamo nascondere nulla, perché conosce i nostri pensieri, le nostre motivazioni, le nostre intenzioni. Dio non si fa nessuna illusione su di noi, perché conosce quello che è l'uomo, ma è disposto ad accettarci così come siamo. Ci chiede di rinunciare ai nostri sotterfugi, di riconoscere il nostro stato di miseria e di peccato e di andare a Lui per ricevere perdono e vita eterna. E fa questo perché ci ama. Ci ha amati al punto di dare suo figlio a morire in croce, carico dei nostri peccati, per aprirci una via di salvezza. Ma se non siamo disposti ad accettare il suo amore, dovremo un giorno rendergli conto del nostro operato, anche di ciò che la nostra maschera è riuscita a nascondere agli altri. Infatti, non vi è nulla di nascosto che non debba venire alla luce per essere giudicato da lui. Non pensi dunque che valga la pena rinunciare ora alla maschera e accettare il suo amore? Per concludere questo numero del nostro programma, Il Bastimento, vorrei ancora fare una breve lettura biblica. Si tratta del Salmo 113. Questo salmo dice: «Lodate, o servi dell'Eterno, lodate il nome dell'Eterno, sia benedetto il nome dell'Eterno, ora e sempre. Dal sol levante fino al ponente, sia lodato il nome dell'Eterno. L'Eterno è superiore a tutte le nazioni, e la sua gloria è al di sopra dei cieli. Chi è simile all'Eterno, al nostro Dio, che siede sul trono in alto, che si abbassa a guardare nei cieli e sulla terra?» Egli rialza il misero dalla polvere e solleva il povero dall'letame per farlo sedere coi principi del suo popolo. Fa abitare la sterile in famiglia, quale madre felice tra i suoi figli. Alleluia. E
con questa bella pagina biblica si chiude il bastimento. Ora, ad un cenno del regista, scoprirò quanto tempo ci rimane a disposizione. Penso pochissimo, il tempo forse per salutarti, per ringraziarti per la cortese attenzione e per rimandarti al prossimo numero di questa trasmissione. E visto che l'ho nominato, lo saluto anche, il nostro regista, cioè Mario, che come al solito ci ha seguito sino qui. Così come hai fatto tu, che ringrazio e che saluto. Ciao!

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Eccoci ad un altro numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Nel precedente numero abbiamo accennato al conflitto che sarebbe potuto sorgere nella nascente comunità cristiana circa l'utilità della osservanza della legge di Mosè. Questa comunità era composta agli inizi da soli ebrei, i quali erano portati a giudicare la grazia in Cristo Gesù col suo nuovo verbo nient'altro che un appendice della legge di Mosè. La legge quindi non doveva essere messa in discussione, bisognava solo osservarla. Ma questa persuasione non durò a lungo nell'intero corpo della Chiesa, anche e soprattutto per la strumentalità dell'Apostolo Paolo, che primo tra tutti trasse tutte le conseguenze della rivelazione della grazia in Cristo Gesù. Tuttavia, vi fu un conflitto tra due correnti, i sostenitori che la grazia rendeva inutile la legge portata avanti dall'Apostolo Paolo e i sostenitori che la legge doveva comunque essere osservata, portata avanti da Giacomo, fratello del Signore, il capo dei cosiddetti giudaizzanti. L'Apostolo Paolo procedeva con speditezza nell'annunziare il Vangelo della sola grazia, perché come lui stesso ha modo di dichiarare nella Epistola ai Galati, ha ricevuto questo Evangelo non dagli uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Non dubitava che il Signore lo aveva scelto per annunziare l'Evangelo alle genti e si compiaceva della libertà usata con l'accettare nella Chiesa gli incirconcisi, cioè i pagani, pur sapendo di avere contro sé la tenacia dell'assolutismo giudaico. Volle quindi recarsi di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, che vi godeva grande autorità, e con Tito, discepolo che aveva rifiutato di far circoncidere, che avrebbe attirato in modo speciale l'attenzione dei fratelli chiamati a pronunziarsi in una questione così urgente ed assillante. Dal libro dei Fatti degli Apostoli sappiamo che alcuni, venuti dalla Giudea, si diedero ad insegnare questa dottrina ai fratelli: se voi non siete circoncisi secondo il rito della legge di Mosè, voi non potete essere salvati. Essendosi acceso un contrasto non piccolo tra Paolo e Barnaba contro costoro, fu deciso che gli stessi Paolo e Barnaba ed alcuni dell'altra parte salissero a Gerusalemme per consultare gli apostoli e gli anziani su tale questione. Essi dunque, accompagnati un bel tratto dalla comunità, traversarono la Fenicia e la Samaria, narrando la conversione dei gentili con evidente allegrezza di tutti i fratelli. Arrivati a Gerusalemme furono accolti dagli apostoli e dagli anziani e dalla chiesa intera e riferirono le grandi cose che il Dio aveva dato loro di poter fare, se non che alcune della setta dei farisei convertiti s'erano levati su a dire che bisognava circoncidere i pagani ed imporre ed osservare loro la legge di Mosè. Si imponeva una decisione e gli apostoli con gli anziani si radunarono per discutere. Dopo lungo esame della questione parlò Pietro, dichiarandosi contrario ad imporre ai nuovi convertiti un giogo che né i padri nostri, ha occasione di dire, né noi abbiamo potuto portare. Bastava per la salvezza la grazia del Signor Gesù Cristo.

Nel silenzio dell'assemblea parlarono Paolo e Barnaba, narrando i miracoli operati da Dio presso i pagani. Quindi Giacomo, capo della chiesa di Gerusalemme, con riferimenti biblici si inoltrò ad esporre il suo giudizio, cioè che non si desse molestia a coloro che dal paganesimo si convertono a Dio. Si prescrisse loro d'astenersi dai cibi sacrificati agli idoli, d'astenersi dalla fornicazione, dagli animali soffocati e dal sangue. Allora parve bene agli apostoli e agli anziani, tutta la chiesa concorde, di scegliere alcuni uomini tra loro e mandarli ad Antiochia con Paolo e Barnaba. Scelsero Giuda, soprannominato Barnaba, e Sila, uomini dei primi tra i fratelli, per portare ai convertiti pagani di Antiochia e di Cilicia una lettera contenente il decreto di questo primo concilio apostolico. Sila, dopo la sua missione, si fermò in Antiochia con Paolo e Barnaba. Giuda solo se ne tornò a Gerusalemme. Il decreto non imponeva ai pagani il duro giogo di tutta la legge mosaica. La questione messa da Paolo, se bisognasse circonciderli, fu così risolta negativamente. La pace pareva ristabilita perché i pagani, convertendosi, rispettavano quelle leggi che i giudei consideravano come precetti di ordine morale. Questo decreto dovrà servire a regolare la vita in comune di cristiani ex ebrei ed ex pagani. Questi ultimi devono osservare queste prescrizioni al fine di rendere possibile una comunione con gli ebrei. Malgrado questo tentativo, i giudei cristiani sono avviati per la loro strada. Nell'anno 58, infatti, di ritorno dal terzo viaggio missionario, Paolo salì in Gerusalemme per relazionare a Giacomo quanto aveva potuto fare a pro dell'evangelizzazione dei pagani. La risposta però che ne ebbe fu deludente, perché quello che rispose Giacomo a Paolo fu questo: tutta la comunità di Gerusalemme e tutti coloro che hanno creduto in questa comunità sono zelanti in tutta la legge di Mosè. Per restare in armonia con la chiesa di Gerusalemme, Paolo si reca a purificarsi nel tempio, dove viene arrestato. Questo suo atteggiamento si spiega con quanto afferma nella prima epistola ai Corinti, al capitolo 9, ai versi 20 e 22. Poiché, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo a tutti per guadagnarne il maggior numero, e coi giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei, con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno sotto la legge, perché io stesso non sia sottoposto alla legge. Coi deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli, mi faccio ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. Parliamo ora, cari ascoltatori, della vita nella Chiesa primitiva. È senza ombra di dubbio l'epoca della Chiesa pura. Lo Spirito Santo vegliava sulla purezza di questa comunità primitiva al fine di farne un modello che si proiettasse nel futuro. Vediamo per esempio il caso triste e drammatico di cui abbiamo parlato, di Anania e Saffira. Questi primi seguaci di Cristo erano pieni di Spirito Santo, il quale li ispirava, li guidava e li mandava, dava loro incarichi particolari e speciali per la propagazione della testimonianza cristiana. La Chiesa dei Fatti degli Apostoli svolgeva una intensa attività missionaria e aveva tutta l'intenzione di spingerla fino agli estremi termini della terra. Bisognava però dire che non si aspettava la conversione del mondo, anzi dal mondo si aspettava il rifiuto di credere. Memore come era delle parole del Cristo,
non temere, piccola gregge, è piaciuto al padre di donarvi il regno.

0: Un'altra particolarità della Chiesa dei primi giorni era l'attesa del ritorno imminente di Cristo. Viveva appunto con questo pensiero costante nel cuore che il Figlio di Dio sarebbe ritornato in breve tempo. Paolo quindi è costretto a precisare che il ritorno di Cristo non è proprio imminente come i primi discepoli credevano. Infatti, a modo di dire, nella seconda epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 2, i versi 3 e 4, nessuno vi tragga in errore per alcuna maniera, perché quel giorno, cioè il giorno del Signore, non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, cioè lo sviamento della Chiesa, e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto quello che è chiamato Dio ed oggetto di culto, fino al punto di porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Anche Pietro replica a coloro che ironizzano sul ritardo del ritorno di Cristo, perché alcuni dicevano: come mai la promessa non si è adempiuta? E Pietro risponde loro, risponde nella sua seconda epistola, al capitolo 3, dai versi 3 a 5. Sapendo questo, dice l'Apostolo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori, i quali si condurranno secondo le loro concupiscenze e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano nel medesimo stato come dal principio della creazione. Ma voi diletti, continua l'Apostolo, non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni reputano che faccia, ma è paziente verso noi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. La Chiesa primitiva insisteva sulla separazione dalle pratiche pagane della società romana, ma non sulla separazione dai pagani coi quali era costretta a vivere. Paolo permise rapporti con essi purché non implicassero compromesso o sacrificio dei sacri principi della fede. Egli comunque spronava ad una completa separazione da qualunque pratica che fosse collegata all'idolatria e alla immoralità pagane. Il cristiano non doveva fare nulla che danneggiasse il corpo di cui Cristo è il Signore. Nonostante questo atteggiamento di separazione morale e spirituale, i cristiani erano disposti ad adempiere i loro doveri civici di rispetto e di obbedienza all'autorità civile, al pagamento delle tasse e a pregare per chi si trovasse in autorità. Erano dunque eccellenti cittadini finché non si chiedesse loro di violare i precetti di Dio. La Chiesa non attaccò in forma diretta l'istituzione della schiavitù e dai cristiani non venne proibito di possedere schiavi. Tuttavia il cristianesimo tagliò alla radice questa istituzione, invitando i padroni e gli schiavi cristiani a riconoscersi come fratelli. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine di questo ulteriore numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi invitiamo al prossimo numero della stessa. Iddio vi benedica.
1: Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli, brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Iniziò la sua carriera come fantino. Era un ragazzo italiano, esile e basso, ma molto forte. Non impiegò molto per farsi un nome fra i principali proprietari di cavalli. Dopo aver montato un gran numero di puro sangue, diventò un esperto allenatore di cavalli. Te l'avrebbe detto chiunque nel mondo delle corse negli anni 40. Pop Trombero era uno dei migliori. Quando incontrai Pop verso la metà degli anni 60, si era ritirato già da molto tempo. Pop divenne uno della famiglia, il suocero di mia sorella. Alle varie riunioni di famiglia, Pop veniva alla nostra fattoria e cavalcava con noi. In una di quelle occasioni, mia sorella mi chiese se Pop potesse cavalcare Tumbleweed. Protestai. Il cavallo era mio e non volevo che nessun altro lo cavalcasse, anche se si trattava di un esperto. Dopo qualche minuto mi vergognai e cedetti. Osservai Pop Trombero stringere la sua sella da fantino su Tumbleweed, mentre io montavo uno dei cavalli più vecchi e lenti. Mentre cavalcavamo, stavo vicinissima a Pop e a Tumbleweed per accertarmi che non desse strattoni alle briglie o speronasse i fianchi. Mi resi conto, infine, che non avevo motivo di preoccuparmi. Anzi, osservando il modo in cui Pop trattava il mio cavallo, dovetti riconoscere a malincuore che avevo molte cose da imparare. Era molto dolce con Tumbleweed. Gli parlava costantemente, lo accarezzava continuamente al collo, riservandogli sempre tutta la sua attenzione. Per quanto il percorso fosse interessante, Pop non scostò mai la sua attenzione dal cavallo. Non puoi immaginare come reagì Tumbleweed. Divenne un cavallo diverso. Aveva le orecchie tese, ascoltava gli ordini, non supponeva mai, obbediva subito. Sembrava che provasse gioia nell'obbedire ai comandi di Pop. Ero veramente stupita. Guardai il cavallo che stavo montando e mi resi conto di aver avuto pochissima attenzione per lui, e lo dimostrava il modo stesso in cui reagiva. Accadevano cose meravigliose quando un maestro come Pop toccava un cavallo. Sapeva come guidare, sapeva come ottenere il meglio. Accadono cose meravigliose anche quando il maestro tocca la nostra vita. Marco 6, versetto 56, dice che tutti quelli che lo toccavano erano guariti. La sua attenzione non si scosta mai da te. Il suo tocco nella tua vita è costante, invariato, sempre dolce. Provi gioia nel fare la sua volontà, nell'obbedire, nel riprendere il cammino quando avverti il suo colpetto, nel rallentare quando senti la pressione delle sue ginocchia. Il Signore sa come guidarti meglio di chiunque altro. Egli sa come portarti a dare il massimo. Si tratta solo di obbedire al tocco del Maestro.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Qualcuno sa dove è il bel paese? Italia? No. Ma voi chiamate Italia il bel paese? Napoli è il bel paese. In America si dice bel paese e tutta l'Italia. E quindi finalmente Paolo sta in questo viaggio per arrivare al suo destino di andare in Italia, di andare a Roma, di predicare la parola di Dio a Cesare. Quindi sarebbe il George Bush, forse, d'allora. Immaginate che uno di voi, il Signore, dice: tu farei un viaggio in America, andrei a Washington D.C. Can you turn me down, Steve, or turn the monitors off? E il Signore ti dice: tu andrai nella Casa Bianca e tu porterai la mia parola a George Bush. E quindi Paolo, credo che con tanta anticipazione, can you turn me down? Or turn those down, maybe, I don't know what. E in questo viaggio ci sono lezioni per i non convertiti e anche i convertiti. Abbiamo due tipi di persone in questo viaggio. Abbiamo il centurione, un romano, un italiano, con i suoi soldati, con gli schiavi, con il padrone della barca, con i marinai, il capitano della barca, e poi abbiamo l'apostolo Paolo, questo uomo di Dio. E quindi, cominciando in versetto 1, quando fu deciso che noi salpassimo per l'Italia, Paolo e alcuni altri prigionieri furono consegnati a un centurione nome Giulio, della corte Augusta. Saliti su una nave di Adramito che doveva toccare i porti sulla costa dell'Asia, salpammo avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Il giorno seguente arrivammo a Sidone e Giulio, usando umanità verso Paolo, gli permesse di andare dai suoi amici e di riceverne le cure. Quindi già Paolo aveva preso questo centurione aveva preso una simpatia per Paolo e l'ha permesso di scendere e andare a trovare i fratelli in quella città. Essendo poi partiti là, navigammo al riparo di Cipro perché i venti erano contrari. E voglio che notate ogni volta in questo capitolo che parla del vento, ok? Perché tantissime volte viene menzionato il vento in questo capitolo. Il vento nella parola di Dio rappresenta che cosa? Spirito Santo. E non voglio dire che questo vento era lo Spirito Santo, era un vento normale, quello che fa volare i capelli. Però è interessante che quante volte parla del vento che andava contro questo viaggio. Quindi nel versetto 4 il vento era contrario, attraversato il mare a ridosso della Cilicia e della Panfilia, arrivamo a Mire di Licia. Il centurione trovò qui una nave di Alessandria che faceva vela per l'Italia e ci fece salire. Navigando lentamente per molti giorni, giungemmo a stento di fronte a Cindo, per l'impedimento del vento. Quindi di nuovo il vento resisteva questo viaggio. Poi prendemmo a navigare al riparo di Creta a largo di salmone. E costeggiandolo con grande difficoltà, quindi di nuovo con difficoltà, questo viaggio proprio non va avanti. Avete compreso adesso il concetto? Dove sto arrivando? Il vento era contrario, il vento impediva il viaggio. Con grande difficoltà andiamo avanti qui. Ora, essendo già trascorso molto tempo, essendo la navigazione divenuta pericolosa, quindi il vento contrario, lento, difficoltoso, e adesso pericoloso questo viaggio, poiché il digiuno era già passato, quindi all'inizio di ottobre era una festa ebraica, era quasi un po' più tardi del periodo in cui troviamo, quindi l'inverno stava arrivando, il cambiamento della stagione. Paolo ammonì quelli della nave dicendo: uomini, io vedo che la navigazione si farà con pericolo e gravi danno, non solo per il carico ma per la nave, ma anche per le nostre persone. Ma il centurione aveva maggior fiducia nella pilota e nel capitano della nave che nelle cose dette da Paolo. Quindi Paolo, io credo profeticamente, ha detto: guarda, io sento che qui ci troveremo in grandi guai. Io sento che Dio non vuole che procediamo in questo viaggio. Ma il centurione non voleva ascoltare l'uomo di Dio e quindi ha cercato consiglio da altre parti. E già voglio paragonare a volte, tante volte io vedo credenti così, e anche io sono stato in questo stato qualche volta nel mio cammino col Signore, che io procedevo avanti ma i venti erano contro, no? Avete mai trovato che quando cercate di fare una cosa che non è la volontà di Dio c'è tanti di quei stop? Non so per voi, ma quando io viaggio e prendo una strada e trovo una deviazione, mi fai arrabbiare, no? Tu vedi che poi, non voglio parlare male dell'Italia, ma adesso lo farò. Ma io ho visto in Italia a volte fanno queste deviazioni, mamma mia, fine vai in Spagna quasi per tornare, poi fai 20 chilometri in campagna e poi alla fine trovi di nuovo sulla statale, diciamo. E tante volte anche nella nostra vita il Signore mette queste deviazioni. Craig, tu stai sulla strada sbagliata. Stai andando nel posto sbagliato. Ma noi, come il centurione, procediamo con tutta la nostra forza. È difficoltoso, la nostra vita è difficoltosa. E facciamo fatica. Non abbiamo la gioia e la pace del Signore, ma noi procediamo avanti perché siamo testardi, no? E tante volte non vogliamo, come il centurione, prendere il consiglio dell'uomo di Dio, no? Tante volte magari cerchiamo, in America c'è un detto che l'acqua cerca il suo livello, non so se in Italia c'è un paragone a questo, ma nel senso che se io non ho un problema, io cerco la persona che ha il mio problema. E io vedo tante volte anche nella nostra chiesa, fratelli che non accettano il consiglio che io gli do, o magari altri fratelli maturi, sorelle mature, che dicono: guarda, stai sbagliando. E quindi cercano qualcuno che gli dice: sì, sì, hai ragione, vai avanti. E anche qui la pilota, il capitano, che il capitano era anche il padrone della barca. Quindi il capitano Schei: dobbiamo arrivare a Roma perché questa roba era come Gianni, era una ditta di trasporto e la roba doveva arrivare in tempo, no? Quindi lui ha detto: andiamo, questo carico deve andare in Italia, non perdiamo tempo. Quindi il centurione non ha preso il consiglio dell'uomo di Dio e lui ha insistito nel suo testardaggine, e poi vedremo quello che accadrà. E poiché quel porto non era adatto per svernare, E più furono delle parere di salpare di là per cercare di arrivare in qualche modo a Fenice, un porto di Creta esposto al libeccio e al maestrale e passarvi l'inverno. Quando si levò un leggero scirocco, pensando di poter attuare il loro intento, levarono le ancore e si misero a costeggiare Creta. Quindi sembra che le cose vanno avanti, un lento vento scirocco, caldo. Ah, adesso. Come anche la parola dichiara che il piacere del peccato dura una stagione, no? Anche a volte quando noi procediamo alla nostra via, sembra che c'è un bel vento, sembra che tutto va bene, sembra che Dio non vede quello che facciamo, ma poi arriva il giorno di pagamento. Ma poco dopo si scatenò sull'isola un vento impetuoso chiamato Ioroclidone. Siccome la nave era portata via, non potendo reggere al vento, e anche noi come credenti, quando noi resistiamo alla volontà di Dio, prima o poi non possiamo combattere il Signore. Giona ha provato, no? Dio ha detto vai a Nineve e predica il ravvedimento a quel popolo, e lui ha detto no. Anche lui ha preso una barca, giusto? Nell'altra direzione. Nineve è di là, io prenderò questa barca e va di là. Ma non possiamo nascondere il Signore. E il Signore doveva mandare un pesce, forse una balena, non si sa, per inghiottire Giona. Per tanti anni i scettici della parola di Dio prendevano in giro questa storia di Giona, giusto? Sì, ma quando mai un pesce ha inghiottito un uomo? Nell'Ottocento è caduto, questo è un fatto vero, una nave inglese, non mi ricordo dove era, ma era anche in una tempesta, e uno dei marinai è caduto in mare aperto. È stato inghiottito da, non mi ricordo se era un grande pesce o una balena, è stato inghiottito. Due giorni dopo, un'altra nave ha pescato col pesce, e quando hanno aperto la pancia di quel pesce c'era questo uomo dentro ancora vivo. E questo è vero. E sembrava un mostro perché gli acidi dello stomaco del pesce avevano mangiato la sua pelle, e quindi forse per questo i Ninive si sono riveduti, perché forse Giona era senza capelli, la sua pelle era tutto bruciato, sembrava Frankenstein, ravedetevi. E allora, mamma mia, se non ci rivediamo diventeremo come lui. Ma il Signore ha un modo di portarci a quel punto, come anche qui la barca, che noi non potremo più reggere. Un figlio di Dio non arriverà al punto che non puoi più reggere resistendo la volontà di Dio. Versetto 15. Siccome la nave era portata via, non potendo reggere il vento, la lasciamo in sua balia. E così eravamo portati alla deriva. Quindi si sono resi al vento. E anche il Signore a volte vuole portarci a questo, un rendimento al suo vento. Uno potrebbe dire, ma che cosa dice Craig? Io nei 22 anni che ho conosciuto il Signore, ci sono stati tempi che io ho resistito allo Spirito di Dio per anni. Ma sapete che quel vento di Dio non si è mai fermato. E quelle cose che il Signore mi richiedeva non ha mai smesso di richiedere. Mai. Finché poi, anche io, in certe cose, ancora altre cose, dovrei forse rendere. Ma come questi uomini hanno capito, io non posso resistere il vento di Dio. Quindi mi arrendo. Mi lascio che il vento mi porta dove vuole lui. Versetto 16, passati velocemente su un'isoletta chiamata Clauda, riuscimmo a stento a controllare la scialuppa. Quindi erano fuori controllo. E dopo averla tirata a bordo, i marinai usarono tutti i mezzi per fasciare di sotto la nave con gomene e temendo di finire incagliati nella sirte, calarono le vele lasciandosi così portare alla deriva. Ma essendo violentemente sbattuti dalla tempesta, i giorni seguenti incominciarono a gettare il carico. Quindi vediamo questo tentativo dei marinai dell'equipaggiamento in qualche modo di arrangiarsi. E anche quando leggevo questo oggi pomeriggio pensavo come tanti persone che non conoscono il Signore, anche tante volte loro fanno così, no? Lo spirito, il vento di Dio comincia a compungere il peccato, magari cominciano a frequentare questa chiesa. E lo spirito di Dio, questo, tu sei un peccatore, devi ravvederti. E quindi loro cominciano, allora Signore io smetterò di fumare, e sarò il bravo, cominciano a gettare le cose sperando di navigare ancora, solo leggerendo il loro carico invece di veramente rendere la loro vita a Cristo. E anche questi marinai erano così. Paolo aveva già detto, guarda, questo viaggio andrà male, è inutile combattere contro Dio. E il versetto 19, il terzo giorno con le loro mani gettarono in mare l'attrezzatura della nave, quindi ormai buttiamo anche quello che serve, poiché non appariva né sole né stelle già da molti giorni. E il sole e la stella che cosa danno a noi? Denise ha detto giustissimo, la luce. Dio quando ha creato il sole e la stella che cosa ha detto? Saranno luce di giorno e notte per l'uomo, per guidare i suoi passi. Infatti fino a pochi anni fa, per migliaia di anni, gli uomini hanno navigato per le stelle. Erano le stelle che guidavano e gli dicevano tu stai andando in questa direzione. E quando noi camminiamo contro la volontà di Dio, non c'è la luce di Dio. E anche ho visto questo tante volte nei fratelli, ma non capisco perché non c'ho la gioia, non c'ho la pace, non c'ho quella limpidezza nel mio rapporto che una volta avevo. È forse perché cammini nel buio. Forse stai facendo le cose che non è la volontà di Dio. Forse stai andando contro il vento di Dio. E deve arrenderti. Molti giorni non c'era sole, non c'era luce. E finalmente, alla fine di versetto 20, non apparve né sole né stelle già da molti giorni e infuriava su di noi una gran tempesta. Quindi non è che il vento si era calmato. Si era ormai perso ogni speranza di salvezza. E anche questo, io credo che un uomo deve arrivare a questo punto, lui deve perdere la speranza della salvezza prima di avere la salvezza. No? Non è stato così per voi? Tu devi perdere la tua speranza di salvare te stesso, magari gettando cose dalla barca, magari dicendo non fumerò più o non dirò più parolacce, diventerò un bravo cristiano. No, deve perdere tutte le tue speranze. E in quel momento, noi vediamo che dopo l'avvertimento di Paolo, dopo l'avvertimento dell'uomo di Dio, Paolo non ha più parlato. Non so se avete notato questo. Tante cose accadono, tanti giorni passano, settimane, e neanche una parola dell'uomo di Dio. E anche noi tante volte il Signore ci dice, Craig, non deve fare quella cosa. E magari io procedo nel mio testardaggine e il Signore è lì, va bene figliolo, vedremo dove, su quale pietre naufragherai. Non è così. Quando noi camminiamo contro la volontà di Dio, è un naufragio Giusto? Naufragio sicuro. 100%. E quindi quando hanno perso ogni speranza di salvezza, allora viene Paolo. E solo quando l'uomo perde la speranza di salvare se stesso e riconosce che ha bisogno di Dio, allora Dio, anche con Paolo qui, e poiché erano rimasti senza cibo per molti giorni, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: uomini, se mi aveste dato ascolto e non foste partiti da Creta, avreste evitato questo pericolo e questa perdita. E non so per voi, ma il Signore tante volte ha detto questo a me: Craig, se avresti ubbidito quello che ti ho detto di fare, se avresti fatto quello che ho detto nella mia parola, avresti evitato questo naufragio nella tua vita personale, questi problemi che hai. Ma ora vi esorto, versetto 22, a non perdervi di animo. Quindi quando perdiamo ogni speranza, poi Dio dice: coraggio. Adesso hai capito che non puoi salvare te stesso, adesso io ti dimostrerò la via della salvezza. Quindi Paolo viene con questa parola di consolazione. Ma ora vi esorto a non perdervi di animo, perché non vi sarà perdita delle vite di alcuno di voi, ma solo della nave. Poiché mi è apparso questa notte un angelo di Dio, al quale appartengo e che io servo. Quindi quando i marinai erano lì con ansietà, gettando le cose, provando di fare le cose, l'apostolo Paolo che cosa faceva? Lui era in preghiera. Come un altro personaggio che conoscete, anche lui durante una tempesta, dove era? Era dentro la stiva della barca, e io credo in preghiera. Gesù Cristo. Vedi la differenza? Quelli che non hanno il Signore vedono l'attacco su New York, il terrorismo, il mondo, Medio Oriente. Hanno ansietà. E la Bibbia dice che negli ultimi tempi è scritto che i cuori dei uomini verranno meno a causa di tutte le cose che accadono al mondo. Infarti, fratelli, infarti nei uomini per l'ansietà che hanno, per l'affare, per i soldi, per quello che sta accadendo. Ma vediamo, l'uomo di Dio non aveva ansietà, lui aveva pace. Lui ha detto: il Dio a cui io appartengo a Dio. E anche noi, quando comprendiamo bene questo fatto che io appartengo a Dio, amen, io sono un figlio di Dio, io appartengo al Signore. E anche qui vediamo che il viaggio per i marinai, per questi non convertiti, era un viaggio di castigo, per spingerli alla salvezza, ma per Paolo era un viaggio di destino. Anche queste cose brutte che accadevano nella sua vita non era per castigare Paolo, ma che tutti questi uomini potevano conoscere la parola di Dio. Versetto 24, Paolo disse a queste persone, all'angelo disse: Paolo, non temere, tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti coloro che navigano con te. Mi piace tantissimo questo. L'angelo non ha detto: Dio salverà tutta la gente su questa nave. Paolo, Dio ha dato a te. Abbiamo un grande privilegio di essere figli di Dio. Prima non volevano ascoltare Paolo, no? Questo pazzo profeta, che cosa vuole? Noi andiamo avanti perché dobbiamo vendere in Italia. No? Ma poi Paolo diventa il capitano di questa barca. Vedremo che poi è lui che dà ordine. Perché finalmente riconoscono che è l'uomo di Dio che deve guidarci. L'uomo di Dio che sa dove dobbiamo andare con questa nave. E l'angelo disse: Dio ti ha dato tutte queste persone. Io credo che suppongo, perché non è scritto, ma io credo che molte di queste persone si sono convertite al Signore. Io credo che anche questo vuol dire Dio ha dato queste persone a te. È stato un viaggio di castigo per loro, ma è stato per te un viaggio di risveglio, di portare le anime al Signore. E Paolo in versetto 25, perciò, uomini, state di buon cuore, perché io ho fede in Dio, che avverrà esattamente come mi è stato detto. Quindi Paolo ha fiducia nella parola di Dio. Io so che accadrà esattamente come il Signore ha già detto. Ho fede in questo. Ma dovremo, finisce, finire incagliati su un'isola. Quindi questa barca in un certo senso rappresenta la vecchia vita. Voi siete salvati, ma quella barca deve andare via. Quel vecchio Craig deve morire.

E calato lo scandaglio, trovarono 20 braccia di profondità. Poi un poco più avanti calarono di nuovo lo scandaglio e trovarono 15 braccia. Temendo allora di urtare contro i scogli, gettarono dalla poppa 4 ancore, aspettando con ansia che si facesse giorno. Ora, siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave e stavano calando la scialuppa in mare col pretesto di voler gettare le ancore di prua, quindi i marinai hanno detto: noi scappiamo da questa barca, c'è la scialuppa, il nave ormai, anche l'uomo di Dio ha detto che sta per andare contro le pietre, ma noi siamo furbi, noi ci salveremo in un altro modo, no? Ah, Gesù ha detto che io sono la via, l'unica via, ma noi vogliamo salvarci con questa scialuppa. Paolo disse in versetto 31 al centurione e ai soldati: se costoro non restano sulla nave, voi non potete scampare. Quindi Dio chiede l'obbedienza da noi, la salvezza è su questa nave. Solo in questa nave, solo in Gesù Cristo. E tante volte anche noi come credenti, come ho detto prima, questa nave era una nave di castigo per i soldati, per i non convertiti, ma era una nave di destino per il Figlio di Dio, no? Come anche noi tante volte, anche nel cammino col Signore, ci troviamo nelle tempeste, no? Ci troviamo nelle difficoltà, e vogliamo scappare, vogliamo far scendere la scialuppa e fare al modo nostro per uscire dai problemi. Ma Paolo ha detto: rimanete sulla nave, questa nave è spinta dal vento di Dio, e voi sarete al sicuro. Se voi gettate quella cosa, morirete. E tante volte anche noi come credenti vogliamo scansare, vogliamo scavalcare quelle difficoltà che Dio mette anche nella nostra vita, ma hanno un scopo nella nostra vita. La difficoltà, dice in primo Pietro capitolo 3, produce la perseveranza, no? Dio ha un scopo nella nostra vita e Dio permette che tempeste vengano nella nostra vita, difficoltà, in modo che come Paolo possiamo avere più fede, più fiducia, possiamo vedere la sua mano. E tante volte noi ci chiediamo, anche io ho fatto diverse volte, ma Signore, perché sono in questa situazione? Perché mi trovo con queste persone che sono antipatico a me? Ma poi dopo ho visto che era nel piano di Dio. Dio aveva un scopo. Mercoledì scorso, per chi c'era, ho raccontato la storia del treno, no? Io non volevo essere su quel treno. Infatti ho fatto un giuramento che non avrebbe mai più fatto un viaggio in Sicilia col treno. E poi ho visto che rimanendo sul treno di Dio ho visto la gloria di Dio, no? Io credo che tanti di noi, il Signore vuole fare cose meravigliose nella nostra vita e proprio è al di là del prossimo angolo nella nostra vita. Ma vogliamo fare come i marinari, vogliamo scendere sempre nella scialuppa, invece di stare fermo come Paolo e dire: no, stiamo nella barca, Dio ha detto di stare nella barca, Dio ha detto di stare dove siamo. E anche nella vita di Giacobbe, voi sapete la storia di Giacobbe? Giacobbe è andato da suo zio, Laban, no? E si era innamorato di Rachele, giusto? Laban ha detto: se tu vuoi Rachele, allora devi lavorare 7 anni. Tutti sapete la storia, no? Quindi Giacobbe ha lavorato 7 anni, 7 anni duri. E poi è arrivata la nozze. Nella cultura ebraica, a quel tempo, la donna era sempre velata, come la burca, e quindi non si vedeva come era la donna. Si erano entrati nella tenda, hanno consumato il matrimonio e poi

0: La mattina dopo, sorpresa! Non era Rachele? Rachele? Chi era? Era Lia. Lea. E Giacobbe, infuriato, va da Laban. Tu mi hai imbrogliato. Tu mi avevi promesso di darmi Rachele, no? Invece mi ha dato Laban, poi Laban dice, ma noi usiamo che quella più vecchia deve sposarsi prima. Lavori un altro 7 anni, Laban era molto furbo. Lavori per me un altro 7 anni, no? E poi tu puoi avere Rachele. Quindi voi sapete la storia, Giacobbe ha lavorato un altro 7 anni e alla fine è arrivato a Rachele. Rachele. E poi hanno avuto figli, Rachele, Lea, le due schiave, Bila, e non mi ricordo il nome dell'altro. E poi verso la fine della vita, voi sapete che Rachele poi è morto con Beniamino, e Rachele veramente era una moglie che dava figli da torcere, no? Portava gli idoli in giro, era sempre lì a lamentare con Giacobbe, era una moglie un po', no? Poi Rachele è morta e lei è stata seppellita a Betlehem. Poi dopo tanti anni anche Giacobbe muore in Egitto, e non so se qualcuno ricorda, ma lui disse ai suoi figli, quando io morirò, dovete giurare che voi mi seppellirete nella caverna di Macpela. Chi era sepolto nella caverna di Macpela? Uno sa, Lea. Quindi Giacobbe alla fine della vita ha detto seppellisci me, io voglio essere seppellito con Lea. Forse lei era una moglie molto più brava. Forse lei era la moglie scelta da Dio per Giacobbe. Io credo di sì. Io penso, cioè non è a caso che lui non ha detto seppelliscimi a Betlehem con Rachele. Lui voleva Rachele per la sua concupiscenza, la sua carnalità, io penso. Ma quando alla fine della sua vita, perché lui poteva dire, ma come, Laban mi ha imbrogliato, mi ha dato quest'altra moglie che io non voglio, perché Dio mi ha dato questa situazione, no? Perché sono in questa situazione? Ma alla fine della sua vita, lui ha detto, io voglio essere sepolto con Lea, perché lei era la donna che Dio mi ha dato. E tante volte noi cerchiamo di scendere nella scialuppa, ma lì ci aspetta la morte. Come anche qui, Paolo disse al centurione e ai soldati, se costoro non restano sulla nave, voi non potete scampare. Quindi non solo quelli che scendevano, ma anche quelli che rimanevano sulla nave, si sarebbero morti. Allora i soldati tagliarono le fune della scialuppa e la lasciarono cadere, quindi anche il Signore ci chiama di tagliare ogni altro via di scampo e di rimanere nella sua volontà. Nella tesi che si fece ese giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo dicendo, oggi sono 14 giorni che state aspettando digiuni senza aver preso nulla. Vi esorto perciò a prendere cibo poiché questo contribuirà alla vostra salvezza. Poiché neppure un capello del vostro capo perirà. Gesù ha detto, Dio sa quanti capelli voi avete in testa, no? E Paolo disse, neanche un capello. Questi soldati, questi marinai non digiunavano perché erano spirituali. Facciamo digiuno e preghiera che il Signore ci salva. Non so se siete mai stati su una nave in una tempesta. No, non è che hai tanto voglia di mangiare, di vomitare magari, ma di mangiare no. Quindi era un digiuno forzata, ma Paolo ha quella parola di incoraggiamento. E anche questo è un segno di un servo di Dio. Nelle chiese ci sono sempre quelle criticone e c'è sempre quei uomini e donne di Dio che hanno una parola di incoraggiamento, no? Anche qua, mangiate, prendete qualcosa. Versetto 35, detto questo, prese del pane e rese grazie a Dio in presenza di tutti. Poi lo ruppe e cominciò a mangiare. Quindi hanno fatto la santa cena su questa nave, fratelli. Cioè, vedete, prima erano contro Paolo, dicevano, ma chi deve ascoltare questa persona? Ma alla fine, uomo di Dio, che cosa dobbiamo fare? E lui ha spezzato questo pane, una figura di Cristo, del suo sacrificio, e ha dato grazie a Dio. Tutti allora, fattosi animo, presero anche del cibo. Quindi Paolo ha portato questo cambiamento di atteggiamento, di spirito, nella loro vita. Poi sulla nave eravamo 276 persone in tutto. Dopo aver mangiato a sazietà, legarono la nave gettando il frumento in mare. Fattosi giorno, non riuscivano a riconoscere la terra, ma notarono un'insegnatura con la spiaggia e decisero di spingervi la nave se potevano. Staccate le ancore e lasciarono andare in mare, sciogliendo nello stesso tempo il legame del timone, poi spiegata la vela, maestro al vento, si dirisero verso il Lido. Ma essendo incappatati in una secca che aveva il mare da ambo i lati, vi arenarono la nave che rimase con la prua incagliata e immobile, mentre la poppa si faceva per la violenza delle onde. Poi i soldati erano dal parere di uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse a nuoto. Ma il centurione, volendo salvare Paolo, li distolse da quel proposito e comandò loro che sapevano nuotare di gettarsi per primo in mare e di raggiungere la terra. Poi gli altri, chi su tavole, chi su rotame della nave, e così avviene che tutti poterono mettersi in salvo a terra. Quindi tutti salvati per mezzo dell'uomo di Dio. E l'ultima cosa che voglio farvi notare è questo. Come ho detto già tre volte, per i ribelli, per i non convertiti, per quelli che vanno contro la volontà di Dio, questo era un viaggio di castigo. Ma per Paolo era il suo destino. Anche la tempesta, anche la difficoltà. Perché il Signore aveva già detto in Israele, tu andrai a Roma. Io credo anche per questo Paolo aveva fede e perseveranza, perché lui aveva già ricevuto quella parola del Signore, tu andrai a Roma a testimoniare di me. E il frutto di questo, vediamo in versetto 9 di capitolo 28, quando erano su questa isola di Malta, un'isola molto vicino alla Sicilia. Versetto 8, ora avviene che il padre di Publio giaceva a letto malato di febbre e di dissenteria. Paolo andò a trovarlo e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. Dopo questo fatto, anche gli altri isolani che avevano delle malattie venivano ed erano guariti. Quindi vedete che Dio aveva un piano per l'isola di Malta, che è un paese cristiano, e le chiese a Malta dicono, cioè loro dicono che la loro storia della chiesa lì a Malta va indietro a questo istante. Paolo poteva dire, ma come Signore, tu hai detto che devo andare a Roma, poi un'altra tempesta. In Corinzi, Paolo racconta che lui è stato naufragato tre volte. In Atti vediamo solo questa volta, ma si vede che un'altra due volte precedentemente lui era naufragato, aveva una sfortuna con le barche, no? Questa era la terza volta, era l'ultimo viaggio suo sul mare, perché è arrivato in Italia, poi morì per il Signore. Ma voglio incoraggiarvi con questo, magari tu stai attraversando una tempesta, o li attraverserai. E rimani nella nave di Dio. Rimani con fede in Dio, dire Signore, anche se questa cosa è difficile. Anche se vivere con questa persona è difficile, io so che questa è la tua nave per la mia vita. E poi tu vedrai che altri saranno guariti attraverso questo. Tu vedrai la guarigione di Dio, ma deve rimanere nella nave di Dio. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, di nuovo vogliamo ringraziarti per questa testimonianza di Paolo, Padre, un uomo di Dio. Quando tu, io, i 260 avevano paura e ansietà, Signore, Paolo era fermo nelle tue promesse, Signore. E ti chiediamo, Signore, di renderci uomini e donne come Paolo, Signore. Uomini e donne di preghiera, uomini e donne che il mondo in quel momento di naufragio possono guardare a noi per una parola del tuo trono, Signore. Possono guardare verso di noi per una guarigione, Signore. E Signore, anche noi, quando ci troviamo nella difficoltà, nelle tempeste, darci la forza e il coraggio di rimanere, Signore, nella tua nave, Signore, di rimanere nella tua volontà. Ti ringraziamo, Padre, per questo tempo insieme. Fai che questa parola, Signore, venga saldata nel nostro cuore. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

cari amici, eccoci di nuovo insieme. Stiamo trattando il ritorno del Signore. La benedizione e la gloria che la Chiesa ha su questa terra non sono neanche da paragonare alla gioia, alla gloria e alla benedizione che il Signore ha preparato in Cristo Gesù, lassù nel cielo. La Bibbia ce ne dà solo una vaga idea, ma ciò è sufficiente per farci intravedere qualcosa di immensamente grande e glorioso. Gesù aveva parlato spesso di feste, di banchetti nuziali, di nozze del figlio del re, del Signore che era andato lontano per ricevere l'investitura del suo regno e poi ritornò per regnare sui suoi. Aveva parlato molto in parabole, ma questa forma di insegnamento era molto usata dagli orientali per dare ad una storia un significato spirituale molto profondo e molto serio. D'altronde Gesù non aveva parlato solo in parabole di questi temi, egli ne parlò anche nei suoi insegnamenti. Alcuni di essi, e in maniera speciale il tema del suo ritorno, erano riservati specialmente per coloro che avevano già creduto in lui e mostravano una certa maturità spirituale. Per esempio, nella ultima sera che passò insieme ai suoi apostoli, prima della croce, egli disse loro apertamente: «Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, io vo a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e v'avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi». Circa il ritorno di Gesù, esiste una certa confusione tra i cristiani. Ciò è dovuto al fatto che sotto questo tema generale vi sono due avvenimenti ben distinti l'uno dall'altro, anche se fanno entrambi parte di un unico piano ed accadono a poca distanza l'uno dall'altro. Primo, l'apparizione di Gesù nel cielo per raccogliere la Chiesa presso di sé. Secondo avvenimento, il ritorno di Gesù sulla terra con la Chiesa per stabilirvi il suo regno. Ripeto, il primo avvenimento è l'apparizione di Gesù nel cielo per raccogliere la Chiesa presso di sé. Secondo, il ritorno di Gesù sulla terra con la Chiesa per stabilirvi il suo regno messianico. E prima di andare avanti, vogliamo ascoltare un brano musicale.

0: Eccoci di nuovo insieme per parlare e continuare a trattare la venuta del Signore. Vi è una differenza, come vedremo in seguito, tra i due avvenimenti, cioè tra l'apparizione di Gesù nel cielo per raccogliere la Chiesa presso di sé e il ritorno di Gesù sulla terra con la Chiesa per stabilirvi il suo regno messianico. Il primo avvenimento avverrà all'improvviso, senza essere preceduto da segni particolari in terra o nel cielo, quando i piani di Dio saranno completati. Il secondo sarà preceduto da grandi segni, anche sovrannaturali in terra e nel cielo. Per ora noi ci occuperemo soltanto del primo e prossimamente considereremo il secondo avvenimento. Quando il corpo mistico e spirituale della Chiesa di Cristo sarà completo e l'ultimo membro di esso sarà convertito, in quell'istante, con la fulmineità di un lampo, questo primo particolare del piano di Dio si attuerà. Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato, e quelli che l'aspettano per la loro salvezza lo vedranno e andranno con lui nell'aria. Ebrei capitolo 9 verso 28. Quando fu chiesto a Gesù di dire quando ciò sarebbe avvenuto, egli rispose che i suoi fedeli debbono essere sempre pronti, debbono vegliare, perché non sanno quando il Signore arriverà. Questo lo troviamo scritto nell'Evangelo secondo Matteo, al capitolo 24, al verso 42. Poi Gesù aggiunse: quant'è a quel giorno ed a quell'ora, nessuno lo sa, neppure gli angeli del cielo, né il Figliuolo, ma solo il Padre. Marco 13, 32. Però Dio ha rivelato come e cosa accadrà in quel giorno. Nell'epistola ai Tessalonicesi, la prima epistola, al capitolo 4, nei versi 15, 16 e 17 leggiamo: questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Vogliamo fermarci qui per questa trasmissione e riflettere su questa parola del Signore. Ricordiamoci, leggiamo la parola di Dio nella prima epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 4, i versi 15, 16 e 17. C'è descritto con chiarezza cosa avverrà il giorno del ritorno del Signore. A risentirci alla prossima trasmissione. Il Signore ci benedica.
1: Or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro, rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: a Tu per Tu con la Bibbia. Un programma curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Auguriamo buon ascolto a tutti i nostri amici. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati su questa lunghezza d'onda per seguire a Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. La Bibbia parla di salvezza. Salvezza da che cosa? Prima di tutto dalla condanna che il nostro peccato porta nella nostra vita. Un Dio perfettamente santo e giusto non può permettere che un peccatore vada alla sua presenza. Dobbiamo essere purificati, e la salvezza è la possibilità di avere questa purificazione per mezzo dell'opera di Cristo. Ma ci sono anche delle conseguenze che possono cambiare tutta la nostra vita. Essere salvati significa anche avere Dio con noi, essere sorretti e aiutati giorno per giorno, avere la possibilità di diventare persone diverse man mano che impariamo a ubbidire ai comandamenti di Dio. E noi dobbiamo solo accettare questo dono, perché è appunto un dono da parte di Dio. Non potremo mai guadagnarci qualcosa di così meraviglioso. La Bibbia ci dice: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Invocare con fede e con riconoscenza, accettando che Dio ci perdoni e faccia di noi nuove creature. Non si tratta solo di ripetere meccanicamente il nome di Dio in una preghiera meccanica, si tratta di qualcosa di molto diverso. Forse volete spiegazioni su questo argomento così importante per la vita di chiunque. Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto. Dio ha detto che dobbiamo sottometterci a coloro che hanno autorità su di noi, ma spesso proviamo una specie di risentimento verso queste persone. Pensiamo che essi, siano genitori, insegnanti, capi ufficio o altro, interferiscano con la nostra indipendenza, così che non abbiamo la libertà di esprimerci come vorremmo. Ma Dio ha stabilito che noi dobbiamo essere allo stesso tempo di coloro che si sottomettono e hanno autorità. Un giovane che voglia raggiungere una posizione autorevole deve prima dare prova di essere capace di ubbidire. I bambini imparano prima a gattonare e poi a camminare. Nessun ragazzo delle elementari è pronto per le Olimpiadi, ha bisogno di anni per crescere, allenarsi e fare esperienza. Dio usa lo stesso procedimento. Dobbiamo dare prova a chi ha autorità di poter essere ubbidienti e di sottometterci di buona voglia. Solo così possiamo diventare dei buoni capi.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Tutti quelli che leggono con attenzione le scritture si rendono conto che a volte ci sono delle difficoltà. E questo ci porta a parlare delle difficoltà reali. Riconosciamo che alcune questioni rimangono per noi insolubili, almeno per il presente, e che attualmente il testo biblico offre delle incontestabili difficoltà, poche però e di secondaria importanza, come vedremo subito. Prima ci sono le varianti fra i diversi manoscritti. I libri biblici sono stati ricopiati da tante mani e tante volte attraverso i secoli che si sono introdotte nel testo delle leggere differenze, le varianti. Il loro studio è così interessante che vi dedicheremo un intero capitolo. Vedremo tuttavia che esse non fanno altro che confermare l'esistenza di un manoscritto originale inerrante.
1: Parliamo ora dell'errore dei copisti. Una variante è per lo più di minime proporzioni, ma in alcuni casi sembra che l'errore del copista sia stato ben più grave. Il passo di Atti 7:16 dice che il sepolcro di Sichem, dove fu sepolto Giuseppe, era stato acquistato da Abramo. Però da Giosuè 24:32 e Genesi 23:2-20 si deduce che Abramo aveva acquistato la caverna di Macpela, mentre il campo di Sichem era stato acquistato da Giacobbe. In Matteo 27:9 leggiamo che la profezia intorno ai 30 pezzi d'argento è di Geremia, mentre la troviamo di fatto in Zaccaria 11:13. Poi vi è il problema dei numeri ebraici. Alcuni testi contengono dei numeri che è difficile leggere con precisione o armonizzare con i passi che trattano degli stessi fatti. Davide prese a Adadazer, secondo Seconda Samuele capitolo 8 versetto 4, 1700 cavalieri e 20.000 uomini a piedi. Secondo Primo Cronache 18:4, queste cifre divengono 1000 carri, 7.000 cavalieri, 20.000 uomini a piedi. Il re uccise ai Siri, secondo il secondo libro di Samuele, capitolo 10, versetto 18, gli uomini di 700 carri e 40.000 cavalieri. In prima cronache 19:18 è questione invece di 7.000 carri e 40.000 uomini a piedi. Salomone aveva, ci dice Prima Re 4:26, 40.000 greppie da cavallo per i suoi carri e 12.000 cavalieri. In Secondo Cronache 9:25 le cifre sono 4.000 greppie e 12.000 cavalieri. Non meno difficile è il testo di Prima Samuele 6:19. Secondo le versioni, il Signore colpì quei di Bet-Shemes, colpì 50.000 70 uomini del popolo. Il testo ebraico ha letteralmente 70 uomini, 50.000 uomini. Alcuni commentatori leggono 70 uomini, 50 capi. Citiamo infine 1 Samuele 13:1. Saul aveva anni quando cominciò a regnare. Si tratta di errore dei copisti o di malintesi sul modo di esprimere le cifre? In ogni caso, se le divergenze sono evidenti, esse non sono molto importanti e non intaccano la realtà dei fatti storici narrati. Poi abbiamo le citazioni libere dell'Antico Testamento nel Nuovo e l'uso nelle citazioni della versione dei 70. Il nostro elenco di difficoltà reali è veramente breve, ma dopo ciò che è stato già trattato nei paragrafi precedenti, non vediamo come potremmo allungarlo destando nello stesso tempo l'interesse del lettore.
0: Ci sono poi gli errori evitati. Avendo dimostrato che le principali difficoltà rilevate in generale nella Bibbia non sono realmente importanti, non abbiamo toccato che un aspetto della questione. È interessante sottolineare anche che il loro scarso numero è, a dire il vero, un miracolo. Quanti errori umani avrebbero potuto e avrebbero anche dovuto introdursi nella Bibbia senza l'intervento divino? Gausen, con la sua solita verve, ce ne dà una lista. Quanti errori funesti, quanta ignoranza avrebbe potuto accompagnare necessariamente questa rivelazione se non ci fosse stata l'ispirazione? Errori nella scelta dei fatti, nella loro valutazione, nella loro esposizione, nella relazione con le dottrine, errori d'omissione, di esagerazione, ma grazie a Dio non vi è niente di tutto questo nei nostri libri sacri.
1: Vi sono nella Bibbia 66 libri, scritti da circa 45 autori, 1189 capitoli e 31.173 versetti, e scritti in uno spazio di tempo di 1600 anni. Cercate in tutto questo uno solo dei 1000 errori di cui sono pieni gli autori antichi quando parlano della terra e del cielo, e voi non lo troverete. Mosè era stato istruito in tutta la saggezza degli egiziani. Chi dunque ha fatto in modo che egli evitasse di adottare nel Pentateuco l'antica cronologia egiziana messa in seguito per iscritto da Manetone che iniziava 30.000 anni prima di Cristo? Chi dunque ha influenzato Daniele, versato nelle scienze caldee, dato che egli è sordo dinanzi alle mostruose favole babilonesi sulla creazione del mondo? Paolo era al corrente di tutta la scienza del suo tempo. Perché dunque i suoi discorsi e le sue lettere non contengono niente di simile allo sprezzante negazione di Agostino dell'esistenza degli antipodi o all'opinione di Ambrogio secondo cui il sole attirerebbe a sé l'acqua affinché questa lo rinfreschi, mitigandone l'intenso calore?

Cari ascoltatori, è con profonda riconoscenza a Dio che mi accingo a proseguire questo nostro programma, perché è in questo modo che mi viene concesso il privilegio di parlarvi di colui che ha dato significato alla mia vita. Qualcuno può pensare che se riceviamo una buona educazione ed una buona istruzione possiamo essere felici nella vita, perché si hanno gli strumenti validi che ci permetteranno di affrontare le difficoltà dell'esistenza in posizione di vantaggio. Ma non è assolutamente vero. Tutti quanti leggiamo i giornali, quindi tutti quanti veniamo a sapere di persone che, pur avendo mezzi, possibilità, ricchezze, istruzione, sono poi finite miseramente. E non si tratta di casi rari o sporadici. Perché tutto questo? Semplicemente perché la loro esistenza non era realmente motivata. Ad un dato momento è venuto fuori un vuoto che non hanno saputo come colmare. Ecco perché, come dicevo prima, la mia gioia e la mia allegrezza stanno nel parlarvi del mio Dio, non un Dio lontano, confuso, che noi cerchiamo di immaginarci, ma un Dio che si è avvicinato a noi, che si è fatto conoscere attraverso suo figlio Gesù Cristo. Proprio nell'Evangelo troviamo scritto: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ecco perché sentiamo tanta gioia quando possiamo parlarvi di Dio e di Gesù Cristo, perché al di fuori di lui la nostra vita sarebbe veramente squallida ed inutile. Inoltre, quello che vi diciamo non è qualcosa di soggettivo, ma è l'esperienza di tutti quelli che hanno posto Dio al centro della loro esistenza. Se lo farete anche voi, queste parole diventeranno vostre. Questo è lo scopo di questi programmi. Ascoltateci e fateci ascoltare. Adesso, prima di dare inizio alla nostra conversazione, ascoltiamo un po' di musica e vi diciamo buon ascolto.

Gentilissime amiche e cari ascoltatori, non so come avete iniziata la giornata di oggi. Spero che tutto vada bene e che non ci siano contrattempi di sorta. Purtroppo non è sempre così. Ci siamo alzati, abbiamo fatto il nostro programma per la giornata e poi per qualche contrattempo tutto è andato storto e abbiamo concluso che quella sarebbe stata una giornata negativa. Si tratta di qualcosa che può capitare a tutti, ma vorremmo ricordare che da un punto di vista cristiano non c'è ragione di essere così pessimisti. Esiste un proverbio in inglese il quale dice che i mancati appuntamenti umani sono gli appuntamenti di Dio. Ed infatti è così, ma non solo perché lo dice il proverbio, ma soprattutto perché lo dice la Bibbia, la parola di Dio. Infatti l'apostolo Paolo in una delle sue lettere scrisse: «Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo i suoi proponimenti». Ebbene, io credo che dobbiamo calare queste parole nella realtà di tutti i giorni. A ciascuno di noi possono capitare dei contrattempi. Al lavoro abbiamo un capo reparto, dei colleghi di lavoro che sono difficili da sopportare. Se lavoriamo nei campi, ecco che il tempo sfavorevole compromette il raccolto. A casa i bambini sono esagitati e rumorosi. Aspettavate il pagamento di una somma che vi è dovuta e l'assegno non arriva. In compenso è giunta una fattura inaspettata che supera le vostre disponibilità del momento. Quando poi si arriva alla fine del mese è sempre difficile equilibrare e misurare le spese. Non si riesce a far fronte a tutte le esigenze. Cosa dire poi dell'inflazione che erode il salario? Si vive tutto l'anno nell'attesa delle vacanze, ma quando arriva il bramato giorno della partenza, l'intasamento e le code sulle strade, con il conseguente sovraffollamento della località di villeggiatura, ne sminuiscono notevolmente il fascino. Purtroppo ci si deve adeguare e fare buon viso a cattivo gioco. Soprattutto, come dicevamo prima, da un punto di vista cristiano, non dovremmo mai dire sono sfortunato o peggio ancora Dio è ingiusto. In un certo senso, egli sa che non vi è nulla di peggio di un uomo materialmente felice e soddisfatto, perché diventerebbe subitaneamente egoista e sprezzante. Dio sa che un essere umano che non sia costretto a lottare rischia di degenerare. Credo che tutti abbiamo avuto la possibilità di conoscere malati o handicappati che, nonostante i loro problemi, sanno restare calmi perché hanno saputo guardare al di là dei loro problemi immediati. Quante volte abbiamo fatto la scoperta che persone siffatte non solo non si lamentavano, ma erano in grado di infondere coraggio agli altri. In genere queste persone erano credenti in Cristo Gesù, che avevano trovato in Lui la loro gioia e la loro soddisfazione. Cioè avevano capito che al di là della malattia o delle delusioni giornaliere, essi erano figli di Dio e quindi sapevano che non c'era nulla che li poteva privare di quella posizione. Io penso che tutto questo deve farci pensare e condurre alla riflessione. Probabilmente il problema che dovete risolvere è quello di conoscere Dio e di ricevere la certezza che Egli vi ama e vuole risolvere tutti i vostri problemi. Probabilmente, se il Signore permette certe difficoltà, è proprio perché Egli desidera parlarvi, farvi ascoltare la sua voce, attirare la vostra attenzione. Ed in questo caso la parola di Dio ci rivolge un caldo invito: oggi, se udite la mia voce, non indurite i vostri cuori. Cioè, non imprecate contro la sorte avversa, ma domandatevi ciò che il Signore vuole dirvi. Se invece siete fra coloro che conoscono il Signore ed avete la certezza della sua salvezza, allora ricordatevi che la prova da Lui permessa viene usata per farvi crescere,
per temprarvi e modellare il vostro carattere. Ricordiamo soprattutto che la vita quotidiana non è altro che l'anticamera della vita eterna. In fondo, quello che accade oggi non può essere paragonato con la gloria e le benedizioni che ci attendono. Anzi, le difficoltà e le problematiche quotidiane servono a farci rialzare il nostro sguardo e a ricordare che su questa terra siamo di passaggio, mentre in realtà ci attende una patria eterna, dove tutte le lacrime di quaggiù saranno asciugate e la morte non sarà più. È evidente che quando recuperiamo questa visione, i contrattempi terreni non ci faranno più paura. Al posto dell'imprecazione o della delusione per le cose che non vanno, ci sarà il desiderio di lodare e ringraziare Dio per tutto quello che ha fatto e ha provveduto per noi. Ma come dicevamo prima, la condizione fondamentale per sperimentare tutto questo sta nel riconoscere Gesù Cristo come il Salvatore e il Signore della nostra vita. Fermiamoci ora per la nostra pausa musicale.

Carissimi amici, nel proseguire la nostra conversazione vorrei raccontarvi un piccolo episodio. Nel 1975, nell'Oceano Pacifico, una nave si trovava in rotta verso delle isole poco conosciute, lontane da ogni civilizzazione. Dopo un lungo viaggio, essa approdò presso una di queste isole ed improvvisamente apparvero uomini in vestiti stracciati e si udirono anche degli spari. L'equipaggio della nave si chiese che cosa stesse accadendo, da dove venivano fuori quelle armi. Dopo diversi sforzi per poter comunicare, finalmente quegli uomini riuscirono a capirsi. Si scoprì che quegli uomini erano soldati giapponesi che erano stati mandati su quell'isola durante la Seconda Guerra Mondiale. E ora, nel 1975, si trovavano ancora su di essa convinti che la guerra fosse ancora in corso. Finalmente l'equipaggio della nave riuscì a convincerli che la guerra era finita, dicendo: consegnate le armi, è pace. Da 30 anni c'è pace. Ebbene, ho pensato che probabilmente alcuni ascoltatori si trovano in una situazione simile a quella dei soldati giapponesi. Cioè si continua a pensare alla guerra, mentre in realtà c'è già la pace da lungo tempo. Naturalmente non parlo della pace politica, che è ben lontana dall'essere raggiunta, ma parliamo della pace spirituale, la pace che si può avere con Dio. Non so quale concetto voi avete del Signore, so però che ci sono molti scettici i quali pensano: non posso accettare che ci sia un Dio. La mia colpa è così grande che dovrei morire se Dio mi vedesse. Questo vuol dire che nel vostro intimo siete consapevoli del fatto che il vostro peccato rappresenta una dichiarazione di guerra nei confronti del Dio vivente e santo. Perciò Dio rappresenterebbe solo il giudice che punirà le vostre colpe. Allora è meglio che non ci sia un Dio. Ci sono però altri che dicono: io sono buono, mi comporto bene, sono giusto, non ho bisogno di un Dio che mi perdoni i peccati. La mia massima è: fai il bene e puoi guardare in faccia a tutti. E proprio queste persone si accorgono che tale atteggiamento è la radice del peccato. Non vorresti allora ravvederti e riconoscere che, avvicinandovi a Dio umilmente, potrete avere la pace con Lui? Adesso vi invito alla lettura del libro dell'Esodo. Il Signore parlò così a Mosè: di ai figli di Israele che tornino indietro e si accampino davanti a Pi-Hachiroth fra Migdol e il mare fronte a Baal-Zephon. Accampatevi davanti a quel luogo presso il mare. Il Faraone dirà dei figli di Israele: si sono smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi. Io indurirò il cuore del Faraone ed egli li inseguirà. Ma io sarò glorificato nel Faraone e in tutto il suo esercito, e gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Ed essi fecero così. Leggere un libro come quello dell'Esodo è sempre estremamente interessante ed avvincente. Infatti, in questa pagina di storia si mostra come Dio sia Redentore e Giudice allo stesso tempo. Egli si avvicina all'uomo per mostrargli comprensione, offrirgli aiuto, ma allo stesso tempo egli è contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Cioè non può passare sopra l'iniquità umana e dalla loro presunzione. Perciò questo ci fa capire che amore e giustizia non sono concetti astratti, ma caratterizzano tutti gli interventi di Dio. Gli avvertimenti inviati al Faraone non erano solo minacce. Adesso che Israele è stato portato fuori dall'Egitto, Dio attua i suoi giudizi sul Faraone ed il suo esercito. La morte dei primogeniti, sebbene fosse in se stessa
una forma di giudizio, in realtà era solo un anticipo di esso. Il Signore userà quella tragedia come una forma di pressione. Gli egiziani devono capire che dietro a Mosè e ad Aronne e a tutto il popolo vi è il Dio. Non si tratta semplicemente di una minoranza etnica che, non volendo più stare in Egitto, vuole andare altrove. È Dio che ha fatto udire la sua voce e desidera che il popolo che egli si è scelto si disponga a realizzare il suo progetto. Nello stesso tempo il Signore desidera che gli egiziani riconoscano che Dio è il Signore. Egli è colui che è, ossia l'Eterno, che non ha neppure

0: perfettamente. Verrà il momento in cui si dirà: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Tutto questo ci mostra come il problema dell'uomo sia incentrato sul fatto che si ostina nel credere che ci si può beffare di Dio. Invece non è così. Dio parla per essere ascoltato e creduto. Egli non fa sconti a nessuno. Perciò il valore didattico di questa narrazione è altamente solenne. Ricorda che l'uomo ribelle non potrà sfuggire al giudizio di Dio per nessun motivo. O ascolta e crede nella sua parola per fare ciò che lui dice, oppure verrà il momento del giudizio. Cosa stai aspettando? La liberazione o il giudizio di Dio?
1: Avete ascoltato il programma A Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
4: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Atti, capitolo 26. E Agrippa disse a Paolo: t'è permesso parlare a tua difesa. Allora Paolo, distesa la mano, disse a sua difesa: Re Agrippa, io mi reputo felice di dovermi oggi scolpare dinanzi a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei, principalmente perché tu hai conoscenza di tutti i riti e di tutte le questioni che sono fra i giudei, perciò ti prego di ascoltarmi pazientemente. Quale sia stato il mio modo di vivere dalla mia giovinezza fino dal principio trascorsa in mezzo alla mia nazione in Gerusalemme, tutti i giudei lo sanno, poiché mi hanno conosciuto fin da allora e sanno, seppur vogliono renderne testimonianza, che secondo la più rigida setta della nostra religione son vissuto fariseo. Ed ora son chiamato in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri, della qual promessa le nostre 12 tribù che servono con fervore a Dio notte e giorno sperano di vedere il compimento. È per questa speranza, o re, io sono accusato dai giudei. Perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio risusciti i morti? Quant'è a me, avevo sì pensato anch'io di dover far molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno.

0: Cristo difatti fece a Gerusalemme e avutane facoltà dai capi sacerdoti serrai nelle prigioni molti dei santi e quando erano messi a morte io detti il mio voto. E spesse volte per tutte le sinagoghe li contristai con pene e bestemmiare e infuriando oltremondo contro di loro li perseguitai fino nelle città straniere, il che facendo come andavo a Damasco con potere e commissioni dei capi sacerdoti, io vidi, o re, per cammino a mezzogiorno, una luce dal cielo più splendente del sole, la quale lampeggiò intorno a me ed a coloro che viaggiavano meco. Ed essendo noi tutti caduti in terra, udì una voce che mi disse in lingua ebraica, «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» E te duro di ricalcitrar contro gli stimoli. Ed io disse, chi sei tu, Signore? E il Signore rispose, io sono Gesù che tu perseguiti. Ma levati e sta in piè, perché per questo ti sono apparito, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando per aprir loro gli occhi, onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio e ricevano per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte d'eredità fra i santificati. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quel di Damasco, poi a Gerusalemme, per tutto il paese della Giudea e ai gentili, ho annunziato che si ravveggano e si convertano a Dio facendo opere degne del ravvedimento. Per questo i giudei, avendomi preso nel Tempio, tentavano d'uccidermi, ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, non dicendo nulla all'infuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva venire, cioè che il Cristo soffrirebbe e che egli, il primo a risuscitar dai morti, annunzierebbe luce al popolo e ai gentili. Ora, mentre e diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce, Paolo, tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuori di senno. Ma Paolo disse, io non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronunzio parole di verità e di buon senno, poiché il re al quale io parlo con franchezza conosce queste cose, perché son persuaso che nessuna di esse gli è occulta, poiché questo non è stato fatto in un cantuccio. O re Agrippa, credi tu ai profeti? Oh, io so che tu ci credi. E Agrippa disse a Paolo, per poco non mi persuadi a diventar cristiano. E Paolo disse, piacesse a Dio che per poco o per molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano diventaste tali quale son io all'infuori di questi legami. Allora il re si alzò e con lui il governatore Berenice e quanti sedevano con loro e ritiratisi in disparte parlavano gli uni agli altri dicendo «Quest'uomo non fa nulla che meriti morte o prigione». E Agrippa disse a Festo «Quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: E siamo così arrivati al programma Contrappunti. Mario Pieri adesso con voi, staremo assieme per una mezz'oretta come sempre e spero che anche voi vorrete restare in mia compagnia. Ecco, nel programma di oggi parleremo dell'accettazione del piano di Dio per la nostra vita, il modo in cui reagiamo a fatti, circostanze, difficoltà, malattie, sofferenze. Ecco, questo condiziona sicuramente il nostro modo di vivere. Se siamo figli di Dio, ecco, abbiamo, potrei dire, una marcia in più. Ecco, però dovremmo saper vedere il suo piano perfetto nella nostra vita. Dovremmo accettarlo e crescere in mezzo alle prove, in mezzo alle difficoltà. Ecco, di questo un pochino parleremo quest'oggi qui a Contrappunti. Mi avvarrò anche del contributo di Filomena Calanchi, che più tardi ascolteremo in questa registrazione, e poi ascolteremo come sempre della buona musica, come il primo brano che ho scelto per oggi. Mi faccio momentaneamente da parte, vi lascio subito con la musica Great Light of Your World, cioè Grande Luce del Mondo. Questo è Bebo Norman, noi ci risentiamo subito dopo il brano musicale. Benvenuti a Contrappunti e restate con me, mi raccomando.
3: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da

Alcune parole di questa bella canzone di Bebo Norman dicevano: vieni con la tua luce e riempi il mio cuore, luce della tua grazia, riempimi. Qui nelle tenebre non sono solo, vieni con la tua forza e portami a casa. Ho letto un interessante articolo sull'axolot, un anfibio che si trova in Messico. È la forma larvale della salamandra tigre. Già nel 1500 un naturalista descrisse in questi termini gli axolot. Sono strani pesci con le manine e la pelle liscia, lunghi una spanna e grossi un pollice. Scherzi d'acqua li chiamano qui. Ecco, l'axolot è oggetto di studi particolari da parte di medici e di scienziati per le sue peculiarità, che consistono nel rigenerare i propri tessuti e nel poter scegliere se effettuare o no una metamorfosi. L'axolot può cioè rimanere allo stato di larva e vivere nell'acqua, ad esempio come un girino che rimanga a questo stadio invece di diventare una rana, oppure, se sottoposto a certi stress, come per esempio l'affollamento del lago in cui vive oppure il prosciugamento dell'acqua, mutarsi nell'individuo adulto, e cioè nella salamandra tigre che vive sulla terra. Ma come si sa, la salamandra poi ha una vita breve. Gli antichi aztechi, che studiavano particolarmente la natura, consideravano sullo stesso piano dell'axolot gli xolot, una classe di schiavi che potevano scegliere di non entrare a far parte a pieno titolo della società. Invece di inserirsi nella società come individui maturi responsabili, rimanevano cioè allo stadio di eterna fanciullezza. Ecco, ricevevano un salario, potevano sposarsi, avere figli, ma si escludevano con questa loro scelta dalla comunità dei membri a pieno titolo. Erano cioè individui rinunciatari che preferivano evitare le responsabilità. Ecco, c'è da chiedersi se il Signore non sottopone anche noi agli stress della prova, se non conduce a volte nel deserto per parlare al nostro cuore e appunto per non restare come questi axolot, quindi degli eterni fanciulli. Ecco, saremo mai spinti a maturare, a crescere fino ad arrivare allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo se non subissimo certi stress? Se il Signore non mettesse nella nostra vita quelle difficoltà che, rendendoci consapevoli della nostra fragilità e incapacità, ci costringono a cercare rifugio in Lui, nel suo amore, a radicarci profondamente nella sua parola e fortificarci in Lui, resteremmo come bambini viziati che ricercano soltanto il proprio piacere, che si accontentano di quello che la Scrittura chiama il latte, anziché cercare il cibo solido. Gesù disse: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Ecco, fare la volontà di Dio non è una scelta facile, perché implica la rinuncia a se stessi, vuol dire prendere la propria croce, perdere la propria vita. Ecco, queste non sono cose per fanciulli viziati o per larve spirituali, richiedono costanza, maturità, responsabilità, ed è temprandoci con le prove, le battaglie, le difficoltà che il Signore può produrre in noi queste qualità. Come sappiamo, una pepita d'oro grezzo, pur avendo un valore in sé, non esprime il suo pieno potenziale se non è passata per il crogiolo, che, oltre a togliere le impurità e i materiali di scarto, porta alla luce il suo vero valore. Ecco, il disegno di Dio per l'uomo è un disegno mirabile, ed è un disegno ancor più mirabile per il suo figlio, per il credente. Dio lo porta avanti in un modo meraviglioso, non sempre piacevole, è vero, però sempre secondo quello che è il suo piano perfetto, avendo in mente sempre qual è il bene, il fine ultimo. Ma di questo sentiremo qualcosa in più fra poco dalla voce di Filomena Calanchi. Adesso ancora un momento di musica.
e lei è Sara Leonardi. Il brano si intitola Confido in te.

0: È un testo, una riflessione, o meglio una testimonianza di Basilea Schlink, quella che vi proponiamo adesso. È tratto dal libro Ho trovato la chiave per vincere. Ecco, sentiamo adesso cosa dice dalla voce di Filomena Calanchi.
1: Quante ore oscure dobbiamo attraversare, tentazioni, angustie, difficoltà, malattie e altre sofferenze. Noi sperimentiamo tutto questo nella nostra vita personale, lo vediamo negli altri, e il futuro potrebbe celare in sé dolori ancora più grandi. Per questo vorrei testimoniare come tre parole siano divenute per me un solidissimo sostegno, appoggiata al quale ho potuto attraversare questa valle di lacrime sulla terra. Forse le mie parole possono essere d'aiuto a qualcuno. La prima parola proviene da un canto liturgico scritto da Paul Fleming. Le altre due sono passi della Bibbia. Ed ecco le parole del canto. Non può accadermi nulla se non ciò che il Signore ha scelto per me e quanto sia bene per me. Ed ora le parole dalla Bibbia. Il primo passo dice: è il Signore, dal Vangelo di Giovanni capitolo 21 versetto 7, dove si parla della pesca miracolosa. L'altra parola, la terza, dice: il disegno di Dio è mirabile ed egli lo conduce a un fine meraviglioso. Queste parole sono state prese dal profeta Isaia capitolo 28 versetto 29. Queste tre parole risuonano nel mio cuore ogni volta che mi trovo in una situazione difficile, se mi raggiunge una cattiva notizia o qualsiasi altra sofferenza, o anche quando problemi insolubili o pesi grandi vogliono opprimermi. Ma ora voglio soffermarmi su ognuna di esse. Comincio dalle parole del canto liturgico. Non può accadermi nulla se non ciò che Egli ha scelto per me e quanto sia bene per me. Queste parole nascondono in sé un'efficacia miracolosa, in quanto fanno sì che ci chiediamo: chi è mai costui che ha scelto quanto mi sta accadendo? Chi è mai questo Egli? Non è un Signore qualsiasi che dispone di me arbitrariamente con la sua onnipotenza, ma è Dio, mio Padre, che con un amore traboccante sceglie tutto quanto deve accadermi. Ciò significa: egli pensa attentamente a tutto quanto viene messo nella mia giornata, nella mia vita, anche le difficoltà, il come, il che cosa, il da parte di chi e il mediante che cosa. Egli ha riflettuto a quanto possa essere bene per me. Quello che adesso mi succede proviene dal suo cuore pieno d'amore. Sì, dietro tutto si nasconde sempre un'intenzione amorevole. Quanto meraviglioso e liberante è tutto ciò. Se una persona mi ferisce, se sofferenza o bisogno colpisce la mia famiglia, se mi assale una malattia, se i miei progetti vanno in frantumi o mi trovo in mezzo a grandi tentazioni, proprio allora posso avere la certezza che in ultima analisi non è questa o quella persona, questa o quella situazione, non sono i rapporti umani di per sé o le situazioni di per sé, no, tutto mi arriva dalle mani di Dio, mio Padre, che mi ama. La seconda parola di cui vi dicevo è la frase: è il Signore. In caso di prove difficili da sopportare o di colpi gravi nella vita, nelle necessità o nel dolore, questa esclamazione fatta da uno dei discepoli mi dice che in realtà è il Signore che viene a me attraverso tutto questo. È Lui, il mio Signore Gesù, che mi ama. E se tu adesso sei nel bisogno, Egli viene a te proprio in questo modo. Davvero non lo vedi? Non lo riconosci? Sei forse scoraggiato come gli apostoli sul lago di Genesaret dopo la resurrezione di Gesù? Essi erano in una situazione difficile. Il loro Signore era andato via. Per Lui avevano rinunciato al loro lavoro, anzi avevano lasciato tutto. E ora si trovavano là, senza sostentamento. La situazione era arrivata al punto che non avrebbero avuto più nemmeno di che sfamarsi se non fosse capitata loro una grossa pesca. E anche questo non succedeva più. Era Dio dunque così avverso in tutto da non concedere loro alcun aiuto? Perché il Signore li aveva condotti in quelle angustie? Solamente perché dovevano incontrarlo. «Figliuoli, non avete nulla da mangiare?» ha chiesto Gesù. E chi ha scoperto che era il Signore? Giovanni, che amava veramente Gesù. Perciò egli seppe riconoscerlo. Una frase così piena d'amore poteva pronunciarla soltanto il nostro Signore Gesù. Gesù, il risorto, non più uomo come prima, si prende cura di come stanno i suoi discepoli, si preoccupa di sapere se mancano di qualcosa. Egli va da loro, ma i discepoli, come facciamo spesso anche noi, non riconoscono il Signore, non hanno occhi per il suo amore. Che il Signore conceda a ciascuno di noi di avere occhi per il suo amore, così che in mezzo alle difficoltà possiamo dire: è il Signore, il suo amore arriva fino a me quando sono in difficoltà. Allora è come se il Signore domandasse: figliuolo mio, ti manca qualcosa? Ci sono io, che ti sto accanto, che ti aiuto. Sono io che vengo a te in questa prova, in modo che essa si trasformi in una meravigliosa esperienza con Dio. Riponi la tua fiducia in me, guardami e non più agli uomini o alle situazioni. Io, Gesù, vorrei essere riconosciuto, accolto, sì, essere amato da te. Ora fatti aprire gli occhi. Sono io il Signore che viene a te, non questa pena o quella persona che ti ferisce. La frase «è il Signore» che Giovanni pronunciò ha trasformato allora tutto. E così io stessa faccio da anni l'esperienza che questa stessa frase, ogni volta che la ricordo a me stessa, provoca un cambiamento. Io vengo consolata, riempita di pace e di fiducia. Ed infine la terza parola. Il disegno di Dio, il piano di Dio, è mirabile ed egli lo conduce a un fine meraviglioso. Quale consolazione! Dietro ogni dolore che mi colpisce c'è un progetto, e questo proviene dal cuore di Dio, l'amore eterno. La sofferenza in cui mi trovo nasconde in sé un grande guadagno, che io scopro spesso solo più tardi, perché i pensieri di Dio sono infinitamente più alti dei miei. Guardando la mia lunga vita retrospettivamente, posso solo adorare. Sì, tu l'hai guidata a un traguardo meraviglioso, proprio facendomi passare per avvenimenti dolorosi. Non posso far altro che ammirare tutto questo. Dove hai distrutto, hai ricostruito tutto nuovo. Le vie dure erano segni d'amore con le quali il Signore voleva purificarmi e prepararmi per il cielo. Grandi difficoltà e problemi si sono risolti, sebbene a volte abbia dovuto aspettare anche anni. Dopo aver fatto questa esperienza numerose volte, non appena mi si presentano situazioni dolorose e complicate, risuonano nel mio cuore come una trionfante certezza queste parole: qui si cela il tuo piano d'amore, oh Dio, e perciò tu condurrai tutto ad un fine meraviglioso, anche passando per queste sofferenze. Nel fare così mi pare ogni volta di sedermi in una barca chiamata piano di Dio. Il Signore stesso ne è il timoniere e la navicella scivola sulle onde. Queste possono gonfiarsi e cercare di inghiottirla, ma il timoniere la mantiene saldamente sulla rotta. Una volta accomodata dentro la barca del piano di Dio, desidero solo ciò che Egli ha pensato per me, solo il suo modo di dirigere la mia vita, solo fargli fare quello che vuole in me. Ed ecco, io sperimento che con la mia barchetta approdo a una riva che si chiama Gloria. Così accade spesso già qui sulla terra, e accadrà quando la mia barchetta giungerà alla riva dell'eternità, che io veda e vedrò quanto il suo disegno fosse meraviglioso. Quali possibilità sono racchiuse nel fatto di far nostre queste parole? Dare gioia al Signore è certamente il nostro desiderio. Egli che oggi soffre per tanto odio, scherno e bestemmia presenti nel mondo. Quando gli diamo gioia? Quando ci abbandoniamo totalmente alla sua volontà. Quando una prova schiacciante vorrà trascinarci all'abbattimento, all'incredulità, allo scoraggiamento e forse persino alla disperazione, possa il Signore Gesù sentire da noi ogni volta: è il Signore, sei tu mio Signore Gesù Cristo. In mezzo alle sofferenze adoriamo l'amore del Padre. È il tuo piano, Padre mio, che è sempre mirabile. Tu mi conduci a un fine meraviglioso. Diamo a Lui tutta la nostra fiducia e diciamo: può accadermi solo ciò che tu, amatissimo Padre, hai scelto per me, solo ciò che è bene per me. Io ti ringrazio. Perciò voglio andare avanti su questa strada, anche se mi è difficile. Io sono tuo figlio, confido in te e con la mia fiducia voglio darti gioia.

Allora, io vi saluto sulle note di questa bella canzone del gruppo Gospel Sound Singers che si intitola Il Signore è il mio custode e direi che conclude in modo più che appropriato il programma di oggi. Grazie per essere stati intanto in mia compagnia. Noi ci risentiremo come sempre molto presto, sempre qui.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, vi ringraziamo di essere nuovamente con noi a questo incontro, a questo appuntamento con la parola del Signore. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 10, Patrizia ci leggerà i versetti da 40 a 42, poi cercheremo di trarre una breve meditazione per noi.

Gesù se ne andò di nuovo oltre il Giordano, dove Giovanni da principio battezzava, e là si trattenne. Molti vennero a lui e dicevano: Giovanni, è vero, non fece nessun segno miracoloso, ma tutto quello che Giovanni disse di quest'uomo era vero. E là molti credettero in lui.

Dopo questi incontri e scontri con i giudei, Gesù si allontanò da Gerusalemme dirigendosi oltre il fiume Giordano, in Perea, dove un tempo Giovanni il Battista esercitava il suo ministero. E là Gesù si trattenne per un certo tempo. Abbiamo udito: molti vennero a lui. Sapendo che Gesù si trovava in quel posto, probabilmente nel villaggio di Betania o Betabara, che non è da confondersi con la Betania vicino a Gerusalemme, memori della testimonianza del Battista, molti accorsero presso di lui per ascoltare la sua parola. È bella questa immagine del venire a Gesù. Suggerisce l'idea del desiderio che ci costringe a muoverci, ad abbandonare le nostre comodità, ad affrontare la fatica ed il disagio di un viaggio, di uno spostamento, per incontrare un bene che si ritiene prezioso, per soddisfare un bisogno interiore, per ricevere qualcosa di rallegrante ed essere così incoraggiati nel percorso, che non è sempre facile ed agevole, della vita. In questo caso non si calcola il prezzo, non si calcola quanto può costare raggiungere l'obiettivo desiderato. Anche noi siamo chiamati a muoverci, siamo chiamati ad andare verso Gesù, incontrandolo nella comunità dei credenti, sentendone la voce attraverso la predicazione della sua santa parola. Il beneficio è assicurato, è garantito, perché, come dice prima Samuele 2:30, Dio onora sempre coloro che lo onorano. E come dice Isaia 55, non rimanda mai a mani vuote chi si reca a lui. Quei molti ricordavano la testimonianza del Battista e la ritenevano vera. Egli era già morto, ma parlava ancora e ancora faceva del bene. Le cose dette dal coraggioso ed energico profeta portavano ancora frutto alla gloria di Dio. E questo fatto deve incoraggiarci a lavorare per il Signore con fedeltà, con zelo, sapendo che il seme sparso darà frutto nel tempo. Molti vennero a lui, abbiamo udito. Molti credettero in lui. Lontano dalla grande città, dal rumore, dall'affanno delle tante occupazioni, dalla confusione delle troppe voci, dai contrasti, dall'animosità, l'animo umano ha più possibilità di riflettere e di trovare riposo nella fede in Gesù. Saggia abitudine quella di Isacco, che si allontanava nella campagna per meditare. Ora, cari ascoltatori, se non è possibile appartarsi fisicamente, è tuttavia buono ritagliare quotidianamente un momento di solitudine con Dio, per pregare, per meditare, per rafforzare la propria fede e la propria vita spirituale. Se lo facciamo, Dio ci onorerà con la sua benedizione. Siatene certi.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
3: Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Dal Salmo 139, versetto 14.
4: Siamo creazione di Dio. Egli ci ha fatti e ciò che Egli fa è stupendo. Questo può sembrare del tutto ovvio, ma probabilmente noi abbiamo bisogno di ricordarci che non è stupendamente fatta qualsiasi cosa e qualsiasi persona eccetto me. Qualsiasi cosa e qualsiasi persona, incluso me, è fatta da Dio ed è fatta stupendamente. Quando abbiamo imparato a vederci come gente senza valore, quando abbiamo tanto assorbito il disprezzo da ritenerci esseri da disprezzare, è difficile vederci come una delle opere stupende di Dio. Ma tu sei una delle opere stupende di Dio. Sei prezioso per Lui. Tu sei un'espressione della gioia creativa unica e insostituibile. E cosa buona lodare Dio per averci fatto. E cosa buona vederci come una ragione di ringraziamento e di timore sacro. Egli ha fatto la nostra mente e le nostre emozioni ed esigenze, il corpo, la creatività, i desideri, le speranze. Egli è un creatore meraviglioso e ci ha fatti in modo stupendo. Tu sei una delle opere stupende di Dio. Tu puoi lodarlo per averti fatto in modo meraviglioso e stupendo.

Grazie Dio Creatore perché hai fatto me e perché tutto quello che tu hai fatto, incluso me, è stupendo. A volte dubito di questa verità. Aiutami ad apprenderla veramente bene.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

assieme la sorte di 10 uomini, 10 uomini che stanno andando in chiesa, fatto in questi giorni di per sé raro. State con noi, amici ascoltatori, troverete in questo episodio un'applicazione personale a voi e ad ognuno di noi. Ma prima eccovi uno dei nostri inni.

Anni fa, quando per la cortesia di un giornale californiano avemmo l'opportunità di inserire alcuni messaggi nella loro pubblicità, noi ne inserimmo uno che prometteva un Nuovo Testamento in italiano gratuito a chi ne avesse richiesto. Ogni volta che l'avviso fu pubblicato, malgrado che il giornale fosse in inglese e diretto a tutte le persone che parlavano in inglese, sempre si ottenevano delle richieste. Ora a me sembra strano che mentre fra un gruppo di persone, la cui maggioranza se non tutte parla italiano, noi possiamo trovare gente che addirittura non è affatto interessata e non richiede mai la parola di Dio. Io penso che dovrebbe essere un buon risultato, almeno come quello del giornale, e invece raramente una persona italiana è interessata nel leggere la parola di Dio. Amici, dovete considerare, fra la confusione, l'apatia che regna ovunque, l'indifferenza, è vostro dovere verso voi stessi e verso i vostri cari di esaminare a fondo quello che la parola di Dio ci dice, di esaminare se c'è una cristianità genuina come quella dei tempi di Cristo o no. Un giorno ognuno di noi dovremo comparire davanti al trono di Dio, dovremo dare un resoconto delle nostre azioni, di quello che abbiamo fatto per noi, per la nostra anima e anche per quella dei nostri figli. Cosa risponderemo? Vedete, è importante, è esigente che ognuno di noi esamini la parola di Dio per vedere se siamo o no nella verità. Questo è il nostro scopo e vi esortiamo a fare questo. Se avete bisogno di un Nuovo Testamento, se non lo potete ottenere lì dove vi trovate, scriveteci, cercheremo di procurarvene uno. Ed ora ritorniamo al nostro programma. Ed ora apriamo le Sacre Scritture e dal Vangelo di Luca al capitolo 17 vi leggeremo dall'11° fino al 19° versetto. Ed avvenne che, nel recarsi a Gerusalemme, egli passava sui confini della Samaria e della Galilea, e come entrava in un certo villaggio, gli si fecero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali, fermatisi da lontano, alzarono la voce dicendo: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» E vedutili, egli disse loro: «Andate a mostrarvi ai sacerdoti». E avvenne che, mentre andavano, furono mondati. E uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro glorificando il Dio ad alta voce e si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra ringraziandolo, e questo era un samaritano. Gesù rispondendo disse: «I 10 non sono stati tutti mondati? E i 9 altri dove sono? Non si è trovato alcuno che sia tornato per dar gloria a Dio fuori che questo straniero?» Ed egli disse: «Levati e vattene, la tua fede t'ha salvato». Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

raro oggigiorno trovare gente a cui piaccia andare in chiesa. Se noi durante la settimana cercassimo di avventurarci nelle strade della nostra città, troveremmo una grande, enorme massa di automobili che a passo di lumaca sembra che vadino in ogni direzione. Se però facciamo la stessa cosa la domenica mattina, ecco che le strade sono deserte. Sì, la gente sotto l'incentivo del denaro ogni mattina si alza, o piova, o ci sia il sole, o stiano bene, o abbiano raffreddore, qualsiasi sia il caso, tutti devono andare a lavorare e raramente mancano un giorno. Ma è la domenica, il giorno del Signore, un giorno solo alla settimana in cui tutti dovrebbero andare alla chiesa, ecco che le strade sono deserte, pochi sono quelli che ci vanno, e anche fra quei pochi basta un raffreddore, un mal di pancia, o che piova, o che ci sia il sole, o una scusa qualsiasi, ed ecco, non si fanno vedere. E lo stesso se noi andiamo in chiesa e diamo un'occhiata a chi partecipa al servizio, ecco che ci troviamo donne, bambini, qualche vecchio, ma uomini molto pochi. Ed ora ecco che qui, in questo episodio che abbiamo letto, troviamo 10 uomini che vanno alla chiesa, 10 uomini che dalla lontana Galilea corrono pieni di premura per andare al Tempio di Gerusalemme. Oh, che bella veduta, oh, che consolazione! Che bello se noi vedessimo la domenica, quando siamo in chiesa, veder risolutamente entrare dentro 10 uomini che vengono per adorare il Signore con noi. Ma vedete, per andare alla chiesa la domenica ci vuole pure una forza motivatrice. Abbiamo detto che la gente va a lavoro perché è spinta dall'incentivo del denaro e per via di quel brutto viziaccio che abbiamo un po' tutti di dover mangiare. E così è per la chiesa, ci vuole ciò che ci convince, ci vuole più che buona volontà, ci vuole la fede. Ora, questi 10 uomini che troviamo sulla via della chiesa sono quindi di per sé uomini differenti dal nostro punto di vista odierno, ma erano differenti anche per un'altra ragione: erano lebbrosi, intoccabili, separati per legge dal resto della popolazione. Erano uomini a cui era vietato di andare in chiesa, ma eccoli che vanno per un incentivo maggiore, per un motivo personale. Avevano incontrato Gesù e avevano chiesto a lui di guarirli, e Gesù aveva detto di andarsi a mostrare ai sacerdoti. Ma a mostrare che cosa? Per noi questo può apparire un po' strano, ma dobbiamo capire che per la legge levitica un lebbroso, per essere ammesso di nuovo in contatto con la comunità, con la chiesa e la famiglia, doveva, se guariva, essere esaminato dai sacerdoti, i quali avrebbero certificato la sua guarigione. Così andarono, e notate, andarono non guariti, ma lebbrosi. Andarono anche se la legge proibiva loro di andare, ma andarono perché Gesù li mandò. Amici, vi ha mai chiesto Gesù di andare in luoghi e di fare cose che la Chiesa vi proibisce? Una volta era proibito leggere la Bibbia, ma l'avete voi letta lo stesso? Era proibito entrare in una chiesa evangelica, ma siete voi lo stesso andati in una di quelle chiese? Vedete, questi uomini erano uomini differenti perché erano uomini di fede, avevano udito Gesù, sentito che era buono, che aveva compassione, che guariva la gente, lo avevano visto da lontano ed erano andati a lui. Secondo la regola, si fermarono da lontano. E come era triste la loro condizione. Tutti andavano da Gesù, lo toccavano, ma loro, perché erano lebbrosi, dovevano starsene lontani, dovevano gridare, alzare verso di lui la voce. Oh, amici, vi siete mai voi sentiti ammalati di peccato, così ammalati, convinti di impurità, che vi siete sentiti costretti a guardare a Gesù come da lontano, a gridare a lui dal profondo del baratro in cui il peccato vi ha messi? E abbi pietà di noi, essi gridarono, abbi pietà, o Gesù. E noi dobbiamo fare lo stesso. E vedete, Gesù sembrava che non facesse nulla, non un gesto, non una parola, li guardò e solo disse: andate e mostratevi ai sacerdoti. E amici, notate qui con me, i sacerdoti mai avevano fatto nulla per loro.
tutto quello che potevano fare era di constatare che erano lebbrosi e condannarle a starsene lontani da tutti. Amici ascoltatori, la Chiesa e il clero non possono salvarvi dal peccato, solo vi possono dire che siete peccatori e in bisogno della grazia di Dio, solo possono dirvi che siete perduti. Gesù disse, e notate, loro non dissero prima guariscici e poi andiamo. Loro andarono, anche se erano lebbrosi, perché avevano fede, e fu solo mentre andavano che d'un tratto, casualmente, mentre uno guardava l'altro, ecco che si accorsero che le bolle giallastre e virulente che coprivano il loro corpo stavano ad una sparendo. Prima lo videro negli altri, poi cominciarono a guardarsi le mani e i piedi, si aprirono le vesti ed alleluia, erano mondati, Gesù li aveva guariti, Gesù li aveva sanati. E corsero a tutta forza gridando con tutta la gioia del loro cuore. Oh, che festa, che contentezza! 10 uomini, mentre andavano in chiesa, furono guariti e furono fatti contenti. Avevano avuto fede, avevano creduto e noi diciamo, beati loro! E noi diciamo, sì, anche noi dobbiamo avere la stessa fede, sì, anche noi dovremmo credere così. Ma amici, di nuovo fate bene attenzione al testo, anche se noi avessimo quella fede da essere guariti, fede da credere alle parole di Gesù, quella fede non ci sarebbe abbastanza. Infatti notiamo qui un'altra cosa: mentre si recavano tutti contenti a presentarsi ai sacerdoti, uno di loro, un samaritano, notò qualche cosa di più. Divenne cosciente di un fatto più grande della sua guarigione, comprese lì per lì che se per la soluzione, la certificazione della sua guarigione occorreva andare ai sacerdoti, egli doveva per riconoscenza, per lealtà, andare non alla Chiesa, ma a Gesù. Gli altri ristrinsero se stessi all'obbedienza del comando ricevuto. Questo allargò e andò oltre la mera obbedienza della legge e egli volle andare a Gesù, e questa, oh amici, è la differenza tutt'oggi. Tanti si contentano con la loro obbedienza ai semplici comandi della Chiesa, limitandosi a fare le cosiddette obbligazioni religiose, altri, sì, una minoranza, ma ecco che questi non si contentano. La Chiesa e il clero non può più soddisfarli, non sono sufficienti per loro, si sentono di voler andare da Gesù. Vedete, quest'uomo ebbe più fede, la sua fede gli permise di vedere in Gesù non solo un taumaturgo, un uomo che faceva miracoli, ma qualche cosa di più grande, di più importante dei sacerdoti della legge e della Chiesa. Lui comprese che colui che lo aveva nettato dalla lebbra era più grande di Mosè e che poteva fare assai di più, e che poteva nettarlo da un male che egli sentiva in se stesso assai più grave del male esteriore della lebbra. E così tornò indietro, e amici, sapete che cosa trovò? Trovò che Gesù era là e ad aspettarlo, perché vedete, Gesù è sempre là che aspetta, sta alla porta, è lì presso di voi, amici, e quanto è che attende per tanti di voi che tornate indietro. Quest'uomo capì che il massimo che la Chiesa poteva fare era di riammetterlo alla comunione coi fratelli, ma lui vide in Gesù qualcuno che poteva fare di più, che poteva riammetterlo alla comunione con Dio, e così ritornò indietro dalla via della Chiesa per andare ai piedi del Salvatore. Amici ascoltatori, dove siete voi? Che qualità di fede avete? Fede che vi spinge sulla via della Chiesa, o fede che vi fa tralasciare tutto perché d'un tratto vi rivela in Gesù qualche cosa di meglio della Chiesa, del clero e delle vostre tradizioni e dottrine? Spesse volte, quando parlo con tanti dei nostri connazionali, notando che noi non frequentiamo la loro Chiesa, ci domandano, ma perché avete lasciato la Chiesa? La differenza fra voi e noi è così poca.
Amici, la differenza sembrava poca anche in questo caso. Il comando era di andare a presentarsi al clero ed esso fu obbedito anche dagli altri 9 lebbrosi. Ma amici, vedete, c'è un'obbedienza, c'è una fede che va al di sopra del comando della legge, una lealtà che va al di là e al di sopra della lealtà delle tradizioni e delle istituzioni ecclesiastiche. E questa deve essere qui dentro il nostro cuore, ed un tratto ci deve venire una totale convinzione, un'attrazione così potente che ci fa venire indietro dalla strada della Chiesa per tornare a Gesù, al Gesù della Bibbia, al Gesù che ci aspetta. La Chiesa non basta più. I precetti, la religione non ci sono più sufficienti, ci si sazia soltanto di Lui, siamo contenti solo quando siamo con Lui, solo quando si può deporre tutti noi stessi ai Suoi piedi. E vedete, amici ascoltatori, mentre andavano verso la Chiesa, poterono trovare miglioramento esteriore, e noi pure potremmo trovare, chissà, forse miglioramento morale o riforma, ma è solo quando si torna verso Gesù che si trova una purificazione interiore, una generazione completa. È solo quando si torna a Lui che si sentirà dire: la tua fede ti ha salvato, i tuoi peccati ti sono rimessi. I 9 lebbrosi ebbero fede e sì, furono sanati dalla lebbra. Questo invece ebbe più che fede, fede in Gesù, e fu salvato dalla lebbra e dal peccato. E questa, miei cari, la fede che si deve avere, fede che mette Gesù al di sopra della Chiesa, dei sacerdoti, al di sopra della legge, al di sopra delle tradizioni dei nostri padri, che lo mette al centro della nostra vita, fede che ci permette di lasciare tutte queste cose per andare a Lui. Amici, avete voi questa fede? Volete voi ottenere più di ciò che qualsiasi chiesa può darvi? Ebbene, tornate indietro, non vi vergognate, ma alzate la voce, lodatelo e glorificatelo e testimoniate di Lui, di colui che purifica, che salva. E allora, mentre tornate indietro, non solo vi sentirete rigenerare, ma udrete inconfondibili nel vostro cuore quella sua voce che vi dirà: la tua fede ti ha salvato. Oh Signore, noi ti preghiamo che in questo momento il tuo Spirito Santo possa darsi all'opera e compiere l'opera della salvezza in questi cari che ci hanno sentito. Convincili tu, oh Signore, di peccato e della necessità che hanno di Cristo. Te lo chiediamo nel suo santo nome. Amen. E con questo siamo arrivati al termine di questo programma. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi ricordiamo che non siamo qui pronti a rispondere a qualsiasi vostra domanda, a darvi maggiori informazioni. Nel frattempo possa Dio benedire voi e la vostra famiglia. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Eccoci di nuovo insieme, Maurizio. Ancora una volta felicissimo di essere in tua compagnia, ancora una volta grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza. Dice, ma non ti stanchi mai di dire sempre le stesse cose? No, non mi stanco. Per la semplice ragione che, sono contento di essere qui, insomma, non sto dicendo bugie o non sto riempiendo il tempo perché non vedo l'ora che finisca sto programma. Ci mancherebbe altro. No. Io le cose che dico le dico perché le sento sinceramente e profondamente, altrimenti non le direi. Io non sono qui per fare una buona impressione su nessuno. Ovviamente se c'è qualcuno che mi ascolta, che mi presta attenzione, che sceglie di percorrere questa strada insieme a me, ovviamente io sono il primo ad essere contento, felice e soddisfatto. Ma non sono qui per dare spettacolo, per fare spettacolo o per, ripeto, fare una buona impressione su chi mi ascolta. E ammira il mio francese, La raison d'être, ecco. La ragione d'essere di questo incontro qual è? È semplicemente proclamare, condividere un messaggio che ci sta a cuore, noi tutti della redazione. Un messaggio che ha trasformato la nostra esistenza e ha dato una ragione di vita. È una vita non solo per l'adesso, per il quotidiano che tutti ci troviamo ad affrontare, ma anche una certezza per il futuro, un futuro molto lungo, un futuro talmente lungo che si chiama eternità. Questo messaggio non lo inventiamo noi di volta in volta, ma lo troviamo fra le pagine del libro più letto, lo troviamo fra le pagine della Bibbia. In modo particolare in questo periodo, in questa serie, stiamo esaminando insieme il Vangelo di Marco. Siamo arrivati al terzo capitolo. Nell'incontro precedente abbiamo iniziato le considerazioni sul capitolo 3 e vorrei riprendere oggi, in un certo senso, da dove abbiamo lasciato la volta scorsa. Anzi, vorrei fare, se me lo permetti, un passettino indietro. Perché? Non per ripetermi e per risultare così noioso, assolutamente. Non è certo questa la mia intenzione. Volevo però riprendere le fila del discorso lì dove l'abbiamo lasciato e vorrei, insieme a te, rileggere l'episodio che abbiamo già letto e abbiamo già commentato la volta scorsa. Ma è proprio da lì che vorrei ricominciare. Gesù di sabato era entrato nella sinagoga e aveva visto un uomo con una mano paralizzata. Siccome era di sabato, molti lo tenevano d'occhio. Avrebbe guarito la mano di quell'uomo? Se lo avesse fatto, avrebbero potuto accusarlo. Ovviamente qui si parla dei farisei, delle cosiddette autorità religiose, coloro che conoscevano la legge per filo e per segno. Gesù chiese all'uomo con la mano paralizzata di mettersi lì in piedi davanti a tutti. Poi, rivolgendosi ai presenti, chiese: bisogna compiere buone o cattive azioni nel giorno di sabato. In questo giorno si può salvare una persona? O bisogna lasciarla morire? Nessuno rispondeva. Dopo averli guardati tutti con indignazione, profondamente rattristato dalla loro indifferenza, Gesù ordinò all'uomo: stendi la mano. Quello ubbidì e immediatamente la mano tornò sana. Accanto a questa affermazione, all'affermazione della guarigione di quest'uomo, Marco pone la reazione dei farisei. I capi religiosi giudei si allontanarono subito per andare a parlare con i seguaci del re Erode e per escogitare con loro un modo per uccidere Gesù.

La compassione, l'amore, l'attenzione, la cura di Gesù ha precedenza sopra il legalismo, sopra la cieca osservanza della legge. Gesù stesso, come abbiamo letto nel capitolo precedente, aveva detto: il sabato è stato fatto per l'uomo e non viceversa. Sappiate che io, il Messia, sono Signore anche del sabato. Ancora una volta Gesù dà prova del proprio coraggio. In un certo senso Gesù cade nel tranello, cade nella trappola tesa dalle autorità religiose, ma solo apparentemente. Perché apparentemente? Beh, perché Gesù fa una domanda, anzi ne fa più di una, e davanti alle domande di Gesù le autorità religiose, gli astanti, rimangono a bocca chiusa. Sanno che qualsiasi risposta che avrebbero potuto dare sarebbe stata un'autocondanna. Nota che Gesù non intrattenne i presenti in dissertazioni teologiche, approfondite spiegazioni della legge, né disse cose tipo «io la penso così» e basta. Se non vi piace, andatevene. Gesù pone delle domande. Le tacite, silenziose risposte sono un'autocondanna per coloro che mettono la lettera prima dello spirito della legge. Gesù si guarda attorno con indignazione. Tieni presente che Gesù poteva adirarsi, questa ne è una delle prove. Ma oltre a ciò è interessante notare che, tenendo conto del significato delle parole greche del testo originale, quando ci viene detto che Gesù guardò attorno con indignazione, dovette trattarsi di un'ira momentanea. Un'altra cosa interessante e importante da sottolineare è questa. Gesù non è indignato perché ce l'hanno con lui. Gesù è indignato a nome e per conto di quel poveretto che le autorità religiose avrebbero lasciato malato con la mano paralizzata pur di osservare le loro leggi. Quando invece leggiamo che Gesù era contristato per l'indurimento del loro cuore, significa che quella era una tristezza che Gesù portava con sé continuamente, una tristezza causata dalla durezza del cuore dei farisei, i quali, usciti, tennero subito consiglio con gli erodiani contro Gesù, con lo scopo di farlo morire.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre, su questa frequenza, su questa emittente, a quest'ora, al timone di questa bella barca, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Grazie per averci scelti.

causa di questi due episodi, quello che abbiamo appena rivisto nel terzo capitolo e quello del capitolo precedente, che avevano a che fare appunto con l'osservanza del sabato, quei segugi degli scribi, i farisei, erano ormai a caccia di Gesù, erano ormai pronti ad azzannarlo ad ogni buona occasione. E come vedremo, come ci confermano i resoconti evangelici, questa gente si fermò soltanto ai piedi della croce. Solo che sulla croce non avvenne ciò che essi pensavano sarebbe avvenuto. Gesù non fu tolto di mezzo o sconfitto. Proprio sulla croce Gesù acquisì la vittoria, una vittoria eterna. Ma è qui che prese le mosse il complotto che avrebbe portato poi Gesù alla morte. Anche se, come abbiamo detto tante altre volte prima d'ora, Gesù stesso ci conferma che nessuno decise il modo, il momento, il luogo della sua morte. Apparentemente sembra così. Ma nel Vangelo di Giovanni leggiamo che Gesù dice: io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie. Quindi nei Vangeli conosciamo un Gesù sempre in controllo della situazione, nonostante le apparenze. Marco continua poi con il suo resoconto e ci informa che intanto Gesù e i suoi discepoli si erano ritirati verso il lago, seguiti da un'immensa folla che veniva da tutta la Galilea, dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Idumea, da oltre il fiume Giordano, perfino dalle città di Tiro e Sidone. La fama dei suoi miracoli si era diffusa ovunque e perciò moltissime persone accorrevano a lui. Gesù disse ai discepoli di tenere pronta una barca per sottrarsi dalla calca, nel caso che la folla fosse troppo pressante. Infatti egli aveva già guarito un gran numero di persone e di conseguenza tutti gli ammalati gli si gettavano addosso per toccarlo. Gli indemoniati, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma Gesù li sgridava aspramente, perché non voleva che rivelassero la sua identità. Nota come la gente veniva a Gesù da ogni parte del paese. Tuttavia, il Signore si teneva prudentemente in disparte, perché egli diceva: «La mia ora ancora non è venuta». E questo non ce lo dice Marco, ma ce lo dice l'evangelista Giovanni. Solo in seguito Gesù si avviò verso Gerusalemme, nonostante tutta l'opposizione contro di lui. Ora però si teneva lontano dalla città, mentre la folla continuava a seguirlo. E da questo proposito, nel caso tu avessi una Bibbia a portata di mano e guardassi nelle ultime pagine, poco prima della copertina, probabilmente troverai delle cartine geografiche. Ecco, se cerchi la cartina geografica della Palestina, noterai vari luoghi menzionati nel Vangelo e vedrai che la gente veniva per ascoltare Gesù da località che si trovavano un po' ovunque in quella vasta regione. Ma c'è ora un altro pericolo per Gesù, un pericolo non proveniente dalle autorità religiose, quello l'abbiamo già visto, l'abbiamo già esaminato e lo rincontreremo. Autorità religiose che tutto sommato avevano paura della folla. No, quest'altro pericolo era costituito dalla folla stessa. Gente che accorreva a Gesù per essere guarita. E Gesù ne guarì molti. Però Gesù non è venuto solo per delle guarigioni. Il suo amore, la sua compassione, la sua cura lo portavano a guarire, lo portavano a alleviare le sofferenze di coloro che gli stavano attorno. E tieni presente che la maggior parte di questa gente erano persone normalmente schivate, emarginati, pezzenti, nullatenenti. Malati, appunto.
spesso cronici. Ebbene, Gesù non ha paura di sporcarsi le mani. Si rende disponibile. Ma la gran calca, la grande folla, e se ti sei mai trovato in mezzo ad una manifestazione o magari anche allo stadio, qualche volta avrai provato momenti di tensione, momenti di paura. Una grande, enorme energia viene sprigionata da una folla, soprattutto se è una folla che perde controllo. Gesù non è che abbia paura di essere schiacciato. Gesù vuole che le persone non perdano di vista la ragione primaria per la quale egli è stato mandato dal Padre e per la quale egli è venuto. È venuto sì per alleviare malattie e sofferenza, ma è venuto soprattutto per alleviare quella malattia per la quale i medici non possono nulla. La malattia del cuore, non del muscolo cardiaco, ma la malattia interiore, il peccato. Vedi, curare il corpo è importante. Non per niente, quando stiamo male, l'istinto ci dice di cercare una terapia. Andiamo dal medico. Ed è giusto che sia così. Ma avere un corpo sano e uno spirito malato non aiuta un granché. Anzi, è un grosso pericolo, un pericolo che corriamo noi tutti. Quindi, ripeto, andiamo pure dal medico se non stiamo bene. Cerchiamo pure terapie. Ma attenzione a non trascurare quella tremenda e terribile malattia per la quale c'è una sola cura. Quella malattia che ci porta ad una morte ben peggiore della morte fisica. La malattia che si chiama peccato e che attacca il nostro spirito, il nostro essere interiore. La cura, la terapia per tale malattia è l'abbandonarsi nelle mani, fra le braccia del Salvatore, di Gesù. Quella è l'unica terapia. Tu ed io da soli non possiamo far nulla per alleviare quel tipo di sofferenza. Quindi, dedichiamo pure energia a mantenere i nostri corpi sani, ma non fermiamoci lì. Fermarsi lì sarebbe un tragico, tremendo errore. Un errore con conseguenze mortali per l'eternità.

Ovviamente il tempo a nostra disposizione è quello che è, una mezz'oretta che trascorre e passa velocemente. Ma per lettera magari possiamo ampliare il discorso. Possiamo, se vuoi, approfondire il dialogo, per esempio su questa malattia tremenda che colpisce tutto il genere umano. Malattia per la quale però c'è una terapia, c'è una guarigione, come ho cercato di spiegare, di dire, anche se brevemente. Ecco, piuttosto che farlo brevemente, noi vorremmo, se ce lo permetti, approfondire questo soggetto, questo discorso, perché a nostro avviso, l'avrai già capito, è di fondamentale importanza. Nel caso tu condividessi questa nostra opinione, che si tratta di qualcosa di importante, di fondamentale per la nostra vita terrena, ma anche per il futuro eterno. Nel caso tu volessi camminare con qualcuno su questo cammino, nel caso tu volessi scoprire più da vicino di cosa si tratta, bene, in redazione ci sono persone pronte e capaci che non aspettano altro che un tuo invito. Noi non ci imponiamo su nessuno. Dio non si è imposto su di noi e noi non ci imponiamo su di te. Lasciamo a te la scelta.

Ebbene sì, è lei, la sigla di chiusura. Dobbiamo per ora lasciarci. Appuntamento ovviamente alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Con un abbraccio forte, caloroso, sincero, ti lascio per adesso. Grazie ancora della tua compagnia, del tuo cortese ascolto e scrivi. A presto.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: Ci troviamo ancora una volta nello studio di Radio Evangelo. Vogliamo riprendere la nostra conversazione, vogliamo continuare quella serie che abbiamo già iniziato e che abbiamo trattato nelle conversazioni precedenti, relativa ai comportamenti della vita cristiana. E in questa conversazione vogliamo trattare un soggetto che abbiamo affrontato tante volte, ma lo abbiamo già definito un soggetto inesauribile, e d'altronde ogni soggetto cristiano, ogni soggetto spirituale può essere definito in questo modo, ma questo lo è in modo particolare, il soggetto della preghiera.

0: Spesso per definire la preghiera, per dire che cos'è la preghiera, noi abbiamo cercato di dire che cosa non è la preghiera. E forse anche in questa circostanza è utile iniziare proprio in questo modo la nostra conversazione, ricordando che cosa non è la preghiera. E la prima cosa che possiamo ricordare è questa, che la preghiera non è un esercizio devozionale mortificante, un esercizio devozionale penale, un esercizio devozionale addirittura penalizzante, perché sotto questo aspetto è stata considerata da molti e tuttora viene considerata la preghiera. Noi sappiamo infatti che in certi ambienti religiosi la preghiera viene imposta come una punizione, come un mezzo per emendarsi o per pagare certe colpe, ma non soltanto non è un esercizio devozionale mortificante, ma non è e non deve essere neanche una pratica arida e meccanica. Quando abbiamo detto questo, noi abbiamo detto già molte cose intorno alla preghiera e soprattutto abbiamo chiarito molti elementi e molti particolari che devono essere chiariti per comprendere bene l'essenza della preghiera, il valore della preghiera, il carattere della preghiera. Avendo detto quello che non è, dobbiamo necessariamente dire quello che è la preghiera, e io penso che ci sia un'espressione che è stata usata da un credente che è una sintesi, un'espressione classica che illustra in una maniera brillantissima la preghiera. L'espressione è questa: è un colloquio con il cielo. Quando noi abbiamo detto un colloquio con il cielo, abbiamo anche detto che è un dialogo con Dio, è il dialogo dell'anima con Dio, il dialogo del credente con Dio. Dialogo. È proprio necessario usare un termine come questo, perché non è una comunione a senso unico, è una vera comunione, il credente che parla con Dio per poter udire la voce di Dio, per poter ascoltare Dio e quindi per avere questo rapporto intimo, questa relazione profonda che si realizza nella preghiera e che attraverso la preghiera viene valorizzato e che dalla preghiera valorizza la vita del credente stesso.
1: Possiamo dire che la preghiera rappresenta uno dei più validi, una delle più valide opportunità che Dio ha messo nelle mani dell'uomo, cioè uno strumento importantissimo, uno strumento meraviglioso che il Signore ci ha dato, quello di poter comunicare con Lui, quello di poter parlare con Lui attraverso la preghiera, ed è uno strumento di fondamentale importanza nella vita di ogni credente.
0: Infatti, quando io penso a certi ambienti religiosi dove si insegna una preghiera che io definirei stereotipata, una preghiera meccanica, una preghiera che imparata a memoria viene ripetuta un grande numero di volte, senza ovviamente che il credente realizzi nessuna intimità con Dio e nessuna comunione con Dio, io sento un senso profondo di pena nei confronti di questi religiosi e di questi credenti che hanno un concetto così sbagliato della preghiera e che compiono un esercizio che anzi li allontana.

0: Lontana proprio dalla preghiera, è un mezzo per distrarli dalla preghiera, è un mezzo per impedire la vera preghiera, che è il colloquio dell'anima. È qualche cosa di arido, è qualche cosa di meccanico, è qualche cosa di formale, di superficiale, che fa vivere una vita religiosa ben lontana dalla presenza di Dio e dalle benedizioni di Dio.
1: Ma io penso che quando si parla di esercizio della preghiera, ovviamente bisogna tenere presente una verità fondamentale, che è quella di arrivare al Signore, stabilire questo contatto con il Signore in un modo disciplinato, razionale, affinché non sia soltanto una preghiera di richieste e di richieste al punto di mettere il Signore diciamo nella nostra volontà, ma deve essere un esercizio questo esercizio della preghiera deve essere fatto in un modo così vivo, razionale, da rendere appunto questo contatto veramente efficace, che in un'ultima analisi deve essere il Signore ad esaudire questa preghiera.
0: Ma quando abbiamo detto un colloquio con il cielo, e io accetto questa espressione, accetto questa definizione, credo che noi abbiamo detto tutto quello che deve essere detto per sviluppare poi i particolari, per sviluppare i dettagli. Abbiamo detto qualche cosa che possiamo definire il centro, vero? E da questo centro poi si irraggiano tutti i punti che sono le articolazioni della preghiera, e naturalmente anche quelle relative alla forma della preghiera, perché la preghiera non deve essere concepita come una specie di catalogo di richieste e soltanto richieste. Questo non è colloquio, non è vero colloquio. Il colloquio è parlare con Dio, e quindi in questo dialogo noi dobbiamo mettere tutto quello che Dio aspetta da noi, e dobbiamo aspettare tutto quello che Dio può dare a noi. Ecco perché attraverso la scrittura noi possiamo apprendere tutte le lezioni relative alla preghiera, anche in riferimento alla forma. La preghiera è adorazione, la preghiera è invocazione, la preghiera è umiliazione, la preghiera è gloria a Dio, perché nel dialogo ci stanno tutti questi elementi. Stiamo davanti alla presenza di Dio in preghiera. La prima cosa che ci aspettiamo è proprio realizzare la visitazione di Dio, sentirci nella presenza di Dio, ma non in un senso mentale. Qualcuno concepisce l'esercizio della fede come la posizione del credente che accetta una realtà sentita o non sentita. Noi naturalmente dobbiamo credere che Dio è presente a coloro che lo invocano, indipendentemente dalle sensazioni, ma dobbiamo anche affermare che le sensazioni non possono mancare, perché quando la presenza di Dio si manifesta, è reale, viva, il credente anche nella sua sfera emozionale avverte in un modo reale, in un modo sensibile la presenza di Dio. Quindi attraverso la preghiera la prima realtà che deve essere sperimentata dal credente è quella della presenza di Dio, ma con la presenza di Dio tutto il resto non è soltanto l'esaudimento di certe richieste, che qualche volta non è immediato perché rientra nei piani di Dio e rientra nei tempi di Dio, ma è proprio quelle risposte che vengono dal Signore e che sono le parti naturali di un dialogo. Quando noi parliamo di un dialogo, parliamo di due persone che tra di loro scambiano delle frasi, ed ovviamente sono sempre in rapporto al soggetto che viene trattato. Naturalmente io mi sto esprimendo in un senso figurativo e semplificativo. Mentre noi adoriamo il Dio, mentre noi chiediamo a Dio, mentre noi ci umiliamo davanti a Dio, mentre noi chiediamo perdono a Dio, dobbiamo aspettarci delle risposte che siano corrispondenti a queste diverse posizioni che assumiamo nella preghiera.
2: E a volte forse sono dei casi limite, ma può succedere che addirittura la preghiera sia una preghiera, diciamo, senza parole, nel senso che il Signore comprende anche il semplice respiro, diciamo, di un credente che forse di un credente che forse si trova in una condizione, diciamo, da non riuscire nemmeno a parlare, eppure il Signore sa leggere nel cuore di questo questo credente e sta a vedere quello che c'è appunto e quello che il credente stesso vorrebbe dire a lui.
0: Quello che tu dici è ampiamente dichiarato dalla parola di Dio, dico ampiamente perché, come abbiamo ricordato sovente, il soggetto della preghiera è sviluppato in misura molto vasta dalla scrittura, ma mi riferisco proprio alle parole che tu hai pronunziato, sospiri. Paolo chiama questi sospiri ineffabili che escono dalle labbra del credente, anzi l'apostolo precisa che sono sospiri ineffabili che escono dalle labbra del credente, ma sono mossi dallo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che interviene nella vita del credente, nella vita dell'orante, e interviene proprio per fare della preghiera un vero mezzo di comunione con Dio, persino per quelle che sono le richieste. Infatti noi non sappiamo che cosa dobbiamo chiedere, non sappiamo come pregare, e dobbiamo riconoscerlo che è proprio così, è scritto nella parola di Dio e dobbiamo accettarlo perché è scritto nella parola di Dio, ma dobbiamo riconoscerlo anche alla luce delle nostre esperienze cristiane, che frequentemente noi abbiamo delle idee molto approssimative e spesso confuse intorno a quello che dobbiamo chiedere, ma lo Spirito Santo interviene per noi e ci illumina e ci guida nella preghiera, ma qualche volta ci guida non facendoci pronunziare parole, ma facendo uscire dalle nostre labbra dei sospiri che sono sospiri ineffabili. Lo ripeto per la seconda volta, vero? Sono le espressioni più intime del cuore, sono i desideri e i sentimenti più profondi dell'anima che diventano preghiera. E d'altronde dobbiamo anche continuare a dire quello che in altre circostanze abbiamo detto, che il credente prega nelle più diverse forme, nelle più diverse circostanze, e qualche volta la preghiera, indipendentemente dall'aspetto formale del credente, è preghiera attraverso gli atti della sua vita, è preghiera attraverso l'impegno che egli manifesta nel servizio, nel compiere determinate opere che il Signore presenta davanti a lui. Tutto diventa preghiera perché è dialogo con Dio e colloquio con il cielo.
3: Un aspetto molto importante in questa conversazione che stiamo tenendo penso sia il fatto che la preghiera, in un certo senso possiamo definirla uno slancio di fede. Infatti penso che una preghiera che non sia stata preceduta dalla fede, da uno slancio di fede appunto, risulterà una preghiera inefficace, in quanto non potrà mai arrivare davanti al Signore, in quanto ogni nostra richiesta, ogni nostra forma di preghiera può essere ascoltata da Dio solo se viene fatta con fede, e nella parola di Dio troviamo numerose conferme a quanto sto dicendo.
0: Ma io credo che il verso più adatto per ribadire quello che tu hai espresso, per confermarlo, è quello contenuto nel capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei, dove leggiamo: colui che si accosta a Dio deve credere che egli è, e che egli è il remuneratore di coloro che lo ricercano. Vorrei anche precisare che a mio avviso questo verso ha un significato più profondo di quello che gli viene attribuito comunemente. Infatti più nel leggere questo verso interpretano che colui che si accosta a Dio deve credere che egli è, cioè deve essere un autentico credente, non deve essere un ateo. Ma io vado al di là di questa interpretazione e sostengo che colui che si accosta a Dio deve credere che egli è in quel momento presente alla sua vita, è davanti a lui per ascoltarlo, è davanti a lui per raccogliere la sua adorazione, per raccogliere anche le sue intercessioni, le sue richieste. Non deve accostarsi a un Dio lontano, un Dio distaccato, ma deve proprio in quell'ora vivere la realtà della fede, cioè che egli sta parlando con Dio. È a mezzo di questa attitudine che si inizia il colloquio, e che il colloquio diventa veramente colloquio, perché mentre da parte del credente c'è proprio la posizione indicata dalla parola di Dio per parlare, da parte del Signore c'è l'adempimento fedele delle promesse contenute nella sua parola per rispondere.

0: Vogliamo ricominciare? Il nostro argomento e svilupparlo è un argomento che abbiamo detto tante volte, è interessante, dovremmo trattarlo con costanza. Noi leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli che i primitivi cristiani erano perseveranti nella preghiera e noi dovremmo essere perseveranti anche nel trattarla come soggetto, come argomento, perché ovviamente trattandola come soggetto possiamo approfondirne il significato e quindi anche nell'esercizio della preghiera contenerci in un modo sempre più corrispondente alla volontà di Dio.
1: E per quanto riguarda appunto la forma della preghiera, a volte si diffonde, diciamo, una certa convinzione tra i cristiani, cioè che sia la lunghezza della preghiera a renderla più o meno efficace. Cioè molti pensano che con una preghiera molto lunga, insomma, si riesca veramente, diciamo, ad arrivare al trono di Dio, mentre troviamo esplicitamente, mi pare, nella parola di Dio un'esortazione a non usare moltitudine di parole, perché non è per la moltitudine delle parole appunto che si riceve o meno l'esaudimento.
0: Ma forse noi dobbiamo però fare una precisazione o una distinzione tra lunghezza della preghiera e moltitudine di parole, in questo senso che sicuramente una preghiera quanto è più lunga tanto è più efficace, ma nel senso che quanto più un credente sa stare in preghiera davanti a Dio, sa perseverare in preghiera, sa vegliare in preghiera, tanto più realizza la benedizione della preghiera. Ma perseverare in preghiera e rimanere in preghiera davanti a Dio non significa usare una moltitudine di parole, anche perché usare una moltitudine di parole ci fa correre un duplice rischio. Uno è quello che hai ricordato alla luce delle parole di Gesù, cioè il rischio di pensare che il numero delle nostre parole che rende più efficace la preghiera, che ci dà quasi quasi il diritto di essere esauditi, e questo è un concetto sbagliato, è un concetto molto lontano dalla volontà del Signore. Ma l'altro pericolo è questo, che parlando sempre, parlando soltanto noi, impediamo al Signore di parlarci. Noi nella preghiera dobbiamo essere disponibili per ascoltare il Signore. Se per la preghiera noi cerchiamo di raggiungere uno stato di comunione, e abbiamo già precisato che la comunione non deve essere a senso unico, ma deve essere a senso alterno, quindi noi dobbiamo essere disposti a dare a Dio, dobbiamo essere pronti per ricevere da Dio, dobbiamo dare a Dio tutto lo spazio necessario per far giungere la sua voce al nostro cuore, per manifestare la sua presenza nella nostra vita, per largire le sue benedizioni alla nostra anima, al nostro spirito. Questo parlare, parlare, parlare, soltanto parlare, appunto, può essere una posizione da parte nostra che ci mette in condizione di chiudere completamente il nostro cuore, la nostra vita, a quello che il Signore vuol fare per noi.
2: Abbiamo parlato della forma della preghiera e della sostanza. Poco fa tu hai accennato su una domanda all'esaudimento della preghiera, e proprio ti voglio fare una domanda in relazione proprio all'esaudimento della preghiera. Sappiamo che il Signore non sempre risponde alla preghiera, o meglio dire, non sempre risponde subito all'invocazione, e forse a volte risponde magari con tempi più lunghi, a volte risponde a breve tempo, a volte esaudisce istantaneamente la richiesta che viene formulata al cospetto di Dio. Ma sappiamo che appunto, dicevo, non sempre la preghiera viene esaudita. Allora, secondo te, quando si determinano le condizioni e gli elementi perché la preghiera possa essere esaudita dal Signore e quando no?
0: Ma io credo che la preghiera, quando è vera preghiera, preghiera sincera, onesta, esercitata con fede, viene sempre esaudita. Naturalmente dobbiamo dare un significato esatto a questo termine, perché, come abbiamo ricordato poco fa, noi non sappiamo le cose che dobbiamo chiedere a Dio. Qualche volta abbiamo delle idee imprecise, qualche volta abbiamo un'autentica confusione, qualche volta abbiamo addirittura dei pregiudizi e dei preconcetti, e quindi siamo in ridotti a chiedere a Dio delle cose che non dovremmo chiedere, ma il Signore ci esaudisce in questo senso. Questo è un significato naturalmente audace che diamo al termine esaudire. Ci esaudisce nel senso che il Signore ci risponde, e ci risponde in modo che o illuminati o appagati, soddisfatti, noi sappiamo che la nostra preghiera è arrivata a Lui ed ha avuto una risposta da Lui. L'esempio classico che viene continuamente citato a questo proposito è quello dell'apostolo Paolo, che afflitto da infermità, da quello stecco nella carne che lo faceva soffrire atrocemente, ha pregato per 3 volte il Signore per essere liberato da quell'angelo di Satana che gli dava delle guanciate, che gli dava degli schiaffi, e alla fine il Signore ha risposto: la mia grazia ti basta. Da quel momento Paolo non ha pregato più per essere liberato, perché la luce del Signore, la risposta del Signore è stata pienamente soddisfacente, e quindi la sua preghiera, possiamo dire, è stata esaudita. Ho detto che questo è l'esempio classico che viene frequentemente citato in proposito, ma noi potremmo citare addirittura gli esempi che potremmo raccogliere dalle nostre esperienze. Quante volte noi siamo stati indotti a chiedere a Dio qualche cosa che non corrispondeva al suo piano e alla sua volontà, ma se siamo stati umili e sinceri nella nostra preghiera, siamo arrivati fino al punto di essere illuminati da Dio. È stato l'esaudimento, il Dio è venuto a noi, il Dio ci ha risposto, il Dio in maniera precisa ci ha fatto conoscere che stavamo fuori di strada per quanto riguardava la richiesta che noi esprimevamo nella sua presenza, e a mezzo di quel dialogo, di quel colloquio con il cielo, noi abbiamo avuto modo di ricevere la benedizione della luce di Dio.
3: Stavo pensando all'inizio della trasmissione, proprio in apertura, tu dicevi che molti impongono la preghiera come una penitenza, come qualcosa di gravoso, come qualcosa di pesante, mentre invece per il credente penso non ci siano momenti più belli, momenti più sereni, momenti più felici, dei momenti trascorsi davanti alla presenza di Dio, dei momenti trascorsi in comunione con il Signore. D'altronde la vita di Gesù stesso, che una vita di preghiera, ci illumina a proposito. Se noi pensiamo che il Figlio di Dio sentiva questo bisogno, e veramente quando penso questo non posso fare a meno di commuovermi, quando penso che colui che era venuto sulla terra per salvarci, Dio stesso, sentiva questo bisogno di rivolgersi al Padre, di passare delle notti insonni, di passare molto tempo della sua vita per pregare. Possiamo concludere che la preghiera è una cosa molto molto molto bella, è una cosa che il Signore veramente ci ha dato e che dobbiamo fare la giusta stima e sfruttarla veramente per come il Signore vuole che noi la sfruttiamo.
0: Io penso in questo momento al verso di quel cantico: dolce ora del pregare. E per il cristiano che vive la vita cristiana, questo verso rispecchia esattamente le sue sensazioni, le sue esperienze, e noi possiamo avere anche la conferma da 100 esperienze vissute personalmente o che abbiamo potuto constatare nella vita degli altri. Chi prega, quando prega? Prega il credente quando desidera proprio trasferire la sua vita nelle sfere del cielo, cercare le cose di sopra, indipendentemente dalle situazioni, perché la preghiera può essere ispirata e direi in qualche maniera promossa dalle più diverse situazioni. Mentre noi leggiamo: e alcuno di voi afflitto preghi, ma non è soltanto l'afflizione quella che suscita la preghiera, qualche volta è anche la gioia. La preghiera avrà un altro carattere, anche formalmente probabilmente si presenterà sotto un diverso profilo, ma è sempre preghiera. La preghiera per il ministero, la preghiera per l'ammalato, la preghiera per il sofferente, la preghiera per il nostro problema personale, la preghiera per il problema della nostra famiglia, la preghiera che noi presentiamo a Dio in maniera incessante per la conversione dei nostri cari. E noi ritorniamo sempre alla preghiera, la preghiera, la preghiera, perché proprio constatiamo che la preghiera è il mezzo che ci mette in contatto con Dio, che ci fa parlare con Lui. E se noi crediamo che il nostro Dio è il nostro Dio, colui che prende fra le sue braccia amorose, sotto la sua protezione onnipotente, tutti i nostri problemi e quindi tutte le situazioni più intricate della nostra vita, noi siamo portati naturalmente a fare della preghiera il mezzo, lo strumento per vivere nei cieli come nella nostra città. Questa è un'espressione contenuta nell'epistola di Paolo ai Colossesi, non si riferisce direttamente alla preghiera, ma non la esclude, perché appunto noi sappiamo che la preghiera è proprio uno strumento per arrivare a realizzare questa condizione. Naturalmente dobbiamo sempre dire che ci troviamo a trattare un soggetto che non termina mai, che non si esaurisce mai. Se pensiamo, se teniamo presente che il Signor Gesù ha insegnato quella preghiera che è stata presa come modello, che noi chiamiamo il Padre Nostro, la preghiera del Maestro, e soltanto su quella breve preghiera sono stati scritti libri e libri e libri, commenti e commenti, interpretazioni ed interpretazioni. Eppure noi abbiamo un brevissimo passo della scrittura in riferimento a quella preghiera e noi possiamo concludere in base a questa considerazione che il soggetto che sta davanti a noi è veramente un soggetto profondissimo che noi dobbiamo sviluppare, ripeto quello che ho detto poco fa, nelle nostre conversazioni e nei nostri incontri fraterni, affinché proprio possiamo imparare sempre di più e meglio l'esercizio della preghiera per praticarlo nella nostra vita cristiana. Chiudiamo a questo punto la nostra conversazione e in fondo si chiude con un'esortazione ai fratelli e anche agli amici che non hanno mai scoperto il segreto della preghiera, ma possono scoprirlo a mezzo di queste parole di esortazione che noi esprimiamo e trovare così un incontro con Dio, la presenza di Dio nella loro vita. Cari fratelli ed amici, la conversazione cristiana si separa da voi ancora una volta, ma nel farlo indirizza a tutti il più cordiale saluto in Cristo.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: A casa nostra, come in tutte le famiglie, i compleanni si avvicendano puntualmente. A casa nostra vanno a grappolo, ce ne sono a gennaio e a febbraio, poi a giugno vengono tutti in gruppo e poi bisogna aspettare verso l'autunno per avere un altro grappolo. Certe donne dopo una certa età di compleanni non ne vogliono neppure sentire parlare e anche con la dottrina più biblicamente precisa sembrano diventare tutte testimoni di Geova che respingono qualsiasi festività, anche i compleanni. A me invece i compleanni piacciono. Sono dei punti fermi e delle tappe precise. A ogni compleanno a me piace fermarmi a guardare indietro e a fare il bilancio dell'anno passato, ricordare la fedeltà del Signore e pensare alle cose che ho potuto fare e compiere col suo aiuto. Poi mi metto immediatamente a fare piani per l'anno che mi sta davanti e, dopo tutto, dato che quando mi guardo allo specchio vedo una faccia che sa ancora sorridere e che è uguale a quella del giorno prima, non mi preoccupo più degli anni che passano. Però, pensando agli anni che passano e osservando altre persone anziane, avevo veramente un certo timore di una cosa, quella di diventare dura, arida e lamentosa. Sapete, uno di quei tipi pronti a giudicare, a sputare sentenze, a dire a tutti la loro opinione. Insomma, avevo veramente paura di diventare un po' così. E sono quelle persone che poi fanno diventare i loro amici, se li vedono da lontano, un po' come i bassorilievi babilonesi. Adesso mi spiego. Quando vediamo certe persone che sono un po' noiose, lamentose, dure, si mettono i piedi di traverso come i bassorilievi per essere pronti a scappare al primo momento propizio. Come mai mi è passata la paura? Non è che non abbia la tendenza a dire le mie opinioni con chiarezza, ma la paura mi è passata. Perché? Perché Dio mi ha indicato la formula per non avvizzire e per non diventare rinsecchita dentro. Di fuori un pochetto, ma fuori, dentro no. Non l'ho trovata in qualche versetto sconosciuto della Bibbia, nel profeta Ezechiele o nell'Apocalisse. Invece stava lì a mia disposizione in un salmo che abbiamo probabilmente imparato in tanti a memoria e di cui credevo di conoscere tutti i dettagli. Invece non avevo mai fatto caso alla descrizione della persona beata, cioè felice, contenta, realizzata. È detto che non cammina secondo il modo di fare degli empi, di quelli che non amano Dio, ma che si rallegra, gode nel leggere la parola dell'Eterno. È una persona, poi dice il Salmo, che assomiglia a un albero che dà il suo frutto alla sua stagione e la cui fronda non appassisce. Questo è il versetto, il punto bellissimo. Infatti, mentre leggevo questo salmo, in un giorno di leggera depressione senile, sono balzata dalla poltrona in cui mi ero un po' afflosciata e mi sono messa a cantare Alleluia come una ragazzina di 20 anni. Non appassisce, basta solo che segua la ricetta di Dio, che è semplicissima: comportarmi secondo i pensieri di Dio, secondo quello che Lui vuole, non tenere compagnia con la gente che pecca e con gli schernitori. E i vecchi hanno una certa tendenza al sarcasmo amaro. Amare, meditare la parola di Dio e nutrirmi continuamente di ciò che essa dice. Facile, non solo per non appassire, ma anche per prosperare in tutto quello che faccio.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Salmo 46, versetti 1 e 2. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà, perciò non temiamo. E ancora Prima Lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17. Saremo sempre con il Signore. Il titolo del commento di oggi è una parola che abbiamo trovato in questi due versetti: sempre. E inizia appunto con il Salmo 33, versetto 11, dove è detto: la volontà del Signore sussiste per sempre. Qualunque sia la nostra opinione a suo riguardo, Dio è sovrano, infinito, santo, e i suoi piani si compiranno. L'uomo ha usato la propria libertà per guastare l'opera di Dio, ma il suo amore ha trovato il mezzo per salvare tutti quelli che confessano le proprie colpe. La fede nel sacrificio di Gesù Cristo ci dà il perdono di Dio e ci assicura un avvenire di felicità. La sua presenza accanto a noi ci fortifica, ci consola, ci dà sicurezza e protezione. Il Signore non respinge per sempre, scrive il profeta Geremia nel libro delle Lamentazioni, capitolo 3, versetto 31. Se il senso di colpa vi opprime, gridate a Dio. Egli non vuole che rimaniate lontani da Lui per sempre. Vuole perdonarvi, e lo può fare perché suo Figlio è stato punito al vostro posto. Rallegratevi sempre nel Signore. Sono parole che troviamo nella lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetto 4. Molte gioie che trovate in questo mondo hanno il loro valore, però tutte hanno un difetto, quello di non durare. Gesù Cristo invece è sempre lo stesso. Se gli diamo fiducia, non ci delude. La vera felicità che Lui dà è per sempre. Quando avrete accettato per fede il dono della salvezza di Dio, scoprirete che Dio è diventato vostro Padre. In ogni tempo potrete avvicinarvi a Lui per mezzo di Gesù Cristo, per parlargli delle circostanze che state vivendo e delle cose di cui avete bisogno, e per esprimergli la vostra riconoscenza nell'attesa di essere per sempre con Lui.

Quindi si ode addirittura dire che tra voi vi è fornicazione. Quando dice si ode dire, non è che sta parlando di semplici voci che giravano. Se vi ricordate, lui ha ricevuto il resoconto da parte di un determinato gruppo di persone riguardo ai problemi che c'erano a Corinto, e quindi erano fatti, era la realtà, non era una diceria, altrimenti Paolo non avrebbe agito come agisce. Il termine fornicazione è porneia ed è un termine usato molte volte nel Nuovo Testamento per descrivere in generale l'immoralità sessuale. Cos'è l'immoralità sessuale? È ogni attività sessuale fuori del matrimonio, cioè non legittima, non lecita, condannata. Quindi ci sono vari modi per cadere nell'immoralità sessuale, nella porneia, nella fornicazione. E ovviamente è condannato dalla scrittura. Immoralità sessuale, questo peccato, o questa, come stiamo dicendo, sfera di peccati, è sempre presente nelle varie liste di peccati o di peccatori che troviamo nel Nuovo Testamento. Ogni volta che l'Apostolo Paolo o un altro scrittore fa l'elenco, ci sono diversi elenchi, c'è sempre in qualche modo questo, porneia, fornicazione, ed è sempre in cima. Ovviamente l'impurità sessuale e i comportamenti immorali erano dilaganti allora, un po' come oggi. Erano dilaganti e erano anche approvati dalla gente comune, come sono approvati purtroppo oggi. E se vi ricordate, abbiamo detto che Corinto era una città molto corrotta, molto immorale. E quindi i credenti di Corinto venivano da questo tipo di cultura e sicuramente dovevano lottare costantemente con questo problema. Ma qui quello che leggiamo è un caso davvero estremo. Paolo dice una tale fornicazione che non è neppure nominata tra i gentili. Che vuol dire? Che perfino il mondo pagano, per quanto fossero immorali, per quanto approvassero il peccato di questo tipo, perfino il mondo pagano in qualche modo aveva ribrezzo per questo particolare tipo di fornicazione. Qual era il caso? Un credente conviveva con la moglie del padre, cioè la madre o più probabilmente la matrigna, va bene? Devo dire, Paolo dice, una tale fornicazione che non è neppure nominata tra i gentili, devo dire che certe volte i pagani sono più attenti e più accorti dei credenti, e certe volte, a nostra vergogna, dobbiamo dire che la condotta di certi non credenti è spesso migliore di quella di molti credenti. Ovviamente la scrittura condanna questo peccato, va bene? Lo potete trovare in Levitico 18:8 e in Deuteronomio 22:30 e 27:20. Lo condanna fortemente, è tra i peccati veramente, il Signore lo condanna fortemente, dice maledetto chi fa quello. E quindi è interessante, la scrittura lo condanna, il mondo lo condanna, ma sembra che loro erano gli unici che non lo condannavano. Sembra che non importasse loro tanto, anzi sembra che quasi si vantassero della loro tolleranza. Dice, vi siete addirittura gonfiati, cioè vi siete inorgogliti. Quindi scopriamo che il problema non è tanto e solo quest'uomo e il suo peccato individuale, ma il problema qui è tutta la Chiesa, e Paolo sta riprendendo tutta la Chiesa. Era in un certo senso una Chiesa allo sbando, perché stavano tollerando, ammettendo questa cosa così grave. Dice vi siete gonfiati, cioè vi siete inorgogliti, continuavano a dire che bella la nostra Chiesa, come siamo benedetti, quanto siamo bravi, guarda quanti carismi usiamo e quante opere potenti, quanti miracoli. Che importa quello che dice la Bibbia? Noi seguiamo lo Spirito. Ovviamente noi sappiamo che andare contro la Bibbia non è seguire lo Spirito. Giusto? Andare contro la parola di Dio non è seguire lo Spirito, ma significa essere gonfi di orgoglio. L'abbiamo letto prima, il capitolo 4, versetto 6. Non andare oltre ciò che è scritto. Quale sarebbe stato l'atteggiamento corretto? Ovviamente non gonfiarsi d'orgoglio, ma piangere. Dice, vi siete addirittura gonfiati.

espiati e non avete piuttosto fatto cordoglio. Avrebbero dovuto piangere. Questo era un fatto risaputo, non era un segreto. La Chiesa ne era a conoscenza, lo sapevano tutti. E Paolo dice, perché non avete pianto per questo? Quello che serviva era uno che si alzasse e dicesse, fermi un attimo, che cosa stiamo facendo? Non dobbiamo rallegrarci, dobbiamo piangere, dobbiamo digiunare, dobbiamo pregare, dobbiamo agire. Serviva uno che rovinava la festa, tra virgolette. Questa sarebbe stata la cosa da fare, secondo Paolo. Vi ricordate il profeta Micaia? Il profeta Micaia se ne parla pochissimo nella scrittura. A un certo punto c'è un re malvagio che si chiamava Acab e questo chiede amicizia ad un re buono che si chiamava Josafat e dice andiamo a combattere insieme. I due stringono alleanza e decidono di andare a combattere insieme. E Josafat dice ma prima che andiamo chiediamo ai profeti di Dio se ci darà la vittoria o meno. E Acab dice, ma sì, vai, tutti i miei profeti dicono che avremo una grandissima vittoria. E chiama tutti i profeti. Alla fine Giosafat dice, interessante, dicono tutti la stessa cosa, però non ce n'è uno, un ultimo che possiamo... E Acab dice, sì, ce n'è uno, si chiama Micaia, però quello mi predice sempre cose negative. È il profeta antipatico. E infatti fanno chiamare Micaia e dice, adesso Micaia... devi dire cose buone e lui comincia a dire vincerete, sarete fortissimi e Acab fa dai Micaia, non mi prendere in giro, dimmi la verità e Micaia gli va a presentare riceverete una brutta sconfitta eccetera eccetera. È molto bello, leggete in seconda cronaca 18, un profeta antipatico, un profeta che diceva la verità, che parlava da parte di Dio, un profeta scomodo, uno di quelli che rovinano le feste probabilmente, la voce che esce fuori dal coro. Io mi chiedo in questa chiesa, con tutto quel profetizzare, è possibile che nessuno avesse parlato e detto queste cose? Forse nessuno aveva parlato, o forse qualcuno aveva parlato, ma era stato in qualche modo messo da parte. Io credo più a questa seconda possibilità, perché come ho detto Paolo viene a sapere queste cose da alcuni credenti che evidentemente gli dicono Paolo, qui è un macello in chiesa. Ci sono divisioni, ci sono scandali, ci sono problematiche e raccontano queste cose a Paolo in maniera che lui possa intervenire. Quindi probabilmente questi credenti hanno cercato di sollevare i problemi, solo che i leader della Chiesa, la Chiesa in generale, non voleva dare ascolto a questi membri. E così deve intervenire Paolo. Non avete piuttosto fatto cordoglio affinché colui che ha messo una tale azione fosse tolto di mezzo a voi, non significa ucciso, non è tolto di mezzo, ma tolto di mezzo a voi, cioè allontanato. Sicuramente questo era un credente, mentre la donna no, perché non se ne parla in nessun modo. Ma qual era la cosa giusta da fare? Se leggiamo Matteo 18, i versetti 15 e 17, dove Gesù stesso dice cosa fare nel caso in cui ci sia un peccato da parte di un credente, lui dice, cercate di risolverlo prima tu per tu, vai e riprendi tuo fratello, digli che ha peccato. Se non si ravvede, devi tornare da lui con uno o due testimoni o tre testimoni. Se non dà ascolto neanche a quello, dovete dirlo alla Chiesa. E se non dà ascolto alla Chiesa, a quel punto deve essere allontanato, sia come il pagano e il pubblicano. Lo leggete in Matteo 18, versetti 15, 16 e 17. Quindi quando c'è un credente che viene, come dire, gli si dice che sta vivendo nel peccato e lui però non vuole proprio ravvedersi, dopo che si è fatto tutto questo percorso che ho appena detto, deve essere confrontato privatamente, poi pian piano con gli anziani e poi con tutta la Chiesa. Se non si ravvede neanche a quel punto, l'unica arma, tra virgolette, che rimane alla Chiesa è quello di allontanarlo per il bene del corpo, della Chiesa e per il bene suo stesso. Perché per il bene suo? Perché con un'azione drastica, con un'azione forte come quella di adesso qui non vieni più finché non ti sarai ravveduto, questa persona ha la possibilità di riflettere sulla sua condizione, riflettere su se stesso. Cioè non è una persona che gli sta dicendo questo, non sono due persone che gli stanno dicendo questo, ma è tutto un gruppo, una chiesa insieme che gli sta dicendo, quindi ha la possibilità di riflettere
e ravvedersi. Qual è il pericolo, ovviamente? Il pericolo è, come diciamo sempre, del vivere secondo la carne, che poi produce tanti effetti negativi, porta un cuore di ribellione rispetto alla parola di Dio, porta a coltivare, a proteggere incredulità, ostinatezza e durezza, tante cose pericolose. Proteggere il proprio peccato: se una persona, un credente, vuole, anziché confessare e abbandonare il peccato, proteggerlo, è come sapere di avere un cancro e decidere di proteggerlo, no? Mentre confessarlo e abbandonarlo equivale a estirparlo, toglierlo via. Quindi, visto che la Chiesa non ha agito, non l'hanno fatto, sebbene fosse una loro responsabilità, ora deve farlo Paolo. Paolo non avrebbe fatto nulla se loro avessero agito in base alla loro autorità, alla loro responsabilità, ma ora che non l'hanno fatto, lui deve farlo. Vediamo come lo fa. Ora io, assente nel corpo ma presente nello spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha commesso ciò. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme voi e il mio spirito, con il potere del Signor nostro Gesù Cristo, quel tale sia dato in mano di Satana, a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Quindi Paolo, assente fisicamente, ma presente nello spirito, nel senso, questa lettera è un po' la sua presenza. Io sto con voi, sono interessato a quello che succede. Applica la disciplina in questo caso. Dice: ho già giudicato. In alcuni casi è sbagliato giudicare, ed è lo stesso Paolo a dirlo. In altri casi è legittimo, anzi necessario. Dico, dipende da cosa si intende per giudicare, giusto? Se giudicare significa condannare, offendere, sparlare, accusare, per far male, per umiliare l'altro, ovviamente è sbagliato, perché è dettato dal mio orgoglio ed è motivato dalla voglia di ferire. Ma se giudicare significa applicare una punizione, una disciplina, un'azione disciplinare per correggere da parte di un leader, un gruppo di leader della Chiesa, e che è volta ad aiutare l'altro, questo è un giudicare giusto, è legittimo. E qui Paolo sta facendo la cosa giusta, ma non la fa con leggerezza, va bene? Sta agendo non per orgoglio, ma nella sua autorità apostolica, e sta seguendo le istruzioni di Gesù. Avete fatto caso che dice due volte: nel nome del Signore Gesù Cristo, versetto 4, dice: nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, e poi dice: con il potere del Signor nostro Gesù Cristo. Sta dicendo: io sto facendo qualcosa in nome di Gesù, perché è qualcosa che Gesù ha insegnato, e lo faccio con l'autorità di Gesù, perché anche sono un apostolo di Gesù Cristo. Non lo fa con leggerezza, non è che dice: adesso mi va di fare così, o mi è parso bene che questa fosse la soluzione migliore. Dice: essendo riuniti assieme, lui non c'è, e quindi ovviamente io con il mio spirito e voi, no? E quindi accenna ad una sorta di cosa? Una sorta di riunione tra leader, una riunione speciale, un consiglio di chiesa straordinario, dove c'è lui in spirito e gli anziani della chiesa di Corinto, per discutere e deliberare l'azione da intraprendere in questo caso. Va bene? E questa è la situazione. Quindi loro non hanno fatto questa riunione speciale, chiamatela come volete, come leader, a loro vergogna, e così ora la fa idealmente Paolo con loro, lui in spirito con loro. E che cosa decide? Che quel tale sia dato in mano di Satana. Paolo usa un'altra volta questa espressione, e la trovate in Prima Timoteo 1:20, riguardo a due credenti di nome Imeneo e Alessandro. Ora, che cosa significa sia dato in mano di Satana? Ovviamente ci sono diverse interpretazioni su cosa significa. La mia opinione è che sta parlando di allontanare quest'uomo dalla Chiesa, di metterlo fuori nel regno, diciamo, di Satana. Mi sembra coerente con il contesto, i versetti che abbiamo letto, versetto 2, dice: non avete fatto cordoglio affinché colui che ha messo una tale azione fosse tolto di mezzo a voi.
ma lo dirà anche al versetto 7, togliete via dunque il vecchio lievito. Penso che questa sia l'interpretazione giusta, mi sembra coerente con il contesto e anche mi sembra l'unica possibilità concreta. Altre interpretazioni sono sostanzialmente che Paolo ha una facoltà particolare per cui si è in grado di chiamare nella vita quest'uomo un qualche tipo di effetto, non so, una malattia, una sofferenza. Questo tipo di interpretazione mi sembra un po' pericolosa, perché dà a un uomo o alla Chiesa un'autorità straordinaria e potrebbe essere pericolosa, diciamo, ma da questo contesto mi sembra chiaramente che dare in mano di Satana significa allontanarlo, mandarlo via. E dice a perdizione della carne, cioè perché lo si dà in mano di Satana? A perdizione della carne affinché lo spirito sia salvato. Se fosse una malattia, o peggio una tortura fisica, sapete, l'Inquisizione usava questo versetto per torturare le persone, se fosse una malattia sarebbe a perdizione del corpo, ma qui lui sta dicendo a perdizione della carne. Sappiamo che cos'è la carne, no? Cioè lui sta dicendo dobbiamo allontanarlo perché la disciplina servirà ad umiliare, a rinnegare, ad abbassare la sua carne per fare in modo che lui si ravveda, smetta di seguire la carne. La via che sta seguendo è molto pericolosa, è una via carnale, deve smettere, deve umiliarsi e deve seguire lo spirito. Se vedete in Seconda Tessalonicesi 3, 14 e 15, l'ammonimento è un po' simile, lo prendo. Seconda Tessalonicesi 3, 14 dice: se qualcuno non ubbidisce alla nostra parola scritta in questa epistola, notate quel tale e non vi associate a lui affinché si vergogni. Vedete? Notatelo, non vi associate, cioè allontanatelo, affinché questo produca a lui un qualche tipo di effetto. Qui dice si vergogni. E però continua dicendo, non tenetelo però come un nemico, ma ammonitelo come fratello. Scopriremo nella seconda epistola di Corinto che loro hanno allontanato questa persona e poi Paolo dice, però adesso che si è ravveduta dovete riaccoglierlo, no? Non è che lo dovete lasciare così, perché lo scopo della disciplina non è distruggere una persona, ma conquistarla, aiutarla, come è la disciplina per i nostri figli, ok? Quindi a perdizione della carne affinché lo spirito sia salvato. Ovviamente il modo in cui lo dice, tutte questo modo di parlare, favorisce altri tipi di lettura e interpretazione, ma secondo me questa è la mia opinione, questa è quella più corretta. Continua dicendo, il vostro vanto non è buono, non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via dunque il vecchio lievito affinché siate in una nuova pasta, come ben siete senza lievito. La nostra Pasqua, infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Non sapete voi che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Allora, adesso fa l'esempio del lievito. Sapete, il lievito viene usato spesso nella scrittura, è sempre in senso negativo, è sempre figura del peccato o di un tipo particolare di peccato. Spesso Gesù ne parla parlando dell'ipocrisia dei farisei. Perché è figura del peccato il lievito? Per quello che è il lievito, per la sua capacità di replicarsi, di diffondere, di prendere qualcosa e di trasformarlo e poi aggredire pian piano tutta la pasta. Sapete, la lievitazione è un processo di fermentazione e quindi di putrefazione. In realtà non è una cosa molto carina da un punto di vista chimico, è un processo di putrefazione che trasforma qualcosa e ingigantisce quella cosa. È un po' come la cellula tumorale, c'è una cellula tumorale nel corpo
e piano piano inizia a moltiplicare, aggredisce altre cellule, anche quelle diventano malate e piano piano, se non viene arrestata, diventa pieno di metastasi e porta alla morte. Questa era la figura del lievito, era molto chiaro all'immaginario delle persone comuni, anche delle massaie, no? Chi lavorava, chi faceva il pane, tutti facevano il pane. Quindi l'idea di qualcosa che si diffonde fino ad aggredire tutto il resto può essere una piccola cellula, può essere una piccola quantità, ma presto andrà a toccare tutto il resto. E quindi questa è l'immagine. E qual è la soluzione? Toglietevi il lievito, liberatevi del vecchio lievito, dice, affinché siate una pasta nuova. Qui sta facendo riferimento a una cosa particolare dell'Antico Testamento, cioè alla festa della Pasqua. Durante la Pasqua, non so se lo sapete, ma gli israeliti dovevano togliere il lievito, qualsiasi tipo di lievito, dalle loro case. Non ci doveva essere lievito per un po' di giorni. Che cosa significa? Ora, loro che cosa facevano? Loro ogni volta che facevano un impasto lo utilizzavano, ma tenevano una parte che serviva per fermentare un nuovo impasto. Quindi c'è il vecchio impasto e il nuovo impasto. Va bene? È chiara questa immagine? Quindi non buttavano, non usavano mai tutta la pasta, ma ne lasciavano sempre una parte perché diventasse l'inizio di una nuova fermentazione. Quindi facevano questo sempre in continuazione, ma si fermavano durante questi giorni della Pasqua e della festa dei pani azimi. In quel momento dovevano eliminare ogni lievito. Quindi, finita questa festa, loro ricominciavano da capo con una pasta nuova. Quindi, se quel lievito, diciamo, dopo che l'avevano usato per un anno intero in questo processo, no? Pian piano diventava sempre meno, più scadente, no? Magari si riempiva di germi, eccetera. Quindi ogni anno c'era questa purificazione e si ricominciava da capo con un nuovo lievito, una nuova pasta. Era un nuovo inizio. E quindi la figura qua che sta usando Paolo è questa: dovete farla finita con il vecchio lievito, la carne, il peccato, e ricominciare da capo, essere purificati. E questo avviene in Cristo Gesù, perché lui dice: la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Quindi, come, ripeto, come una volta all'anno si ricominciava da capo, e questo era un simbolo della purificazione, veniva tolta la melamarcia, il lievito cattivo, e si ricominciava da capo. Adesso loro devono togliere questo lievito dalla loro comunità. E parla di Gesù, che è la nostra Pasqua. Quindi ovviamente si potrebbe dire molto sul fatto che Gesù è raffigurato nell'Antico Testamento nell'agnello pasquale, e tutta la festa della Pasqua, la liberazione dell'Egitto, il sangue veniva consumato, eccetera eccetera. Ovviamente tutte queste cose parlano di Gesù, ma l'obiettivo qui di Paolo è quello che stiamo dicendo in questo contesto particolare, cioè il discorso del lievito, ma anche il discorso della purificazione. Va bene? Quindi Gesù è stato il sacrificio che ci ha portato alla purificazione, e quindi noi dobbiamo vivere in questa santità che Gesù ci ha acquistato, e vivere secondo la chiamata che abbiamo ricevuto, che è una chiamata di santità. Però dice: come ben siete senza lievito. L'avete notato? Dice: togliete il lievito, togliete il vecchio lievito. Ricordatevi che siete, chi siete in Cristo. Dice: togliete via dunque il vecchio lievito, affinché siate in una nuova pasta, come ben siete senza lievito. Quindi vi sta incoraggiando a realizzare appieno, a godere della loro benedizione in Cristo. Questa è la nostra posizione spirituale, ovviamente. Il Signore ci ha purificato. Nel momento in cui ci siamo convertiti, lo Spirito Santo è venuto dentro di noi. Siamo stati purificati dal peccato, siamo stati perdonati, e quindi in un certo senso il vecchio lievito è stato rimosso. Come dice Paolo, chi è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, adesso sono tutte nuove. Quindi a maggior ragione c'è stata quest'opera, non vivete ancora come i pagani,
Celebriamo perciò la festa, sta parlando sempre in senso figurativo, parlando di Gesù, non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia. Qual è il vecchio lievito? Quello che stiamo dicendo, il lievito del peccato. E poi aggiunge questi altri due elementi, come se fossero due lieviti diversi, la malvagità e la malizia. Sono cose del cuore, sono cose carnali, ma sono anche cose che hanno la capacità di montare come si monta la panna, no? La malvagità, la malizia. Il lievito è proprio l'immagine giusta per descrivere questi peccati, che si ingigantiscono ma anche che contagiano, no? E dice non con il vecchio lievito, ma lievito di, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con gli azimi, che erano il pane senza lievito, di sincerità e di verità. Quindi il confronto, da un lato malvagità e malizia, carne, sincerità e verità, spirito, l'essere autentici, l'essere trasparenti, l'essere aperti davanti alla parola di Dio. Una chiesa sana dovrebbe avere il coraggio di denunciare e riprendere il peccato al suo interno. Sei d'accordo? Penso di sì. Noi siamo un po' protetti in un certo senso perché insegniamo la parola in modo approfondito e io direi anche onesto, e già questo previene o risolve molti problemi, però a volte non basta e siamo obbligati a disciplinare. Credetemi, non è facile, non è piacevole, è qualcosa che ogni pastore vorrebbe evitare, così come ogni genitore vorrebbe evitare di applicare la disciplina, ma delle volte è necessario e lo si fa perché lo dice la parola e per il bene di quella persona o delle altre persone coinvolte, del corpo. Ma sapete qual è la cosa veramente triste? La cosa triste è che spesso quando tu sei costretto, dopo che hai disciplinato ma che non ha avuto effetto, quando sei costretto a allontanare una persona, quella persona va da un'altra chiesa e là viene accolto come se non fosse successo nulla, e in questa maniera qual è il problema? Non impara nulla. Cioè la disciplina che magari io ho applicato per il suo bene, perché trovandosi da solo, isolato, in qualche modo sentendosi giudicato, avesse la possibilità di riflettere e magari ravvedersi, quindi ho applicato quella disciplina per quello scopo, ma quella persona diceva: vabbè, chi se ne importa, sono loro che sono esagerati, se ne va in un'altra chiesa come se niente fosse, e si perde un po' il senso. È come se papà applica la disciplina a uno dei figli e dice: adesso niente caramelle, niente caramelle. E poi il bambino se ne va piangendo e va da mamma: posso avere la caramella? Sì. Che cosa fa in quel caso? Se non lo sa mamma o papà è un po' meno grave, ma se lo sa, vieni qua, da me, te la do io la caramella. Questo in un qualche modo annulla la disciplina di papà, giusto? O viceversa. Ecco perché i genitori devono essere sempre uniti nel disciplinare. Perché se no, se uno fa il buono, annulla la disciplina dell'altro, non è servito a nulla e anche un po' scredita la sua autorità, e quindi il bambino non vedrà più l'autorità di papà o di mamma come autorevole, ma penserà che c'è sempre un modo per scappare e per cavarsela. Quindi c'è questa cosa un po' triste, e ci sono delle persone che vanno di qua, vanno di là, ma questa chiesa è troppo dura, ma questa qua è troppo severa, eccetera eccetera, e se ne portano sempre il loro peccato perché non lo vogliono accettare. Ora è vero che certe volte le chiese non applicano bene la disciplina e sono eccessivamente dure, e certe volte la disciplina non è per aiutare una persona ma per distruggerlo. Però è anche vero che certe volte sono le persone che non amano sentirsi dire che stanno sbagliando, che devono ravvedersi e abbandonare quella cosa e viaggiano di qua e di là. Ora, stiamo parlando di separazione, ovviamente, sta dicendo lasciatelo, allontanatelo, mandatelo via. Ma non è, questa separazione non deve riguardare tutti quanti indistintamente.
Versetto 9. Vi ho scritto nella mia epistola di non mescolarvi con i fornicatori. Sta parlando di una lettera che ha scritto prima, di Prima Corinzi, il che renderebbe Prima Corinzi non più Prima Corinzi, ma questo è un altro discorso. Vi ho scritto nella mia epistola di non mescolarvi con i fornicatori, ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma ora vi ho scritto, cioè questa epistola, di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro. Con un tale non dovete neppure mangiare. Poiché tocca forse a me giudicare quelli di fuori? Non giudicate voi quelli di dentro? Ora, è Dio che giudica quelli di fuori, perciò togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Come abbiamo detto, Corinto era una città estremamente corrotta e immorale. Paolo aveva scritto ai Corinzi in precedenza per incoraggiarli in qualche modo a prendere distanze, a non mischiarsi, nel senso di non rendersi complici di questi peccatori. E ci vuole una certa distanza tra il credente e quello che chiamiamo il mondo, va bene? Quelli di fuori, i pagani, i perduti. Ma non bisogna neanche esagerare, sta dicendo Paolo. Qual è l'esagerazione? Qual è l'esagerazione? È quella di dire: sono tutti brutti, sono tutti cattivi, qui non ci voglio stare, e ce ne andiamo a vivere in un convento, sulle montagne, facciamo gli eremiti e ci isoliamo dal mondo. Dio non vuole che usciamo dal mondo, Dio vuole che brilliamo nel mondo, è diverso, ok? Quindi dobbiamo stare dove stiamo, perché è lì che Lui ci ha messo e dobbiamo fare la differenza lì. Perché lo dico? Perché può succedere che un credente spesso finisca per avere contatti solo con altri credenti. Un po' ci cadiamo tutti in questo, no? È più facile, è più bello, è più piacevole, ma certe volte le nostre chiese diventano una sorta di gruppi chiusi, in cui ce ne stiamo solo chiusi tra noi stessi e non siamo aperti affatto alle altre persone di fuori. Ma domanda: se non abbiamo contatti con nessuno, chi evangelizzeremo? Se il pastore dice: domenica cercate di portare un vostro amico in chiesa, un amico non credente, e tu dici: ma io non ce l'ho amici non credenti. Se non abbiamo nessuno a cui mostrare che significa essere credenti, no, ripeto, ci vuole attenzione, non è che sta dicendo di mischiarsi con loro, ma sta dicendo anche, sta dicendo di mantenere un certo tipo di contatti con le persone del mondo a fini evangelistici. A fini evangelistici non è che dobbiamo far dare agli altri l'impressione che ci interessa stare con loro solo perché le vogliamo portare in chiesa, anche perché qui potrebbe essere un altro strumentalizzazione. La gente si pensa che siamo interessati solo a portarli in chiesa, e invece noi dobbiamo essere loro amici, amarli indipendentemente se vengono o non vengono. Ovviamente il nostro amore ci porta a desiderare che vengano, per essere, ma non dobbiamo dare l'impressione agli altri che la nostra amicizia è finalizzata o strumentale, perché questo è offensivo per gli altri, ma non è neanche lo scopo. Noi dobbiamo amare tutti, amare anche i nemici, le persone che non vogliono, che non accettano. Si chiama amore disinteressato. Non rendiamolo interessato per scopi spirituali, tra virgolette. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello. Quindi un discorso sono i non credenti, va bene? Ora, che cosa ti aspetti da un non credente? Che cosa ti aspetti da un pagano? Che sia un santo? Se ti aspetti che un pagano sia un santo, sei ingannato. Quello che ti puoi aspettare da un pagano è che sia un pagano, va bene? Non sto dicendo che lo devi accettare e lo devi tollerare e per te non deve fare nessuna differenza, ma non devi essere scandalizzato se quello dice una bugia o una parolaccia o inganna. È un pagano, non conosce il Signore, va bene? Non lo devi accettare nel senso di dire: hai fatto bene a provare, ecco. Non lo devi neanche, non ti deve sembrare neanche una cosa: oh, io devo stare lontano da te perché tu sei
sei un imbroglione, no? Perché sennò dovresti uscire dal mondo, dice Paolo. Ma è diverso chi dice di essere un credente, quindi può esserlo e non camminare secondo quello che dice, o può anche non esserlo, ma dice di esserlo. Però con chi dice di esserlo devi essere più rigoroso e dire: non stai camminando secondo la parola, non stai camminando in verità, non possiamo avere comunione, ti devi ravvedere, stai facendo qualcosa che è contrario alla parola di Dio. Qui dice di addirittura, dice, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, come è il caso, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro. Non vi devo spiegare queste parole, no? È molto chiaro. Dice, con tale persona, con un tale, non dovete neppure mangiare. Ovviamente in quella cultura mangiare con una persona equivaleva ad avere comunione con una persona. Non è che ti siedi da in mensa con una persona estranea, ah, io devo mangiare. Era qualcosa di... però anche così un po' nella nostra cultura, non è che invidi a pranzo chiunque, no? Stare a pranzo con qualcuno significa che c'è un minimo di approvazione, di rispetto, un minimo. Però lui dice che nel caso di una questione disciplinare di un credente deve essere allontanato. Vedete che tutto il discorso parla di questo tipo di disciplina, cioè allontanare la persona. Non dovete neppure mangiare, poiché tocca forse a me giudicare quelli di fuori. Abbiamo parlato prima del giudicare correttamente. È una responsabilità della Chiesa giudicare al suo interno. La disciplina non la devono fare quelli di fuori per la Chiesa, la polizia, eccetera, ce la dovrebbe fare la Chiesa, ne riparleremo abbastanza approfonditamente di questo. Quindi è una responsabilità della Chiesa disciplinare i credenti, ma non è una responsabilità della Chiesa disciplinare i non credenti, giusto? Come per un genitore. È la responsabilità mia disciplinare mio figlio, ma non è responsabilità mia disciplinare tuo figlio, ok? È perché non è che succede che io non disciplino mio figlio e disciplino tuo figlio sbagliando due volte, no? I genitori sanno questo, certe volte è difficile gestire questa cosa, per esempio al parco quando i bambini si azzuffano, no? Adesso chi sgrida? finisce perché sgridi tuo figlio e tuo figlio dice: perché sempre a me? E a lui non gli dici niente? E io dico: io non sono papà suo, adesso vado, parlo con papà suo e papà suo gli dirà qualcosa anche a lui, perché io disciplino te, tu sei mio figlio e non posso disciplinare chi non è mio figlio. Quindi nella Chiesa la responsabilità della Chiesa è applicare la disciplina ai suoi. Non è che viene una persona che non è convertita, non conosce il Signore, entra e magari ha dei vizi, delle abitudini, e quindi tu smetti di fare così, tu cambia questo. Non è, a meno che non rientri proprio nelle cose minime dell'educazione, eccetera, eccetera, ma non è compito della Chiesa disciplinare un non credente. Spesso, perché dico questo? Qui dice: alla Chiesa tocca di giudicare quelli di dentro, e quelli di fuori chi li giudica? Dio. Ora è Dio che giudica quelli di fuori, no? Ma spesso noi rischiamo un pericoloso rovesciamento. Finiamo, come Chiesa, di giudicare i non credenti, quelli che invece dovrebbe giudicare Dio, e diciamo: sono brutti, sono cattivi, non li sopporto, facciamo qualcosa, eccetera, eccetera, mentre dovrebbe toccare al Signore e Lui lo fa, ci pensa Lui, e invece finiamo per non giudicare chi invece dovremmo effettivamente giudicare, i nostri fratelli. Questo è un po' a livello ideale il quadro. Andremo avanti nei prossimi capitoli e vedremo come Paolo affronta altre realtà della Chiesa, anche questa del giudizio, del giudicare, del disciplinare, eccetera. Io ho terminato, non a caso l'ultima parola che dice qua è: perciò togliete il malvagio di mezzo a voi.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è un vero privilegio per me essere qua e avere la possibilità di aprire la Bibbia insieme a voi per studiarla insieme. L'ultima volta ci siamo fermati dicendo che gli israeliti, portando del materiale per la costruzione del tabernacolo, servivano Dio, poiché quello era voluto da Dio stesso. E anche noi oggi possiamo servire il Signore offrendo strumenti, oggetti o altro che siano utili per la sua opera. A tale proposito, però, alcuni si sono chiesti dove mai gli israeliti abbiano preso tutte quelle cose. Abbiamo già avuto modo di chiarire questa questione. Basta ricordarsi che quando gli israeliti uscirono dall'Egitto, ricevettero dagli egiziani oggetti d'oro, d'argento, di rame, stoffe, vestiti e ancora altro. Ecco dunque da dove presero le offerte per il tabernacolo. Poi, e qui leggo nel libro dell'Esodo, Mosè disse ai figlioli di Israele: vedete, l'Eterno ha chiamato per nome Bezalel, figliuolo di Uri, figliuolo di Ur, della tribù di Giuda. Lo ha riempito dello spirito di Dio, di abilità, di intelligenza e di sapere per ogni sorta di lavoro. Questo è scritto in Esodo capitolo 35, versetto 30 e 31. Bezalel è dunque l'uomo che Dio ha dotato in maniera particolare per fare gli oggetti necessari per il tabernacolo. Dio gli ha comunicato il dono di insegnare a lui, a Oholiab, figliuolo di Ahishamach, della tribù di Dan. Così è scritto in Esodo capitolo 35, versetto 34. Dio diede a Bezalel anche la capacità di trasmettere ad altri il suo dono. Il Signore disse a Mosè: li ha riempiti di intelligenza per eseguire ogni sorta di lavori di artigiano e di disegnatore, di ricamatore e di tessitore in colori svariati, violaceo, porporino, scarlatto, di lino fino, per eseguire qualunque lavoro e per concepire lavori d'arte. Così è scritto in Esodo capitolo 35, versetto 35. Possiamo dire che il tabernacolo era un gioiello nel deserto. Era piuttosto piccolo, eppure per costruirlo si usò del materiale che anche oggi varrebbe parecchi milioni di lire. E ora, amici, eccoci giunti al capitolo 36 dell'Esodo. Questo capitolo ci riporta al tabernacolo. Abbiamo già esaminato le istruzioni relative alla sua costruzione. Ora gli israeliti lo costruiscono appunto secondo le istruzioni ricevute da Dio tramite Mosè. E qui desidero sottolineare l'importanza dello studio del tabernacolo, soprattutto perché esso rappresenta lo stesso Signore Gesù Cristo. Ma leggiamo subito il primo versetto di questo capitolo. Mosè disse: Bezalel e Oholiab e tutti gli uomini abili, nei quali l'Eterno ha messo sapienza e intelligenza per sapere eseguire tutti i lavori per il servizio del santuario, questi uomini faranno ogni cosa secondo che l'Eterno ha ordinato.

ognuno del personale addetto alla costruzione si impegnò a fondo usando la sapienza e l'intelligenza dategli da Dio. Il direttore dei lavori fu proprio Bezzalel. Mosè chiamò dunque Bezzalel e Oholiab e tutti gli uomini abili nei quali l'Eterno aveva messo l'intelligenza, tutti quelli che il cuore muoveva ad applicarsi al lavoro per eseguirlo. Queste parole sono riportate in Esodo capitolo 36, versetto 2. Notate ora qualcosa di molto importante ed essenziale nell'opera del Signore. Se state servendo il Signore di malavoglia, è meglio non servirlo affatto. Dio non può accettare un tale atteggiamento. Vedete, qui degli uomini che stanno facendo splendidi oggetti per il tabernacolo, vedete degli uomini che stanno facendo degli oggetti che serviranno per rendere il culto dovuto al Signore. Per loro non si tratta di un mestiere come un altro. Non guardano insomma continuamente l'orologio, non lavorano solo alcune ore la settimana e appena possono tagliano la corda, e neanche stanno costruendo il tabernacolo perché è loro dovere farlo. In passato questi uomini hanno lavorato sodo come schiavi e ora non lavorano di meno, ma questa volta lavorano perché lo vogliono, stanno mettendo il cuore in questo lavoro. Ecco come noi dobbiamo servire il Signore. Prendete ad esempio un credente chiamato da Dio ad esercitare un ministero nella Chiesa. Se però comincia a trascurare la preghiera, lo studio e la predicazione della parola, se fa tutto senza entusiasmo, allora è meglio che rinunzi al suo ministero. Dio non vuole persone che lo servono di malavoglia. Notate invece lo zelo e l'entusiasmo di Bezzalel. Sta forse andando a una partita di calcio, al cinema o a divertirsi con gli amici? No, sta andando a lavorare per il Signore. Se domenica prossima tutti i credenti andassero in chiesa pieni di gioia, di entusiasmo, tanti nel paese o nella città verrebbero a vedere che cosa mai stia succedendo nella vita di queste persone. Sì, amici miei, dobbiamo lavorare per il Signore Dio con gioia ed entusiasmo. Questo ovviamente se siamo già diventati dei figli di Dio, se già ci siamo convertiti a Cristo. Nella lettera ai Romani, al capitolo 14, versetto 5, l'apostolo Paolo ha scritto le seguenti parole. Sta scritto: sia ciascuno pienamente convinto nella sua mente. Ecco come dobbiamo servire il Signore. Dobbiamo essere del tutto convinti che lo stiamo servendo, ripeto, se ci siamo convertiti a Lui, che lo stiamo servendo perché vogliamo servirlo e perché vogliamo piacergli. L'apostolo dice ancora nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 9, versetto 16, guai a me se non evangelizzo. Paolo, l'apostolo, voleva evangelizzare, voleva predicare l'Evangelo. Come leggiamo nel libro di Giudici, al capitolo 7, versetto 5 a 7, quei 300 uomini di Gedeone non si chinarono sull'acqua per bere direttamente con la bocca. Immergevano semmai, e fecero così infatti, immersero la mano nell'acqua e la portarono alla bocca, stando sempre in guardia in attesa del nemico. Ecco lo zelo, l'entusiasmo di cui abbiamo bisogno oggi nella Chiesa. Ma purtroppo a volte ci impantaniamo, le nostre attività languiscono a causa dei troppi cristiani spiritualmente moribondi o addirittura già morti in un certo senso prima di essere materialmente sepolti.

Ma torniamo adesso alle offerte per il tabernacolo, leggendo i versetti 3, 4 e 5 di Esodo, capitolo 36. Ed essi presero in presenza di Mosè tutte le offerte recate dai figlioli di Israele per i lavori destinati al servizio del santuario, al fin di eseguirli. Ma ogni mattina i figlioli di Israele continuavano a portare a Mosè delle offerte volontarie. Allora tutti gli uomini abili, che erano occupati a tutti i lavori del santuario, lasciato ognuno il lavoro che faceva, vennero a dire a Mosè: «Il popolo porta molto più di quello che ha bisogno per eseguire i lavori che l'Eterno ha comandato di fare». Amici miei, per quanto io sappia, questo è l'unico caso registrato nella Bibbia in cui si chiede al popolo di non portare più delle offerte. Avevano infatti portato più materiale e oggetti di quanto ce ne fosse bisogno. Non ho mai avuto notizie di un caso simile e penso che difficilmente si sia verificato questo nella storia della Chiesa. Allora Mosè dette quest'ordine. Leggo Esodo capitolo 36, versetto 6. Quest'ordine che diede Mosè fu bandito per il campo: né uomo né donna faccia più alcun lavoro come offerta per il santuario. Nessuno costrinse il popolo a dare, anzi fu necessario frenare la generosità del popolo. E questo è un fatto straordinario, se si pensa che questa gente era stata da poco liberata dalla schiavitù. Non erano mai stati così ricchi come ora, e ci saremmo aspettati che non fossero tanto disposti a privarsi dei loro beni. Eppure, tutti danno generosamente, con gioia e con entusiasmo al loro Dio. Lo ripeto, ecco come tutti noi credenti dobbiamo dare al Signore, ecco come Dio vuole che lo serviamo, se ovviamente siamo nati a vita nuova. Ora, si ha l'impressione, leggendo questo capitolo, che vi siano delle ripetizioni, che si parli di nuovo delle varie parti e degli oggetti del tabernacolo. Il fatto è che qui si passa dal progetto all'esecuzione, alla costruzione del tabernacolo vero e proprio. Noi infatti non abbiamo bisogno solo di progetti e di materiali, ma dobbiamo anche metterci al lavoro, realizzare il progetto che abbiamo studiato. Ed è proprio in questo capitolo che viene descritto l'inizio dei lavori. Infatti, tutti gli uomini abili fra quelli che eseguivano il lavoro fecero dunque il tabernacolo di 10 teli, di lino fino ritorto e di filo color violaceo, porporino e scarlatto, con dei cherubini artisticamente lavorati. Così è scritto in Esodo capitolo 36, versetto 8. E qui, amici, con la lettura di quest'ultimo versetto biblico, terminiamo lo studio, almeno per oggi. Io vi saluto, vi auguro ogni bene nel Signore e spero di ritrovarvi in ascolto la prossima volta.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Eccoci ad un altro numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Nel precedente numero abbiamo accennato al conflitto che sarebbe potuto sorgere nella nascente comunità cristiana circa l'utilità della osservanza della legge di Mosè. Questa comunità era composta agli inizi da soli ebrei, i quali erano portati a giudicare la grazia in Cristo Gesù col suo nuovo verbo nient'altro che un appendice della legge di Mosè. La legge quindi non doveva essere messa in discussione, bisognava solo osservarla. Ma questa persuasione non durò a lungo nell'intero corpo della Chiesa, anche e soprattutto per la strumentalità dell'Apostolo Paolo, che primo tra tutti trasse tutte le conseguenze della rivelazione della grazia in Cristo Gesù. Tuttavia, vi fu un conflitto tra due correnti, i sostenitori che la grazia rendeva inutile la legge portata avanti dall'Apostolo Paolo e i sostenitori che la legge doveva comunque essere osservata, portata avanti da Giacomo, fratello del Signore, il capo dei cosiddetti giudaizzanti. L'Apostolo Paolo procedeva con speditezza nell'annunziare

per annunziare l'Evangelo alle genti e si compiaceva della libertà usata con l'accettare nella Chiesa gli incirconcisi, cioè i pagani, pur sapendo di avere contro sé la tenacia dell'assolutismo giudaico. Volle quindi recarsi di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, che vi godeva grande autorità, e con Tito, discepolo che aveva rifiutato di far circoncidere, che avrebbe attirato in modo speciale l'attenzione dei fratelli chiamati a pronunziarsi in una questione così urgente ed assillante. Dal libro dei Fatti degli Apostoli sappiamo che alcuni, venuti dalla Giudea, si diedero ad insegnare questa dottrina ai fratelli: se voi non siete circoncisi secondo il rito della legge di Mosè, voi non potete essere salvati. Essendosi acceso un contrasto non piccolo tra Paolo e Barnaba contro costoro, fu deciso che gli stessi Paolo e Barnaba ed alcuni dell'altra parte salissero a Gerusalemme per consultare gli apostoli e gli anziani su tale questione. Essi dunque, accompagnati un bel tratto dalla comunità, traversarono la Fenicia e la Samaria, narrando la conversione dei gentili con evidente allegrezza di tutti i fratelli. Arrivati a Gerusalemme furono accolti dagli apostoli e dagli anziani e dalla chiesa intera e riferirono le grandi cose che il Dio aveva dato loro di poter fare, se non che alcune della setta dei farisei convertiti s'erano levati su a dire che bisognava circoncidere i pagani ed imporre ed osservare loro la legge di Mosè. Si imponeva una decisione e gli apostoli con gli anziani si radunarono per discutere. Dopo lungo esame della questione parlò Pietro, dichiarandosi contrario ad imporre ai nuovi convertiti un giogo che né i padri nostri ha occasione di dire né noi abbiamo potuto portare. Bastava per la salvezza la grazia del Signor Gesù Cristo.

Nel silenzio dell'assemblea parlarono Paolo e Barnaba, narrando i miracoli operati da Dio presso i pagani. Quindi Giacomo, capo della chiesa di Gerusalemme, con riferimenti biblici si inoltrò ad esporre il suo giudizio, cioè che non si desse molestia a coloro che dal paganesimo si convertono a Dio. Si prescrisse loro d'astenersi dai cibi sacrificati agli idoli, d'astenersi dalla fornicazione, dagli animali soffocati e dal sangue. Allora parve bene agli apostoli e agli anziani, tutta la chiesa concorde, di scegliere alcuni uomini tra loro e mandarli ad Antiochia con Paolo e Barnaba. Scelsero Giuda, soprannominato Barnaba, e Sila, uomini dei primi tra i fratelli, per portare ai convertiti pagani di Antiochia e di Cilicia una lettera contenente il decreto di questo primo concilio apostolico. Sila, dopo la sua missione, si fermò in Antiochia con Paolo e Barnaba. Giuda solo se ne tornò a Gerusalemme. Il decreto non imponeva ai pagani il duro giogo di tutta la legge mosaica. La questione messa da Paolo, se bisognasse circonciderli, fu così risolta negativamente. La pace pareva ristabilita perché i pagani, convertendosi, rispettavano quelle leggi che i giudei consideravano come

precetti di ordine morale. Questo decreto dovrà servire a regolare la vita in comune di cristiani ex ebrei ed ex pagani. Questi ultimi devono osservare queste prescrizioni al fine di rendere possibile una comunione con gli ebrei. Malgrado questo tentativo, i giudei cristiani sono avviati per la loro strada. Nell'anno 58, infatti, di ritorno dal terzo viaggio missionario, Paolo salì in Gerusalemme per relazionare a Giacomo quanto aveva potuto fare a pro dell'evangelizzazione dei pagani. La risposta però che ne ebbe fu deludente, perché quello che rispose Giacomo a Paolo fu questo: tutta la comunità di Gerusalemme e tutti coloro che hanno creduto in questa comunità sono zelanti in tutta la legge di Mosè. Per restare in armonia con la Chiesa di Gerusalemme, Paolo si reca a purificarsi nel Tempio, dove viene arrestato. Questo suo atteggiamento si spiega con quanto afferma nella prima epistola ai Corinti, al capitolo 9, ai versi 20 e 22. Poiché, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo a tutti per guadagnarne il maggior numero, e coi giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei, con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge. Coi deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli, mi faccio ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. Parliamo ora, cari ascoltatori, della vita nella Chiesa primitiva. È senza ombra di dubbio l'epoca della Chiesa pura. Lo Spirito Santo vegliava sulla purezza di questa comunità primitiva al fine di farne un modello che si proiettasse nel futuro. Vediamo per esempio il caso triste e drammatico di cui abbiamo parlato, di Anania e Saffira. Questi primi seguaci di Cristo erano pieni di Spirito Santo, il quale li ispirava, li guidava e li mandava, dava loro incarichi particolari e speciali per la propagazione della testimonianza cristiana. La Chiesa dei Fatti degli Apostoli svolgeva una intensa attività missionaria e aveva tutta l'intenzione di spingerla fino agli estremi termini della terra. Bisognava però dire che non si aspettava la conversione del mondo, anzi dal mondo si aspettava il rifiuto di credere. Memore come era delle parole del Cristo, non temere, piccola gregge, è piaciuto al Padre di donarvi il regno.

0: Un'altra particolarità della Chiesa dei primi giorni era l'attesa del ritorno imminente di Cristo. Viveva appunto con questo pensiero costante nel cuore che il Figlio di Dio sarebbe ritornato in breve tempo. Paolo quindi è costretto a precisare che il ritorno di Cristo non è proprio imminente come i primi discepoli credevano. Infatti, a modo di dire, nella seconda epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 2, i versi 3 e 4, nessuno vi tragga in errore per alcuna maniera, perché quel giorno, cioè il giorno del Signore, non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, cioè lo sviamento della Chiesa, e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto quello che è chiamato Dio ed oggetto di culto, fino al punto di porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Anche Pietro replica a coloro che ironizzano sul ritardo del ritorno di Cristo, perché alcuni dicevano: come mai la promessa non si è adempiuta? E Pietro risponde loro, risponde nella sua seconda epistola, al capitolo 3, dai versi 3 a 5. Sapendo questo, dice l'Apostolo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori, i quali si condurranno secondo le loro concupiscenze e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano nel medesimo stato come dal principio della creazione. Ma voi diletti, continua l'Apostolo, non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni reputano che faccia, ma è paziente verso noi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. La Chiesa primitiva insisteva sulla separazione dalle pratiche pagane della società romana, ma non sulla separazione dai pagani coi quali era costretta a vivere. Paolo permise rapporti con essi purché non implicassero compromesso o sacrificio dei sacri principi della fede. Egli comunque spronava ad una completa separazione da qualunque pratica che fosse collegata all'idolatria e alla immoralità pagane. Il cristiano non doveva fare nulla che danneggiasse il corpo di cui Cristo è il Signore. Nonostante questo atteggiamento di separazione morale e spirituale, i cristiani erano disposti ad adempiere i loro doveri civici di rispetto e di obbedienza all'autorità civile, al pagamento delle tasse e a pregare per chi si trovasse in autorità. Erano dunque eccellenti cittadini finché non si chiedesse loro di violare i precetti di Dio. La Chiesa non attaccò in forma diretta l'istituzione della schiavitù e dai cristiani non venne proibito di possedere schiavi. Tuttavia il cristianesimo tagliò alla radice questa istituzione, invitando i padroni e gli schiavi cristiani a riconoscersi come fratelli. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine di questo ulteriore numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi invitiamo al prossimo numero della stessa. Iddio vi benedica.
1: Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli, brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

0: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
1: Se ci trovassimo in uno studio televisivo, a questo punto stringerei la mano a chi del pubblico si trova nelle prime file. Io lo posso fare solo idealmente, perché il pubblico del bastimento me lo posso immaginare. È un pubblico anche più bello, perché me lo posso immaginare, no? Con la fantasia che è tipica della radio. E allora stringo idealmente la mano a tutti quanti nella parte iniziale del numero odierno del nostro programma. Posso anche tentare di stringerla materialmente al regista, lo farò, visto che c'è un vetro che ci separa, subito in coda a questa introduzione, quando andrà la sigla di apertura. Anzi, visto che voglio farlo immediatamente, io passo a presentarti la sigla senza ulteriori fronzoli. Rick Kua, che canta un motivo che in italiano si intitola E se. Noi ci sentiamo subito dopo.

0: per il nostro tempo.
1: Il desiderio della pace è profondamente radicato in tutti noi, però purtroppo la realtà della pace è un sogno in piena notte. Non c'è pace nella società, nel mondo, nelle famiglie o nei nostri cuori. Le sfilate e le manifestazioni contro le armi servono a ben poco, poiché anche in un mondo senza le armi la gente sarebbe la stessa e la guerra ricomincerebbe a colpi di pietra. Forse sarà un'illusione pensare che la vita senza le armi andrebbe meglio se gli uomini non accettano di tornare al loro creatore. La vera pace si trova soltanto in Gesù, anche se si fosse costretti a vivere in un mondo di guerre e di ingiustizie. Ricordo la storia di due mele che dalla cima di un albero guardavano il mondo sotto di loro. La prima disse: «Guarda tutte quelle persone come si combattono, rubano, fanno rivoluzioni. Nessuno va d'accordo con il prossimo. Un giorno noi mele soltanto rimarremo e allora noi regneremo sul mondo». Ma appena dette queste parole, la seconda mela replicò: «Chi di noi, le gialle o le rosse?» L'uomo è maligno nel cuore. Dio ha guardato dal cielo e ha decretato che siamo tutti malvagi. Nessuno di noi è capace di attuare un regno di pace. Abbiamo bisogno di guardare al principe della pace, a Gesù, l'unico che può riconciliarci con Dio e fra di noi e con noi stessi, perché la vera pace non consiste nell'assenza di guerra, ma nella presenza di Dio con noi e in noi. La vera pace è una conseguenza, non un obiettivo da conquistare, conseguenza della pace con Dio, che come possiamo avere grazie all'opera del Signore Gesù. Cristo Gesù vuol dare questa pace anche a te, se ti affidi a Lui con tutto il cuore, dandogli il tuo peccato che è la causa della nostra inimicizia con Dio. Fallo oggi, non te ne pentirai, e in un mondo in cui molti parlano di pace, vogliono la pace, cercano la pace, pregano per la pace, protestano per la pace, tu sarai fra coloro che dicono, insieme con l'Apostolo Paolo: «Giustificati dunque per fede, noi abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore».

0: Con un'aria vagamente retro, i Tralci ci hanno proposto questo motivo che si rifà ad un passo biblico tratto dalla lettera di Paolo ai Colossesi, capitolo 3, versetti da 1 a 3.
1: Curiosando qua e là.
0: La rubrica delle curiosità vede oggi protagonista un argomento un po' particolare che colpisce da vicino le casalinghe. Perché si incrostano le pentole? Punto interrogativo. Cerchiamo la risposta. Chi vive in zone che poggiano su rocce calcaree finisce spesso col trovarsi in pentola parte del minerale di cui sono fatte. Quando l'acqua piovana filtra in un paesaggio calcareo, scioglie lentamente una parte del minerale. Quando poi in casa si fa bollire l'acqua del rubinetto, il calcare esce dalla soluzione e aderisce alla pentola, formando le tipiche incrostazioni. L'acqua, ricca di calcare, rivela la presenza di questa sostanza anche in un altro modo. Non si ottiene molta schiuma quando ci si lava, perché reagisce con le sostanze chimiche del sapone formando una miscela insolubile. Quest'acqua viene definita dura. Oggi questo non è più un grosso problema, poiché i detersivi moderni non formano schiuma. Le incrostazioni calcaree si formano anche nelle vasche da bagno, nei lavabi, attorno ai rubinetti. Si possono eliminare con opportuni disincrostanti. Un tipo comune consiste in una soluzione concentrata di acido formico, il quale scioglie il calcare, facendolo diventare effervescente per la liberazione di anidride carbonica. Per alcune caldaie e alcuni tipi di boiler, la durezza dell'acqua può essere un inconveniente abbastanza serio. Le incrostazioni riducono infatti il calibro delle tubazioni e di conseguenza il flusso dell'acqua. Nei boiler, poi, le incrostazioni formano una barriera che impedisce un efficace trasferimento del calore, aumentando così le spese di riscaldamento. Per questo, particolarmente negli impianti industriali, l'acqua deve essere addolcita prima di farla entrare nei sistemi di riscaldamento. Lo si fa con metodi chimici, per esempio un trattamento di calce spenta e soda. Io invece devo trovare un trattamento per la gola in questo momento, altrimenti in fondo al programma non ci arriviamo, ci scambiamo io Mario, lui conduce, io faccio la regia. Intanto Albino Montisci.

Se sei sempre con noi, continua a rimanere sintonizzato su questa frequenza perché stai ascoltando sulla tua radio preferita Il Bastimento.

0: conobbi questa giovane cantante americana Nanette Wellmans, era il 1990 durante una manifestazione musicale gospel qui in Italia. Era appena stata vittima, insieme alla sua casa discografica, di un fattaccio, cioè un reparto della casa discografica era andato a fuoco e con quel reparto anche il master del suo nuovo disco che stava per uscire, quindi praticamente bisognava rifare tutto il lavoro da capo. Il pezzo, questo pezzo, tra gli altri, fu una delle sue proposte di quell'anno. Forgive them, perdonali. È veramente difficile tenere conto di coloro che non capiscono la tua via. Cosa posso dire se non perdonali e persisti nell'amore? Cosa posso dire se non sii con loro e aiutali a crescere anziché abbatterli? È veramente difficile continuare a dare a coloro che non fanno niente per dimostrarti interesse. Cosa posso dire se non mostra loro compassione? È l'unica strada. Cosa posso dire se non scusali? I ricordi svaniscono. Non buttarli giù. Perdonali. È veramente difficile fare ciò che è giusto. Tuttavia solo il suo amore può aiutarci a vedere come Dio li vede, cioè come figli fuorviati da bugie. Mostra il loro diritto di figliolanza, la loro corona in quanto figli suoi. Cosa posso dire se non cerca il Signore, agisci in base al suo piano? Cosa posso dire se non credi in Lui e fidati della sua mano? Non buttare giù gli altri, ma piuttosto perdonali.
1: La lettera della settimana.
0: La lettera di questa settimana è di un giovanissimo Salvatore, diciottenne, che dice: mi sono convertito 8 mesi fa e voglio sempre sapere più cose su Gesù. Ascoltando il programma ho sentito parlare dell'esistenza di Vangeli apocrifi che, a come ho capito, parlano di Gesù, ma vanno molto in contrasto con i Vangeli e le epistole della Bibbia. Mi è sorto un dubbio. Com'è che si è riuscito a capire che i Vangeli della Bibbia sono reali e autentici, mentre quelli apocrifi sono falsi? Spero di essere stato chiaro. Grazie per la risposta. E allora, Salvatore, visto che già ci ringrazi in partenza per la risposta, non possiamo che dartela per scritto, come facciamo con tutti, e nel tuo caso anche radiofonicamente. Grazie intanto per la tua lettera. Vengo ora alla tua domanda sui Vangeli apocrifi. Il termine apocrifa indica cose nascoste o segrete e quindi scritti esoterici. Nel linguaggio ordinario del nostro tempo, ciò che è apocrifo non è genuino o autentico. Questi scritti furono composti dopo quelli del Nuovo Testamento. Alcuni di essi fecero la loro apparizione fin dal secondo secolo e continuarono a prodursi per alcune centinaia di anni. L'uso che gli autori apocrifi fecero del Nuovo Testamento varia da una stretta dipendenza in contenuto e spirito ad una grande libertà e deviazione del messaggio evangelico. Generalmente parlando, si deve la creazione di questi scritti a due fattori. Uno era il desiderio di sapere di più sulla vita di Gesù e su quella degli apostoli. Prima dell'inizio del ministero pubblico di Gesù, la scrittura dice poco sul Signore Gesù. Questo vuoto era una specie di invito ad eliminare questa deficienza ricorrendo alle risorse dell'immaginazione. Un secondo fattore fu il desiderio da parte di alcuni di tendenza eretica di preparare e introdurre le loro idee nella Chiesa con il supposto beneplacito di Cristo e degli apostoli. Questi Vangeli extra canonici sono generalmente caratterizzati dalla moltiplicazione del miracoloso e da una scarsa sobrietà delle manifestazioni bibliche della potenza divina. I prodigi descritti prendono una tale importanza che la centralità del messaggio evangelico come mezzo di conversione viene spesso perso di vista. Il Vangelo di Tommaso, per esempio, presenta il piccolo Gesù che opera degli strepitosi miracoli, ma che egli faccia del bene o del male con il suo potere non sembri che importi molto. Qui il potere sovrannaturale è indipendente da ogni norma etica. I miracoli dell'infanzia sono esclusi dai Vangeli canonici, sia perché il miracolo operato a Cana dal mutamento dell'acqua in vino fu il primo dei miracoli, sia perché coloro tra cui Gesù era cresciuto a Nazareth erano sorpresi nel vedere le opere potenti che faceva. Prova questa che non sapevano nulla dei miracoli fatti durante la sua infanzia. Nel protoevangelo di Giacomo, per sfatare le calunnie dei giudei sulla verginità di Maria, madre di Gesù, questo scritto dà molto spazio e molti dettagli sull'innocenza e la purezza di Maria e afferma inoltre che Giuseppe, il suo sposo, era già anziano e con figli quando la sposò. Il forte sostegno della sua perpetua verginità divenne poi una delle dottrine caratteristiche della Chiesa di Roma. Il Vangelo di Pietro, scritto nel secondo secolo, era caratterizzato da un insegnamento docetico, insegnamento secondo cui l'umanità di Gesù non era reale ma solo apparente. Sulla croce Gesù è silenzioso come uno che non prova dolore. Infatti si riteneva impossibile che il Cristo celeste potesse mai soffrire. Per questo motivo il Cristo divino discese sul Gesù uomo al momento del battesimo e se ne andò da lui quando era sulla croce. In conclusione possiamo dire che questi Vangeli dell'infanzia ed altri ancora che pretendono di riempire i racconti scarni e sobri della natività e infanzia di Matteo e Luca sono tutti inventati. Sono composizioni romanzesche pubblicate sia per soddisfare la curiosità dei lettori su cose di cui il Nuovo Testamento non parla e sia per ampliare e modificare i detti canonici di Gesù per sostenere insegnamenti e dottrine eretiche. Come si fa a capire se questi Vangeli sono veri o falsi, allora? Una delle norme più sicure per giudicare l'autenticità o meno di questi scritti è costituita dal confronto con l'insieme dei detti attribuiti a Gesù nei Vangeli canonici. Se queste raccolte o i nuovi detti non sono in accordo con il punto di vista e lo spirito di quelli canonici e se non si inseriscono bene nel contesto palestinese e del ministerio di Gesù, essi offrono dei buoni motivi per essere rigettati. In altre parole, la Chiesa del passato, resasi conto della mancanza di coerenza dottrinale fra questi scritti con quelli dell'Antico Testamento e con l'insegnamento degli Apostoli, ripudiò gli scritti stessi e li ritenne eretici. Oggi comunque la lettura di questi scritti può esserci utile per due motivi. Primo, ci permetterà di fare un serio paragone con i libri canonici del Nuovo Testamento. In questo modo ci si può rendere conto dell'enorme lavoro e sforzo che la Chiesa ha fatto per la formulazione del canone e della superiorità dei libri canonici rispetto a quelli apocrifi. Secondo, dal momento che questa letteratura riflette le credenze e le pratiche di coloro che scrissero, si potrà aprire una finestra e conoscere meglio la natura e la situazione del cristianesimo post-apostolico. Si potrà vedere in che modo, nel corso del tempo, si è perso il chiaro insegnamento della grazia di Dio e come questo sia stato sostituito da un falso che presentava una forte enfasi sull'elemento sacramentale della fede ed una crescente venerazione di Maria dei Santi.

0: La salvezza appartiene al nostro Dio, si intitola questa canzone dei Petra, che dice: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. Lode e gloria, saggezza e riconoscenza, onore, potenza e forza al nostro Dio per sempre. E noi, redenti, saremo forti nell'obiettivo da raggiungere e nell'unità dichiareremo ad alta voce: la salvezza appartiene al nostro Dio.
1: Alla radio.
0: Attenzione a quello che diciamo. Le nostre parole, per essere credibili, devono essere sostenute dai fatti, verificate nella nostra vita di ogni giorno. Non dobbiamo fare come l'atleta sbruffone, protagonista della favola che ascoltiamo oggi.
2: L'atleta sbruffone. Un atleta veniva continuamente deriso dai suoi concittadini per la sua vigliaccheria. Un giorno decise di andare all'estero, ma dopo un po' di tempo fece ritorno in patria. Andava dicendo in giro tutto tronfio di aver riportato grandi successi in molte città e che a Rodi aveva fatto un salto tale quale nessuno dei vincitori di Olimpia aveva mai fatto. Asseriva che avrebbe potuto offrire come testimoni di questo suo successo quelli che ne erano stati spettatori, se i suoi cittadini avessero voluto andare a Rodi. Ma uno dei presenti lo interruppe dicendogli: «Bello mio, se ciò che dici è vero, non c'è bisogno di testimoni. Immagina che qui sia Rodi e salta». Questa favola insegna che ogni discorso diventa superfluo se dimostriamo coi fatti di essere nel vero.
0: Nel commentare questa favola si potrebbe parlare dell'importanza della coerenza, cioè del fatto che le nostre parole, per essere credibili, devono essere sostenute dai fatti, verificate nella nostra vita di ogni giorno. Ma io vorrei vedere la cosa anche da un altro punto di vista. Vorrei cercare di capire che cosa spingeva l'atleta di cui parlava l'autore a volere apparire diverso da come era nella realtà. E non solo lui. Quello della maschera, infatti, è un problema che riguarda tutti gli uomini. Ognuno di noi, anche se inconsapevolmente, cerca di apparire diverso. Teme di aprirsi, di mostrare la sua vera natura, i suoi sentimenti, la propria vulnerabilità. C'è chi nasconde dietro una grande baldanza la propria insicurezza e dietro la spavalderia le paure o i sensi di colpa. Qual è la molla che ci spinge ad agire in questo modo? La Bibbia ci dice che ciò accade fin dai primordi della storia dell'uomo sulla terra. Dopo aver disubbidito a Dio nel giardino di Eden, l'uomo si vide nudo, vulnerabile, davanti a lui, e allora si cosparse con delle foglie di fico e cercò di nascondersi agli occhi del suo creatore. E l'uomo si nasconde anche oggi. Che si renda conto di essere malato interiormente lo testimoniano il numero crescente di persone che, pur essendo benestanti e non mancando di nulla dal punto di vista materiale, ricorrono agli psicologi. Lo testimonia il consumo degli psicofarmaci in continua crescita. L'uomo però rifiuta di accettare la realtà, e cioè che la sua malattia si chiama peccato. Non vuole ammettere la propria miseria e tantomeno rivelarla agli altri. Ecco allora che ricorre alla maschera, con la quale inganna, o cerca di farlo, non solo gli altri, ma anche se stesso. Egli infatti si convince di essere realmente il personaggio che sta interpretando. Infatti Nathaniel Hawthorne dice: «Nessuno può mostrare troppo a lungo una faccia a se stesso e un'altra alla gente senza finire col non sapere più quale sia la vera. Lo fa forse perché teme di non essere accettato se si manifesta qual è? In fin dei conti, ognuno di noi sente il bisogno di essere approvato, accettato, amato. Chi potrebbe accettarci, approvarci e soprattutto amarci se rivelassimo i nostri pensieri profondi, i nostri risentimenti, le nostre motivazioni a volte meschine, insomma, il nostro vero volto? Temiamo il disprezzo e la derisione degli altri, Temiamo di perdere il nostro posto al sole, la nostra rispettabilità o semplicemente di essere feriti dalle reazioni altrui, di non essere ascoltati. Dimentichiamo che c'è qualcuno a cui comunque non possiamo nascondere nulla, perché conosce i nostri pensieri, le nostre motivazioni, le nostre intenzioni. Dio non si fa nessuna illusione su di noi, perché conosce quello che è l'uomo, ma è disposto ad accettarci così come siamo. Ci chiede di rinunciare ai nostri sotterfugi, di riconoscere il nostro stato di miseria e di peccato e di andare a Lui per ricevere perdono e vita eterna. E fa questo perché ci ama, ci ha amati al punto di dare suo Figlio a morire in croce, carico dei nostri peccati, per aprirci una via di salvezza. Ma se non siamo disposti ad accettare il suo amore, dovremo un giorno rendergli conto del nostro operato, anche di ciò che la nostra maschera è riuscita a nascondere agli altri. Infatti, non vi è nulla di nascosto che non debba venire alla luce per essere giudicato da lui. Non pensi dunque che valga la pena rinunciare ora alla maschera e accettare il suo amore? Per concludere questo numero del nostro programma, Il Bastimento, vorrei ancora fare una breve lettura biblica. Si tratta del Salmo 113. Questo Salmo dice: «Lodate, o servi dell'Eterno, lodate il nome dell'Eterno, sia benedetto il nome dell'Eterno, ora e sempre». Dal sol levante fino al ponente, sia lodato il nome dell'Eterno. L'Eterno è superiore a tutte le nazioni e la sua gloria è al di sopra dei cieli. Chi è simile all'Eterno, al nostro Dio, che siede sul trono in alto, che si abbassa a guardare nei cieli e sulla terra? Egli rialza il misero dalla polvere e solleva il povero dal letame per farlo sedere coi principi del suo popolo. Fa abitare la sterile in famiglia, quale madre felice tra i suoi figli. Alleluia. E con questa bella pagina biblica si chiude Il Bastimento. Ora, ad un cenno del regista, scoprirò quanto tempo ci rimane a disposizione. Penso pochissimo, il tempo forse per salutarti, per ringraziarti per la cortese attenzione e per rimandarti al prossimo numero di questa trasmissione. E visto che l'ho nominato, lo saluto anche il nostro regista, cioè Mario, che come al solito ci ha seguito sino qui. Così come hai fatto tu, che ringrazio e che saluto. Ciao!

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Bene, stiamo per ascoltare una favola che, come le altre storielle e leggende, sembra voler dare una spiegazione al susseguirsi di determinati periodi della vita umana. Ma per capirci meglio, ecco, lasciamo subito la parola al narratore.

Che faceva molto freddo e pioveva, il cavallo, non potendo più sopportare questi disagi, si recò di corsa dall'uomo e lo pregò di dargli un tetto. Questi gli rispose che l'avrebbe fatto solo se gli avesse ceduto una parte dei suoi anni. Il cavallo acconsentì di buon grado. Dopo non molto giunse anche il bue, poiché anche lui non poteva più resistere ai disagi dell'inverno. L'uomo gli diede la stessa risposta. Gli disse cioè che l'avrebbe accolto soltanto se gli avesse ceduto un certo numero di anni. Anche il bue accettò e venne accolto. Giunse poi il cane, tutto intirizzito dal freddo, ed anche lui, dopo essersi impegnato a dare all'uomo una parte dei suoi anni, ottenne l'alloggio. Per questo motivo, quando gli uomini vivono quel periodo d'anni che è stato loro assegnato da Dio, sono irreprensibili e buoni. Quando invece raggiungono gli anni dati loro dal cavallo, diventano baldanzosi e pieni d'alterigia. Raggiunta poi l'età del bue, si sentono molto autorevoli. Quando arrivano all'età del cane, sono invece rabbiosi e urloni.

Senz'altro si può dire che certi paragoni siano realistici e azzeccati. È facile immaginarsi l'uomo nella sua gioventù baldanzoso, impetuoso, spericolato, oppure si può pensare a coloro che, raggiunta quella che essi definiscono la maturità, si sentono posati, autorevoli, irremovibili. Che dire poi di quel periodo della vita in cui si vive da brontoloni, quando niente va bene, la colpa è sempre di qualcun altro. Ecco, forse potremmo aggiungere che questi atteggiamenti possono variare a seconda del carattere e che non sempre si possono localizzare in periodi così ben definiti e diversi dagli altri. Anche Re Salomone, che Dio aveva dotato di sapienza straordinaria, ci dice comunque che vi è un tempo per ogni cosa. Per tutto v'è il suo tempo, v'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo, un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per fare cordoglio e un tempo per ballare, scritto nel libro dell'Ecclesiaste. Salomone era arrivato alla conclusione che quello che è stato è quello che sarà, quello che si è fatto è quello che si farà, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è qualcosa della quale si dica: guarda, questo è nuovo, diceva ancora Salomone. Ecco, nella nostra favola di oggi c'è tuttavia una nota stonata. Si può veramente dire che nella vita dell'uomo vi sia un periodo in cui egli sia irreprensibile e buono? Ecco, in tutta onestà, questo è l'unico paragone che non trova la sua applicazione. La parola di Dio è molto chiara a riguardo. Non c'è alcun giusto, neppure uno, non c'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono diventati inutili. Non c'è alcuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Ecco, queste sono parole tratte dalla Bibbia, più precisamente dall'Epistola ai Romani. Ecco, questa è la prima parte del messaggio del Vangelo. L'altra ci parla di come Dio abbia amato tanto questi uomini baldanzosi, altezzosi, brontoloni, persi nei loro peccati e nella loro impossibilità di avvicinarsi a Dio stesso, al punto di sacrificare suo figlio Gesù Cristo. Ecco, allora, in conclusione vorrei chiederti se vuoi sapere qualche cosa di più a riguardo. Ecco, allora, sbrigati, perché nessuno di noi sa quando arriverà quel periodo in cui la propria vita finirà. Se è vero, come nella favola, che Dio ha concesso all'uomo un'esistenza breve, è altrettanto vero che Dio vuole donargli la vita eterna tramite Gesù Cristo.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito

0: dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Cari amici, benvenuti all'ascolto di questa nostra rubrica Il quesito biblico. Pochi minuti per esaminare le domande pervenuteci da alcuni di voi sulle sacre scritture. Quest'oggi cominciamo esaminando le seguenti domande proposteci da un ascoltatore di Foggia. Munitevi di una Bibbia, di una matita e carta e seguite attentamente. Comincia chiedendoci: i figli di Dio in Genesi 6, 1 e 2 e quelli di Giobbe 1, 6 sono uguali a quelli di Giuda 6? Questa è una buona e difficile domanda. È strano, non è vero, che tutti questi sei? Ebbene, la risposta è no, non sono gli stessi per una semplice ragione. La Bibbia dice che nessun uomo mai vide l'Eterno, agli uomini non è concesso di vedere Dio. Se ci ricordiamo, Dio apparve a Mosè, ma non poté vederlo. Prima era nascosto dalla fiamma del pruno ardente, poi Mosè si nascose dietro ad una roccia. Chi vede Dio muore, mentre invece troviamo in Giobbe che questi esseri potevano regolarmente presentarsi davanti a Dio. Questi, casomai, erano gli stessi menzionati da Giuda 6. Quelli invece menzionati da Genesi 6, 1 e 2 sono invece uomini che erano rimasti fedeli a Dio, erano dei credenti. Si noti che a questi era concesso di avere relazioni sessuali, cosa che non è permesso invece ad esseri spirituali come erano ovviamente gli altri menzionati. Poi un'altra domanda: l'aquila di Apocalisse 8:13 è veramente un'aquila o un angelo? L'Apocalisse, che si trova alla fine della Bibbia, è un libro simbolico, ma in questo caso credo che si descriva proprio un'aquila, perché questa compare mentre sette angeli stanno danneggiando la terra. Non occorreva a questo punto un altro angelo, specie che sette significa completezza. Il fatto che parli, che un'aquila parli, non ci deve sorprendere. Al principio troviamo un serpente che striscia sulla terra e parla e induce Eva al peccato. Qui alla fine troviamo un altro animale che però vola al di sopra di tutto e che annuncia giudizio. Terza domanda: come si spiega Isaia 4? E cari amici, dovete leggere questo capitolo che è molto breve. E qui dobbiamo ricordare qualche cosa sulla struttura delle scritture. Come saprete, le scritture non erano nell'originale divise in capitoli e versetti. Questo fu fatto più tardi, quando le scritture cominciarono ad essere stampate e diffuse, e fu fatto per studiare con comodità e per facilitarne le referenze. Questo quarto capitolo comincia con un versetto che fa parte in realtà del contesto discusso nel terzo capitolo, dove si legge delle disastrose conseguenze che il popolo di Israele si è attirato addosso. E siccome l'allontanamento dalle vie dell'Eterno e l'adulazione al peccato furono provocate dalle donne, esse sono qui descritte nei risultati della loro frivolità. Gli uomini periranno in battaglia e gli scampati saranno pochi. In proporzione ci sarà un uomo ogni sette donne, e queste si recheranno a questi pochi uomini rimasti e chiederanno di essere sposate affinché possano ricreare, aver figli e non rimanere nella vergognosa posizione di non aver trovato marito. Col secondo versetto il Dio ci fa vedere la situazione dello stesso popolo dopo che il germoglio, cioè il Messia, sarà riconosciuto e accettato dalla nazione, ed egli stabilirà di nuovo la gloria di Dio su di loro come era al tempo dell'Esodo. Un'altra domanda:
esistono dei salvati anche nella Chiesa Cattolica Romana? Sì, persone che sono nella Chiesa Cattolica Romana possono essere salvate come qualsiasi altra persona, ma non per mezzo della Chiesa o seguendo gli insegnamenti di tale Chiesa. Io sono nato da una famiglia cattolica romana e ho servito e sono stato fedele a tale Chiesa per 26 anni, fino a che Dio, nella sua misericordia, mi volle rivelare il suo Vangelo e conobbi la verità, mi ravvidi, riconobbi Cristo quale unica via di redenzione e salvezza e mi sottomisi alla sua volontà. Certo che una persona che segue gli insegnamenti di tale Chiesa si trova assai ristretta, perché tale Chiesa non insegna dottrine bibliche, ma le mescola con tradizioni che spesso contraddicono la parola di Dio. Poi, e fa la stessa domanda questo ascoltatore, per la Chiesa ortodossa, per i testimoni di Geova, per i mormoni, per i musulmani, per i buddisti e anche per i politicanti. Ebbene, io vi dico che tutti possono essere salvati, al patto che, come dice Isaia, lasciano le proprie vie, si ravvedino e riconoscono il Messia quale loro salvatore. Il Messia è Cristo Gesù. Ma siccome i cattolici continuano a camminare nelle loro vie cercando di salvarsi per mezzo delle loro opere o per mezzo delle intercessioni di altri, allora no, tutti periranno, perché troviamo scritto che c'è una sola via, un solo nome per il quale ci conviene ad essere salvati, e questo è il Salvatore Gesù Cristo, essendo scritto che Lui è l'unico che poteva pagare l'ammenda dei nostri peccati, essendo Lui vissuto senza peccare ed essendo Lui eterno e divino. Poi infine chiede se è giusto per un credente di partecipare alle elezioni votando, e dico che non solo gli è lecito, ma gli è di obbligo. Un credente deve votare per uomini e per leggi che sono conformi o che avanzino il regno di Dio. Già il peccato sta avanzando anche troppo e sta ai credenti di arginarlo mediante il voto. E con questo noi vogliamo ringraziare questo nostro caro ascoltatore per queste interessanti domande, e spero che siano soddisfacenti a lui, come a tutti voi che ci avete ascoltato, e che inoltre vi stimolino anche voi a leggere le Sacre Scritture, e poi, se trovate qualche cosa che non vi sembra chiaro o giusto, a scriverci, farci delle domande che noi risponderemo subito personalmente a voi con una lettera e che poi useremo qui su questa rubrica del quesito biblico. Così rimanete in ascolto, scriveteci. Qui è Sbacocina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione. Che Dio vi benedica. Ciao.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

Vicario Evangelo che ci ascoltate in questo momento, vi auguriamo buon ascolto. La rubrica che va in onda è Radio Vangelo Risponde. Desideriamo precisare che per rispondere alle vostre domande noi ci ispiriamo esclusivamente all'Evangelo di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Potrete infatti notare che molte delle nostre risposte sono zeppe di riferimenti biblici. Non crediamo infatti che ci sia un'autorità più grande di quella della parola di Dio per gettare luce su situazioni e su problemi riguardanti la fede e il nostro vivere quotidiano nella fede. Non abbiamo la presunzione di credere che abbiamo noi la chiave per risolvere situazioni e problemi o per dare risposte di qualunque tipo, ma crediamo che in Cristo c'è ogni tipo di risposta e nella sua parola ogni soluzione ai problemi che ci assillano. Non facciamo altro che ricordarvi quello che è scritto nel Sacro Libro e parteciparvi la nostra esperienza cristiana. Dopo questa premessa, prendiamo in esame la telefonata di una certa signora o signorina Elena che frequenta un gruppo di carismatici. La menzionata ascoltatrice non riesce a realizzare in lei le esperienze spirituali che noi abbiamo fatte e delle quali parliamo quotidianamente attraverso le onde della radio. Diciamo subito che noi ci limitiamo a testimoniare con il nostro limitato linguaggio umano di ciò che abbiamo realizzato dentro di noi, in virtù dell'opera di Cristo naturalmente, e per usare un'espressione biblica ci limitiamo a rendere testimonianza di ciò che abbiamo udito e veduto, né più e nemmeno di questo. Noi parliamo di un incontro con Dio che abbiamo realmente fatto. Parliamo di una conversione che abbiamo effettivamente realizzata e goduta e che crediamo fermamente tutti gli uomini debbano realizzare e godere. Parliamo di un battesimo dello Spirito Santo che Dio ci ha donato dopo averlo promesso non solo a noi ma a tutti gli uomini che credono in Cristo Gesù. Noi parliamo di gioia cristiana perché la viviamo e anche della speranza della vita eterna, non come una fantasia del nostro cervello, ma come una evidenza e una certezza che è dentro di noi per grazia e in virtù della presenza di Cristo in noi. Insomma, siamo dei testimoni e tali dobbiamo essere per volontà di Dio di quell'opera meravigliosa che Cristo Gesù compie tra gli uomini. Non facciamo quindi della filosofia religiosa, e non sapremmo neppure farla, ma raccontiamo quello che Gesù sa fare e vuole fare all'interno di ciascuno che è disposto a credere. All'indemoniato gadareno Gesù disse di andare e raccontare le grandi cose che Dio aveva fatte per lui, e noi, liberati come quel povero sciagurato e non più schiavi, ubbidiamo al comando del Signore che ci ha graziati e salvati e raccontiamo di Lui e della sua infinita grazia. Altro non possiamo fare, ma crediamo che questa testimonianza sia di grande incoraggiamento a chi ci ascolta ed anche a lei, signora Elena, che evidentemente ha provato a fare le stesse esperienze senza però riuscirvi. Questo perlomeno è quanto presumiamo noi. Ora, non vorremmo che questo insuccesso mettesse in dubbio la fedeltà del Signore o la veridicità della nostra testimonianza, perché questo costituirebbe un serio ostacolo al realizzarsi della presenza di Dio nella sua vita. Quello che ci sforziamo di dire a lei, come a tutti i nostri ascoltatori, è che le esperienze meravigliose di cui parla l'Evangelo e che noi abbiamo realizzato sono realmente per tutti. La salvezza è per tutti, il battesimo dello Spirito Santo è per tutti, la guarigione divina è veramente per tutti, indistintamente, ripetiamo. Anzi, il Signor Gesù vuole che noi gli forniamo l'occasione e l'opportunità di manifestare in noi il suo amore, e questa occasione gliela forniamo quando apriamo il nostro cuore e crediamo in Lui. Noi crediamo fermamente che chi vuole sperimentare quest'opera gloriosa deve rimuovere da sé il dubbio,
sia il dubbio che possiamo nutrire sulle promesse che Gesù ha fatte nella sua parola, e questo è molto importante, sia il dubbio che ciascuno di noi sia la persona adatta a realizzare quest'opera di grazia. Forse perché ciascuno di noi pensa che quest'opera sia legata al merito dell'uomo e alle sue buone opere. Gesù non viene a premiarci, ma viene a donarci se stesso e il suo amore. Dobbiamo dunque bandire da noi ogni forma di dubbio e abbandonarci con fede nelle braccia del Signore. Dobbiamo umiliarci davanti alla sua presenza e solo allora vedremo l'opera della sua grazia e vedremo la sua fedeltà applicarsi alla nostra vita. Vogliamo concludere citando con un passo biblico a mo' di incoraggiamento per la signora Elena. Questo passo biblico si trova nel Evangelo di Giovanni, capitolo 1, verso 45. Leggiamo direttamente dall'Evangelo. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge ed i profeti, Gesù, figliuolo di Nazaret, figliuolo di Giuseppe da Nazaret. E Natanaele disse: può forse venire qualcosa di buono da Nazaret? E Filippo gli rispose: vieni e vedi. Vieni e vedi, sono parole che invitano l'uomo a verificare di persona più che fidarsi di altri. Sono parole che invitano a toccare con mano e mettere alla prova Gesù, il nostro Salvatore. Se lei lo farà, gentile signora, scoprirà due cose. Prima di tutto che Gesù merita ampiamente la fiducia che noi riponiamo nella sua parola e su lui. E poi, anche se questo diciamo è il meno, verificherà che la nostra testimonianza è verace, cioè che noi siamo testimoni di quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Vogliamo concludere dicendo: il Signore la benedica e gli faccia grazia di realizzare quanto ancora noi abbiamo realizzato nel nostro cuore.

Una nostra ascoltatrice vuole sapere qualcosa a proposito dell'unzione dell'olio ed il suo effetto. Dice di essere ammalata da circa 15 anni. La nostra ascoltatrice certamente si riferisce ai versi contenuti in Giacomo, capitolo 5, 14 e 15, che vorrei leggere. C'è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani della Chiesa e preghino essi su lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà, e se egli ha commesso dei peccati gli saranno rimessi. Purtroppo sappiamo che da parte di un certo mondo religioso questi versetti della parola del Signore sono stati interpretati in maniera erronea e di conseguenza la sua pratica distorta. Noi non condividiamo pertanto il termine usato come estrema unzione, anche se in questi ultimi anni la Chiesa Cattolica, richiamandosi a questo passo, preferisce parlare genericamente di unzione degli infermi, in quanto che il paziente riceve solitamente l'unzione quando è in punto di morte e normalmente non ci si aspetta la guarigione, ma una preparazione al viaggio verso l'eternità per coloro che sono in extremis. Al contrario, v'è poco in Giacomo che raccomandi la pratica romana. Nei primi secoli ci si aspettava generalmente come risultato dell'unzione dell'olio che il paziente guarisse. Chiarito questo ed affermato che anche da parte nostra questa pratica, come concepita dall'apostolo Giacomo e dalla Chiesa dei primi secoli, è condivisa e al tempo stesso incoraggiata, non al fine di una preparazione del credente nell'estrema ora della sua esistenza, ma per la sua guarigione fisica e, perché no, anche morale, se concepita in modo corretto alla luce della parola di Dio nel suo contesto, va subito detto che tale pratica può avere la sua efficacia solo se correttamente praticata, nel senso che non va vista come un rito magico, ma deve essere la risultanza della preghiera della fede, fede che indubbiamente può essere incoraggiata dall'olio, simbolo dell'unzione divina, capace di stimolare, come detto, la fede del credente, portandolo ad appropriarsi di una promessa divina come quella della guarigione. E grazie a Dio possiamo affermare che anche oggi non sono pochi quei credenti che attraverso questa preghiera così semplice ma piena di fede hanno visto compiersi in loro questo glorioso miracolo, a riprova, e se ce ne fosse ancora bisogno, che il tempo dei miracoli non è ancora passato. Ci auguriamo che questo nostro breve intervento possa incoraggiare e stimolare la fede della nostra ascoltatrice, alla quale sinceramente auguriamo di porre interamente ed incondizionatamente la sua fiducia nelle promesse che scaturiscono dalla parola di Dio, quella parola che, come afferma uno degli apostoli, il cielo e la terra passeranno, ma la parola del Signore dimora in eterno.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Vogliamo leggere insieme il Salmo numero 130. Salmo numero 130. O Signore, io grido a te da luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta, io spero nella sua parola. L'anima mia anela al Signore più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie al mattino. O Israele, spera nel Signore, poiché presso il Signore è la misericordia e la redenzione abbonda presso di Lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Gloria, alleluia. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore. Benedici ancora questa serata e che questa parola possa toccarci profondamente. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. Salmo 130 è un salmo che prima ci porta in basso, nel profondo, e poi verso la fine ci rialza e ci porta in alto. È meglio essere portati prima nel profondo per poi essere riportati in alto, che al contrario, fare l'esperienza di salire in alto e poi scendere di nuovo giù nella profondità. È un po' così la nostra vita cristiana. Sapete perché noi siamo andati in alto con il Signore? E perché ci è stato permesso di andare in alto con il Signore, di prendere il volo con il Signore, di arrivare a quella roccia che è troppo alta per noi? Sapete perché? Perché il peccato ci ha fatto sperimentare il profondo dell'anima, ci ha fatto sperimentare il terrore nell'anima. Ovviamente questo terrore, questa acuta profondità l'abbiamo sperimentato, questo dolore del peccato l'abbiamo sperimentato soltanto quando abbiamo conosciuto il Signore. Ci siamo avvicinati alla parola, avvicinandoci alla parola siamo stati stupendamente illuminati, e nelle prime battute che siamo stati illuminati dalla parola c'era molta sporcizia nella nostra vita, vi ricordate? E quindi nel momento in cui ci siamo avvicinati al Signore, alla sua parola, abbiamo iniziato ad ascoltare il messaggio della sua parola, è iniziata a generarsi la fede dentro di noi, abbiamo iniziato a credere, ma contemporaneamente abbiamo anche sperimentato, e meno male, perché questo è il prodotto di una vera conversione, l'abisso del peccato, dei luoghi profondi. Ringraziando Dio non è durato tanto, perché poi il Signore ci ha portato in alto, ci ha fatto gustare la benedizione, come dice il libro del Deuteronomio, ci ha portato a cavallo dopo il Signore, no? Israele è stato portato a cavallo sulle alture, e dopo che abbiamo sperimentato questa grazia, questa benedizione, ci siamo allontanati dal peccato, e tutte le volte che il peccato si è affacciato nella nostra vita abbiamo, alla luce della grazia, rivisto questi abissi. Grazie a Dio, fratelli, perché tutte le volte che il peccato si sarà in grado di procurarci il terrore nella nostra vita, vuol dire che noi stiamo camminando alla presenza del Signore. Il giorno in cui il serpente ci morderà o ci rimorderà e non sentiremo dolore, vuol dire che siamo morti di nuovo, perché un morto è quello che non sente nulla. Ma se proviamo ancora dolore, se veniamo ancora contristati, turbati da certe cose, vuol dire che l'anima nostra è viva, è nella presenza del Signore e il suo desiderio è quello di fare la volontà di Dio e rimanere fedeli al Signore. Il Salmo 130 quindi ci porta prima in basso, ci fa scendere in profondità per poi farci elevare verso le benedizioni del Signore. E infatti, per capire questo salmo, dobbiamo metterci nei panni dello scrittore. Quando dice Signore, io grido a te dai luoghi profondi. Dove si trova il salmista? Io grido a te dai luoghi profondi. Dove si trova? In qualche scantinato? Dove si trova? Qualche sotterraneo? O è una condizione dell'anima? O è una condizione spirituale? Grido a te dai luoghi profondi. Quando è che noi gridiamo? Quando una persona è lontana, per farci sentire gridiamo. È così o no? Non sempre, anche quando è vicino a volte gridiamo. Chiudiamo la parentesi. Ma di solito gridiamo quando una persona è lontana, ci vogliamo far sentire, quindi gridiamo, gridiamo il suo nome, no? In questo momento mi sta venendo in mente tutte le volte che mia mamma gridava perché ero lontano per le piazze, per i vicoli a giocare a calcio, e mia mamma che gridava da lontano per farsi sentire. Io la sentivo, ma non gli dicevo che la sentivo. Io grido a te. Il salmista, colui che ha scritto questo salmo, sta sperimentando una cosa terribile, bruttissima: la lontananza da Dio. Io grido a te dai luoghi profondi. Fratelli, non deve essere bello stare lontani da Dio, non deve essere bello stare lontani da Dio dopo che siamo stati vicino a Lui. Signore, liberaci da queste possibilità e da queste opportunità che il diavolo ci crea attraverso situazioni apparentemente belle. Il diavolo, per allontanarti da Dio, ti presenterà sempre delle scene molto belle, molto ricche, molto piacevoli, molto sensuali, delle scene sempre molto attraenti, dove tu vieni confuso, vieni preso, rapito da certe cose, e anche se capisci che le cose non vanno bene, inizi anche un po' a giustificarle. Ma sì, ma vabbè, adesso, solo per questa volta, ma poi alla fine il Signore sa, mica è colpa mia, poi se succede, no? Questo non ce ne rendiamo conto, ma questo ragionamento ci distanzia dal Signore, lentamente ci allontana dal Signore. E non è che ci allontana su una strada retta, su una linea retta, in modo che poi eventualmente con uno scatto di corsa spirituale possiamo riprendere, perché molti ragionano così, pensano di potersi concedere delle licenze nella vita spirituale e poi dice vabbè, tanto io poi recupero, chiedo perdono al Signore. Come se ad un certo punto si crea questa distanza e poi uno fa uno scatto per recuperare. No, non è così, perché nel momento in cui il diavolo, il peccato, riesce a distanziarci, non ci sta distanziando su una linea retta, su una pianura, ma tu stai scendendo di un gradino alla volta verso i luoghi, quelli che ha definito il salmista, profondi, luoghi profondi. Già la parola, fratelli, ci dovrebbe spaventare. Io grido a te dai luoghi profondi. È caduto così in basso, è sceso così tanto spiritualmente, che adesso si ritrova in un luogo profondo e deve gridare per farsi sentire. fratelli, questo non è il programma che Dio ha preparato per me e per te. Il Signore ha preparato un altro programma, vuole che io e te impariamo a volare addirittura come l'aquila, che vola in alto, supera le altezze degli altri volatili, riesce ad arrivare ad un'altezza stupenda, meravigliosa, dove l'aria è pura. Questo vuole il Signore. Attraverso la comunione con Lui, il Signore ci vuole allontanare da questi luoghi profondi, ma non solo ci vuole allontanare dai luoghi profondi, ci vuole far conoscere anche di più le meraviglie che sono nella sua grazia. E questo salmista ha fatto l'esperienza negativa di ritrovarsi in un momento spiritualmente davvero difficile, profondo, brutto, senza il Signore, lontano, dove non poteva più dire i canti di gioia, la lode, dove non poteva probabilmente più udire l'adorazione o vivere l'adorazione. L'unica cosa che poteva sentire il suo grido verso il Signore, con la speranza che questo grido a un momento o un altro poteva raggiungere il Signore. E da qui, se vogliamo, anche la disperazione del salmista. Signore, ascolta il mio grido, siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto. Da un po' l'impressione, no, che questa preghiera sta toccando un po' le corde della disperazione. In due versi, tre volte viene menzionata la parola grido, in due versi. Il primo verso, io grido a te. Il secondo verso, ascolta il mio grido. Sempre nel secondo verso, le tue orecchie siano attente al mio grido d'aiuto. Fratelli, quando siamo lontani dal Signore, l'unica cosa che riusciamo a fare è gridare, a disperarci, e permettetemi di dirvi anche questo, forse anche ad innervosirci, no? Perché quando le cose non vanno bene non c'è pace, non c'è tranquillità, non c'è serenità, ce la prendiamo con il Signore, ma ce la prendiamo anche con gli altri, e quando ce la prendiamo con gli altri ce la prendiamo con quei poveretti che sono i più vicini, di solito, fisicamente, no? Bisognerebbe dare un consiglio a questi fratelli che sono vicini: scappate in alcuni casi, allontanatevi velocemente prima che le grida arrivano. Ovviamente una battuta, però voglio dirvi una cosa molto importante: questa condizione di tristezza, di terrore spirituale, di solitudine spirituale è dettata dal senso delle colpe. Tant'è vero che il salmista, l'unica via d'uscita che trova, l'unica porta d'emergenza che trova in questo tunnel, è proprio la dichiarazione delle colpe. Signore, se tieni conto delle colpe, chi potrà resistere? Un'altra traduzione dice, un modo che a me piace molto di più di come lo dice questa traduzione: se consideri le colpe, chi potrà sussistere? Cioè, chi reggerà? Con questa dichiarazione il salmista ammette di aver sbagliato, ammette di aver peccato, ammette che si è creato questa situazione non perché è Dio che l'ha creata, ma perché l'abbiamo creato noi con le nostre scelte, con la nostra incapacità a resistere anche alle più piccole delle tentazioni. La colpa è entrata nella nostra vita e ci ha fatto, per così dire, gustare, assaporare il profondo senso di inadeguatezza davanti al Signore. Fratelli, non so se voi l'avete sperimentato, io sì, ma è brutto stare a disagio davanti al Signore. È brutto. Quando stai a disagio davanti al Signore, lo sei anche davanti ai fratelli. È brutto. E allora la cosa migliore non è andare a cercare chi ci ha portato in questa situazione, per colpa di chi stiamo in questa situazione, per colpa di cosa. Spesso noi in certi tunnel ci rimaniamo e alcuni ci muoiono anche in certi tunnel perché non hanno aperto la porta giusta, sono andati a cercare delle vie d'uscita che non dovevano cercare. Spesso ci si trova in situazioni spirituali dove la via d'uscita è semplice, è questa qui: Signore, perdonami, Signore, lavami con il tuo prezioso sangue. Dicevo a dei fratelli un po' di tempo fa, dicevo: non c'è cosa più bella di una preghiera libera che ti permette di dire: Signore, io ho peccato contro di te, ho peccato. È difficile dirlo, ovviamente, costa, no? Anche davanti al Signore dirlo, ma non c'è maggiore libertà. È come quando un figlio sbaglia e viene da te e dice: papà, ho sbagliato. Notate la reazione del padre, no? Del cuore di un padre di fronte a un figlio che ti dice: ho sbagliato, no? Qual è la reazione di un padre? Qual è la reazione quando vogliono avere ragione? E qual è la reazione quando loro te lo dicono, tu li guardi negli occhi e si capisce, no? Già dagli occhi che si sentono in difficoltà e te lo dicono: ho sbagliato, no? Tu stesso vieni intenerito da questa frase. Immaginate il Signore, no? Quando tu vai davanti al Signore e dici: Signore, io ho sbagliato di nuovo, io non so cosa mi è successo, ho sbagliato, ho peccato. Davide dirà: contro te solo io ho peccato, quello che era male ai tuoi occhi io l'ho commesso, l'ho fatto, però non togliermi la gioia della salvezza, rinnova in me uno spirito ben fermo. Se non sono riuscito a resistere, no, fino adesso, adesso dammi uno spirito fermo in modo tale che io possa rimanere all'impiedi nel giorno dell'avversità, nel giorno della difficoltà. E il verso 3 dice: se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? È un modo anche per riconoscersi mortale tra i mortali, no? È un modo per potersi riconoscere che siamo peccatori e che, fratelli, come vi ho detto già tante altre volte, l'acqua che ci deve permettere di purificarci dovrebbe essere sempre a portata di mano ogni sera, perché non so voi, ma ogni sera abbiamo bisogno, io ogni sera ho bisogno di essere lavato dal Signore, essere perdonato dal Signore, perché in una giornata succedono tante di quelle cose, anche che commettiamo senza che neppure ce ne siamo resi conto, cose che non facciamo e che avremmo dovuto fare. E allora da qui la preghiera spontanea: se tu consideri le colpe, chi potrà resistere, chi potrà sussistere? Guardate come dalla profondità il salmista è sceso nella profondità, e guardate come dalla profondità il Signore lo prende, lo rialza a volo, no? Lo mette in una condizione di recupero o di rinnovamento. Presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Notate bene, fratelli, che cosa crea in noi il timore di Dio? Non è il peccato che in noi crea il timore di Dio, ma il perdono di Dio che crea il timore verso il Signore. Il fatto che Lui usa misericordia crea in noi un desiderio maggiore di volerlo amare, perché temere il Signore significa amarlo. Temere non è aver paura. Temere è qualcosa di speciale che avviene nella nostra vita. Che cos'è il timore del Signore? È un amore profondo che noi abbiamo nel nostro cuore verso il Signore, ed è un amore che è legato al desiderio di piacergli. Tutto qua. Questo amore mi porta a desiderare di piacergli, se no non è amore, fratelli. L'amore è qualcosa che si dona. Io ho il desiderio, amo, no? Una persona, quando so anche di piacergli a quella persona, e, o meglio, la amo e mi impegnerò per piacergli, perché l'amore mi porta a questo, non mi porta in contraddizione con la persona che amo. Desidero che la mia vita piaccia, no? Al Signore, e quindi in me si crea questo timore. Ho ricevuto il perdono e quindi dentro di me scatta qualcosa di meraviglioso che mi permette, mi dà la volontà, il desiderio, la determinazione di vivere bene per il Signore, con il Signore, senza più offenderlo, senza più contristarlo, senza più rattristarlo. Presso di te il perdono, perché tu sia temuto. Che bello, perché tu sia amato. E come si fa a non amare il Signore? E allora da questa speranza si fortifica la fede. Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta. Fratelli, impariamo ad aspettare il Signore, anche se ci capiterà di ritrovarci in luoghi profondi. Aspettiamo il Signore. Non aspettiamo altri che arrivano nella nostra vita. Non aspettiamo chissà che cosa. Non aspettiamo soldi. Non aspettiamo persone. Non aspettiamo incarichi. Non aspettiamo riconoscimenti. Non aspettiamo altro se non il Signore. Io aspetto il Signore. L'anima mia lo aspetta. Io spero nella sua parola. Vi dicevo prima che c'era un verso all'interno del quale due volte veniva usata la parola gridare. Adesso, quando il Signore ti porta in alto, cambiano pure i termini. Non c'è più bisogno di gridare, perché cambia la condizione del tuo cuore. E adesso in un verso vengono usate per due volte questa parola: io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta. E questa ripetizione è una confessione a se stesso: io aspetto il Signore. E la successiva, l'anima mia lo aspetta, sembra quasi una dichiarazione per chi gli è vicino. Basta, io aspetto il Signore, vi ringrazio per i consigli, vi ringrazio che mi volete aiutare, vi ringrazio che mi volete sostenere, vi ringrazio che con le parole mi volete tirare fuori da questo luogo profondo, perché quando passiamo dei momenti difficili ci ritroviamo sempre qualcuno, no? Che con qualche parola, con qualche cenno vuole essere partecipe un po' delle nostre situazioni e ci vuole anche aiutare. Ma quello che può fare il Signore non lo può fare nessuno. Aspettiamo il Signore. Amen. Aspettiamo il Signore. Io spero nella sua parola. E poi va verso la conclusione. L'anima mia anela al Signore. Più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie al mattino. Ora, notate bene, ho finito, non vi addormentate ancora. Ho finito. Notate bene. Ci sono due termini. Luoghi profondi e un altro termine che non è apparso, ma si capisce. Notte. Perché riferimenti alle guardie che aspettano la mattina. Quando noi siamo nei luoghi profondi, è notte spiritualmente, c'è poco da fare. Quando io e te abbiamo ceduto il passo al peccato, è notte nella nostra vita. Ma il Signore è la stella del mattino, è la luce del nuovo giorno che può venire nella nostra vita e rischiarare l'anima nostra da ogni tenebrosa esperienza. O Israele, spera nel Signore. L'esperienza del salmista diventa un incoraggiamento per tutti. Oh, questo qui si è trovato da solo nei luoghi profondi, adesso si gira verso tutti e dice: spera nel Signore, perché la sua esperienza negativa è diventata una testimonianza. E quando le nostre esperienze diventano una testimonianza, mi state ascoltando? Dobbiamo rendere partecipi gli altri, sì o no? Dobbiamo testimoniare. Questo qui, dopo cinque versi, si è alzato in testimonianza e ha testimoniato. E noi dobbiamo aspettare a volte cinque mesi, per non cinque versi, per alzarci in testimonianza e per raccontare quello che Dio ha fatto. Dai luoghi profondi, guardate come l'ha portato in alto. Luoghi profondi. Il peccato che lo ha attanagliato, il perdono di Dio, bellissimo, la speranza nella sua parola, la testimonianza da rendere agli altri. Quello che Dio ha fatto nella tua vita non serve per tenerlo chiuso e perché tu poi sul cuscino o sul letto di casa te lo ricordi da solo. Raccontalo, raccontalo. C'hai un Israele davanti a te che ha bisogno della tua testimonianza, del tuo incoraggiamento. E l'esperienza personale di questo salmista diventa l'esperienza per il popolo. Israele spera nel Signore. Da solo aveva detto, se vi ricordate, Signore, se vedi le mie colpe, qua chi potrà sussistere? E da solo era arrivato a realizzare il perdono di Dio, ma presso di te è il perdono. Ora che sta incoraggiando Israele, ora che sta dicendo a Israele di sperare nel Signore, gli fa fare a Israele lo stesso percorso e gli dice a Israele: perché presso il Signore è la misericordia. Io ci sono passato personalmente, fratelli, il Signore mi ha perdonato. Sappiate che se siete nella difficoltà, Dio è misericordioso, è lento all'ira. Mi sono trovato nel baratro del peccato, ma il Signore mi ha ripreso e mi ha fatto sperimentare la sua grazia. E questo lo voglio raccontare anche agli altri. Israele spera nel Signore, poi che presso il Signore è la misericordia. E poi che bella frase, sentite qui: e la redenzione abbonda presso di lui. Non so perché, ma pensando alla redenzione che abbonda presso di lui in questo momento, mi viene in mente di andare davanti al Signore e di trovare una cascata in piena di acqua che ripiena anche di potenza, di forza, dove chiunque si può accostare, rinfrescarsi, lavarsi, stare semplicemente lì e gustare la grazia di Dio, che è veramente abbondante. La redenzione abbonda presso di lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Fratelli, Dio ci benedica e renda questo salmo una via che possiamo percorrere insieme alla gloria di Dio Padre. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Cosa sono queste caratteristiche e come è possibile aggiungerle tutte alla propria fede? È davvero necessario? Questo è il secondo episodio della serie Fede sotto attacco, basata sulla seconda lettera di Pietro che troviamo nella Bibbia. Nella parte finale del primo episodio di questa serie avevamo visto che Pietro aveva ricordato ai cristiani la loro fede preziosa e il fatto che Dio li aveva resi partecipi della sua natura divina. Avevamo detto che questo avviene tramite l'azione dello Spirito Santo nel credente. C'è quindi un'interazione tra l'uomo e lo Spirito di Dio in lui. Ciò significa che lo Spirito di Dio può illuminare la coscienza dell'uomo, ma non lo obbligherà a fare necessariamente la cosa giusta in ogni situazione. Nella Bibbia non è mai scritto che Dio annulli l'intelligenza dell'uomo, pertanto è necessario che l'uomo ascolti la voce dello Spirito. Ecco perché Pietro, in questi versetti da 5 a 7,

lo sviluppare le caratteristiche descritte in questi versi, caratteristiche che si sviluppano, direi, come cerchi concentrici, l'uno dentro l'altro, dalla fede all'amore. Ma è importante che il credente, basandosi sulla prima parte di questo capitolo, si ricordi sempre che non è solo. Tutte queste caratteristiche sono già a sua disposizione perché lo Spirito Santo è in lui. In un certo senso, è come se Dio ci invitasse a fare una corsa automobilistica per vincerla, dandoci però la migliore auto e il miglior pilota di Formula 1, mentre gli altri concorrenti hanno una piccola utilitaria. La fede non è un insieme vuoto, non può essere priva di contenuto. Immaginiamo quindi di disegnare un cerchio nel quale scriviamo fede e poi disegniamo un altro cerchio al suo interno in cui scriviamo virtù. Infatti la prima esortazione è proprio quella di aggiungere la virtù alla fede, ovvero la prima caratteristica attraverso cui la fede si esprime, che è la virtù, l'eccellenza morale, la quale è l'espressione più immediata della fede, quella che ci spinge verso le opere, verso azioni concrete, verso la pratica cristiana in tutti gli aspetti della nostra vita. Sarà infatti quello il modo in cui la fede, lungi dall'essere mero assenso intellettuale, si manifesterà in modo visibile, come qualcosa che cambia l'essere umano. D'altra parte, la virtù deve essere caratterizzata dalla conoscenza, una conoscenza sperimentale di Dio nella vita di tutti i giorni, anche attraverso la preghiera, la ricerca della presenza di Dio, la lettura della Bibbia. Ecco perché possiamo idealmente disegnare un altro cerchio, conoscenza, all'interno del cerchio virtù. Le nostre azioni virtuose devono essere basate sulla conoscenza di Dio e della sua parola, se vogliamo davvero fare qualcosa che sia a lui gradito. Così, proprio come cerchi concentrici, si aggiungono l'una all'altra anche tutte le altre virtù, dall'autocontrollo del cristiano che non deve lasciarsi dominare dalle sue passioni, alla pazienza con la quale il cristiano è chiamato a sopportare anche la sofferenza, ad esempio. Ovviamente la pazienza del credente è un'espressione della pietà, ovvero della sua devozione a Dio, che cresce sempre di più e che si manifesta in particolare attraverso l'affetto fraterno. Infatti è proprio nei rapporti fraterni che si sviluppa maggiormente il carattere del cristiano, che impara ad amare gli altri cercando l'interesse comune piuttosto che il proprio. Quindi, aggiungendo questi cerchi concentrici l'uno dentro l'altro, si arriva al cerchio più interno, quello che dà un senso a tutta la nostra vita cristiana. Infatti, cosa saremmo senza l'amore per eccellenza, quello che Gesù Cristo ci ha mostrato sulla croce, quello di chi è pronto a sacrificarsi per l'altro? Questa struttura che abbiamo ottenuto, che io chiamo il cerchio della fede, evidenzia una realtà che deve essere chiara a ogni credente. Non possiamo accontentarci, infatti, di manifestare una di queste caratteristiche e rinunciare ad un'altra, perché tutte queste caratteristiche fanno già parte del cerchio della fede dal momento in cui abbiamo ricevuto la vita di Dio attraverso il suo Spirito Santo. Ciò che siamo chiamati a fare è mettere ogni cura nello svilupparle come un seme che cresce e porta frutto. Ognuno di noi fa un percorso diverso ed è possibile che questi cerchi concentrici si sviluppino in modo e proporzioni diverse. Ma essendo caratteristiche dello Spirito Santo, comunque fanno parte di noi. Queste caratteristiche sono importanti per la crescita cristiana. Infatti Pietro prosegue così nel versetto 8. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Dalla fede all'amore, cerchio dopo cerchio, goccia dopo goccia, ingrediente dopo ingrediente, il cristiano non sarà né pigro né sterile, ma sarà fervente, porterà frutto, conoscendo sempre meglio Gesù Cristo, proprio sviluppando un carattere che assomiglia sempre di più a quello del proprio Salvatore. E cosa succede se un credente non manifesta queste caratteristiche nella sua fede? Pietro spiegò questa situazione con un'analogia che troviamo nel versetto 9. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Seconda Pietro 1,9. Sostanzialmente è come
se quella persona si fosse dimenticata di ciò che Dio ha fatto per

0: è come una persona miope dalla vista corta. Ma può succedere davvero? Ora, queste parole di Pietro suonano come una provocazione ironica. Non credo che una persona possa dimenticarsi davvero di ciò che Dio ha fatto per lui, se è un vero credente che ha ricevuto lo Spirito di Dio. Però, a volte i credenti possono essere talmente presi da cose secondarie da trascurare la loro vita spirituale, la loro comunione con Dio, e allora non ci mettono tanto impegno nel manifestare queste virtù cristiane. Il risultato di questa trascuratezza è una vita cristiana misera, non soddisfacente. Infatti, se una persona non sviluppa bene queste caratteristiche, ma ha comunque fede nel Signore Gesù, nessuno potrà comunque mettere in dubbio che Gesù è morto per i suoi peccati. La vita eterna non dipende dal modo in cui queste caratteristiche si sviluppano, ma dipende dalla persona e dall'opera di Gesù. Quindi, allora, perché impegnarsi? Beh, possiamo dire che se queste caratteristiche sono ben sviluppate, ci accompagneranno nella nostra vita con il Signore e renderanno la nostra vita più serena fino alla fine dei nostri giorni. Ricordiamoci che il peccato nella vita di un credente porta sempre dei problemi, e ogni credente che non ha cura della sua vita spirituale e di questo cerchio della fede non vivrà mai pienamente le gioie della vita cristiana. Ecco perché Pietro conclude così questa sezione. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo vi sarà infatti ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Ho letto i versetti 10 e 11. Tutti i credenti arrivano al traguardo che il Signore Gesù ha conquistato per loro, ma c'è modo e modo di arrivare. Tutte queste caratteristiche che troviamo in questo cerchio ideale che abbiamo disegnato aiutano proprio a non inciampare. Se non ci curiamo di queste cose, inciamperemo continuamente e la nostra vita da cristiani sarà quasi indistinguibile da quella di un non credente. Purtroppo ho conosciuto molti cristiani in queste condizioni, persone che non riuscivano davvero a gustare la gioia della vita cristiana. Il desiderio di Pietro era però che i suoi lettori avessero una vita piena di soddisfazioni, una vita durante la quale il loro rapporto con Dio progredisse sempre di più, in modo che essi potessero arrivare alla fine della loro vita pronti a incontrare il Signore, senza alcuna paura. Essi si preparano a fare il loro ingresso nel regno di Dio non in modo incerto e timido, come tizzoni scampati per un pelo dal fuoco, ma come figli di Dio che sono confidenti e sereni, consci di aver servito il Signore, consci del premio che il Signore ha riservato per loro. Spero proprio che quello possa essere il tipo di ingresso nel mondo a venire che accompagni la mia e la tua vita. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te. ci crede.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Atti, capitolo 26esimo. E Agrippa disse a Paolo: t'è permesso parlare a tua difesa? Allora Paolo, distesa la mano, disse a sua difesa: re Agrippa, io mi reputo felice di dovermi oggi scolpare dinanzi a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei, principalmente perché tu hai conoscenza di tutti i riti e di tutte le questioni che sono fra i giudei, perciò ti prego di ascoltarmi pazientemente. Quale sia stato il mio modo di vivere dalla mia giovinezza fino dal principio trascorsa in mezzo alla mia nazione in Gerusalemme, tutti i giudei lo sanno, poiché mi hanno conosciuto fin da allora e sanno, seppur vogliono renderne testimonianza, che secondo la più rigida setta della nostra religione son vissuto fariseo. Ed ora son chiamato in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri, della qual promessa le nostre 12 tribù che servono con fervore a Dio notte e giorno sperano di vedere il compimento. È per questa speranza, o re, io sono accusato dai giudei. Perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio risusciti i morti? Quant'è a me, avevo sì pensato anch'io di dover far molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. E questo difatti feci a Gerusalemme, e avutane facoltà dai capi sacerdoti serrai nelle prigioni molti dei santi, e quando erano messi a morte io detti il mio voto. E spesse volte per tutte le sinagoghe li contristai con pene e bestemmiare, e infuriando oltremondo contro di loro li perseguitai fino nelle città straniere, il che facendo come andavo a Damasco con potere e commissioni dei capi sacerdoti, io vidi, o re, per cammino a mezzogiorno, una luce dal cielo più splendente del sole, la quale lampeggiò intorno a me ed a coloro che viaggiavano meco. Ed essendo noi tutti caduti in terra, udì una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E te duro di ricalcitrar contro gli stimoli. Ed io disse: chi sei tu, Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti. Ma levati e sta in piè, perché per questo ti sono apparito, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando per aprir loro gli occhi, onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, e ricevano per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte d'eredità fra i santificati. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quei di Damasco, poi a Gerusalemme, per tutto il paese della Giudea e ai gentili, ho annunziato che si ravveggano e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Per questo i giudei, avendomi preso nel tempio, tentavano d'uccidermi, ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, non dicendo nulla all'infuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva venire, cioè che il Cristo soffrirebbe e che egli, il primo a risuscitar dai morti, annunzierebbe luce al popolo e ai gentili. Ora, mentre e diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce: Paolo, tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuori di senno. Ma Paolo disse: io non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronunzio parole di verità e di buon senno, poiché il re al quale io parlo con franchezza conosce queste cose, perché son persuaso che nessuna di esse gli è occulta, poiché questo non è stato fatto in un cantuccio. O re Agrippa, credi tu ai profeti? Oh, io so che tu ci credi. E Agrippa disse a Paolo: per poco non mi persuadi a diventar cristiano. E Paolo disse: piacesse a Dio che per poco o per molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano diventaste tali quali sono io all'infuori di questi legami. Allora il re si alzò e con lui il governatore Berenice e quanti sedevano con loro, e ritiratisi in disparte parlavano gli uni agli altri dicendo: quest'uomo non fa nulla che meriti morte o prigione. E Agrippa disse a Festo: quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Iniziò la sua carriera come fantino. Era un ragazzo italiano, esile e basso, ma molto forte. Non impiegò molto per farsi un nome fra i principali proprietari di cavalli. Dopo aver montato un gran numero di puro sangue, diventò un esperto allenatore di cavalli. Te l'avrebbe detto chiunque nel mondo delle corse negli anni 40. Pop Trombero era uno dei migliori. Quando incontrai Pop verso la metà degli anni 60, si era ritirato già da molto tempo. Pop divenne uno della famiglia, il suocero di mia sorella. Alle varie riunioni di famiglia, Pop veniva alla nostra fattoria e cavalcava con noi. In una di quelle occasioni, mia sorella mi chiese se Pop potesse cavalcare Tumbleweed. Protestai. Il cavallo era mio e non volevo che nessun altro lo cavalcasse, anche se si trattava di un esperto. Dopo qualche minuto mi vergognai e cedetti. Osservai Pop Trombero stringere la sua sella da fantino su Tumbleweed, mentre io montavo uno dei cavalli più vecchi e lenti. Mentre cavalcavamo, stavo vicinissima a Pop e a Tumbleweed per accertarmi che non desse strattoni alle briglie o speronasse i fianchi. Mi resi conto, infine, che non avevo motivo di preoccuparmi. Anzi, osservando il modo in cui Pop trattava il mio cavallo, dovetti riconoscere a malincuore che avevo molte cose da imparare. Era molto dolce con Tumbleweed. Gli parlava costantemente, lo accarezzava continuamente al collo, riservandogli sempre tutta la sua attenzione. Per quanto il percorso fosse interessante, Pop non scostò mai la sua attenzione dal cavallo. Non puoi immaginare come reagì Tumbleweed. Divenne un cavallo diverso. Aveva le orecchie tese, ascoltava gli ordini, non si opponeva mai, obbediva subito. Sembrava che provasse gioia nell'obbedire ai comandi di Pop. Ero veramente stupita. Guardai il cavallo che stavo montando e mi resi conto di aver avuto pochissima attenzione per lui, e lo dimostrava il modo stesso in cui reagiva. Accadevano cose meravigliose quando un maestro come Pop toccava un cavallo. Sapeva come guidare, sapeva come ottenere il meglio. Accadono cose meravigliose anche quando il maestro tocca la nostra vita. Marco 6, versetto 56, dice che tutti quelli che lo toccavano erano guariti. La sua attenzione non si scosta mai da te. Il suo tocco nella tua vita è costante, invariato, sempre dolce. Provi gioia nel fare la sua volontà, nell'obbedire, nel riprendere il cammino quando avverti il suo colpetto, nel rallentare quando senti la pressione delle sue ginocchia. Il Signore sa come guidarti meglio di chiunque altro. Egli sa come portarti a dare il massimo. Si tratta solo di obbedire al tocco del Maestro.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: Ventisettesima puntata.

Nella vita di Fan, capo religioso di un culto idolatrico convertitosi a Cristo, si è abbattuta una seconda tragedia. Oltre al primo, anche un secondo figlio, di appena 5 anni, viene ucciso da un lupo. Ma anche questa volta egli non ha ceduto di fronte agli attacchi di Satana, con sorpresa da parte dei compaesani, che hanno cominciato a frequentare le riunioni tenute da lui. Nel frattempo, il signor Si, in collaborazione con Fan e con la guida sapiente di Dio, ha inventato delle pillole per combattere gli effetti dell'oppio. Il rifugio di Fan Sun era ora diventato un laboratorio in cui si facevano esperimenti vari per perfezionare le medicine contro l'intossicazione da oppio. Fan fu sempre grato all'amico Si per l'aiuto che gli aveva dato in quel periodo. Insieme i due lavoravano, pregavano, facevano esperimenti. Si possedeva uno spiccato carisma per la direzione. Questa peculiarità del suo carattere, unita alla sua competenza nel campo della medicina, faceva sì che inevitabilmente la maggior parte delle responsabilità fossero sue. Nel giro di poco tempo, la medicina contro l'oppio che veniva preparata in quel rifugio divenne famosa ovunque. Fan aveva serie difficoltà ad alloggiare tutti i pazienti che chiedevano di essere curati. Il signor Si venne da lui molto più spesso, restando vari giorni ogni volta e aiutando in vario modo. Il lavoro ebbe successo finanziario e anche e soprattutto spirituale e fece crescere nei cuori degli uomini che lavoravano a quest'opera il desiderio di fare sempre di più e sempre meglio. Nella provincia dello Shanxi tutti erano d'accordo sulla necessità di un lavoro di questo tipo. L'abitudine all'oppio era così radicata che si soleva dire, paradossalmente, che su 10 uomini 11 erano fumatori di oppio. Nel giro di 100 anni quell'abitudine si era andata sempre più dilatando, incoraggiata dai commercianti stranieri, e aveva fatto presa sulla maggioranza della popolazione con una rapidità incredibile. Ogni sforzo per proibire quel commercio si era rivelato inutile, perché esso era sostenuto dalla forza delle armi europee. Il governo stesso finì col rendere meno rigide le leggi che proibivano la coltivazione del papavero in terra cinese, col risultato che dappertutto grandi distese di terreno, una volta coltivate a grano, ora erano destinate alla coltivazione dell'oppio. La provincia di Shanxi aveva sofferto molto a causa di questo, forse più di ogni altra parte della Cina. Dalle città il vizio si era diffuso alle campagne e ai villaggi, dagli uomini alle donne. Perfino i bambini venivano già al mondo con questa tara, il desiderio di oppio. Pochi di quelli che erano diventati fumatori abituali riuscivano a liberarsi completamente dalla terribile schiavitù, già tanto generalizzata ai tempi di Si. Eppure Si era stato salvato dalla sua miseria e dalla sua degradazione, e la sua persona era fonte di speranza per tanti altri. Il lavoro al rifugio di Fan Sun era pieno di difficoltà, e spesso Si e i suoi aiutanti non sapevano come uscirne, ma poi la fede e il coraggio nella preghiera otteneva sempre aiuto e risposta. Alcuni pazienti, ad esempio, potevano soffrire di altre malattie oltre che essere intossicati dall'oppio, e le medicine contro l'assuefazione alla droga potevano avere effetti collaterali sugli altri disturbi. Altri avevano cominciato a prendere l'oppio proprio come cura contro certi tipi di malattia, e diminuirne la dose poteva portare ad una ricaduta. Era molto difficile scegliere come comportarsi in questi casi. Se fosse morto un paziente nel rifugio in quei primi tempi, ciò avrebbe potuto rovinare tutto il lavoro. Ma sì, ogni volta che sorgevano di queste difficoltà, si dava alla preghiera e al digiuno, anche per delle intere giornate. La potenza di Dio si manifestava chiaramente in queste occasioni, e molti dei malati più gravi furono guariti proprio quando l'aiuto umano sembrava inutile. A mano che la fama di ciò che facevano si spargeva ovunque, la gente malata veniva da luoghi lontani e, sofferenti di ogni tipo di malattia, venivano al rifugio chiedendo che si pregasse per loro. In quel tempo, scrisse Si, il Signore si serviva spesso di me nel rifugio e nei villaggi vicini per guarire delle malattie con la preghiera e per cacciare i demoni. Tra i 50 e i 60 uomini credettero nel Signor Gesù e si incontrarono regolarmente a Fan Sun per adorare il Signore. Questo avvenne durante il 4º anno della mia vita cristiana. Ma il signor Si e i suoi aiutanti non erano contenti di pregare loro soltanto e facevano tutto quello che potevano per condurre anche i loro pazienti a pregare. Tutti quelli che venivano al rifugio dovevano unirsi alla adorazione del mattino e della sera. «Se non siete disposti a unirvi a noi nella preghiera, dicevano,
Noi non ci assumiamo la responsabilità del vostro caso. Il signor Si non aveva fiducia che il solo trattamento medico potesse guarire in modo efficace e permanente. Per esperienza personale sapeva che una potenza ben più terribile dell'oppio stava dietro il desiderio di fumare. La radice del male era la schiavitù di Satana, e l'abitudine all'oppio non era che una piccola appendice di questo male radicale. Un uomo con una grandissima forza di carattere poteva al limite liberarsi dalle catene dell'oppio, ma finché restava imbrigliato nelle catene di Satana, la sua liberazione non era completa, e fatalmente prima o poi egli sarebbe ricaduto nel vizio della droga. Le medicine erano efficaci, l'assistenza medica era ad un buon livello ed era sempre unita ad una grande carità e comprensione, ma sì, conosceva un solo definitivo liberatore che non tradiva mai. Perciò il primo passo di ogni terapia era per lui la testimonianza di Cristo agli uomini. Si diceva molto poco fiducioso nell'efficacia dei soli mezzi umani. Tutti gli aiuti che essi potevano dare sarebbero svaniti davanti all'insorgere delle prime vere lotte. Molti si facevano ricoverare solo perché credevano nell'efficacia dei medicinali, ma poi venivano le prime prove ed essi vedevano che il vero sollievo dal dolore veniva soltanto quando si univano a Si e a Fan nella richiesta di aiuto al Signore. Molti, davanti alla concretezza di questi interventi dall'alto, si dichiaravano subito pronti a cadere ai piedi di Gesù. Era davvero meraviglioso quanto fosse immediata la risposta alla preghiera di quelle incerte labbra sofferenti, ma per Si e i suoi collaboratori era la cosa più normale. Non avevano forse pregato nel nome di Gesù?

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Affinché il mondo creda. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 17, versi 20 a 26. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Non ci sorprende che Gesù stesse pregando per i suoi discepoli, visto ciò che stava per accadere. Il pastore sarebbe stato colpito e le pecore sarebbero state disperse, come profetizzato da Zaccaria in Zaccaria 13:7 e come Gesù stesso aveva ribadito, vedi Matteo 26:31. Ma è davvero toccante vedere che Gesù nella sua preghiera ha pensato anche alle generazioni seguenti di discepoli. In qualche modo Gesù stava pregando anche per noi cristiani del XXI secolo. Non solo i suoi apostoli dovevano essere uniti, ma l'unità caratterizzata dall'amore doveva essere il segno distintivo di tutti i veri cristiani che avrebbero creduto in Gesù in seguito alla predicazione di quei primi discepoli. Doveva essere la caratteristica che avrebbe favorito la testimonianza verso il mondo anche nei secoli seguenti. Considerando le divisioni e soprattutto la cattiva testimonianza di gran parte della Chiesa nominale nel corso dei secoli, qualcuno potrebbe osservare che, a differenza dei primi discepoli di Gesù, la Chiesa cristiana ha fallito l'obiettivo. Ma è proprio così? La preghiera di Gesù è quindi stata disattesa? Se ci pensiamo bene, ci rendiamo conto che non è così. Infatti possiamo ringraziare Dio perché, nonostante le delusioni degli uomini, nonostante l'interesse per il potere e per il denaro che ha caratterizzato la Chiesa nominale nei secoli, nonostante la violenza che molti hanno perpetrato in nome di Cristo, diventando persecutori piuttosto che perseguitati per il nome di Cristo, nonostante tutto questo, il Vangelo è giunto fino a noi, attraversando anche i secoli più bui della storia umana. Non è questo un miracolo? Non è questo un segno che la preghiera di Gesù è stata ascoltata? Infatti Dio ha sempre avuto nel corso dei secoli dei credenti fedeli che confidavano in Lui e vivevano secondo i principi del Vangelo, anche quando questi principi erano disattesi addirittura da coloro che pretendevano di essere le guide della Chiesa e che invece erano solo lupi travestiti da pecore. I veri credenti, anche quando hanno delle divergenze su qualche argomento specifico, si sono sempre riconosciuti gli uni gli altri e sono sempre stati uniti gli uni agli altri. Non hanno bisogno di creare artificiosamente l'unità tra di loro con metodi umani, ma sono uniti perché condividono tutti il medesimo Spirito Santo, la medesima gloria di Dio, la presenza di Dio in loro. Infatti Gesù aveva proprio detto che aveva dato loro la medesima gloria che aveva ricevuta dal Padre, e lo Spirito Santo avrebbe proprio garantito questo. Se il Padre e il Figlio sono uno, i cristiani, che sono individui distinti tra di loro, possono essere uno solo se il medesimo Dio dimora in loro, altrimenti tutti i loro sforzi sono vani, come l'esperienza insegna. Nel corso della storia, l'unità di tutti i veri cristiani è sempre stata garantita dallo Spirito Santo ed è così ancora oggi. Solo così i cristiani possono essere perfetti nell'unità ed essere efficaci nella loro testimonianza verso il mondo, nonostante le loro divergenze su questioni di secondaria importanza. In un mondo in cui la Chiesa di nome, ma non di fatto, ha scandalizzato e spesso continua a scandalizzare, i veri credenti rimangono attaccati al Signore e sanno mantenere tra loro l'unità che lo Spirito Santo crea. Gesù è tornato al Padre, riappropriandosi della gloria che aveva prima della fondazione del mondo, e il suo desiderio è che tutti i suoi veri discepoli, coloro che lo hanno riconosciuto, lo hanno amato e seguito nel corso dei secoli, siano con lui per l'eternità. Gesù ha fatto conoscere il Padre ai suoi discepoli e attraverso di loro tale conoscenza è giunta di generazione in generazione fino a noi. Il nome di Dio, ovvero il suo carattere, la sua persona, le sue perfezioni, ci sono state rivelate attraverso la testimonianza di altri e poi attraverso l'opera diretta dello Spirito Santo in ognuno di noi. Anche se gran parte del mondo continua a disprezzare il suo Creatore, noi sappiamo che il Padre ci ha amati con lo stesso amore con cui ha amato il Figlio e ha messo tale amore dentro di noi. Come hanno fatto le generazioni precedenti, siamo ancora in grado di mostrare tale amore al mondo affinché il mondo creda? Gesù ha pregato per questo e ciò mi incoraggia a credere che fino al suo ritorno egli saprà conservare un residuo di cristiani che lo onorino e che continuino a portare avanti il compito che egli ha lasciato loro.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Eccomi, eccomi, eccomi. Pensavi fossi sparito, magari pensavi che non fossi arrivato in tempo. Ti sarebbe piaciuto, eh? E invece no, eccomi qui, come sempre, al timone di questa barca, di questa nave che salpa alla volta di nuovi orizzonti. Mamma mia, come siamo poetici oggi. No, non si tratta di una barca né di una nave, si tratta di un umile programma radiofonico che ti giunge dall'etere. Insomma, benvenuto all'ascolto, Maurizio è felice di essere in tua compagnia.

sì, è inutile perdersi in tante chiacchiere quando, insomma, fra amici tante storie non servono, no? Insomma, è già un bel po' che stiamo insieme. Nel caso questa fosse la prima volta che ci raggiungi, che ci trovi, la prima volta che ti sintonizzi su questa emittente a quest'ora, può darsi che tu sia rimasto un pochino sorpreso e, insomma, non lo possiamo negare, siamo un pochino diversi, questo è vero, anche i contenuti delle nostre trasmissioni sono un pochino diversi. I contenuti sono diversi, anche la grammatica, i contenuti sono diversi, stiamo attenti qui alla lingua. Siamo alle prese, come ben sai, se sei fedele compagno o compagna di viaggio,

più bisogno magari di riscoprire, ritrovare quei valori che proprio perché li abbiamo messi da parte, proprio perché li abbiamo messi nel cassetto più in fondo, proprio perché li abbiamo messi nel dimenticatoio, ci troviamo nelle condizioni nelle quali ci troviamo. Dici, ma tu vuoi dire che allora tutti i problemi che noi abbiamo è colpa del fatto che non abbiamo letto la Bibbia? Indirettamente sì. Ora mi rendo conto che le problematiche odierne, quotidiane, sono molto molto complesse. Non pretendo certo di avere la risposta ad ogni singolo quesito, ad ogni singolo problema, però credo sinceramente che l'aver messo Dio fuori dalla porta è stata l'inizio della fine. Fortunatamente, anzi no, quella parola non mi piace, perché non credo nella fortuna così come comunemente si intende. Grazie a Dio c'è una soluzione, grazie a Dio c'è una via d'uscita che non abbiamo escogitata noi, che non abbiamo trovata noi, ma una via d'uscita, una soluzione che Dio stesso ci ha fornito nella persona di suo figlio, Gesù Cristo. Dice, ma tu adesso parli di religione. No, non parlo di religione, parlo di una persona, di Dio, Dio Padre, Dio creatore dei cieli e della terra, Dio creatore tuo e creatore mio. Come tale ci conosce a fondo, ci conosce intimamente, sa come siamo fatti, di che pasta siamo fatti, sa come funzioniamo, sa come pensiamo, come reagiamo. Ciò nonostante ci lascia completa libertà di azione. Avendoci lasciato libertà di azione, naturalmente noi siamo grati di questa libertà, ma spesso e volentieri abbiamo abusato di questa libertà, l'abbiamo trasformata in licenza. Abbiamo, come dicevo poc'anzi, messo nel dimenticatoio le sue istruzioni, i cosiddetti comandamenti, abbiamo fatto di testa nostra e adesso purtroppo non ci rimane che pagare le conseguenze, che pagare il prezzo della nostra ribellione, della nostra disobbedienza. Eh sì, perché vedi, non importa quanto complessi i problemi siano, quanto intricate le situazioni ormai siano diventate, se avessimo la pazienza di districarle, arriveremmo sempre lì. L'origine del problema è stata la ribellione. E non solo la ribellione dei nostri progenitori, la storia di Adamo ed Eva, nella quale tanti non credono, ma anche la nostra ribellione, la tua e la mia. Vedi, Adamo, oltre ad essere il nome proprio del nostro progenitore, in ebraico significa razza umana, genere umano, Adam. Quindi non è stato solo Adamo che si è ribellato. Il genere umano, la razza umana, si è ribellata, ha preso posizione contro il proprio creatore. Se non l'avesse fatto Adamo, l'avrebbe fatto Caino. Se non l'avesse fatto Caino, l'avrebbe fatto qualcun altro dopo di lui. Se non l'avesse fatto qualcun altro dopo di lui, molto probabilmente l'avremmo fatto tu o io. Dobbiamo ritrovare l'equilibrio. Dobbiamo ritrovare l'armonia con il nostro creatore. Non possiamo risolvere i problemi del mondo, ma possiamo perlomeno cominciare a dare un'occhiata ai nostri problemi, alla nostra situazione, davanti a Dio. Da lì possiamo cominciare. Da lì dobbiamo cominciare. E questi nostri incontri, queste trasmissioni, vogliono essere uno spunto, un'occasione per rivedere, per ripensare alla nostra posizione davanti a Dio.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Siamo alle prese con il Vangelo di Marco, siamo arrivati al terzo capitolo e fra poco vorrei leggerti la seconda ed ultima parte di questo capitolo, così che poi possiamo addentrarci nelle considerazioni e nelle riflessioni che emergono, che sgorgano da questo testo, da questo documento storico, antico sì, ma reale, vicino ed attuale.

Negli ultimi nostri incontri, da che abbiamo cominciato ad esaminare il Vangelo di Marco, abbiamo messo a fuoco la difficoltà davanti alla quale Gesù si trovava quando era affrontato da scribi e farisei. Difficoltà non perché egli non sapesse cosa rispondere e non perché Gesù non sapesse come uscire da quella situazione, ma difficoltà nel senso di intralcio. Eppure nel sovrano piano di Dio, quello che ho appena detto non è vero. Dice, ma come? Dice una cosa, poi dice che non è vera. Dal nostro punto di vista, quelle situazioni appaiono come difficoltose, ma non per Gesù. Apparentemente Gesù si trovava in difficoltà. Apparentemente Gesù veniva messo alle strette. Ma poi con la sua semplice ma profonda e schiacciante logica, spesso rivolgendo delle domande, Gesù usciva e risultava vincitore in quelle situazioni che erano state proposte come difficoltà, come trappole. Intanto la folla cresceva. La sua fama si andava spargendo sempre più e tante persone, moltissime persone, accorrevano a lui. Gesù disse ai discepoli di tenere pronta una barca per sottrarsi dalla calca nel caso che la folla fosse troppo pressante. Egli infatti aveva già guarito un gran numero di persone. Di conseguenza tutti gli ammalati gli si gettavano addosso per toccarlo. Gli indemoniati, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi, gridando «Tu sei il figlio di Dio!» Ma Gesù li sgridava aspramente, perché non voleva che rivelassero la sua identità. Poco dopo, Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che aveva scelto ed essi andarono con lui. Ne scelse 12 perché fossero suoi compagni e per mandarli a predicare, dando loro l'autorità di cacciare i demoni. Questi sono i nomi dei 12: Simone, che Gesù chiamò Pietro, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che Gesù soprannominò figli del tuono, Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone, membro di un partito politico sostenitore dell'insurrezione per rovesciare il governo romano, cosiddetti Zeloti, e infine Giuda Iscariota, quello che poi lo avrebbe tradito. Poi Gesù entrò in una casa e la folla cominciò di nuovo ad accorrere, tanto che ben presto la casa fu talmente affollata che lui e i suoi discepoli non riuscivano nemmeno a mangiare. Quando poi i suoi parenti seppero che ciò che stava accadendo, vennero a prenderlo perché dicevano «è completamente impazzito». E certi dottori della legge, che erano venuti da Gerusalemme, dicevano «è posseduto da Satana, il re dei diavoli, ecco perché riesce a scacciarli i demoni». Allora Gesù li chiamò, servendosi di parabole chiese loro «come può essere che Satana cacci via Satana? Un paese diviso in due parti che si combattono fra di loro finirà certamente in rovina. Infatti una famiglia divisa da litigi non può durare. E se Satana combattesse contro se stesso, come potrebbe durare? Il suo potere sarebbe annientato. Un uomo forte deve essere legato prima che la sua casa possa essere saccheggiata ed egli derubato dai suoi beni. Una cosa vi assicuro: tutti i peccati e le bestemmie degli uomini potranno essere perdonati, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non lo sarà mai». E Gesù parlava così perché alcuni dicevano che aveva compiuto i suoi miracoli grazie alla potenza di un demone.
Giunsero allora sua madre ed i suoi fratelli, che lo mandarono a chiamare di fuori. Una folla gli stava seduta attorno e gli passò il messaggio dicendogli: «Tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e vogliono vederti». Gesù allora rispose: «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?» Poi, guardando quelli che lo circondavano, aggiunse: «Ecco, sono questi mia madre e i miei fratelli. Chiunque fa la volontà di Dio è mio fratello, mia sorella e mia madre».

Come abbiamo letto, involontariamente la folla rischiava di fare del male a Gesù, siccome gli si accalcava paurosamente attorno. E se ti sei mai trovato in mezzo ad una folla calcante, saprai cosa si prova, soprattutto se ci sono stati momenti di tensione. C'era anche il fatto che molti erano stati guariti da Gesù e quindi c'erano tanti altri che desideravano fare la stessa esperienza. Vi furono anche delle manifestazioni demoniache. Come abbiamo letto, gli spiriti immondi, o i demoni, quando vedevano Gesù si gettavano davanti a lui e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio!» E poi leggiamo una frase abbastanza strana, apparentemente strana. Marco ci dice che Gesù li sgridava forte affinché non facessero conoscere chi egli era, la sua identità, insomma. Dobbiamo notare due cose. Innanzitutto che i demoni, pur essendo tali, pur essendo spiriti immondi, pur essendo spiriti maligni, pur essendo emissari di Satana, sanno chi è Gesù. Tu sei il figlio di Dio. Riconoscono nel Nazareno il figlio di Dio. Riconoscono in quest'umile personaggio, in questo uomo apparentemente uguale a tutti gli altri, riconoscono invece un'identità diversa, un'identità divina. Tu sei il figlio di Dio. È interessante che quello che tanti uomini, quello che tante persone rifiutano di riconoscere, i demoni non hanno nessun problema ad ammettere. E vedi, la loro ammissione è frutto della paura, del terrore. Essi gridavano forte, in preda al terrore, alla paura. Tu sei il figlio di Dio. Sapevano benissimo il potere, la potenza del figlio di Dio. Sapevano benissimo che Gesù aveva ed ha l'autorità di scacciarli, di annientarli con una sola parola. Ecco perché si gettavano davanti a lui e gridavano. La seconda cosa da notare è la reazione di Gesù. Egli li sgridava forte affinché non facessero conoscere la sua identità. Gesù non ha bisogno della pubblicità di demoni. Gesù non ha bisogno che siano loro a far sapere al mondo chi egli sia. Su questo, sul primo punto e sul secondo, comunque ci ritorneremo, perché al momento opportuno vorrei mettere in evidenza vari aspetti della possessione diabolica. Attualmente una di tali manifestazioni diaboliche è rappresentata dal culto di Satana, che è più diffuso di quanto si possa immaginare. Per quanto possa sembrare strano o incredibile a volte, ci sono persone che hanno dedicato la propria esistenza, dedicano la propria vita a Satana, il principe del male, principe delle tenebre. Gesù a sua volta non desiderava affatto avere i demoni come testimoni a favore della sua opera. Certo, i demoni mostravano di conoscerlo, ma Gesù faceva volentieri a meno della loro testimonianza, della loro pubblicità. Veniamo ora alla vocazione dei 12 apostoli. E ci rendiamo subito conto che questa elezione, questa scelta, si inseriva in un preciso piano divino. Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli stesso volle, ed essi andarono da lui. Nota che è Gesù che sceglie, e che a noi questo metodo piaccia oppure no, le cose stanno così. Un giorno Gesù stesso disse: «Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto,
ed il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Non è quindi irriverente nei confronti del Signore dire che, siccome li aveva scelti lui, lui stesso era responsabile di quei 12. Ed è confortante sapere questo, nel senso che se Dio mi ha scelto, se Dio ha cominciato in me un'opera, un lavoro interiore, posso star certo che continuerà a farlo fedelmente. Paolo stesso, il grande apostolo, ci conferma questa verità, questa realtà. Colui che ha iniziato in voi un'opera buona, un buon lavoro, lo porterà a termine fino al giorno di Cristo Gesù, fino al giorno in cui il Signore Gesù tornerà o ritornerà una seconda volta. Teniamo anche presente che quando Gesù chiamò i 12, essi risposero personalmente alla chiamata. Ne costituì 12, ne scelse 12 per tenerli con sé e per mandarli a predicare con il potere di cacciare demoni. Questa fu la chiamata definitiva. Qui i 12 divennero apostoli. Fino adesso erano stati discepoli, adesso diventano apostoli. Qui furono consacrati, messi a parte per esercitare un'opera, una missione, un ministerio, un servizio particolare. Non sarebbero stati o rimasti sempre fisicamente con lui, ma sarebbero stati inviati anche in missione, due a due, come altri Vangeli ci confermano. Marco tuttavia non ci dice molto su tale missione, su tale servizio, a differenza di Matteo, per esempio, dove sono indicati sia il messaggio che gli apostoli avrebbero predicato, sia i metodi usati in questa predicazione.

Scorrendo quei nomi e conoscendo un po', così, a posteriori, le varie vicende, non possiamo fare a meno di chiederci come mai Gesù abbia scelto proprio quella persona e non qualcun altro. Perché scegliere un Pietro, per esempio, così impulsivo, che prima parla e poi pensa a quello che ha detto? O ancora, in modo più eclatante, perché scegliere un Giuda, colui che poi lo avrebbe tradito? Questa domanda non credo che abbia una risposta. Forse l'unica cosa che noi possiamo dire è che c'è speranza per tutti noi. E questo è un messaggio di grande conforto, non trovi? E con questo pensiero, purtroppo, dobbiamo lasciarci. Appuntamento al nostro prossimo incontro. Un'altra passeggiata, un'altra opportunità di scoprire insieme cosa Gesù ha fatto e ha detto, anche con quella banda di persone così diversa. Un abbraccio e a presto. Ciao.

0: purezza di forme, bellezza delle proporzioni, armonia di linee, perfetti chiaroscuri vellutati. È così che potremmo descrivere quei corpi meravigliosi che ci hanno abituati a vedere riprodotti sulle pagine patinate delle varie riviste che vediamo un po' dappertutto. Ecco, la TV poi ce li offre ancora più vivi e veri che mai. Ecco, sono questi i divi, o meglio i dii del XXI secolo. Ad essere come loro, infatti, molti aspirano, ed è così che il nostro corpo è diventato il nostro nuovo Dio, non il solo, ovviamente. Quindi interventi di chirurgia plastica, creme di tutti i tipi e per tutti i gusti, centri fitness, palestre, cosmetici e chi più ne ha più ne metta. Un giro d'affari di milioni di euro, e tutto questo per restare sempre giovani. Qualcuno si è chiesto se questo non voglia anche dire voler vivere in un mondo di finzione, tutto sommato, un mondo che poi spinge a vivere senza regole, senza fare delle scelte mature e precise. Ecco, di questo e altro parleremo oggi qui a Contrappunti. Amici, benvenuti, restate con me. Intanto quello che già stiamo ascoltando in sottofondo è Phil Keaggy, Be in Time. Noi ci risentiamo subito dopo la canzone.
1: Contrappunti, contrappunti, contrappunti, contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposte.

0: Questa canzone che vi ho appena fatto ascoltare dalla voce di Phil Keaggy si intitolava Be in Time, cioè Sì in Tempo. Potrebbe essere una buona premessa a quanto andremo a dire, oppure anche una degna conclusione, quindi prendetela un pochino come più vi piace. Ecco, le parole, alcune parole dicevano: la vita al meglio è brevissima, come la caduta della foglia e la legatura del covone, perciò sii in tempo. I giorni fuggenti stanno narrando velocemente che il dado presto sarà tratto e si supererà la riga fatale, quindi sii in tempo. Anche i fiori più belli presto appassiranno, la bellezza e la giovinezza passeranno e non ti rimane molto tempo, mentre lo Spirito di Dio ti dice di venire. Signore, voglio vivere per te, voglio darti tutto quello che posso. Aiutami, Gesù, a sfruttare al meglio il mio tempo e aiutami a essere in tempo. Ecco queste le parole di Be in Time. Allora, proviamo ad entrarci un pochino nell'argomento del programma di oggi. Chi sperava che la ragione, la ratio, mantenesse l'egemonia incontrastata contro il mondo fisico fino alla fine del prossimo secolo, ecco, sicuramente ne sarà deluso. Non che l'impero del pensiero abbia prodotto solo risultati scadenti, infatti grazie alla sua supremazia l'umanità ha fatto passi molto significativi in questi ultimi anni nella tecnologia, nella scoperta della scienza, nella medicina. Ecco, ma non sempre necessariamente è proceduta in senso positivo. Infatti, dopo essersi illusa di essere l'unica fonte di verità, è rimasta senza delle vere e proprie risposte alle sue domande. Anzi, potremmo dire che ha lasciato ciascuno con la libertà di non sapere dove andare a cercare una risposta che non sia quella che sia già in se stessi. L'uomo quindi non ha più speranza, vive nella disperazione più completa senza risposte e senza neppure farsi delle precise domande. Il pensiero attuale vieta di basarsi su delle verità obiettive al di fuori di noi, a cui fare riferimento per scoprire un orientamento, una direzione. La verità, si dice, non esiste. Quella che vale è la mia verità. E la tua vale ovviamente quanto la mia. Ecco, allora cosa mi resta? In che cosa posso continuare a sperare? Ecco, volere o no, ho bisogno di un Dio, ma per fortuna l'ho trovato. E poi funziona meravigliosamente. Posso toccarlo, aggiustarlo, disegnarlo, irrobustirlo, renderlo più snello, migliorarlo, modificarlo a mio piacimento e così via. C'è la chirurgia estetica, ci sono i prodotti per imbellirlo, posso praticare il culturismo per fortificarlo e tutto quello che ovviamente mi è necessario. Posso anche colorarlo, renderlo esteriormente migliore. Ecco, sì, voglio che il mio corpo sia guardato da tutti, voglio che diventi il mio biglietto da visita e anche il quartier generale di tutte le mie esperienze. Voglio che tutto passi per lui, da lui e per mezzo di lui e verso di lui. Voglio che il corpo sia tutto ciò per cui io vivo. Lui è il mio nuovo Dio. Perché non ci avevo pensato prima? Ho rischiato di perdere anni preziosi pensando a cosa dover credere, in cosa sperare, ma certo, a nient'altro che al mio corpo. Ci sono grandi imprese da realizzare davanti a me. Internet mi aiuterà a diffondere la mia immagine. Tutti mi dovranno guardare, dovranno desiderarmi. I tatuaggi, il piercing, la palestra, le case di moda, gli operatori del settore alimentare e farmaceutico, quelli del settore tricologico e plastico dovranno inginocchiarsi davanti a me e riconoscere che io sono il nuovo Dio, il Dio di loro e il Dio di me.
1: Quando mi guardo allo specchio, io mi dico: sono troppo bello. I miei capelli lucenti e neri. La gente mi chiede: qual quando mi vede.
2: Scusa, ma sono proprio bene.
1: E con i miei occhi molto grandi. Ebbene sì, signori, sono un Don Giovanni. Le mie gambe lunghe e snelle. Oh sì sì sì, sono proprio belle. Ho un petto da gorilla. E poi guarda un po' il mio dente sinistro, quanto brilla. E poi mi dicono che ballo bene. Ma secondo voi se Sharon Stone mi vede, sviene? Ho 20 anni e sono felice. Ho tante donne e una moto. Ed è per questo che io ballo. Mamma mia, questa vita è uno sballo. Non ho problemi, nemmeno uno. Già è proprio così, non osa nessuno. Io mangio cornflakes

Papa Togo, non finisco mai di stupirmi. Poi un amico, si chiama Bruno, mi parla sempre, ma sempre, di un certo Gesù. Mi dice che è importante, più di quella tipa bionda che mi piace, che abita in fondo in via Dante. E poi mi parla del paradiso, dice che se ci vuole andare devo credere in Gesù, se no vado all'inferno. Io non ci credo, ma sono contento, io non ho bisogno

0: La vecchiaia è una disfatta, diceva qualcuno. L'ordine del nuovo capo incontrastato, cioè il corpo, è che bisogna proibirsi di diventare vecchi. Ma possiamo chiederci perché? Perché il corpo è ormai diventato l'ultimo baluardo di uomini con una fievole speranza. È tutto quello che è rimasto su cui puntare le nostre ultime risorse. Invecchiare è dare la prova vivente dello scivolamento inesorabile verso la resa dei conti che avverrà proprio al momento della morte del nostro corpo. Ecco, tutto questo è il frutto terribile di una mancata comprensione, cioè l'avere confuso mostruosamente questo meraviglioso complesso di organi, che è appunto il nostro corpo, collegati assieme magistralmente dal Creatore, con quella che esso racchiude, cioè la parte più preziosa, anche se immateriale, dimenticata, la nostra anima. Ecco, il nostro artefice non è affatto confuso, a differenza di noi, su quale parte di noi viva eternamente. Un uomo tanti anni fa fece lo stesso errore dicendo: dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi, godi. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Questo riportato nel Vangelo di Luca. Ecco, a che cosa servirà tutto quello che tu e io avremo fatto per il corpo se poi abbiamo scambiato l'ordine delle priorità?
1: Oh mio Dio, ma dove mi trovo? Quel tipo mi è venuto addosso, mi ha distrutto la moto. Ma dove mi trovo? Io questo posto non lo conosco. No, no. Un dubbio mi è sorto. Ma non è che sono morto?
2: Sì,

0: Ecco, lo sapevo, aveva ragione Bruno.
1: E non ditemi che non era realistica la canzone che abbiamo appena ascoltato. Basta infatti leggere un giornale, sentire o vedere un notiziario e ci rendiamo conto che fatti come quello di cui cantava Giuseppe Cascu accadono tutti i giorni. Aveva ragione Bruno, il brano che abbiamo appena sentito. Dicevo in apertura di programma che questo volere vivere da eterni giovani non vuole forse dire tutto sommato anche un voler vivere senza regole, senza imporsi di fare delle scelte mature e precise per la vita di oggi. Ecco, anche a questo interrogativo potremmo dire risponderemo fra poco. Adesso ancora un momento di musica. Lei è Pam Tham, il brano si intitola Life is hard, God is good. La vita è difficile, Dio è buono.

Le parole di questa bella canzone di Pam Tam dicevano: giri la chiave, poi ti chiudi la porta alle spalle, fai cadere le borse a terra, cerchi la luce, ma dentro di te ci sono le tenebre e non ce la fai più, perché la vita a volte ti succhia tutte le forze e a volte riesci a stento a vivere. La vita è difficile, il mondo è freddo, passiamo in un baleno dalla giovinezza alla vecchiaia, ma ogni lacrima che cade è sempre capita. Sì, la vita è difficile, ma Dio è buono. Ecco, queste alcune parole dell'ultima canzone che vi ho proposto. Ecco, ho dimenticato di dirvi, ma rimedio subito, che le considerazioni di quest'oggi le traggo da due articoli. Il primo apparso sul mensile Punti Fermi a firma di Lucio Stanisci, il secondo dal mensile La Voce del Vangelo a firma di Guglielmo Stendrich. Ecco, una volta si diceva ai ragazzi e perfino ai bambini di comportarsi da grandi, di fare gli uomini. Adesso invece sono gli uomini di 50 anni che invece si salutano con ciao ragazzi. Una rivista nazionale aveva titolato qualche tempo fa un articolo in questo modo: la civiltà degli eterni adolescenti, dilaga l'incapacità di diventare adulti. Ecco, come ho già detto, sia gli uomini che le donne, se lo possono permettere, ricorrono molto spesso ad ogni tipo di interventi chirurgici per migliorare il proprio aspetto, quindi tutto sommato per cercare di restare giovani. E chi non se lo può permettere si fida di creme lifting e antirughe che promettono quello che non potranno mai veramente dare. Ecco, ma lasciamo perdere, qualcuno potrebbe dire: tutti non possono fare quello che vogliono, non possono vestirsi come credono, agire come gli pare. Ecco, certamente sì, non soltanto lo possono fare, ma lo fanno anche. C'è ad esempio chi ama farsi vedere in giro circondato da fidanzate, fra virgolette, che lo potrebbero chiamare papà, casomai lui è una persona di una cinquantina d'anni, ma che cosa c'è di male? Beh, potremmo dire c'è di male che facendo il giovanotto poi non si prenderà mai la responsabilità di fare seriamente delle cose serie. Quanti poi attori, attrici, giocatori di calcio, politici e imprenditori dai 25 ai 50 anni passano da un fidanzato o a una fidanzata all'altra perché non hanno né l'intenzione né la maturità emotiva e caratteriale per prendere una decisione seria e matura. L'idea di accettare responsabilità, di impegnarsi come persone mature, non passa loro neppure per la testa. Si dice che padri e figli, madri e figlie leggano gli stessi libri, scelgono gli stessi film, vestono allo stesso modo e cercano gli stessi flirt. E così non solo manca un esempio valido per i giovani, ma si tramanda l'idea che fare sul serio, impegnarsi in qualche cosa in cui veramente si creda, sia un po' da stolti. In un mondo in cui tutto è apparenza, la maturità è un controsenso. Pierpaolo Pasolini scriveva che il consumatore deve essere un uomo leggero, infantile, volubile, giocherellone e credulo. Ma non è fuori posto fare notare che la Bibbia indica sempre la maturità come il naturale punto di arrivo di ogni essere umano e anche come la meta a cui puntare. L'uomo nel piano di Dio non è inteso come un eterno ragazzo oppure un adolescente. Un noto autore inglese, Oden, ha scritto: maturare significa sapere quello che si vuole e prepararsi a pagare il prezzo che questo richiede. È importante quello che ha detto. Maturare significa allora riconoscere quali siano i veri valori della vita, per cosa vale veramente la pena sacrificarsi e di conseguenza cosa potrà dare all'uomo il vero senso della vita, le vere soddisfazioni.
credere che la felicità massima di cui l'essere umano è capace sia ballare fino oltre i limiti fisici normali, sostenuti casomai da sostanze pericolose, oppure passare da un compagno o una compagna all'altra, cercare sempre nuovi stimoli, piaceri e sport estremi, oppure, come si diceva prima, crearsi questi nuovi dì come la cura proprio estrema del proprio corpo. Ecco, vuol dire non solo mancare il bersaglio, ma spegnersi piano piano nella nullità. L'Apostolo Paolo ha trovato questo tipo di immaturità e ricerca dello spettacolare nella vita religiosa dei Corinzi, che anche loro desideravano parlare prodigiosamente in lingue sconosciute oppure fare miracoli. Paolo scrisse infatti loro: «Siate pure bambini quanto a malizia, ma quanto al ragionare siate uomini compiuti». Quando ero bambino, scrive ancora, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Ecco, l'immaturità, il rifiuto di applicare una giusta disciplina alla propria esistenza per raggiungere le mete più importanti della vita è lo spirito di quest'epoca, dell'epoca in cui viviamo. Ed è facile che anche i giovani credenti o quelli più anziani anche cerchino di evitare di prendere sul serio quello che la Bibbia insegna riguardo alle scelte da fare, agli impegni da prendere, alle battaglie da accettare e alla maturità spirituale da raggiungere. Ecco, questo spinge anche noi che vi parliamo da questi microfoni a cercare di darvi quelle informazioni, quelle notizie che possono in qualche modo aiutare anche il credente sincero a non rimanere un bambino, a non restare disimpegnato.

E siamo così in chiusura del programma di oggi. Allora, riassumendo, che cosa abbiamo detto? Beh, tutto sommato abbiamo detto che la vita è una cosa certa e brevissima, anche i fiori più belli presto appassiranno, la bellezza e la giovinezza anche, quindi non rimane molto tempo e come sempre vale la pena di pensarci, ma pensarci per tempo. L'uomo ha bisogno di fare delle scelte precise, mature, responsabili. L'eterna giovinezza, amici, è un sogno per quanto ci si sforzi di raggiungere. Ecco, l'eternità invece non è un sogno e le scelte di oggi condizioneranno il modo in cui la vivremo. Ecco, voi cosa ne pensate? E allora non mi resta che ringraziarvi per il momento, per avermi fatto compagnia anche in questo programma. Vi invito a restare ancora con noi ci risentiamo presto e per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
5: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: Favole alla radio, o meglio, non solo favole. La formica e lo scarabeo, questa la favola di oggi che ascoltiamo subito insieme. Dopo, come sempre, faremo qualche considerazione. Intanto la parola al narratore.
7: La formica e lo scarabeo. Nella stagione estiva, una formica se ne andava attorno per un campo a raccogliere semi di grano e di orzo per immagazzinarli come provvista invernale. Uno scarabeo, vedendola così indaffarata, la commiserò perché proprio nel tempo in cui gli altri animali, lasciate le fatiche, si riposano, essa continuava a lavorare duramente. La formica allora se ne stette zitta, ma sopraggiunto poi l'inverno, la pioggia sciolse il letame e lo scarabeo affamato andò da lei pregandola di dargli un po' di cibo. Quella però gli rispose: «Caro il mio scarabeo, se tu ti fossi dato da fare quando mi rimproveravi di essere troppo sgobbona, non avresti bisogno ora di chiedermi del cibo. Gli uomini che durante i periodi grassi non provvedono al loro futuro, poi quando cambia la fortuna, devono affrontare guai peggiori».
6: Anna Roba, redattrice di questa rubrica, dice: «Questa è forse la prima favola di Esopo che ho sentito. Ricordo che la ascoltavo spesso, anche se allora non si parlava dello scarabeo, ma della cicala. Mia nonna era molto brava a raccontare le favole e a noi bambini piaceva moltissimo ascoltarla, anche perché non raccontava solo le fiabe comuni che è possibile trovare nei libri per bambini, ma anche quelle tradizionali del suo paese. Era infatti toscana. Inoltre le sceneggiava facendo i versi dei vari animali o personaggi e noi ci sentivamo letteralmente trasportati nel mondo che lei ci descriveva. Era senz'altro molto meglio che guardare la TV. La nonna era stata abituata a lavorare sodo. Da bambina lavorava con le altre donne a fare la treccia che poi veniva usata per confezionare i famosi cappelli di paglia di Firenze. Poi si era sposata, ma era rimasta vedova all'età di 31 anni con 4 bambini piccoli. La nonna aveva avuto una vita dura e per lei i pigri erano un po' come il fumo negli occhi, così come li definisce la Bibbia. Ricordo ancora una poesia sulla

restò e a letto senza cena, la meschina se ne andò. Ecco, queste cose lì per lì facevano ridere, ma portavano a riflettere. Anche il Signore nella sua parola, la Bibbia, ha molto da dire circa la pigrizia e si serve di esempi per mostrare la gravità di questo peccato e le sue spiacevoli conseguenze. Per esempio, nel libro dei Proverbi leggiamo: va pigro alla formica, considera il suo fare e diventa savio. Essa non ha né capo né sorvegliante né padrone, eppure prepara il suo cibo nell'estate, raduna il mangiare durante la raccolta. Fino a quando, o pigro, giacerai? Quando ti desterai dal tuo sonno? Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare, e la tua povertà verrà come un ladro e la tua indigenza come un uomo armato. I desideri del pigro lo uccidono perché le sue mani rifiutano di lavorare. Il pigro dice: c'è un leone nella strada, c'è un leone per le vie. Come la porta si volge sui cardini, così il pigro nel suo letto. Il pigro tuffa la mano nel piatto, gli par fatica portarla alla bocca. Ecco, potrei continuare ancora perché, come dicevo, il Signore nella sua parola affronta molto spesso questo argomento. Egli esorta quelli che dicono di appartenergli a mostrare anche con la loro vita pratica, quindi lavorando onestamente, la differenza che c'è fra conoscere Dio e non conoscerlo. Molti al giorno d'oggi vivono dell'assistenza pubblica non perché non trovano lavoro, ma perché trovano che lavorare è faticoso. Ma questo pensiero non trova approvazione nella Scrittura, che dice fra l'altro che se qualcuno non vuole lavorare non deve neppure mangiare. Questo può sembrare molto duro, ma è il pensiero di Dio espresso per bocca dell'apostolo Paolo. Il lavoro non è, come molti pensano, una maledizione causata dalla caduta dell'uomo nel peccato. No, quando Dio creò l'uomo lo pose nel giardino perché lo lavorasse, perché potesse usare la sua creatività, esprimere le sue capacità e sentirsi in quel modo utile. L'uomo è stato fatto per essere attivo, non per essere pigro ed egoista. L'ozio non è mai stato nei piani di Dio, perché esso è, come si sa, il padre di tutti i vizi. Esso costituisce infatti un terreno fertile sul quale crescono molti altri peccati. Leggiamo infatti a proposito dell'iniquità della città di Sodoma: lei e le sue figlie vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza e nell'ozio indolente. Ecco, quando si vive nell'abbondanza e senza l'assillo del guadagnarsi da vivere, rimane molto tempo da dedicare ai piaceri egoistici, e questo senz'altro è una grave insidia per l'uomo con la sua natura peccaminosa. Ecco perché il saggio scrittore del libro dei Proverbi, che aveva molto riflettuto e conosceva molto bene le debolezze del cuore umano, si rivolgeva al Signore chiedendo: io t'ho chiesto due cose, non me le rifiutare prima che io muoia. Allontana da me vanità e parola mendace, non mi dare né povertà né ricchezze, cibami del pane che mi è necessario, onde essendo sazio non giunga a rinnegarti e a dire chi è l'Eterno, ovvero diventato povero non rubi e profani il nome di Dio. Ecco, rivolgiamo anche noi al Signore questa preghiera, perché il nostro cuore è ingannevole, come abbiamo detto più volte, e corriamo il rischio di inorgoglirci, di scivolare nella rilassatezza e nella pigrizia.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo con voi con il quesito biblico, pochi minuti per rispondere alle domande giunteci da voi sulle sacre scritture. Siamo contenti quando vediamo che voi non solo ascoltate i nostri programmi, ma pure leggete attentamente le sacre scritture. La Bibbia dice che chi presta attenzione alla parola di Dio prospererà. Passiamo quindi alle domande. Questa domanda è diretta a 1 Samuele 1:22. In questo versetto si dice come fosse intenzione della profetessa Anna di presentare suo figlio all'Eterno. È qualche cosa di equivalente all'attuale presentazione all'Eterno dei bambini? Inoltre vorrei sapere che differenza c'è fra la presentazione all'Eterno fatta nelle chiese evangeliche e il battesimo amministrato dalla Chiesa Romana Cattolica. E noi ringraziamo per la domanda. È noto subito che l'ascoltatore ha commesso una svista nel chiamare Anna profetessa. Sì, c'è una profetessa Anna nella Bibbia. Si trova menzionata nel Vangelo di Luca 2:33. Questa Anna è una semplice donna e quello che fa non è una presentazione del di lei figlio, ma consacrazione. La presentazione dei bambini sotto la legge di Mosè era obbligatoria, mentre la consacrazione era volontaria. La presentazione, come si può prendere per esempio dal Vangelo di Luca nel caso di quella di Gesù, consisteva nel portare il bambino al Tempio e presentarlo all'Eterno. Secondo le leggi, i primogeniti appartenevano all'Eterno e così con questa cerimonia si dimostrava l'atto di dono da parte della famiglia del proprio bambino al Signore. Ora, in quanto alla presentazione praticata dalle chiese evangeliche cristiane, la differenza esiste nel fatto che gli evangelici non presentano solo i maschi primogeniti come Mosè richiedeva agli ebrei. Noi presentiamo tutti i bambini perché noi vogliamo offrirli tutti al Signore. La cerimonia è differente nel fatto che non si deve portare l'offerta per il sacrificio, come era richiesta dalla legge, per il fatto che prima i genitori si impegnano di far crescere le loro prole secondo gli insegnamenti della parola di Dio e poi tutta la congregazione pure si impegna di aiutare i genitori e il bambino o la bambina a crescere nelle vie di Dio. In quanto alla differenza fra la presentazione dei bambini nelle chiese evangeliche e il battesimo della Chiesa Romana Cattolica, la differenza è grande. Prima di tutto, quello che la Chiesa Romana fa non è un battesimo cristiano, né in forma né in sostanza. Uno che legge anche casualmente il Nuovo Testamento può rendersi conto che il battesimo cristiano deve essere amministrato solo a chi si è ravveduto, ha confessato i propri peccati e ha fatto pubblica professione di fede. Questo ovviamente non può essere fatto da un bambino. Poi deve essere amministrato per immersione. Quello che la Chiesa Romana fa non è quindi battesimo, ma anche se lo fosse, differirebbe nella presentazione che la Chiesa evangelica pratica, nel senso che la presentazione non ha nulla di sacramentale. Gli evangelici negano l'azione sacramentale, cioè che il rito non impartisce né grazie né favori speciali su chi lo riceve, ma è semplicemente un impegno preso dai genitori e dalla Chiesa. Non fa dell'infante un cristiano, né lo fa membro della Chiesa. Per ottenere questo dovrà il bambino stesso, quando avrà raggiunta l'età della ragione, fare questa decisione da sé. Nella Chiesa Romana invece si fanno cattolici romani neonati, anche se questi ovviamente non hanno la possibilità di acconsentire o no. Strano è poi il fatto che nel compilare statistiche la Chiesa di Roma conta fra i suoi aderenti quelli iscritti nei suoi registri, e così conta pure me e tutti gli evangelici che si sono poi convertiti e usciti fuori, e conta anche tutti questi bambini. Un conto più accurato sarebbe ottenuto dal notare quante persone frequentano con regolarità le loro chiese. Ed ora
abbiamo un po' di tempo, così passiamo a altre domande pervenuteci e da un nostro caro ascoltatore. Questo è sul libro di Ezechiele, capitolo 37, 1-14. L'ascoltatore domanda: in questi versetti si parla di risurrezione e vediamo come il Signore pone all'interno dei corpi lo spirito. Ora, il fatto che egli ponga lo spirito come si accorda col fatto che l'uomo è composto di corpo, di anima e di spirito. Questi corpi risuscitati mancavano di anima. Inoltre, nell'Antico Testamento lo spirito non aleggiava sopra i credenti? Non fu solo a Pentecoste che egli entrò e fu dato ai credenti? Bene, come vedete sono tante domande e cominciamo dalla prima. Stiamo discutendo la famosa visione di Ezechiele in cui egli vide una valle piena di ossa umane che il Signore gli domanda se tali ossa potranno mai ritornare in vita. Per prima cosa dobbiamo tenere in mente che questa è una visione, non si tratta quindi di una vera e propria risurrezione. Questi corpi risuscitarono nella visione, ma non nella realtà. In quanto allo spirito dobbiamo dire che il termine usato nel testo ebraico è ruach, che vuol dire soffio, fiato, vento. Alcune traduzioni hanno infatti fiato, come la Scofield. Si tratta allora del processo di rivitalizzazione necessario al fine che quelle ossa ritornino ad essere individui. Alle ossa viene data prima i muscoli, poi la carne, poi la pelle e quindi il fiato. In questo caso non si tratta affatto dello Spirito Santo di Dio. La seconda domanda, il nostro ascoltatore scrive: l'uomo è composto di corpo, d'anima e spirito. Allora, non avevano anime? Questa è una buona osservazione. Ebbene, dobbiamo dire che l'uomo, nella sua, diciamo, composizione, è visto in due modi diversi nelle Sacre Scritture. Secondo il punto di vista ebraico, secondo quello che è scritto in Genesi 2:7, l'uomo è un'anima vivente. Non esiste quindi divisione. L'uomo è un'anima. Questa è l'interpretazione giusta dalla nostra entità. Noi siamo anime viventi. Secondo questo punto di vista, prevalente nella teologia di Ezechiele, la descrizione di quei soldati risorti va bene. Il fatto dell'anima è parte della cultura ellenica. Per gli ebrei non c'era il problema della risurrezione e dove sistemare una persona dopo che era morta, come c'è nel concetto greco e anche in quello cristiano. Per gli ebrei c'erano soltanto due condizioni e due regni: il regno dei viventi, cioè la terra, e il regno dei morti, cioè l'Hades. Per spiegare in un modo semplice il fatto che quando uno muore, se è salvato, va immediatamente col Signore, mentre allo stesso tempo il corpo resta nella tomba, Paolo applicò questo concetto di corpo, spirito e anima all'insegnamento cristiano. Il voler riconciliare ambedue i concetti è cosa troppo difficile e lunga, che non può essere fatto qui su questo programma. Ad ogni modo, chi è interessato può scriversi e vedremo se potremo discuterla con loro. Per l'ultima domanda, sì, il nostro ascoltatore ha ragione. Lo Spirito Santo di Dio mai entrò nelle persone durante il periodo del Vecchio Testamento. Aleggiò su di loro, le ispirò, ma non entrò in loro. Solo che a Pentecoste, secondo la profezia e in adempimento della promessa di Gesù. Il fatto che qui il versetto 14 dice «e metterò in voi il mio spirito», bisogna notare che il verbo è al futuro. Dio promette di mettere il suo spirito quando il popolo ebreo sarà riunito in Palestina, quando usciranno dalle loro tombe, allegoricamente dalle loro tradizioni vuote, e sperimenteranno come tutti gli altri la nuova nascita. E così siamo giunti al termine di questo programma. Vorremmo che continuasse per tutto il tempo, ma questo dipende da voi, cari amici. Leggete le scritture e poi, quando trovate qualcosa che non vi sembra giusto, scriveteci e noi vi risponderemo personalmente e poi useremo la vostra domanda qui sul quesito biblico
e a meno che non lo richiedete specificamente, mai menzioneremo il vostro nome. Qui è Eros Bacocina che vi ringrazia. Nel frattempo auguriamo su voi e sulla vostra famiglia la pace di Cristo.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti, capitolo 27. Or quando fu determinato che faremmo vela per l'Italia, Paolo e certi altri prigionieri furono consegnati a un centurione per nome Giulio della coorte Augusta, e montati sopra una nave adrimattina che doveva toccare i porti della costa d'Asia, salpammo avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica, e il giorno seguente arrivammo a Sidone. E Giulio, usando umanità verso Paolo, gli permise di andare dai suoi amici per ricevere le loro cure. Poi, essendo partiti di là, navigammo sotto Cipro perché i venti erano contrari, e passato il mar di Cilicia e di Pamfilia, arrivammo a Mira di Licia. E il centurione, trovata quivi una nave alessandrina che faceva vela per l'Italia, ci fece montare su quella. E navigando per molti giorni lentamente, pervenuti a fatica per impedimento del vento di faccia a Cnido, veleggiammo sotto Creta di riscontro a Salmone, e costeggiandola con difficoltà venimmo a un certo luogo detto Bei Porti, vicino al quale era la città di Lassea. Ora, essendo trascorso molto tempo ed essendo la navigazione ormai pericolosa, poiché anche il digiuno era già passato, Paolo li ammonì dicendo loro: «Uomini, io veggo che la navigazione si farà con pericolo e grave danno non solo del carico e della nave, ma anche delle nostre persone». Ma il centurione prestava più fede al pilota e al padron della nave che alle cose dette da Paolo. E siccome quel porto non era dato a svernare, i più furono di parere di partire di là per cercare d'arrivare a Fenice, porto di Creta, che guarda a Libeccio e a Maestro, e di passarvi l'inverno. Essendosi intanto levato un leggero scirocco e credendo essi d'esser venuti a capo del loro proposito, levate le ancore, si misero a costeggiare l'isola di Creta più da presso. Ma poco dopo si scatenò giù dall'isola un vento turbinoso che si chiama Euraquilone, ed essendo la nave portata via e non potendo reggere al vento, la lasciammo andare ed eravamo portati alla deriva, e passati rapidamente sotto un'isoletta chiamata Clauda, a stento potemmo avere in nostro potere la scialuppa, e quando l'ebbero tirata su ricorsero ai ripari cingendo la nave di sotto, e temendo di essere gittati sulla Sirti calarono le vele ed erano così portati via. E siccome eravamo fieramente sbattuti dalla tempesta, il giorno dopo cominciarono a far getto del carico, e il terzo giorno con le loro proprie mani buttarono a mare gli arredi della nave, e non apparendo né sole né stelle già da molti giorni, ed essendoci sopra non piccola tempesta, era ormai tolto ogni speranza di scampare. Or dopo che furono stati lungamente senza prender cibo, Paolo si levò in mezzo a loro e disse: «Uomini, bisognava darmi ascolto, non partire da Creta e risparmiar così questo pericolo e questa perdita. Ora però vi esorto a star di buon cuore, perché non vi sarà perdita della vita da alcun di voi, ma solo della nave. Poiché un angelo dell'Iddio al quale appartengo e che io servo, mi è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu comparisca dinanzi a Cesare, ed ecco Iddio ti ha donato tutti coloro che navigano teco. Perciò, o uomini, state di buon cuore, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto, ma dobbiamo essere gettati sopra un'isola». E la 14ª notte, da che eravamo portati qua e là per l'Adriatico verso la mezzanotte, i marinai sospettavano d'essere vicini a terra, e calato lo scandaglio trovarono 20 braccia. Poi, passati un po' più oltre e scandagliato di nuovo, trovarono 15 braccia. Temendo allora di percuotere in luoghi scogliosi, gettarono da poppa 4 ancore, aspettando ansiosamente che facesse giorno. Ora, cercando i marinai di fuggire dalla nave e avendo calato la scialuppa in mare col pretesto di voler calare le ancore dalla prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: «Se costoro non restano nella nave, voi non potete scampare». Allora i soldati tagliarono le funi alla scialuppa e la lasciarono cadere. E mentre si aspettava che facesse giorno, Paolo esortava tutti a prender cibo dicendo: «Oggi sono 14 giorni che voi state aspettando sempre digiuni senza prender nulla. Perciò io vi esorto a prender cibo, perché questo contribuirà alla vostra salvezza, poiché non perirà neppure un capello dal capo d'alcun di voi». Detto questo, prese del pane e rese grazie a Dio in presenza di tutti, poi rottolo cominciò a mangiare. E tutti, fatto animo, presero anch'essi del cibo. Ora eravamo sulla nave fra tutti 276 persone, e saziati che furono, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Quando fu giorno, non riconoscevano il paese, ma scorsero una certa baia che aveva una spiaggia e deliberarono se fosse loro possibile di spingervi la nave. E staccate le ancore, le lasciammo andare in mare. Sciolsero al tempo stesso i legami dei timoni e, alzato l'artimone al vento, traevamo al lido. Ma essendo in corso in un luogo che aveva il mare da ambo i lati, vi fecero arenare la nave, e mentre la prua incagliata rimaneva immobile, la poppa si sfasciava per la violenza delle onde. Ora il parere dei soldati era di uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse a nuoto, ma il centurione, volendo salvar Paolo, li distolse da quel proposito e comandò che quelli che sapevano nuotare si gettassero in mare per andarsene i primi a terra e gli altri vi arrivassero, chi sopra tavole e chi sopra altri pezzi della nave, e così avvenne che tutti giunsero salvi a terra.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 28ª puntata.
3: Si e Fan, uniti nel lavoro di evangelizzazione e di cura degli intossicati dall'oppio, hanno dato vita ad un rifugio con lo scopo di accogliere i drogati e aiutarli a disintossicarsi con l'aiuto delle medicine realizzate da Si, ma soprattutto con l'aiuto di Dio. Infatti le medicine erano efficaci, assistenza medica di buon livello ed era sempre unita ad un grande amore, ma essi conoscevano un solo definitivo liberatore che non tradiva mai. Una volta tre uomini vennero insieme da un villaggio vicino supplicando di essere accolti nel rifugio. Sì, era là ed era incerto se riceverli o no a causa della loro età avanzata. Il più giovane infatti aveva più di 60 anni e fumavano l'oppio da molti anni, ma erano tanto ansiosi di essere curati che finalmente furono accolti dopo che gli ebbero brevemente spiegato i principi animatori del rifugio. I tre uomini anziani dimostrarono molto interesse per il Vangelo e cominciarono la cura disintossicante. Ma la terza sera uno di loro si sentì molto male e chiamò gli altri supplicandoli di chiamare Si o Fan perché facessero qualcosa per alleviare la sua sofferenza. «Perché dovremmo aspettare che arrivino?» dissero i suoi amici. «Non è una medicina quello di cui tu hai bisogno. Inginocchiati e preghiamo». In quella povera stanza in un piccolo villaggio nel cuore della Cina, i tre vecchi uomini si inginocchiarono da soli, a mezzanotte. Era lì il meraviglioso Salvatore? Avrebbe egli risposto con prontezza a quel grido di angoscia? Un grido salì nelle tenebre. «Oh Gesù, aiutami, salvami!» Alcuni momenti dopo, il sofferente era sdraiato, calmo, avvolto di nuovo nella sua coperta. I suoi lamenti erano cessati e il momento critico era passato. Poco dopo si addormentò. «C'è veramente Gesù!» bisbigliarono gli altri e anch'essi si addormentarono fino alla mattina. Si alzarono molto presto, ansiosi di raccontare la loro storia e con volti sorridenti avvicinavano tutti quelli che incontravano. «Ma certo che è vero, noi ne sappiamo qualcosa. Gesù esaudisce davvero le preghiere!» Traboccavano di felicità, di quella gioia e di quella fiducia che spesso è contagiosa. E la fede fu rinforzata in molti cuori. Davanti ad una tale testimonianza non si potevano avere dubbi. Fra gli uomini portati al Signore in quei giorni a Fansun c'erano diverse persone che ben presto si rivelarono adatte a diventare a loro volta guide per altri credenti, oltre che molto adatti a collaborare con gli operatori del rifugio. Uno dei casi di drogati più difficili da recuperare fu Sung, uno che proveniva dallo stesso villaggio di Fan. Per mezzo suo centinaia di persone furono portate alla fede in Cristo dopo la sua liberazione. Un altro caso notevole fu quello di Liu di Sopu. Questo giocatore d'azzardo viveva 8 chilometri a nord-ovest del rifugio in un piccolo villaggio tra le colline. A lungo era stato schiavo dell'oppio e sembrava completamente sprofondato nel peccato e privo di ogni speranza. Sua moglie, molto debole e continuamente ammalata, riusciva a malapena a portare giorno per giorno il peso dell'esistenza. Non avevano figli che si potessero curare di loro negli anni della loro anzianità. E a un certo punto giunse loro la notizia di ciò che succedeva a Fansun, ma egli non ne fu affatto attirato, anzi era molto arrabbiato al pensiero che la dottrina portata da quei demoni stranieri cominciasse ad avere una certa influenza. Un giorno venne a sapere che un suo amico, fumatore di oppio di nome Chang, era stato anche lui illuso dall'entusiasmo che veniva da Fansun e si era messo nelle mani di Si e di Fan per essere curato. Era andato al rifugio e presto si era anche fatto convincere ad aderire a quella strana religione. Qualche settimana più tardi Chang ritornò col viso raggiante, completamente guarito dal vizio dell'oppio e col cuore pieno d'amore per Cristo. «Anziano fratello, disse a Liu, non appena lo incontrò, perché non rinunci a fumare l'oppio e preghi perché i tuoi peccati ti siano perdonati? Cosa? Farmi stregare da questi demoni stranieri? Ribatté questi adirato. Vorresti far cadere anche me in questa trappola? E con un gesto adirato lo cacciò fuori dalla sua casa. Per nulla scoraggiato, Chang tornò a fargli visita una seconda volta, ma questa volta Liu fu più scortese e violento che mai, e il suo amico dovette andarsene ancora una volta senza aver combinato nulla di buono. Ma dopo le visite di Chang, Liu non si sentiva più lo stesso. Non riusciva a fare a meno di sentire un turbamento, una vaga convinzione di peccato. La notte non riusciva più a dormire tranquillamente, e una volta si svegliò in preda ad un'angoscia incontenibile e prese a gridare: «Moglie, ma che cosa ho fatto? I miei peccati sono tanto grandi e io ho cacciato di casa l'amico, l'unico amico che ci avrebbe potuto aiutare. Anche se l'ho trattato così vergognosamente male, darei qualunque cosa per poter essere come lui. Egli è guarito dal suo desiderio di oppio e il suo cuore è nella pace. Com'è diversa la nostra situazione? Tu vivi una vita di sofferenza e di debolezza e io sono distrutto dall'oppio. Cos'è che ha detto Chang del suo Dio? Non ha parlato di speranza perfino per noi?»
2: «Se ci fosse un Dio vivente», rispose la donna, «egli sarebbe l'unico che ci potrebbe aiutare. Ma tu hai trattato tanto male Chang e lui non tornerà mai più. Moglie, se questo Dio è disposto ad aiutarci, Chang tornerà. Qualcosa me lo dice. E se lo farà, ascolterò le sue parole». In quei giorni Chang continuò a pregare ancora, poi si decise a tornare da Liu e fu molto meravigliato quando vide l'accoglienza che gli fu fatta. Mentre beveva una tazza di tè, udì una domanda altrettanto inaspettata. «Fratello Chang, com'è che sei stato capace di rinunciare all'oppio?»
3: «Ma temo che sia inutile ripeterti questa storia. Non mi sembra che tu sia molto disposto ad ascoltarla. E pensare che se solo tu trovassi il coraggio del primo passo, la tua schiavitù all'oppio sarebbe vinta e tua moglie sarebbe guarita». «Sono disposto a credere», disse con tutto il fiato che aveva in corpo Liu. «Spiegami questa meravigliosa religione».
2: «Se tu vuoi comprendere», spiegò Chang, «devi essere disposto a pentirti e a buttare via gli idoli. Poi vieni con me al villaggio e proverai tu stesso, sulla tua persona, la potenza di Cristo che salva». Liu acconsentì e Chang lo portò via con sé. Fan aveva già sentito parlare di Liu e quando lo vide arrivare gli si fece incontro con atteggiamento gentile e premuroso. Il vecchio giocatore d'azzardo si trovò al centro di una situazione e in un'atmosfera per lui veramente insolite. Non riusciva a spiegarsi la gentilezza di quei cristiani e nemmeno la loro continua contentezza. Sembrava che cantassero o pregassero continuamente e questo non aveva l'aria di un dovere religioso pesante da sopportare, ma lo facevano con naturalezza e con gioia. Che cos'era che li rendeva tanto felici? Erano poveri come lui, dovevano lavorare forte, non bevevano vino né giocavano a carte, non prendevano parte alle rappresentazioni teatrali, né spendevano soldi in feste o bei vestiti. Non vedeva nel loro tipo di vita nessun motivo di particolare felicità, però erano contenti.